A un certo momento, ecco, una dea, la dea Minerva, Pallade, si traveste, no, lo avvicina, gli dice un qualche cosa, di darsi da fare, di andare a cercare in un'isola vicina dove c'era un re che forse sapeva qualche cosa di suo padre, no? E poi Minerva è sparita via come un uccello volato via. E lui si è sentito dentro una forza dalla quale lui ha capito che quell'apparizione era l'apparizione di un dio. Ve lo leggo. Detto così, se ne andò Pallade, Atena, come un uccello volò via sparendo, ma in cuore gli ispirò forza e ardire, gli infuse un ricordo del padre più intenso di prima, e lui, tra sé riflettendo, restò attonito in cuore. Capì che era un dio. Te capisci che un incontro con il Signore è autentico quando scopri questa forza nuova dentro di te. E siamo fuori del cristianesimo e prima del cristianesimo. Quindi il segno di un incontro autentico con Dio e quindi anche di una confessione autentica è questa forza, questa speranza che ti rinasce nel cuore. Allora è importante sapere guardare avanti nelle nostre confessioni, precisare un impegno. Può essere una riparazione se abbiamo fatto del male a qualcuno, se abbiamo parlato male di qualcuno. Adesso impegnati a parlarne bene. Hai rubato qualche cosa? Va bene, restituisci. Hai fatto soffrire qualcuno e da tempo che non vai a trovarlo, questa persona soffre, vai a trovarlo. Queste sono le prime penitenze. Cosa volete? Ave Maria Madonna. Un di più nella preghiera, nella carità. Quindi precisare un impegno, precisarlo insieme con il confessore, magari, no? E poi sarebbe bene avere il confessore fisso. Si può confessarsi da chiunque, per carità, ma cambiare continuamente il confessore sarebbe come cambiare medico ogni volta che si va dal dottore. Non potendo avere il confessore fisso, capisco che, ma basterebbe averne uno al quale ritornare ogni tanto, no? Fare una verifica particolare, un prete che ci conosce non tanto in nome e cognome, ma che ci conosce come anima, come situazione esistenziale. Ecco, ma dico, non potendo avere il confessore fisso, questa continuità del cammino potrebbe essere ottenuta anche confidando al confessore l'impegno della confessione precedente, anche se l'abbiamo fatta con un altro sacerdote. Padre, l'ultima volta che mi sono confessata, ecco, mi ero preso questo impegno. Ecco, non sono riuscito, l'ho mantenuto, no, sì, ma ecco, adesso forse non lo so cosa dice padre, potrei cambiare, potrei continuare a migliorarlo, modificarlo un po'. D'ora in poi. Dunque le nostre confessioni fatte guardando avanti. D'ora in poi non peccare più. E qui dobbiamo mettere le cose in chiaro. Gesù ha detto non ti condanno, neanch'io ti condanno, ma questo non voleva dire che non hai fatto niente di male. Gesù non ha detto alla donna, cosa vuoi che sia? Cerca un'altra volta di essere più furba, di non farti trovare in flagrante. Lascia qua, non c'è più nessuno che ti vede, vai a guardare queste cose lì. No, no,
non peccare più. Ce lo immaginiamo un Gesù così, gli avesse detto, no, cosa vuoi che sia, avrebbe salvato quella donna. E nemmeno Gesù le dice, guai a te, non ti capiti più questo, questa volta ti è andata bene perché hai trovato me, ma che non ti capiti un'altra volta? Neanche questo. Nella confessione, e quindi nel pentimento dei nostri peccati, dobbiamo mettere insieme verità e misericordia. Anzi, la verità è misericordia e la misericordia è verità. Il profeta Isaia dice: la giustizia e la pace si sono baciate. Va e non peccare più. Possiamo domandarci, dopo il Vangelo non parla più di quella donna, no? E non ha proprio più peccato quella donna? E se avesse peccato ancora? E avesse incontrato ancora Gesù? E noi? Quante volte pecchiamo ancora? Ma Gesù non ha detto a Pietro, che gli chiedeva quante volte devo perdonare mio fratello se pecca contro di me, fino a 7 volte, e Gesù che dice no, fino a 7 volte, fino a 70 volte 7, solo Pietro deve perdonare 70 volte 7, perché Dio perdona 70 volte 7. Dio si perdona sempre. Possiamo essere scoraggiati, è inutile, guarda quante volte, cosa vuoi che vada a confessarmi dopo, sempre le stesse cose, ci ricasco sempre, no. La volontà può essere sincera, il pentimento può essere sincero, anche se prevediamo che la debolezza potrà ancora avere il sopravvento. Però se il pentimento è sincero, qualche cosa deve cambiare, sarà una diminuzione nelle nostre cadute. Supponiamo prima mi arrabbiavo 10 volte al giorno, adesso mi arrabbierò 9, 8, 5. Prima mi scappavano delle parolacce, non so, con frequenza, adesso un po' meno. Segno della sincerità, anche se ricadiamo nei nostri peccati, è una maggiore vigilanza, una lotta paziente ma sincera e tenace. Sono situazioni nelle quali le persone stesse si rendono conto che non riusciranno, no, però soffrono, si vede che lottano. Io dico, guardi, lei sta lottando. Mi pare che la presa di coscienza della sua situazione è sincera. Il Signore l'aiuterà. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Ma non fermarsi qui, a propria giustificazione. Gesù a queste parole ha aggiunto: vigilate dunque e pregate per non cadere in tentazione. Un cristiano è sincero, finisco, anche nelle sue confessioni, non quando è sicuro di non peccare più. Anzi, siamo sicuri che ci cascheremo ancora. E allora potete dire, allora che serve? No. Un cristiano è sincero quando, prevedendo di cadere, dice dentro di sé, mi rialzerò. Cristiano sincero, un cristiano vero, non è quello che non casca mai, è quello che si rialza sempre. Bello. Queste parole me le sono sentite dire in confessione da un prete. Anzi, lui me le diceva così, e le ho scritte anche qui.
l'ascetica cristiana, ascetica asesi, impegno, no? È un'ascetica pasquale, che non consiste nel non morire mai, ma nel risorgere sempre. Peccatori lo saremo sempre, ma c'è modo e modo di essere peccatori. C'è l'essere peccatori di chi pecca e si adagia nei suoi peccati, non si fa problema. C'è chi pecca e sta male, chiede subito perdono a Dio, va a confessarsi appena gli è possibile. A Santa Bernardetta, che aveva riferito delle apparizioni, dei messaggi della Madonna di pregare per i peccatori, Dio, un incredulo, ha chiesto a lei: chi sono i peccatori? E lei ha risposto: peccatori sono quelli che amano il peccato. È bello. Ma quelli che cascano in peccato, no? Siamo tutti peccatori. Ma quelli che amano il peccato, per questi in particolare bisogna pregare. Ecco. Esercizio allora adesso fare la confessione, non farla benino. Ecco, per la confessione, tre atteggiamenti. Il primo, un atteggiamento di riconoscenza. Prima che guardare i nostri peccati, guardiamo a quello che Dio ha fatto per noi. E magari ditelo al sacerdote: Padre, io vorrei prima di tutto dire grazie al Signore per questo, per questo e per questo. Questa che si chiama confessio laudis, una confessione di lode, è confessare la grandezza di Dio, la bontà di Dio. Noi che siamo confessori sentiamo a volte di queste espressioni di riconoscenza che ci commuovono. Ricordo una signora: di che cosa voglio ringraziare il Signore? Di ogni respiro. Un'altra: della gioia che provo a venire qui a confessarmi, questa possibilità che mi è data di confessarmi. Un uomo: ringraziare il Signore della gioia che provo nel fare la carità. E le spiego, ha detto: vedi, io sono pensionato, sto bene, vado a fare qualche lavoretto di qua e di là, io ho deciso che se qualcuno vuole pagarmi, questi soldi li distribuisco tutti in carità, o alla parrocchia, o ai missionari, no? Qualche volta faccio il lavoro per niente, se uno può pagare, mi prendo i soldi, ma ti do in carità. E provo una gioia in questo, vorrei ringraziare il Signore per la gioia che mi dà nel fare la carità. Poi la confessione della nostra vita, ecco, cioè, domando perdono al Signore di questo. Cos'è che mi dispiace? Ecco, Signore, mi dispiace di questo, di questo. No, non entriamo in tutti i particolari, mettiamo a fuoco qualche punto un po' significativo per noi, no? E dopo, terzo, guardare avanti nella speranza, scegliere questo impegno e chiedere poi aiuto al Signore per essere costanti in questo impegno. Provate a fare la confessione così. Allora, prima dire di che cosa voglio dire grazie, ci pensate prima, dopo lo dite anche al confessore. Poi, ecco, dite le mancanze. Se in alcune mancanze siete confusi, ditelo. E dite anche, in circostanze così si può capire e diventa anche possibile, se per caso ci sono delle spine vecchie dentro che non abbiamo mai avuto il coraggio di confessare.
mancanze della vita, magari non sono neanche mancanze gravi, forse non sono neanche peccati veniali, non lo so, però pure ci disturbano. Da tanto tempo non ci si pensa più, ma ogni tanto, di notte, proprio quando si va a confessarsi, viene su, non si sa se non si deve dire, no. Ditelo fuori, padre, mi aiuti, guarda, quando roba invece, sono buon, eccolo. Il padre vi aiuterà, solo il dirlo vi darà l'impressione di un palloncino, no, che viene bucato da un lago e si sgonfia. A volte la mancanza della pace deriva anche da queste piccole cose. Ricordo una frase di un ragazzo dopo la confessione, che è quella scritta lì in un bigliettino, che diceva: questa sera, uscendo di chiesa nella sua parrocchia, ero andato lì, stasera uscendo di chiesa dopo la confessione mi sono messo a piangere stupidamente, perché avrei dovuto urlare per tutta la gioia che avevo dentro di me, ecco. E poi questo guardare avanti, un punto solo, e lasciare rimbombare dentro queste parole del Signore: neanche io ti condanno, va in pace, d'ora in poi non peccare più.

rimaniamo in compagnia di Monsignor Bruno Piubello per questo cammino spirituale di esercizi, possiamo dire via radio. Nel commento del profeta Osea, vieni nel silenzio e parlerò al tuo cuore, un breve stacco musicale, poi riprendiamo con una nuova riflessione.

arrivati ormai alla fine dei nostri esercizi spirituali, esercizi brevi, un paio di giorni neanche, ma mi pare vissuti intensamente. E dobbiamo allora cominciare a pensare al dopo. Tornando a casa, cosa facciamo? Signore, cosa vuoi che facciamo? Cosa ci sarà possibile fare di meglio, qualcosa di più, qualcosa meglio nelle nostre famiglie, nel nostro ambiente di vita, nelle nostre parrocchie? Si dice che gli esercizi cominciano quando finiscono. Perché se gli esercizi fossero una parentesi che si apre e che si chiude in un paio di giorni, a cosa servirebbero? Anche gli apostoli sul Tabor hanno detto a Gesù: restiamo qui sempre, che bello stare qui. Il Vangelo dice: non sapevano quello che dicevano, non si può. Bisogna tornare, e tornando dal Tabor gli apostoli hanno trovato subito gli altri apostoli che erano impegnati in una lotta, in un combattimento contro il diavolo, in un ragazzo posseduto dal demonio. La lotta riprende, qui c'è la pace, torniamo giù e giù c'è da combattere con le battaglie di Dio, si capisce, con le armi di Dio. Siamo partiti con il vieni nel silenzio e parlerò al tuo cuore, ma partiti con il vieni nel silenzio e parlerò al

spirito e vita per noi, che ci aiuti un po' a vedere cosa possiamo fare o come possiamo essere nella nostra vita di ogni giorno dopo questo corso. La parola è questa: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Anche queste parole che abbiamo sentito tante volte, ma che adesso vogliamo cercare di vedere in profondità per noi, che diventino veramente parola di Dio per me. E a me il Signore dice: tu devi essere sale là dove vivi, tu devi essere luce là dove vivi, in casa tua, ecco, nel tuo ambiente, dove vivi, con le persone che incontri ogni giorno, devi essere sale e luce. Ma vediamo quando Gesù ha pronunciato queste parole nel Vangelo di Matteo, nel discorso della montagna, subito dopo le beatitudini. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Che bello! È significativo che Gesù abbia detto, che perlomeno San Matteo abbia riportato queste parole di Gesù subito dopo le beatitudini. Come mai? Sembra che non ci sia nessun rapporto diretto come logica di discorso. Credo invece che un rapporto ci sia, perché quando un cristiano vive le beatitudini, vive una vita secondo le beatitudini evangeliche, poveri nello spirito, puri di cuore, misericordiosi, si diventa così senza accorgersi, si diventa luce per gli altri, si diventa sale per il mondo. Ma comunque si tratta di due immagini, e le immagini hanno una particolare efficacia sempre, no? Gesù usa le immagini, i racconti, le parabole, faceva il discorso così astratto, teorico. Questo è importante anche per noi, anche per chi fa catechismo, ma anche per chi parla in famiglia, ai nipotini, alle persone. Ecco, le immagini sono di una grande efficacia. Vediamole un po' prima, no? Queste immagini. Il sale viene usato per tanti scopi, dal condire le vivande, dal conservare le vivande, dal bruciare anche le ferite, no? per disinfettare. Quando non c'era di meglio un tempo, veniva usato anche per distruggere delle città. Mi pare che Cartagine, dopo che è stata distrutta dai Romani, è stata cosparsa di sale, no? Qui il significato non è quello certo del distruggere o del bruciare, ma è quello di dare gusto, di dare sapore alle vivande, no? E quindi dare sapore alla vita. Aiutare i fratelli a far sì che vivano.

vivano una vita con un po' di senso. Quante volte questa vita anche per i nostri giovani appare a loro senza sale, senza senso, insulsa. Ecco, deriva proprio da non sale, insulsa, senza sale, no? Una vita insulsa. Ma per dare questo sapore alla vita bisogna essere un sale, un sale vero, non un sale scipito. Bisogna essere persone che hanno una coerenza tra quello che credono, tra quello che dicono e quello che vivono. Altrimenti se siamo di quei cristiani là paste frolle, pappa fredda, sarà niente, si viene preso in giro, non si incide nella società, si viene calpestati, no? Dagli uomini. Vi leggo qui una pagina di un filosofo francese cristiano, è vissuto nella prima metà di questo secolo, la pagina di un suo libro L'avventura cristiana, che traduce male il titolo francese. Il titolo francese dice l'affrontement chrétien, cioè l'affrontare, la capacità per il cristiano di affrontare la vita, il mondo, i problemi, no? Il cristiano è uno che affronta con la fronte alta, con coraggio. Qui dice che i cristiani devono presentarsi nel mondo non con la logica dei discorsi astratti. Il mondo non guarda le loro ragioni, guarda i loro visi. Li guarda in faccia, vede, guarda, osserva come si comportano, no? E qualche volta i cristiani appaiono così, questi esseri curvi che camminano nella vita di sbieco con gli occhi bassi, queste anime sgangherate, questi calcolatori di virtù, queste vittime domenicali, persone che sembrano, sembra che si sentano condannate ad andare a messa la domenica. Queste vittime domenicali, questi timidi devoti, questi eroi linfatici, persona linfatica, una persona gracile, debole, malata. Questi teneri bebè, sempre infantili, queste vergini sbiadite, questi vasi di noia, questi sacchi di sillogismi, con i loro discorsi, queste ombre di ombre, possono questi cristiani essere l'avanguardia di Daniele in marcia contro la bestia? Qui si riferisce, ecco, una pagina del libro di Daniele, quando Daniele è andato, no, con un gruppo di persone a lottare contro un drago, no? Cioè, questi cristiani così, come possono affrontare questo mondo che viene avanti? Come possono affrontare il 2000? E continua: per cancellare di colpo tante immagini deprimenti bastano 10 visi di monaci perduti in fondo ad un monastero, o quella contadina spagnola che intravidi un giorno nel più fitto segreto di una chiesetta di Toledo
con le braccia allargate in un gesto sovrano, eretta come una regina, mentre pregava in ginocchio. Ma bisogna dunque frugare nei monasteri e nelle cappelle castigliane per accogliere i riflessi morenti di un fuoco che deve incendiare il mondo? È dunque vero, leggo qui anche se è un po' difficile, ma forse intuite, è dunque vero che il cristianesimo ha dato a diffondere una luce tranquilla sulle civiltà invecchiate e le vite declinanti sui vecchi? È un veleno per i muscoli giovani? Un nemico della forza virile e della grazia naturale, una molle malattia orientale piombata sull'uomo greco e quindi occidentale perché un piccolo fanatico di Tarso, San Paolo, disgraziatamente è sfuggito alla tempesta. È questo il cristianesimo? Che sale siamo? Che sale siamo? Il Papa a Palermo, al convegno di Palermo, ha detto, dopo vi leggerò altre espressioni, ha detto: non è più il tempo della conservazione dell'esistente, è il tempo della missione. Possiamo più essere cristiani che conservano la fede per conto loro. Non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, sul candeliere che faccia luce. Quello che avete udito nelle tenebre, gridatelo nella luce. E quello che avete sentito all'orecchio, gridatelo sopra i tetti. Qualche osservazione sull'immagine della luce, dopo cercheremo di venire a qualche applicazione pratica, così, se mi riesce. Il tema della luce, voi siete la luce del mondo, no? Il tema della luce attraversa tutta la rivelazione biblica. Però la luce è Dio, Lui è luce. La luce è Gesù, io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quindi la luce del discepolo è una luce riflessa, come la luce della luna. La costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II, che comincia con le parole luce delle genti, lumen gentium, luce delle genti, dice non che la Chiesa è la luce delle genti, ma che Gesù è la luce delle genti. E che la Chiesa deve prendere questa luce di Gesù ed essere riflesso della sua luce nel mondo. Leggo qui questa introduzione della Costituzione. Essendo Cristo la luce delle genti, questo Santo Concilio, adunato nello Spirito Santo, ardentemente desidera con la luce di Lui splendente sul volto della Chiesa e quindi sul volto di ogni cristiano, di ogni comunità cristiana. Ogni comunità cristiana dovrebbe essere il riflesso della luce di Gesù, dell'amore di Gesù. Dovrebbe con questa luce ricevuta da Gesù illuminare tutti gli uomini annunziando il Vangelo ad ogni creatura. Quindi la luce non siamo noi. San Giovanni, nel prologo del suo Vangelo, parlando di Giovanni Battista, dice: egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce.
Quindi siamo luce nella misura in cui ci lasciamo illuminare. Possiamo annunciare la parola del Vangelo nella misura in cui noi la ascoltiamo. Diventa un falso annunciatore del Vangelo che prima non si è messo in ascolto della parola. Allora vuol dire che la luce che noi riceviamo continuamente anche in questi giorni, no? Questa luce che ci avvolge di continuo, non ci è data solo per noi stessi. La fede non è un affare privato per salvare la propria anima. Nessun cristiano può dire io penso a me stesso, alla mia fede, alla mia famiglia e basta. Quindi non si deve nascondere questa luce, non si deve tenerla solo per sé, ma nemmeno si può nasconderla. Non si può nascondere una città posta sul monte. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte. Cosa voleva dire? Cosa volevo dire? Che i cristiani, se sono cristiani, non possono nascondersi. Perché? Perché la gente ci guarda e ci giudica. E da come vede il nostro comportamento, di noi come persone, di noi come famiglie, di noi come come comunità cristiana, di noi come gente che andiamo in chiesa, dal nostro comportamento la gente giudica la Chiesa e giudica il cristianesimo e giudica Dio e giudica il Vangelo. Non possiamo nasconderci. Qui abbiamo una tremenda responsabilità. Quelli che vanno in chiesa, se no, sono sempre in numero minore, ma la gente ci osserva. E se c'è una incoerenza, ecco, tra l'andare in chiesa e il vivere fuori di chiesa, voi capite, no? Mi raccontava un prete che una domenica mattina si stava preparando in sacristia per celebrare la Santa Messa e viene una signora vestita bene, in pelliccia, e dice: scusi, reverendo, scusi, volevo chiederle una cosa, chiedere se posso fare la comunione, perché domenica scorsa sono venuta alla messa, ma sono uscita prima che la messa finisse. Ma perché? Non so, non capisco il problema. Sì, si dice perché? Perché vedo, sono andata a fare la comunione domenica scorsa. No, e dopo, tornando al posto, mi sono accorta che dietro di me c'era una persona che io non posso mandare giù. E mi è venuta una rabbia tale che sono uscita di chiesa. Il problema era: posso fare la comunione? Perché sono uscita di chiesa prima che finisse la messa. Capite? Il problema era un altro. Non si era accorta? Come fai a partecipare all'Eucaristia avendo nel cuore un odio così verso un tuo fratello? Appena fatta la comunione. Ipocriti, dice Gesù nel Vangelo, parlando agli scribi, ai farisei, che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. Un'immagine, no? Fortissima. Noi siamo attenti alle piccole cosette, ci abbiamo perso messa, una parte della messa, ecco, non ci poniamo il problema se conserviamo l'odio verso, no? Nella parrocchia dove mi trovavo mi è stato raccontato di un
un artigiano, si era costruito un capannone, perché gli affari andavano bene, il lavoro andava bene, un capannone aveva speso 200 milioni, dopo le cose sono cambiate, il mercato non tirava più e si è visto costretto a venderlo. E allora a chi lo vendo? Domanda un amico, senti, sono un po' in difficoltà, ecco, vorresti comprare quel mio capannone? Vedo che a te gli affari vanno bene. Guarda, mi è costato 200 milioni, ecco, te lo vendo per 120. E l'altro ci pensa su e dice: lo compro per 80. E l'altro, preso per il collo, dice: va bene. Dopo questo qua, che ha comperato per 80, raccontava in giro: ho fatto un affare. Ma hai fatto un affare? Hai strozzato un fratello, non hai fatto un affare. E dopo anche penso, questo non mi risulta, ma penso io che magari abbia dopo portato un milione anche alla chiesa, al parroco, perché ha fatto un affare. Come si fa ad avere una coscienza così sgangherata? La gente ci guarda. E noi dobbiamo lasciarci guardare, non agire per farci vedere. Gesù nel Vangelo dice: no, non fate le vostre opere buone per farvi vedere dagli uomini, altrimenti avrete già ricevuto la vostra ricompensa. Ma dice anche: brilli la vostra luce davanti agli uomini e vedano le vostre opere buone e diano gloria al Padre che sta nei cieli. Che devono vedere queste opere buone senza che noi le ostentiamo. Non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra, no? Quella carità discreta, ecco. Ricordo in parrocchia quando nella giornata missionaria mondiale, ma anche in qualche altra circostanza, dopo ci si metteva ad aprire le buste delle offerte, a contare i soldi, ecco, trovavamo in queste buste degli assegni della posta di 200.000 lire, sono gli assegni di pensionati, no? Ce n'erano uno, due, tre, anche sei, ne ho trovate una volta, 1.200.000 lire messo lì. Quel tale o quella tale, non lo so, avrebbe potuto dire, ma insomma una cifra così è meglio che la dia personalmente al missionario, metti là. Questa carità discreta, ecco. E allora, ecco, una prima caratteristica dell'essere sale e luce nel mondo, direi che è proprio la discrezione. Del sale ci si accorge quando manca o quando ce n'è troppo nella minestra. Se mangiando l'insalata ci viene in bocca un grano di sale che non si è sciolto, lo sputiamo fuori. Così, se noi mettiamo sale nelle nostre conversazioni, nel parlare con le persone, in eccesso ci rifiutano. Ci sono delle persone che continuano a tirare fuori nei discorsi, anche con persone non credenti o con giovani che sono quelli di oggi, no, che continuano e prega il Signore e prega la Madonna. Lascia stare,
sì discreto, sì umano. Così anche la luce non è fatta per se stessa. La luce è fatta per vedere le cose, per vedere le forme, per vedere i colori. La luce va bene quando c'è nella misura giusta. Oggi si gusta molto la luce indiretta, una luce che ti viene direttamente negli occhi, ti dà fastidio, ti giri gli occhi da un'altra parte. Se noi vogliamo illuminare, secondo noi, no, una persona, un ragazzo, un nipote in casa, no, buttandogli negli occhi una luce abbagliante, un discorso sì troppo esplicito, magari anche pungente, no, te lo rifiutano. Qua è tutto un metodo che va studiato, ecco. La discrezione. Si è luce e sale, direi, oggi soprattutto penso sia forse quasi l'unica maniera possibile per esserlo, in tante circostanze, nei rapporti interpersonali. Ascoltando le persone, ascoltando quello che ti dicono, ma ascoltando con una partecipazione anche affettiva, sappi meravigliarti di quello che uno ti dice, davvero, oh che bello, oppure davvero, oh mamma mia, che ci sia un po' di partecipazione. Oggi parlando con le persone, ma sembra che le persone sappiano tutto scontato. Quando parli con uno che ti dà l'impressione di sapere già quello che hai da dire, oppure cominci a parlare di te, di un tuo dramma, no? Di una tua disgrazia, di è morto, e l'altro comincia a tirar fuori, ma anche a me come sei morto mio papà, o quando come sei morto, e basta, trascura, no? Il problema dell'altro per andare dietro, ma no, non si fa così, dimenticati, buttati dentro lì ad ascoltare, con un po' di simpatia, con un po' di partecipazione emotiva, con un po' di empatia, si dice, al dramma del fratello, e cerca di infondere sempre fiducia, di dare coraggio, ma di darlo, di suggerirlo, non in quel modo che a volte diventa indisponente. Coraggio! No, così. Stringi la mano, guardi negli occhi, su, coraggio. Dai, ti sono vicino, sai? Ti ricordo, non siamo soli, c'è il Signore con noi, su, coraggio. Mi raccontava una donna di un istituto secolare che lavorava, adesso è pensionata, mi pare, in una fabbrica, gli operai, una fabbrica non tanto grande, si conoscono, sanno un po' tutto gli uni degli altri, e c'era lì un operaio che aveva la moglie seriamente ammalata. E un giorno, come tanti altri giorni, lei gli chiede come sta tua moglie, e lui le dice, vedi, dice, a te lo dico, perché me lo chiedi in un modo che mi fa capire che veramente ti sta a cuore il dramma di mia moglie. Me lo chiedono anche gli altri, ma gli altri rispondono in maniera evasiva, perché me lo chiedono in un modo che sembra così una formalità. A te lo dico, guarda, non va bene. Sono preoccupato. E ti ricordo, sai? Questo essere sale, essere luce, vedi che abbiamo
cercare di essere duce facendo i discorsi in piazze. E questo modo di essere sale è possibile a tutti, è possibile a tutti. In un mondo come il nostro, un mondo di persone arrabbiate, persone che hanno, noi compresi, sempre da dir su di tutto e di tutti. Essere sale vuol dire, dai, mettici dentro una parola di riflessione, racconta qualche cosa bella che hai sentito, che hai visto, di cui tutti godiamo, raccontiamo fatti belli. Invece quando raccontiamo fatti è quasi sempre per dire delle cose che non vanno. Hai sentito? Sentito? Hai visto? Che tu sentivo il parroco? E sai? Che tu sentivo di quello là? Perché tu è sempre per raccontare. Ma questo non è Vangelo. Vangelo è annunciare liete notizie. Vangelo è raccontare cose belle. C'è un libro, è scritto da un giornalista del Corriere, Luigi Accattoli, non so se ancora adesso scriva nel Corriere, comunque un libro intitolato Cerco fatti di Vangelo. Ecco, è un libro che raccoglie fatti belli, semplici, vicini, lontani, no? Ha scritto un volume che è andato a Ruba, ne sta già preparando un secondo e si è accorto che la gente è desiderosa anche di sentire qualche bella notizia. Apriamo il telegiornale, mamma mia, dall'inizio alla fine, tutti fatti, omicidi, stupri, bambini, così, così il mondo, dai, semina qualche cosa di bello. Ricordo in un consiglio pastorale in parrocchia, ecco, si parlava così della messa, delle omelie, una signorina insegnante, una maestra, ha detto: Bruno, lei durante le prediche vedo che racconta più di qualche volta dei fatti e questi, dice, e questi rimangono, no? Ecco, vorrei soltanto dire una cosa: racconti fatti belli, fatti che incoraggiano, gli altri no, gli altri scoraggiano. Non ho più dimenticato questo. Ci prefiggiamo, per essere sale e luce, di non raccontare fatti brutti. Dicevo ieri sera, di non raccontare barzellette sporche. Di non parlare male degli altri.

In famiglia è il primo ambiente dove dobbiamo essere sale e luce. A volte anche qui più di tanto non si può fare, perché non ti ascoltano, Diceva una signora vedova che aveva con i figli in casa, con i quali non riusciva a far passare nessun messaggio, nessun invito di avvicinarsi alla chiesa. E ho chiesto alla fine in gruppo cosa portate via dopo alcuni giorni di esercizi anche loro, cosa portate via da questi giorni. Questa signora ha detto: io porto via questa convinzione, quello che posso fare in casa è di dimostrarmi sempre serena. È di una serenità che mi viene dalla fede. Non continuare ad insistere, non continuare a insistere. Voler bene e basta. E se c'è qualche parola da dire, dirla con tanta bontà, è sempre quel rimprovero, non il dirsù. Don Bosco nel suo metodo educativo, che comprende tre aspetti fondamentali, no? Ragione, religione, cioè ragionare, e l'amorevolezza.

per oggi abbiamo concluso questo percorso di esercizi spirituali accompagnati da Monsignor Bruno Piubello della Diocesi di Vicenza. Ringraziamo il relatore che ha concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto. A risentirci.

0: fondi nello spazio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Una volta il mio confessore, Don Sopocco, mi ordinò di riflettere attentamente per vedere se avevo qualche attaccamento a qualche oggetto o creatura o anche a me stessa. Quando mi misi a riflettere profondamente su di me, constatai di non provare alcun attaccamento per nulla. Tuttavia, come in tutto ciò che mi riguarda, così anche in questo non mi fidavo di me stessa. Allora, stanca di quell'esame minuzioso, mi recai davanti al Santissimo Sacramento e pregai Gesù con tutta la forza dell'anima mia. Gesù, mio sposo, tesoro del mio cuore, tu sai che conosco solo te e che non conosco altro amore al di fuori del tuo. Ma se mi dovessi attaccare a qualsiasi altra cosa fuori di te, ti prego e imploro, Gesù, per la tua infinita misericordia, mandami subito la morte, perché io preferisco morire mille volte piuttosto che esserti infedele una sola volta, anche nella più piccola cosa. Inaspettatamente Gesù, non so da dove, si presentò davanti a me, splendente di una incredibile bellezza. Portava un abito tutto bianco e teneva le mani alzate. Mi disse:
1: figlia mia, il tuo cuore è il mio riposo e la mia gioia. Io trovo in esso tutto ciò che un grande numero di anime mi nega. Dillo al mio rappresentante.
0: All'istante non vidi più nulla, ma nell'anima mia discese un mare di felicità.
2: Gesù vuole la totale rinuncia alla nostra volontà, anche quando cerchiamo di fare un bene che Lui non ci ha chiesto. L'ubbidienza al confessore è la via sicura per fare la volontà di Dio e per arrivare alla santità.
0: Una volta mi chiesero di pregare per una certa anima. Per questo decisi di fare una novena alla misericordia del Signore, alla quale aggiunsi la mortificazione di tenere attorno a entrambe le gambe una catenella con punte di ferro per la durata della Santa Messa.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio, misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen. E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Ben ritrovati amici in ascolto all'appuntamento dedicato al pellegrinaggio cristiano e ben ritrovata la professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni, che è con me in studio. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
0: Parliamo degli ex voto, un fenomeno strettamente legato al pellegrinaggio che è solitamente il protagonista dei nostri incontri, e iniziamo dal termine, dall'etimologia, dunque un'etimologia latina.
1: Ex voto suscepto, cioè per voto fatto, per voto preso su di sé, quindi è una promessa obbligante in ringraziamento di una grazia che è stata richiesta e poi ricevuta.
0: Una promessa obbligante, e in cosa può consistere?
1: Ci sono vari tipi di promesse votive. Una può essere un'azione che ci si impegna a compiere, come un pellegrinaggio o la rinuncia a qualcosa che piace o a cui si tiene, o un dono tangibile di riconoscenza, come appunto gli ex voti, che sono oggetti tangibili.
0: Il fenomeno degli ex voto è precedente alla nostra religione, al cristianesimo, anche se siamo abituati a vedere i nostri santuari tappezzati dagli ex voto, però è una realtà che è preesistente alla nostra religione.
1: Sì, è un fenomeno molto antico, infatti sono stati trovati in santuari italici, etruschi, greci e della Magna Grecia delle stipe votive piene di statuette fittili del VII secolo avanti Cristo, vasetti, bronzetti, raffigurazioni in terracotta di parti anatomiche, sempre e solo parti anatomiche, cioè gambe, braccia, mani, teste, orecchie, occhi. I committenti erano pastori, agricoltori che offrivano questi manufatti per propiziarsi la divinità, non era un ringraziamento, era un propiziarsi la benevolenza delle divinità, ed era solo ed esclusivamente connessa al mondo della salute e della fertilità, quindi quella che si chiamava la sanatio. Poi, con il passare dei secoli, il cristianesimo, che ha avuto, lo sappiamo, un'enorme capacità di sintesi, tradusse questi doni materiali in candele, pane, cereali, primizie della stagione. Poi cambiò proprio il senso antropologico di questi donativi, che divennero in qualche modo posticipati cronologicamente, non a propiziare prima un favore, ma a ringraziare dopo per il favore ricevuto, quelli che noi chiamiamo grazie o miracoli.
0: Come sono cambiati gli ex voto nel corso dei secoli?
1: Sono cambiati soprattutto nei secoli parecchio successivi, trasformandosi prevalentemente in ex voto pittorici, cioè quadretti, quelli che avremo visto in tanti santuari, che ebbero un bel incoraggiamento dalla Chiesa, perché avevano sì uno scopo celebrativo, ma anche educavano al sentimento religioso e rafforzavano la fede. Se scorriamo lungo i secoli, arriviamo nel 600, nel 1600, e vediamo che l'uso di donare tavolette dipinte era al massimo fulgore. Erano tavolette di legno di scarto, naturalmente non era legno nobile, su questa veniva stesa una base di collo, di gesso, e poi venivano stesi i colori, oppure si faceva una tela e la si incollava direttamente sulla tavoletta. E nei secoli successivi, quindi nel 600, 700 e 800, ci fu un enorme sviluppo di questo tipo di donativi, che poi erano veramente preghiere trasformate in immagini. Nell'Ottocento troviamo una caratteristica particolare che riguarda soprattutto i santuari costieri, e quindi le genti di mare, pescatori, naviganti e marinai, che sono gli ex voto collettivi, cioè tutti gli equipaggi e i team di un

0: nave offrivano in ringraziamento per un terribile scampato pericolo, una bufera, una tempesta, dei quadri che sono bellissimi, sono forse fra i più belli da guardare, da vedere, perché sono pieni di dettagli e di elementi tecnici, con queste onde, questi marosi che vengono rappresentati in tutto il loro pauroso potere, e sono numerosissimi, e consiglio veramente una visita, perché tutti i santuari hanno delle stanze a parte dove hanno conservato queste preziose documentazioni. Poi piano piano quest'uso declinò e cominciarono ad apparire gli ex voto che tutti conosciamo, che sono i cuoricini d'argento merlettati o piccole parti anatomiche, quelle che hanno ottenuto la guarigione, so, gambe, braccia, però sempre in argento, e diventarono comuni in tutti i santuari, insieme a stampelle e attrezzi sanitari che prima della grassa servivano e poi cambiavano la loro destinazione ed uso, trasformandosi in ringraziamenti pubblici che tutti potessero vedere. Però comparvero anche quadretti con foto, però con sotto il nome scritto in un cartiglio, però devo dire che queste immagini erano prive di quella grazia naive, della capacità di sintesi che avevano i quadretti dei secoli precedenti. Poi piano piano, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è constatata una lenta ripresa di questa pratica, tant'è vero che il Concilio Vaticano II la rivalutò, dicendo che era un'espressione di devozione, di pio esercizio.
1: Oltre ad essere una testimonianza della grazia ricevuta, gli ex voto hanno anche testimoniato nel corso del tempo la quotidianità dei fedeli, e questo appunto anche evidenziando le differenze culturali del contesto e anche sociali.
0: Beh, infatti sono molto interessanti anche per questo, anche se gli storici dell'arte e delle religioni li hanno un po' snobbati, perché ogni cultura, ogni chiesa, ogni santuario, ogni donativo che veniva portato al santuario descriveva la piccola vita quotidiana delle persone del posto, quindi che lavori facevano, come arredavano le loro case, come curavano i loro malati, e gli spazi abitativi sia interni che esterni. Sono tutte pitture anonime, naturalmente nessuna di queste ha avuto autori illustri, che illustravano però in modo molto sintetico, ma anche molto teatrale, un evento pericoloso, una malattia, una calamità naturale, epidemie, gli incidenti più svariati. E così vediamo camere da letto, camere d'ospedale e pazienti ritratti sempre con l'aria serena, fiduciosi che la salvezza, la devozione li porterà a guarire e comunque alla serenità e a trascendere il loro dolore. Comunque, questa è la cosa più importante, in mezzo, in alto o in un angolo di questi piccoli quadretti c'è sempre l'icona, cioè la rappresentazione della Vergine, di un santo, di una santa o dell'arcangelo Michele, cui è stata rivolta la preghiera affinché mediassero con la loro azione con Dio, col Signore, perché l'orante ricevesse la grazia che ha richiesto. Quindi abbiamo un mondo umanissimo, terreno, quotidiano, che viene rappresentato, che però grazie alla presenta dell'immagine sacra e mostra una stretta connessione col soprannaturale. E quindi vediamo anche, questo è interessante per gli storici, che abiti in Dossassaro, come diceva lei, che mezzi di trasporto, che cure mediche assolutamente irripetibili, queste ultime erano nell'epoca, comunque sempre uno stile molto espressivo e molto vivace.
1: Dicevamo anche una testimonianza dell'estrazione sociale del fedele che portava il proprio ex voto. Ce ne sono ovviamente di più o meno preziosi?
0: Sì, esistono in molti santuari ex voto più ricchi, più grandi, di costi diversi, che sono stati all'epoca commissionati da devoti di stato e di censo più elevati. Però tutti, nella maggiore o minore ricchezza dei materiali e degli autori, esprimono un modo comune e trasversale al censo e alle classi sociali di rapportarsi a Dio e al soprannaturale. Quindi sono tutti uomini e donne, ricchi, poveri, belli o brutti, malati o sani, che sarebbero rimasti oscuri per sempre, che però grazie a questi loro piccoli quadretti, a questi loro ex voto, hanno lasciato in qualche modo una traccia del loro passato.
1: Come lei diceva, questi dipinti, questi quadretti, queste foto rappresentano l'istante che precede il miracolo?
0: Quello immediatamente precedente. Abbiamo una specie, chiamiamola, di fermo immagine, quindi un camion sta per investire un bambino, un treno sta per rovesciarsi, un bambino sta cadendo da una scala, tutta una serie di incidenti domestici nell'attimo stesso in cui accadono. Quindi sono le testimonianze di un momento di crisi e di quella che sappiamo la risoluzione, perché sappiamo l'ex voto vuol dire che il momento di crisi è stato superato. Quindi cosa è successo? Che la persona prega, in quel momento si rivolge a Dio e chiede una grazia. Cosa chiede? Naturalmente senza rendersene conto, inconsapevolmente, che vengano sospese le leggi naturali, cioè l'incendio non brucia, la malattia terminale non porta alla morte, che il bambino che cade da un'impalcatura non si faccia dei danni inguaribili. Quindi qualcosa che è quasi impossibile che accada. Il devoto però cosa fa? Con il suo dono a miracolo avvenuto, cosa mostra? Che c'è stato un intervento esterno, un intervento divino, grazie al quale queste leggi di natura si sono interrotte. Perché? Perché c'è chi le ha interrotte e chi le può interrompere, che ha dato il via a queste leggi stesse. Quindi in questo modo questa scena non è più una scena comune, una scena domestica o di ospedale, una scena di vita ordinaria, perché diventa altra, sia dall'icona che vi è rappresentata, sia dal fatto che sappiamo che grazie a quell'immagine rappresentata, alla sua intermediazione, è accaduta una cosa straordinaria, che nel tempo ordinario che si è fermato è entrato il sacro col suo potere e ha mutato con la sua presenza e il suo intervento quello che era il corso normale della vita. Dopodiché si chiude questo periodo liminale che è stato costituito dall'incidente, dalla malattia, dal pericolo, e la vita riprende il suo corso normale, ma con un grandissimo cambiamento, perché c'è stato l'evento divino e quindi la salvezza o la guarigione. Questo, diciamo, che è il gesto finale di un percorso non breve, un percorso fatto di fede e fatto di speranza, che è iniziato tanto con l'avvenimento che si voleva evitare, naturalmente con l'incidente o la malattia, con la richiesta dell'intervento divino. Questo percorso poi continua attraverso l'esaudimento e prosegue per concludersi poi con l'andare al santuario così come si era promesso, quindi dedicando tempo e fatica e forse anche denaro a deporre il dono, che può essere i quadretti votivi di cui abbiamo parlato o qualunque altro tipo di oggetto. E questo dichiara che quel santuario pubblicamente a tutti è veramente il luogo di un contatto privilegiato con Dio. Quindi questo ringraziamento, che potrebbe anche rimanere privato, se vogliamo, in qualche modo rimane fra me e Dio, fra me e la Madonna o il Santo o l'Arcangelo che mi hanno fatto da intermediari, ma è importante che venga reso pubblico, perché renderlo pubblico rafforza la circolazione della fede e indica quanto possa essere non soltanto stretta ma anche possibile la comunione con l'altro, perché indica che l'altro, immaginatelo con tutte le A maiuscole possibili, può e vuole manifestare la sua benevolenza, il suo intervento nelle umane cose.

Maria, Madre nostra, prostrati dinanzi a te, ti salutiamo e ti invochiamo con tutta la tenerezza e la fiducia del nostro cuore, implorando su di noi e sulle nostre famiglie i celesti favori dei quali tu sei dispensatrice. In questo santuario tu continui a dar prova del tuo amore e del tuo potere di madre. Qui gli afflitti trovano consolazione, i deboli la forza, gli infermi la guarigione, i peccatori ottengono misericordia e perdono. Tutti partono da te, o madre, consolati e esauditi. Da questo luogo tu proteggi e liberi dalle disgrazie chiunque ti invoca con viva fede, e tutti sono ricolmi del tuo materno conforto. Accompagnaci sempre, o madre, con la tua preghiera e con la tua benedizione. Fa che noi corrispondiamo con amore di figli alla tua sollecitudine. Custodisci nelle nostre anime il sacro deposito della fede, affinché possiamo un giorno venire a godere con te la beatitudine eterna. Amen.

0: Abbiamo ascoltato dalla voce di Franca Salerno la preghiera a Maria, Madre della Speranza, che viene recitata in particolare nel santuario della Madonna del Bagno in Umbria. Abbiamo scelto questo esempio perché qui gli ex voto sono proprio caratteristici, legati all'artigianato locale, ma avremmo potuto scegliere un qualsiasi altro santuario. Sono davvero tantissimi in tutto il mondo i santuari particolarmente ricchi di ex voto. Tornando al santuario della Madonna del Bagno, e dove si trova esattamente?
1: È nel territorio della parrocchia di Casalina Deruta, quindi siamo in provincia di Perugia. Ora, questo santuario è nato intorno al culto di una Madonna arborea, cioè c'è un tronco di quercia proprio deposto, posato in una teca sull'altar maggiore, sul quale è raffigurata appunto la Vergine. Deruta potremmo dire che è la capitale, forse non dico mondiale, ma ci siamo vicini, della ceramica. Quindi è dimostrazione di come anche gli ex voto si pieghino in qualche modo alla cultura locale e ne siano il risultato, il frutto. Tutta la chiesina è letteralmente tappezzata di ex voto che sono composti di formelle di ceramica, una più carina dell'altra, veramente dipinte con mano felice, che descrivono proprio gli episodi di cui abbiamo parlato, quindi malati a letto, incidenti che stanno lì per accadere, bambini che cadono, di tutto, ma decine e decine, perché tutta la chiesa ne è completamente ricoperta. La caratteristica di questo santuario è posta leggermente in alto, e tanto per dare una spiegazione in più, si chiama Madonna del Bagno perché sotto il santuario scorre una fonte di un'acqua bianca, cioè leggera e buonissima. Quindi questo ci porta a un collegamento che abbiamo fatto altre volte, una Madonna importante, che è una Madonna arborea cosiddetta, che è collegata però all'acqua e in questo caso anche alla pietra e alla ceramica. Quindi è un santuario che non è notissimo, ma è molto molto molto molto particolare. Questa è un'ulteriore riprova di come ogni aspetto della nostra vita rifletta la cultura in cui nasciamo. Noi diamo per scontato tutta una serie di cose, di comportamenti. In realtà poi, se guardiamo bene, ci comportiamo come la cultura ci suggerisce. Quindi l'ex voto è di legno in epoca in cui non c'è la fotografia, di ceramica dove appunto abbonda l'arte della ceramica, con fotografie, abbiamo detto, perché la fotografia nasce in una certa epoca della nostra storia e chiaramente viene subito usata per manifestare il proprio ringraziamento, come anche i doni preziosi, naturalmente. C'è una cosa che forse potremmo dire a proposito dei doni preziosi, perché tutti questi ex voto vengono dati con qualche sacrificio economico, col tempo e anche denaro eventualmente, però c'è un ex voto che è una rinuncia per sempre e riguarda le donne che donano, soprattutto a statue femminili, quindi alla Madonna o a figure di sante, che donano i loro piccoli gioielli, che spesso sono gli unici che loro possiedono, che so, catenine, collanine, uto in dote alle nozze o come regali, e hanno fatto il sacrificio che durerà per sempre di rinunciare a quelle piccole povere cose che hanno, per ringraziare la Madonna che ha fatto da intermediario.
0: Recarsi presso un santuario per portare il proprio ex voto come segno della gratitudine per la grazia ricevuta prevede un certo tipo di pellegrinaggio?
1: Prevede certamente il pellegrinaggio, perché la promessa è, la promessa che io sciolgo è di portare una testimonianza pubblica della grazia, del miracolo ricevuto, recandomi di persona. Cioè ci deve essere anche una parte di sacrificio personale, che è il camminare, il muoversi, spendere soldi per andare, che so, con un cavallo, con un treno o con una macchina, portare con me le persone interessate. Cioè io mi devo muovere. È importante, cioè la consegna dell'ex voto deve essere preceduta dal viaggio, piccolo, grande, difficile, facile, a piedi o con un mezzo, ma ci deve essere il cammino, che è proprio l'avvicinamento, l'allontanamento dalla vita comune, l'avvicinamento al sacro che vado a ringraziare. Quindi il pellegrinaggio è strettissimamente collegato ad un ex voto.
0: Noi ci fermiamo qui, grazie professoressa Marucci per averci parlato degli ex voto.
1: Grazie a voi.
0: Chiudiamo ascoltando, sempre dalla voce di Franca Salerno, un'altra preghiera, questa volta a Sant'Antonio di Padova. preghiera per grazia ricevuta. Dunque è proprio la preghiera che il fedele recita nel momento in cui si reca presso la chiesa dedicata al santo a portare il proprio ex voto.
2: Caro Sant'Antonio, eccomi pieno di riconoscenza ai tuoi piedi, a ringraziarti per il favore ottenuto dalla bontà divina per tua intercessione. Ero angosciato ed afflitto e il tuo aiuto era l'unico spiraglio che dava luce. Ora il giorno della consolazione è apparso in me e saprò dirti grazie con la mia preghiera, con il mio maggior impegno di cristiano e con delle buone opere fatte a tuo nome. Ancora ti supplico però di ringraziare per me il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Oggi padre Franco Fabris ci accompagna in questo corso di esercizi spirituali dal titolo Costruire la fraternità, il cammino di Giuseppe e dei suoi fratelli.

Bene, abbiamo intuito che Giuseppe è realmente profezia di Gesù, rifiutato dai fratelli, messo a morte, riapparso vivo, raduna tutti i fratelli per ricondurli al Padre. Abbiamo tutta la parabola che profetizza il mistero pasquale di Cristo che viene rifiutato, che viene messo a morte, di Gesù che si ripresenta tra l'incredulità e lo spavento tra i suoi discepoli, li raccoglie, li raduna attorno a sé per portarli al Padre, aiutandoli a riscoprire l'amore del Padre. Quindi realmente per Giuseppe diventa la profezia forse più completa di Gesù in tutto l'Antico Testamento. Ecco, allora siamo proprio a questa scena in cui finalmente i fratelli si rincontrano come fratelli e come figli, grazie a Giuseppe si raccolgono nuovamente attorno al Padre. Ecco, abbiamo visto ieri che nel discorso di Giuseppe, dopo aver letto da parte sua tutte le vicende, la seconda parte del discorso era organizzare al più presto l'incontro con il Padre. Quindi chiede ai fratelli di tornare e di condurre al più presto al Padre affinché questo incontro, che è il coronamento di tutto il percorso fatto finora, finalmente si realizzi. E Giuseppe dà tutto il necessario affinché tornino anche consolati, pieni di gioia, e diano anche dei segni concreti della benevolenza di Giuseppe. E quindi da viveri, da vestiti, però attenzione, anche qui c'è una preferenza, per cui a Beniamino invece di un vestito ne dà 5, inoltre dà 300 monete d'argento, mentre ad altri ne dà soltanto uno, quindi sarebbe ancora un motivo di invidia e di gelosia, eh? Eppure abbiamo capito che Giuda ormai è riuscito a fare un passo che l'ha aiutato a leggere in modo diverso la preferenza. Interessante poi tutto il motivo delle vesti che lui dà a tutti i suoi fratelli, delle vesti di ricambio, dove significa proprio che ricambia il male col bene, a lui che avevano tolto la tunica, a ciascuno lui ridà un vestito, è un vestito di ricambio, quindi una vita nuova alla fin fine, una dignità nuova, una identità nuova, finalmente l'identità di fratelli e l'identità di figli. Questo è il significato anche di questo abito nuovo che Giuseppe dà a ciascuno. E quando i fratelli arrivano a Cana e narrano e annunciano la buona notizia che Gesù, che Giuseppe è vivo, è risorto, è vivo e presente, la prima reazione di Giacobbe è quella di rimanere di sasso, incredulo di fronte a questo annuncio. Non crede assolutamente, ma il suo cuore, dice il testo, rimase freddo, perché non poteva credere loro. Sappiamo che anche quando la Maddalena arriva affannata nel cenacolo e annuncia che Gesù è vivo, i discepoli non credettero. Non poteva credere loro. Come possiamo leggere questa incredulità in Giacobbe? Sicuramente permane sempre una diffidenza nei confronti dei figli. Ancora una volta Giacobbe sperimenta questa paura di non potersi fidare dei propri figli. È talmente rinchiuso dentro nel suo dolore, nella sua sofferenza, che è incapace di ascoltare una parola diversa. Ma fortunatamente, quando Giacobbe vede
la realtà dei doni che Giuseppe ha consegnato loro, doni da donare al padre, allora lo spirito del loro padre Giacobbe si rianimò. Quindi comincia a ritrovare speranza, ritrova fiducia, comincia a capire che forse in questa occasione può dare fiducia ai propri figli, può credere loro. E quindi finalmente inizia a uscire da un lutto che è durato per tanti, tanti e tanti anni. Un lutto al quale lui aveva detto: io non voglio porre termine. Ma finalmente questo lutto ha termine, ne può uscire. Ecco che allora nel viaggio di ritorno Giuda, che sempre più acquista la fisonomia del capo tra i fratelli, si premura di organizzare l'incontro e quindi corre prima avanti, prima che arrivi la carovana con il padre. Nello stesso tempo Giuseppe si mette in moto e va lui incontro al padre. E leggere la scena di questo incontro tra Giuseppe e il padre è realmente una scena di una tenerezza e una commozione straordinaria, anche se è detta con poche parole, però possiamo intuire la densità emotiva di questo incontro, cosa ha significato per l'uno e per l'altro e cosa ha significato per i fratelli questo abbraccio tra Giuseppe e il padre. Come viene descritto: allora Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì in Gosen incontro a Israele, suo padre. Appena se lo vide davanti, gli si gettò al collo. Non c'è neanche una parola, perché non ci sono parole che possono dire questo incontro, no? Gli si gettò al collo e pianse a lungo, stretto al suo collo. E Israele disse a Giuseppe: posso anche morire questa volta, dopo aver visto la tua faccia, perché sei ancora vivo. Stupendo, no? Questo pianto che dura a lungo. E pensiamo per tutte e due realmente che mondo di emozioni, di sentimenti in quel momento hanno vissuto. Straordinario. È uno sbocciare nuovamente della speranza e della vita, no? Che ha la vittoria sulla morte. Qui realmente si sperimenta e si tocca con mano che la vita è più forte della morte. Abbiamo vissuto qualche volta questa esperienza in cui abbiamo toccato con mano che la vita è più forte della morte. In queste occasioni abbiamo intuito il mistero della risurrezione. E parla della morte Giacobbe, vedendo Giuseppe. Ma attenzione, se prima era una morte vissuta come un dolore che non poteva avere fine, adesso Giacobbe dice: sono talmente felice e vedo la mia vita compiuta e finalmente realizzata, che adesso posso dire: posso morire in pace. Ci sono due modi di morire, no? Un morire disperati perché si comprende che la vita è stata sprecata e non è andata a buon porto. Si può morire invece contenti di aver fatto della vita realmente l'occasione per esprimere il più possibile la nostra chiamata e la nostra vocazione. Quindi la morte sempre si prepara con una vita. La morte si prepara. Se ho vissuto una vita intensa con uno scopo ben preciso e ho cercato di realizzarla fino in fondo, potrò morire in pace. Se invece nella mia vita questo non è avvenuto,
e ho sprecato l'unica occasione che avevo, che è questa vita, capite che quando arriva la fine e non posso più rimediare, allora realmente è il momento di una morte disperata, no? Senza alcuna consolazione. E finalmente possiamo dire, Giuseppe vede compiuto il suo desiderio. Il suo desiderio più profondo, quello per cui ha messo in moto tutto questo percorso così tortuoso, così faticoso e a volte anche che ha portato parecchia sofferenza, ma finalmente dice le cose sono andate come ho sperato. Dio mi ha fatto riuscire in tutto ciò che ho iniziato. E cosa si dice? Giuseppe fece risiedere suo padre e i suoi fratelli e diede loro una proprietà nel paese d'Egitto, nella parte migliore del paese. Vedete che le promesse di Abramo si realizzano. C'è ancora una parte migliore del paese che è data al popolo di Israele, nel territorio di Ramses, come aveva comandato il faraone. Giuseppe diede il sostentamento, dà da vivere. Loro che avevano paura, i fratelli, che Giuseppe avrebbe tolto da loro la possibilità di vivere, è lui invece in questo momento che dà lui loro da vivere. Diede loro il sostentamento al padre, ai fratelli, a tutta la famiglia di suo padre, fornendo pane secondo il numero dei bambini. Capite che in questo momento Giuseppe, pur nel suo ruolo di comando e di potere, ha capito a cosa serve un ruolo di così. Serve per porsi a servizio della vita degli altri. Questo è il modo di comprendere il potere per la fede, per chi teme Dio. Comprendere che il potere non mi è dato per dominare, ma il potere mi è dato per servire. I capi delle nazioni dominano, tra voi non è così, ma chi è grande si farà più piccolo, si farà servo degli altri. Ecco che allora Giuseppe diventa realmente l'esempio di colui che gestisce il potere, le cose, le realtà terrene, non nel senso dell'accaparramento e del dominio, ma nel senso del servizio a beneficio della vita degli altri. Se questo avvenisse nel nostro mondo sarebbe un paradiso, no? Ma questo non accade, perché il potere viene letto come dominio e potere, poter mettere la testa sul più debole. Le cose sono viste non in vista della vita, del bene degli altri, ma come occasione per acquistare e possedere ancora più potere, ancora più dominio. Questa è la sapienza diabolica, no? La sapienza diabolica che si pone realmente come in alternativa alla sapienza di Dio. Dio mi ha dato i beni della terra perché io li sappia condividere con i fratelli. Quando invece i beni della terra io me li voglio trattenere unicamente per me, per acquistare ancora più potere sugli altri, questa è sapienza satanica. È una sapienza alternativa a quella di Dio. Quindi l'unica realtà realmente che non si è frantumata, che non si è persa in tutta la storia di Giuseppe, è realmente la certezza che l'amore di Giacobbe non era mai venuto meno per lui. Cioè, quello che ha sorretto Giuseppe era la certezza, sì, i miei fratelli mi hanno rifiutato, ma io ho una certezza di fondo, che Giacobbe mi porta ancora dentro di sé nel suo cuore. Anche se mi crede morto, io so che il padre mio mi ama. E questa è diventata la forza di Giuseppe.
Probabilmente era questa l'energia che gli permetteva di affrontare tutte le prove della vita. Capite che questo è indicativo anche per noi. Che cosa mi può sorreggere in mezzo alle prove della vita? Qual è che deve essere la certezza di fondo che mi dà la forza? La certezza di essere amato da chi? L'amore umano, sappiamo sempre, è limitato, è povero, è debole, tradisce l'amore umano. Ma c'è un amore che realmente è eterno, che non viene mai meno, che perdura. E questo amore è l'amore del Padre. E Gesù è venuto a dircelo, no? Gesù è venuto a dirci che c'è questo amore, che puoi fare affidamento su questo amore. Quindi realmente la realtà che è stata il punto fermo e il punto che ha potuto coalizzare nuovamente tutta questa famiglia è stato Giacobbe, è stato il suo amore. Questo è stato il punto fermo, che non è venuto meno. Tutto il resto è venuto meno, ma questo no. Vi ripeto, questo è il nocciolo vivo, vero, autentico, pieno di energie, capace di costruire una fraternità, capace di costruire una comunità. Non sono i nostri espedienti che possono costruire una fraternità, che possono costruire una comunità. Non sono i nostri espedienti. Perché i nostri espedienti, prima o dopo, non reggono, non resistono. Possiamo avere anche una struttura perfetta, con tutti i ruoli ben definiti, eccetera, ma se manca l'anima, e questa anima è l'amore del Padre che dà senso al tutto, ma io posso avere anche delle strutture, dei sussidi meravigliosi, ma questo non serve a niente, non serve a niente. È asettico, no? Non produce nulla. Ecco allora che finalmente Giacobbe, dicevamo, può concludere la sua vita contento, perché rivede tutti i suoi figli attorno a lui e finalmente figli riconciliati. Io penso che per un genitore questa sia la consolazione più grande che può avere, no? Arrivare al termine della vita e vedere che i figli sono contenti, si vogliono bene, si sono sistemati nella vita. Io penso che questa sia la cosa più bella che riempie il cuore di un genitore. Dice allora tutta la fatica, la sofferenza che ho avuto, finalmente però ho ottenuto un risultato, no? Ecco allora che vediamo Giacobbe sul letto di morte, un letto di morte che però diventa una fonte di benedizione per tutti i suoi figli, perché nel momento in cui Giacobbe capisce che sta per concludere la sua esistenza terrena, è il momento solenne in cui viene impartita la benedizione particolare ad ogni figlio. Questo era un elemento di fondamentale importanza in quella cultura, la benedizione che il padre dava a ciascuno dei suoi figli. Vi ricordate che Giacobbe aveva usurpato la benedizione del padre Isacco, facendo lo scambio con Esaù per rubargli la benedizione, perché la benedizione era sacramento, no? Quello che il padre diceva, quello si realizzava in quella cultura, in quella concezione di famiglia. E allora veniamo proprio a queste benedizioni. Prima benedizione, diciamo, soffermiamoci soltanto su due benedizioni: quella che Giacobbe dà a Giuda, che viene costituito capo dei suoi fratelli, e la benedizione che dà a Giuseppe. A Giuda una benedizione particolarissima, vi ripeto, proprio perché viene apposto a capo della famiglia. E noi sappiamo l'importanza della tribù di Giuda,
perché la promessa di Abramo viene consegnata alla tribù di Giuda, la promessa di una discendenza, della benedizione, eccetera, no? Dalla tribù di Giuda scaturirà il frutto che è Gesù. Cosa dice a Giuda? Giuda, te loderanno i tuoi fratelli, la tua mano sarà sulla nuca dei tuoi nemici, davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. Davanti a te si prostreranno i tuoi fratelli. Sono parole che un pochettino ci sorprendono, perché noi potremmo dire, ma non è che dovevano prostrarsi davanti a Giuseppe? Come mai adesso Giacobbe dice che si devono prostrare davanti a Giuda? Com'è sta storia? I conti non tornano. Ma prosegue: il bastone non si allontanerà da Giuda, né lo scettro dai suoi piedi. Come mai questa investitura di un potere sui propri fratelli? Attenzione, ti do il potere perché tu, Giuda, hai sempre rifiutato la violenza. Io il potere lo posso dare a chi non usa la violenza, perché se do il potere a un violento, il potere in mano a un violento diventa violenza. Giacobbe dice: io ti do il potere sui tuoi fratelli perché hai saputo rinunciare alla violenza. Quando ha rinunciato alla violenza? Quando ha detto: prendimi me, fammi tuo schiavo. In quel momento Giuda ha rinunciato ad ogni tipo di violenza, addirittura rinunciando a se stesso e alla propria vita. Difatti Giacobbe dice: un giovane leone è Giuda, quindi avresti tutte le energie per sbranare e per distruggere, però dalla preda, figlio mio, sei tornato, si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa. Chi oserà farlo alzare? Questo vuol dire: avevi la possibilità di usare tutta la tua violenza, non l'hai usata, ti sei accovacciato, ti sei riposato. Ecco, quindi Giacobbe a chi assegna il potere? A chi ha imparato a dominare, a essere padrone della propria violenza, del proprio istinto aggressivo. A questo dà la possibilità di governare, ovvero di mettere la propria forza, la propria energia a servizio della vita, non a servizio della morte. Per questo che Giuda riceve questo tipo di benedizione. E a Giuseppe che benedizione dà? Ma dà una infinità di benedizioni. Ne dà molte di più di Giuda, anche se non lo costituisce capo dei fratelli, che è paradossale, no? Perché di per sé potremmo dire: ma questo qui è il viceré di Egitto, sarebbe logico che diventasse lui il capo, no? Invece Giacobbe dice: la storia della salvezza corre su un binario diverso da quello politico, sociale, del ruolo che uno ricopre, eccetera. Quindi però riceve una pluralità di benedizioni che sta a dire ancora una volta una predilezione. E cosa dice? Attenzione quante volte si ripete la parola benedizione. Per il Dio di tuo padre, egli ti aiuti, e per il Dio onnipotente, egli ti benedica. Con benedizioni dal cielo, dall'alto, benedizioni dell'abisso nel profondo, benedizioni delle mammelle del grembo. Le benedizioni di tuo padre sono superiori alle benedizioni dei monti antichi, alle attrattive dei colli eterni. Vengano sul capo di Giuseppe e sulla testa del principe tra i suoi fratelli. Quindi sei avvolto di benedizione e sei principe tra i tuoi fratelli.
quindi un'abbondanza di benedizione straordinaria. Qui ancora una volta si ribadisce la predilezione, principe tra i tuoi fratelli. Questo gli dice nuovamente Giacobbe sul letto di morte, quindi non ha mai rinunciato al fatto che Giuseppe è il prediletto, non l'ha mai rinunciato, anche all'ultimo respiro è lì che lo dice ancora. Non dice facciamo finta di niente, stiamo zitti così teniamo pace, no, anche lì lo ridice. Fratelli, principe tra i suoi fratelli. La benedizione si fa ancora più precisa perché Giacobbe continua dicendo: ma tutte queste benedizioni su di te perché te le offro, perché te le dono? E dice: lo hanno esasperato e colpito, lo hanno perseguitato i tiratori di frecce. Chi sono questi fratelli? Lo hanno perseguitato, ma è rimasto intatto il suo arco e le sue braccia si muovono veloci per le mani del potente di Giacobbe, per il nome del pastore pietra di Israele. Parole un po' difficili, però cerchiamo di capirle. Allora, Giuseppe, sei stato oggetto di tanta cattiveria. L'aggressività degli altri ti ha distrutto, però tu non hai risposto al male col male. Difatti dice, è rimasto intatto il tuo arco, ovvero non hai risposto al male tirando fuori l'arco e facendo scoccare la freccia come hanno fatto gli altri. Tu hai lasciato l'arco al suo posto. Hai saputo dominare la tua violenza. E proprio per questa tua forza, la forza di saper dominare l'istinto violento e aggressivo, questo ti può far sì che tu sia realmente pastore di Israele. Chi è il pastore? Il pastore è colui che prende il gregge e lo porta alla vita, lo porta all'acqua, lo porta all'erba, no? Per vivere, per crescere, per prolificare. Quindi tu, Giuseppe, sei stato pastore in questa occasione, perché tu ci hai presi e ci hai portati dove c'è la vita, qui c'è il grano. Tu hai portato tutto il tuo popolo alle fonti della vita, hai dato la vita, quindi sei pastore del tuo popolo Israele. Hai saputo sfamare tutti, ma non soltanto con il cibo, ma hai sfamato i tuoi fratelli, hai sfamato il tuo padre con qualcosa di ancora più importante, che è l'amore, il farci ritrovare tutti insieme. In questo modo tu realmente sei stato pastore di tutti noi, ci hai condotti alla vita, ci hai condotti alla vita. Quindi stupenda la benedizione che Giacobbe dà a Giuseppe, è stupenda. Ecco, poi ci sono altre cose che andrete a leggervi tra voi. Poi Giacobbe muore e la salma viene portata in patria e viene deposta nel sepolcro di famiglia, lo stesso sepolcro che Abramo aveva comprato, dove erano sepolti gli altri patriarchi, gli viene sepolto anche Giacobbe. Ecco, ma rimane quel discorso di cui accennavamo, perché quando muore il padre, attenzione, questo momento è estremamente delicato perché emerge quella problematica a cui vi avevo accennato. Nel momento in cui Giuseppe si rivela ed è lui a spiegare tutti gli avvenimenti, è lui che dirige adesso le cose da fare, eccetera, in questa fretta da parte di Giuseppe di risolvere ormai al più presto, dopo tanta sofferenza e tanti percorsi estremamente lunghi,
Lì Giuseppe, abbiamo detto, ha avuto una poca accortezza nel lasciare ai fratelli la possibilità di fare loro un discorso. I fratelli questo discorso non l'hanno potuto, o forse non l'hanno anche voluto fare nei confronti di Giuseppe. E allora, quando muore il padre Giacobbe, non c'è più adesso il punto di riferimento che ci può assicurare lo stare insieme, perché ci siamo ritrovati insieme in virtù del padre Giacobbe. Adesso che non c'è più il padre Giacobbe, ci ritroviamo soltanto tra di noi fratelli. Ma noi non abbiamo potuto narrare e raccontare la nostra esperienza, per cui sono presi nuovamente dalla paura che adesso, mancando il padre, non avendo più questo baluardo di sicurezza, e qui un pochettino le cose si capovolgono, no? Prima era Giuseppe che viveva all'ombra del padre, quando sono andati in Egitto erano i miei fratelli che vivevano all'ombra del padre, ma adesso che non c'è il padre e si ritrovano faccia a faccia, come saranno le relazioni? Come saranno le relazioni? Qui ci viene detta una cosa molto importante, che perché avvenga realmente un cammino di guarigione occorre che ciascuno abbia l'opportunità di dire se stesso, di raccontare se stesso. Non basta che io perdoni e che veda che l'altro più o meno accetta il mio perdono. Perché ci sia il perdono, occorre che ci sia una mutua guarigione da una parte, ma anche dall'altra. E perché questo avvenga, occorre che ci sia un potersi dire, lasciare all'altro di dire se stesso, la sua esperienza. Mentre noi a volte per la fretta diciamo, ma no, dai, non pensarci, perdoniamoci e basta, non pensiamoci più. Il perdono non è soltanto uno proscioglimento dei capi di accusa, non è soltanto questo. Esige una guarigione dalla quale da ambo le parti, vi ripeto, ci sia la possibilità di tirare fuori quello che ho vissuto, quello che ho sperimentato, in modo che possa essere guarito. Possibilità di tirare fuori quello che ho vissuto, quello che ho sperimentato, in modo che possa essere

Ecco allora i fratelli che cominciano a preoccuparsi, e qual è la domanda che si pongono? E se adesso Giuseppe cambiasse idea? Adesso che il padre non c'è più, non è che lui prenderà l'occasione per farci pesare quello che è accaduto? Non è che coglierà l'occasione finalmente di vendicarsi, perché adesso il padre non c'è e quindi non può soffrire? Attenzione, gli mandano il messaggero, non hanno il coraggio di andare direttamente. Se voi vi ricordate, ancora una volta loro avevano mandato un messaggero. Quando l'avevano fatta a Giuseppe, l'avevano venduto, tramite il messaggero gli mandano la tunica. Anche qui i fratelli mandano il messaggero a Giuseppe. E qui dice veramente la paura di esporsi in prima persona, no? Quante volte noi ci serviamo di messaggeri? Dai, vai a dire questa cosa qui, dai. Vai tu, perché io, se lo dico io, allora meglio che vai tu, no? Quante volte noi mandiamo i messaggeri a risolvere le questioni? E gli mandano un messaggero. Che cosa gli fanno dire a questo messaggero? Tuo padre, prima della sua morte, ha dato quest'ordine. Questa qui è una cosa che loro si sono inventati, di sana pianta. Giacobbe non l'ha mai detto e non l'ha mai pensato, ma loro inventano ancora una falsa creatività. Questo qui è un altro elemento di falsa creatività, in cui invento qualcosa che mi giustifichi in quello che sto facendo. Ha dato quest'ordine, così direte a Giuseppe: Dè, perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Or dunque, perdona il delitto dei servi del Dio di tuo padre. Poi andarono i suoi fratelli stessi e si gettarono a terra davanti a lui e dissero: eccoci i tuoi schiavi. Capite che in questi 17 anni, perché la permanenza in Egitto fu di 17 anni, per 17 anni questi fratelli hanno vissuto in Egitto con il padre e con Giuseppe, con il timore che Giuseppe gliel'avrebbe prima o dopo fatto a pagare. Per cui alla fine si ripropongono ancora una volta, non come fratelli ma come schiavi. Vedete che la guarigione non era ancora avvenuta. Non si è creduto al perdono, non si è creduto alla riconciliazione, la colpevolezza è rimasta sempre intatta. E riaffiora continuamente. Mi ripeto, su questo Freud bisogna dirgli che ha ragione, no? Quello che è rimosso non è mai rimosso. Quello che tu vuoi dimenticare non è mai dimenticato. Agisce sempre in modo inconscio nella tua vita. E prima o dopo, in qualche modo, riaffiora sempre e ti fa pagare il conto. E la propria colpa viene proiettata in parte su Giuseppe, ma come desiderio di vendetta. Siccome noi siamo in colpa verso di te, sicuramente tu desideri una vendetta su di noi. Non gli passa minimamente per la testa che ci può essere quella esperienza straordinaria che è l'esperienza della misericordia. Non gli passa nemmeno per la testa, no? Perché non dicono: beh, senti, realmente abbiamo fatto un disastro, abbiamo fatto un peccato contro di te, ma perdonaci, riconciliamoci fino in fondo. Non lo dicono, dicono: siamo tuoi schiavi. Quindi escludono realmente la possibilità che ci sia misericordia dentro questa situazione. C'è però una cosa positiva, Vedete che in ogni avvenimento poi bisogna sempre intuire la positività di quello che ci può essere. E qual è la positività dentro questo avvenimento di fratelli che mandano il messaggero, poi arrivano, si prostrano, eccetera? Il fatto è che finalmente non fanno finta.

0: punta di niente, non rimuovono, non è che dicono stiamo zitti, aspettiamo, vediamo come si muovono le cose, poi vedremo cosa fare, eccetera. Capiscono che c'è un problema e che bisogna risolverlo. Questa è la cosa positiva che dà un punto in più a questi fratelli. Il coraggio di dire rimettiamo sul piatto questo problema che è rimasto irrisolto. Questo è quello di positivo che si può leggere dentro questa situazione. Hanno imparato a dire le cose, si sono serviti dell'intermediario, per carità, però le cose le hanno dette, non le hanno rimosse, aspettando che gli avvenimenti evolvessero. Certamente il modo di risolvere da parte loro è maldestro, perché ritornano ancora alla visione schiavo-padrone, continuano adesso a dire che cosa? Tuo padre non nostro padre, no? Tuo padre ha detto, tuo padre ci ha comandato, no? Quindi fanno appello all'autorità del padre, non fanno appello all'essere fratelli. Hanno paura ancora, non ci credono fino in fondo che si sia ricostruita la fratellanza. Ecco, però vi dico, finalmente possono dire a Giuseppe quello che è nel loro cuore. Questa è la cosa positiva dentro questa situazione. Ma ci sono voluti 17 anni per arrivare al fatto che dicano quello che hanno dentro. E se l'avessero detto prima non avrebbero sofferto di meno. Quando dicono questa cosa, Giuseppe rimane lì, sconcertato, sbalordito, capisce magari l'errore che ha fatto, ma dice, ma possibile che pensate una cosa del genere? Vedete, tante volte noi facciamo di quelle costruzioni dentro di noi, poi andiamo a parlare con la persona interessata e ci accorgiamo che quella persona interessata neanche ci passava per la testa. Vedete l'importanza di parlare, di dire le cose, altrimenti ci portiamo dentro per anni e anni e anni dei disagi che magari in pochissimo tempo avremmo potuto risolvere senza problemi. Questa è la sapienza. Quando gli dicono questa cosa, cosa fa Giuseppe? E si mette a piangere. È la quinta volta, eh? Bello vedere Giuseppe che di fronte a questa esternazione dei fratelli che non hanno capito il suo perdono, piange. Ma piange su di loro. Piange sulla sofferenza che hanno vissuto e piange forse anche sul proprio errore, eh? Piange un po' su tutto questo. Il momento finalmente della piena riconciliazione, completa, avviene adesso, dopo 17 anni. E i fratelli andarono e si gettarono a terra e dissero, eccoci i tuoi schiavi. Ma cosa succede? Che Giuseppe dice, non temete, se voi avevate ordito del male, non dice, non fa niente, dai, non pensiamoci più, dice, no, no, sono d'accordo con voi che avete fatto il male, non è che dice, facciamo passare il male come se fosse un bene. Se avevate ordito del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene per compiere quello che oggi si avvera, salvare la vita a un popolo numeroso. Or dunque, non temete, io provvederò a sostentamento per voi e per i vostri bambini. Poi li consolò e fece loro coraggio. Assume un po' le vesti del padre, che li consola e li incoraggia. E questo è il momento della perfetta riconciliazione, quando dice io mi pongo a vostro servizio, perché voglio voi, vi voglio bene e voglio la vostra vita. E li abbraccia, li consola e dà loro coraggio. e dirà: sono forse io Dio per giudicare, castigare o meno? No, non sono Dio. E quindi rinuncia ad ogni parvenza di dominio, di giudizio. È una persona che è capace di stare al suo posto. Chi sei tu che giudichi il tuo prossimo? Tante volte noi invece ci poniamo sul trono di Dio, pronti a dare il giudizio su Tizio, Caio e Sempronio, distribuire pene, condanne e benedizioni, credendo di essere noi stessi Dio. Giuseppe ci dice: no, no, non sentirti mai Dio, sii servo dell'altro, non aspirare a potere e a dominio. Tutti siamo servi dell'unico Padre e tutti siamo servi di Dio. Gesù dirà: non chiamate nessuno Padre, tra di voi siete solo fratelli, siete solo fratelli. E la conclusione è molto semplice, sembrerebbe addirittura banale: io vi darò da mangiare, non preoccupatevi. Venite a me, voi tutti che avete fame e sete, io vi ristorerò. Gesù sembra dire una cosa estremamente banale, ma dice la cosa più importante, che il nostro desiderio più grande è la vita e che lui si pone a servizio della vita. Stessa cosa che fa Giuseppe con i suoi fratelli e con il popolo di Israele. Io mi pongo a servizio della vostra vita. Ecco, allora, riepilogando e dicendo l'ultima cosa, vedete come Giuseppe realmente diventa la figura realmente che è profezia più piena di Cristo, ma è anche la figura che risponde a quello che fu il peccato originale, che vi ho detto. Il peccato originale ha tre sfaccettature: è la mancanza di un rapporto e di un timore di Dio, e abbiamo Adamo ed Eva che non si fidano di Dio. L'altra sfaccettatura del peccato originale è l'impossibilità di un rapporto fraterno, Caino e Abele. L'altra sfaccettatura è usare dei beni della terra per credersi Dio e fare una torre che affermi il mio potere, il mio dominio e la mia violenza sugli altri e sulle cose. Giuseppe risponde con una storia di salvezza a questo triplice peccato originale. Per cui in Giuseppe vediamo la persona che rimane ferma nel timore di Dio, nella fiducia che Dio conduce la sua vita. Lui riposa nella mano di Dio, pur in mezzo a prove tremende a cui va incontro. È il fratello che recupera il fratello e non lo uccide, ma li fa ritrovare tutti uniti attorno al Padre. E abbiamo infine il sapiente che usa dei beni della terra non per competere con il cielo, non per dominare gli altri, ma che usa i beni della terra perché tutti i popoli abbiano la vita, possono sussistere e possono crescere. Questa è la risposta di Dio al peccato originale. Giuseppe è la risposta e diventa profezia di quella risposta che sarà completa, perfetta e definitiva, che è Gesù di Nazareth. Ti ringraziamo, Signore, per i tuoi innumerevoli benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Siamo stati in compagnia di padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, che ci ha accompagnato in questa riflessione all'interno di un percorso di spiritualità, il tema Costruire la fraternità, il cammino di Giuseppe e dei suoi fratelli.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo alla 25esima domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 20 di Matteo dei versetti 1-16. In questo tempo, se ricordate, ne abbiamo meditato la professione di Pietro, era il 27 di agosto, ma anche la sua presunzione di voler correggere il Maestro, domenica 3 di settembre. Due domeniche le abbiamo dedicate al tema della misericordia, il sapere essere custodi del fratello che ti sta accanto, di essere sentinella e di coltivare una pazienza incredibile. Si tratta, diceremo in questa domenica, di imparare a coltivare i pensieri di Dio che sono così distanti dai nostri pensieri. Ce lo ricorda il testo del profeta Isaia che è stato scelto come prima lettura in questa domenica. Allora, con questo spirito, entriamo nel vivo del testo evangelico. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Questi primi versetti inquadrano bene la scena, cadenzando momento dopo momento l'intera giornata. Questa presentazione così dettagliata serve per comprendere i versetti che seguono. Un dato però che merita subito di essere evidenziato è il fatto che ogni qualvolta il padrone esce di casa incontra dei disoccupati e non si volta dall'altra parte, ma li guarda e li invita. Sembra quasi il buon samaritano che vuole sottrarre dall'ozio ogni uomo che incontra lungo il cammino. Da questa prima scena risulta dunque che tutti coloro che erano sulla piazza sono stati chiamati e a loro è stato affidato un compito, un lavoro. Ma un secondo dato che merita di essere evidenziato è che non erano i padroni di solito a uscire fuori, ma erano dei servi, mentre qui è il padrone che esce, che accetta di sporcarsi le mani, di lasciarsi interrogare dalla fragilità e dalla delicatezza della disoccupazione. In tutto questo noi possiamo cogliere il Dio del cielo, che non rimane chiuso nel palazzo del paradiso, ma esce nel suo figlio Gesù, il quale si fa uomo come noi, per percorrere le vie della storia e sottrarci dall'ozio, dal non far nulla e renderci partecipi di una grande avventura d'amore. Vediamo allora un altro tassello. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiami i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro, ma nel ritirarlo mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Durante la giornata, dunque, non ci sono lamentele, anzi, potremmo quasi immaginare che gli operai della prima ora sono contenti nel vedere arrivare nuove leve, nuovi aiuti, nuove collaborazioni. Il lamento però
giunge a sera, quando si tratta di riscuotere il dovuto. E qui emerge lo scandalo. Indipendentemente da quanto uno ha lavorato, tutti prendono lo stesso salario. L'evangelista ha modo di sottolineare questo aspetto perché il padrone fa cominciare a stipendiare quelli dell'ultima ora e quindi i primi hanno modo di illudersi di poter prendere di più. Ma niente, la loro aspirazione legittima e umana viene disattesa. Qui nasce il mormorio. Li ha trattati uguali a noi. Ecco l'espressione che meglio sintetizza questo scandalo. Verrebbe da domandarsi se il padrone ha veramente a cuore la sua attività, perché in questo modo rischia di ritrovarsi operai solo dell'ultima ora, ma nessuno disposto a lavorare tutto il giorno. Ma ciò che interessa al padrone non è il tanto quanto prendono, ma è l'offrire a tutti la possibilità di lavorare nella sua vigna, di fare esperienza di essere cercati, voluti, chiamati, cioè di essere utili, in una parola, di essere figli. Ma si noti anche che il padrone chiama l'operaio che brontola con il termine amico. Amico, non ti faccio un torto, ti do quanto pattuito. Amico, il padrone lo utilizzerà anche nell'esperienza delle nozze. Amico, chi ti ha fatto entrare, tu che non hai la veste corretta? E anche a Giuda verrà chiamato amico. A dimostrazione che il Signore non perde mai la fiducia in ciascuno di noi, anche se non siamo pronti, anche se lo rinneghiamo, anche se brontoliamo. Uscendo dalla metafora, Gesù vuole farci capire che non si entra nel regno dei cieli per meriti acquisiti, ma semplicemente perché amati e scelti dal Padre del Cielo. Certo che è importante rimboccarsi le maniche, certo che è importante non restare nell'ozio e dare un senso allo scorrere del tempo, ma ciò che conta, ciò che veramente conta, è il sentirsi parte di una compagnia, la compagnia degli amici del Signore, di un'amicizia nuova. Il cuore non si riempie della sola logica del denaro, della giustizia, chiede altro. Vivere nell'ozio, vivere nel nulla, significa vivere lontano dall'amore del Padre, e ciò che Gesù, che il Padre, sta cercando di fare capire è che Dio stesso è venuto incontro a noi per donarci salvezza e donarla a tutti indistintamente. E a nessuno Gesù dà ingiustizia, perché tutti tratta secondo un patto stabilito, quello dell'amore. Ed è questo che crea disagio, che sconcerta. È questo che non riusciamo a comprendere. I miei pensieri, oh Dio, non sono i tuoi pensieri. Ho messo nelle parole da bocca di Dio, i miei pensieri, dice Dio nel profeta Isaia, non sono i vostri pensieri, ma siete voi a dovervi sintonizzare con me, dice il Signore. Allora vedete, quello che fa Gesù in questa parabola è abbassare, direi abbattere ogni differenza. Buono, cattivo, giusto, ingiusto, fedeli, infedeli, vicini e lontani, siamo tutti uguali. Un giorno ci saranno tante sorprese in paradiso. Ma come, Signore? Io sono venuto a messa tutte le domeniche e lui no. Io sono venuto a messa tutti i giorni e lui no. Ma non è questa la logica con la quale Dio agisce. Sii contento di quello che fai, perché se quello che fai lo fai per la gioia, sii contento. Ma non brontolare poi, se Dio vuole rendere contenti anche gli altri, attraverso altre strade a noi sconosciute. Ritorna a tal proposito l'immagine della parabola del Padre misericordioso, quando va incontro al figlio minore, ma va incontro anche al figlio maggiore. Ma figlio, tu sei stato con me sempre! Vedete che le logiche sono uguali.
c'è l'incapacità di partecipare alla gioia del Padre. C'è la continua tentazione di voler stabilire noi le regole, come Pietro, lo ricordate il 3 settembre, che ha tentato di sviare il Signore lungo la via della salvezza, distogliendolo dalla passione, dalla morte, dalla croce. Questa tentazione ce la portiamo sempre dentro noi, la tentazione di correggere il piano della salvezza di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvi attraverso le strade che Lui stesso riterrà e che non spetta a noi stabilire. Non possiamo pensare di imbrigliare Dio dentro le nostre piccole logiche umane. Quello che siamo chiamati a fare è partecipare con gioia e alla fine, una volta che abbiamo fatto le cose, dire siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Dove inutile non significa che non serviamo a nulla, ma che l'abbiamo fatto senza interesse, senza utilità propria. A questo ci chiama il Signore, a questo ci sta educando. E qui si tratta di decidere di essere solidali con la logica di Dio o di essere complici con la logica di Giuda. E il Signore invece ci invita dunque ad andare oltre, ad abbracciare la croce, a prediligere la logica di Dio che è senza logica, la misura di Dio che è senza misura, ma è dono, è misericordia, è amore, perché Dio non può fare altrimenti. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. La ricompensa più grande, infatti, è la salvezza. Basterebbe ricordarsi domenica scorsa, dove il primo servo graziato del suo debito non è capace di avere compassione verso il suo compagno. È una grazia sprecata. Ecco, dobbiamo cambiare logica. E allora impariamo a essere consapevoli che gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. E allora di fronte a questa logica così illogica umanamente parlando, abbiamo due possibilità: scandalizzarci fino a restare prigionieri della nostra gelosia, oppure lasciarsi stupire e partecipare alla gioia e alla logica di Dio, perché Dio fa tutto senza calcolo e senza interesse. E allora possiamo anche noi cantare con il salmista nel testo che viene proposto dopo la prima lettura: come il Signore è vicino a chi lo invoca, anche il solo silenzio, così anche noi siamo chiamati a metterci in ascolto dei tanti silenzi di oggi, delle tante presenze senza voce che gridano dai bordi delle nostre strade. È una sfida a noi accoglierla. Di fronte a questa parola così carica di speranza e di gioia, che cosa rispondiamo? Innanzitutto lo faccio con la colletta, che è la preghiera che la Chiesa recita dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio dei testi biblici. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie, quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, fin dall'alba della mia vita tu mi passi accanto e mi inviti a lavorare nella tua vigna. Mi strappi dall'ozio e dall'inutilità pur di dare un senso e un orizzonte alla vita. Aiutami a gustare la gioia di partecipare alla tua missione d'amore, imparando a gioire con te per quanti riesci ad attrarre anche all'ultima ora del giorno, perché a te non interessa l'ora in cui uno giunge, ma interessa che tutti siano nella tua vigna, tutti siano felici. E la gioia non ha prezzo, non ha tempo.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra.

venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza, aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione, per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Il ricco, vittorioso generale Placido, benché pagano, era per sua natura una persona spinta a fare grandi beneficenze, come il centurione Cornelio. La storia racconta che un giorno, intorno al 100-101, andando a caccia, inseguì un cervo di rara bellezza e grandezza, e quando questi si fermò sopra una rupe, volgendosi all'inseguitore, aveva tra le corna una croce luminosa e sopra la figura di Cristo che gli dice: «Placido, perché mi perseguiti? Io sono Gesù che tu onori senza sapere». Riavutosi dallo spavento, il generale di Traiano decise di farsi battezzare, prendendo il nome di Eustachio o Eustazio, e con lui anche la moglie e i due figli, con i nomi di Teopista, Teopisto e Agapio.

ritornato sul monte, riascoltò la misteriosa voce che gli preannunciava che avrebbe dovuto dar prova della sua pazienza. E qui iniziano i guai. La peste gli uccide i servi e le serve, e poi i cavalli e il bestiame. I ladri gli rubano tutto. Decide di emigrare in Egitto. Durante il viaggio, non potendo pagare il nolo, si vede togliere la moglie dal capitano della nave, che se n'era invaghito.

Disceso a terra, prosegue il viaggio a piedi con i figli, che gli vengono rapiti uno da un leone e l'altro da un lupo, ma poi salvati dagli abitanti del luogo. I due ragazzi crescono nello stesso villaggio senza conoscersi. Rimasto solo, Eustachio si stabilisce in un villaggio vicino chiamato Badisso, guadagnandosi il pane come guardiano. Sta lì per 15 anni, finché, avendo i barbari violati i confini dell'impero, Traiano lo manda a cercare per riportarlo a Roma.

Di nuovo comandante delle truppe, arruola soldati da ogni luogo. Così, fra le reclute, finiscono anche i suoi due figli, robusti e ben educati, al punto che Eustachio, sempre non riconoscendoli, li nomina sottufficiali, tenendoli presso di sé. Vinta la guerra, le truppe sostano per un breve riposo in un piccolo villaggio, proprio quello in cui vive coltivando un orto Teopista, che era rimasta sola dopo la morte del capitano della nave e abitando in una povera casupola. I due sottufficiali le chiedono ospitalità e nel raccontarsi le loro vicissitudini finiscono per riconoscersi come fratelli. Anche Teopista li riconosce, ma non lo dice, finché il giorno dopo, presentatasi al generale per essere aiutata a rientrare in patria, riconosce il marito, segue un riconoscimento fra tutti loro e così la famiglia si ricompone.

Intanto, morto Traiano, gli era succeduto Adriano nel 117, il quale accoglie il vincitore dei barbari con feste e trionfi. Però il giorno dopo si doveva partecipare al rito di ringraziamento nel tempio di Apollo ed Eustachio si rifiuta essendo cristiano. L'imperatore per questo lo condanna al circo insieme ai suoi familiari nel 140, ma il leone per quanto aizzato non li tocca nemmeno e allora vengono introdotti vivi in un bue di bronzo roventato, morendo subito, ma il calore non brucia loro nemmeno un capello. I cristiani recuperano i corpi e gli danno sepoltura. In questo luogo, dopo la pace di Costantino nel 325, fu eretto un oratorio dove venivano celebrati il primo novembre.

Questa storia ebbe una diffusione straordinaria nel Medioevo e ci è pervenuta in molte redazioni e versioni greche, latine, orientali e lingue volgari, quasi tutte le europee, diverse nei particolari ma concordanti nella sostanza. La storia presenta assonanze ricorrenti nella geografia cristiana e nella novellistica popolare. Il racconto del cervo compare anche nelle vite di molti santi cristiani e ha radici nella letteratura indiana. Le avventure familiari di Eustachio sono un motivo ricorrente in India, passato poi nell'antica letteratura greca, araba, giudaica e altre storie cristiane. Il culto per il martire Eustachio e familiari è antichissimo e innumerevoli sono le chiese, citazioni, racconti, documenti, eccetera, in cui compare il suo nome, già agli inizi del secolo VIII.

La sua festa, inizialmente al 1 novembre, fu spostata al 2 novembre, quando fu istituita la festa di tutti i santi, e poi, dopo l'inserimento della commemorazione dei defunti, fu spostata al 20 settembre, data che compare già negli evangeliari della metà del secolo VIII. È protettore dei cacciatori e guardiacaccia e della città di Matera. Il nome deriva dal greco eistachios e significa producente molte e buone spighe.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati, siete all'interno dello spazio settimanale dedicato alla Settimana nel Popolo insieme a Flavia Sacilotto. Buongiorno, bentrovati ai nostri microfoni.
2: Buongiorno a tutti voi carissimi radioascoltatori. Ho davanti a me il popolo che porta la data di domenica 20 settembre ed è una pagina contrassegnata da una magnifica fioritura che ci riporta all'iniziativa di A Pordenone Legge, Semina chi legge. Ed è questa splendida fioritura che ci introduce nelle belle pagine nuove del giornale appunto Il Popolo, come ho appena detto, di domenica 20 settembre. E l'editoriale redatto da Simonetta Venturin ci parla del dizionario dei ragazzi, del linguaggio dei ragazzi, che all'inizio erano i giovani e ancora ogni giorno del festival comincia con e per loro. Le prime edizioni avevano una inaugurazione ufficiosa sotto la loggia del municipio di Pordenone con le letture degli studenti del Leomaio. Tradizione salvata e molto ampliata, tant'è che anche alla 27ª edizione, quando ormai il Festival del Libro e della Libertà è diventato un'enorme festa corale di città, associazioni, autori, editori, i ragazzi restano una presenza importante, dalle scolaresche agli angeli, guide alate e sorridenti per ciascuno degli oltre 100.000 visitatori. Non solo, ogni mattina del festival è ricca di appuntamenti per le scuole, dall'infanzia alle superiori. Tra i tanti incontri, uno spicca per originalità e interesse e la presentazione del piccolo dizionario immaginario delle ragazze e dei ragazzi, specchio di quell'intreccio di vitalità, mistero, simpatia e furbizia che i giovani sono. Definito Atlante affettivo, è un navigatore che porta chi lo legge al cuore delle nuove generazioni e aiuta a capirle un po' nel loro meraviglioso e intrecato groviglio. E ci fermiamo qui tenendo nel cuore appunto questa immagine molto lieta, molto intensa, anche molto primaverile se vogliamo, data la distesa di fiori che la contrassegna. Siamo a pagina 3, domenica 13 settembre, l'Angelus di Papa Leone XIV. Invito tutti a pregare perché il Signore doni al mondo la pace. E alla Conferenza Episcopale del Triveneto c'è un documento sottoscritto all'unanimità a Bibione. Vescovi del Triveneto, dichiarazione comune sul fine vita. Non sussiste un diritto a morire, ma ad essere curati e mai lasciati soli. Si tratta di una conquista di civiltà che non può essere rappresentata dalla soppressione della vita. E naturalmente il contenuto di questo intervento è molto intenso e merita appunto una attenta e approfondita lettura. Siamo a Pordenone Legge, Semina chi legge, 5 giornate di festa senza dimenticare i drammi che ci riguardano. Pordenone Legge è una festa per tutto il territorio pordenonese, dal capoluogo attraverso la provincia, anche grazie ai 13 comuni che collaborano e ospitano un appuntamento. 5 giorni di festa sì, ma non dimentichiamo i drammi che ci stanno consumando, ha commentato il presidente di Fondazione Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti, motivando perché sul palco del Teatro Verdi alla inaugurazione di mercoledì 16 sia salito subito dopo il mio intervento un operaio RSU dell'Electrolux, perché quello che sta accadendo non riguarda solo quei lavoratori, ci riguarda tutti. E dopo aver costruito insieme 447 incontri, 700 ospiti, 263 angeli, 150 fornitori, 13 comuni, oltre 2500 amici, questo è pur non è legge, dopo aver costruito insieme i tre curatori, Gianmario Villalta ha commentato riferendosi ad Alberto Garlini e Valentina Gasparetti, insieme a Michele Zin e a chi in fondazione lavorano nelle organizzazioni logistiche e ospitalità, insieme a una quantità importante di associazioni culturali pordenonese e oltre, che dall'Università di Udine arrivano fino a Pordenone, alla Fondazione Zanzotto, sono tutti partner culturali senza la cui attenzione, volontà di partecipazione e preparazione il festival non sarebbe quello che è. E infine il programma è veramente straordinario, con nomi di grande richiamo popolare e televisivo, tantissimi scrittori, intellettuali e poeti molto significativi. Venerdì 18 settembre allo Spazio Gabelli a mezzogiorno, giorni di scuola, 100 anni fa tra storia e cultura. Si tratta di 100 anni appunto di storia e cultura. La storia delle scuole Gabelli dagli anni 60 fino al nuovo millennio. È la storia di una scuola che è scandita per decenni ed è arricchita da immagini e documenti. E procediamo oltre. Siamo al Palazzo della Camera di Commercio, alla Sala Convegni. Friuli tra storie, leggende e miti. E poi ancora all'Auditorium di Largo San Giorgio, Il buio non esiste, la forza di Tullio Frau. E stiamo citando appunto alcune proposte di Pordenone Legge e ne aggiungiamo qualche altra. Tra conferme e debutti, Pordenone scrive dai volti ormai noti ai volti nuovi. Sono ovviamente i volti degli scrittori che presentano le loro opere a Pordenone Legge. E proseguiamo ancora con qualche accenno a questa magnifica iniziativa, che è un momento molto importante per il nostro territorio. Venerdì 18 settembre, una piccola guerra, il 6 maggio del Friuli, il giornalista Toni Capuozzo rilegge il terremoto del 76. E poi dalle macerie la speranza, gli scritti di padre Maria Turoldo sul terremoto, siamo sempre in questo ambito, nell'ambito del tema appunto che stiamo citando. E a Piazza della Motta, Spazio Banca, 360, ore 17. Ma perché i cristiani sono spesso tristi? Ed ecco il titolo del libro, Dio e una festa. E andiamo ancora oltre. Dato l'importanza dell'iniziativa, citiamo per venerdì 18 settembre Casa Zanussi, alle ore 18 all'Auditorium, Guido Cecere, Underman Kammer. C'è appunto una mostra aperta alla Galleria Sagittaria. E ci sono ancora molti altri titoli. Ne citiamo ancora qualcuno. Venerdì 18 settembre, dallo sci al nuoto al basket, storie di campioni, storie di uomini e donne. E ancora sabato 19 settembre, l'ultimo arrivo prima dell'alba. E i titoli sono ancora molti, variegati. Siamo al sabato 19 settembre con l'arte di scrivere d'arte, e ancora sabato 19 settembre con Monsignor De Zan e Don Maiolini, Dubbio e Fede. sono due persone molto significative, due persone molto profondamente intense e preparate. E citiamo per sabato 19 settembre le suole consumate di Mariuz. Siamo al Palazzo Cia alle ore 17 e non riesco ovviamente a citare tutti i titoli. Siamo per domenica 20 settembre alla Pro Pordenone alle ore 17, si parla della Via di Natale, la storia dei sogni realizzati. E ancora all'Auditorium della Regione alle 19, una porta sempre aperta. E lasciamo questa magnifica e importante iniziativa di Pordenone Legge ed entriamo nel vivo di altre cronache. Crisi industriale a Porcia, confermato lo stop alla lavasciuga, 463 esuberi, di cui 208 operai e 255 impiegati ingegneri. E qui appunto per Electrolux i lavoratori si appellano a Mattarella, e il giallo di questa vertenza tinge anche Pordenone Legge. E dicono i lavoratori: noi non molliamo. E nel frattempo entra nel vivo la settimana di Pordenone Legge, ed è la settimana in cui il giallo con la scritta nera tipica del festival si sovrappone al giallo e nero degli striscioni e delle magliette che da mesi testimoniano la battaglia per la difesa del polo industriale pugliese. Electrolux non si spegne. Pietro Mancino, RSU storico di Electrolux, mercoledì 16 settembre alla inaugurazione ufficiale del festival è salito sul palco per portare la propria testimonianza, mentre tra il pubblico si vedeva una delegazione di sindacalisti e lavoratori. Siamo nel mondo scolastico, appuntamento con scuola aperta domenica 18 ottobre dalle 15 alle 18 al Vendramini per il nuovo anno scolastico. E c'è anche la presenza significativa del Vescovo Pellegrini. Al Sacro Cuore, alla Immacolata, il cammino di unità pastorale, festa del volontariato dal 18 settembre al 4 ottobre. Ed è intensa appunto la cronaca delle iniziative che si realizzano, si attuano in questa unità pastorale. Siamo ancora a Pordenone, siamo al Santuario delle Grazie in cui si celebrano i 60 anni di presenza e rimarranno impresse nel cuore di una grande moltitudine di fedeli le celebrazioni che si sono susseguiti a partire da martedì 8 settembre nella festa della Natività di Maria, appunto presso il Santuario della Madonna delle Grazie in Pordenone. E questa celebrazione è culminata nella processione della sera che dal santuario ha raggiunto la cattedrale di San Marco per invocare l'intercessione di Maria su tutta la città. Suggestiva la preghiera conclusiva che Padre Casetta ha proposto ai presenti. Santa Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, anche noi oggi vogliamo collaborare con te e con il figlio tuo nell'impegno per una pace disarmata e disarmante. Aiutaci a disarmarci da ogni atteggiamento aggressivo e violento nei confronti del nostro prossimo. Alla FISM si è celebrato l'incontro di inizio anno scolastico con un titolo particolare: parole appuntite, parole piumate, e si parla appunto dell'uso del linguaggio che può essere appunto appuntito, che può colpire, ma può anche essere un linguaggio che raggiunge con gentile presenza il nostro mondo interiore. Ed è stato questo incontro molto significativo appunto per l'approfondimento del linguaggio, un linguaggio che deve essere molto curato da parte degli insegnanti e che implica appunto la conoscenza del linguaggio, ma anche la conoscenza dei bambini. E naturalmente è un tema di grande attualità, un tema che coinvolge certamente la scuola, ma che coinvolge tutti, perché usare un linguaggio piumato, un linguaggio leggero e gentile, è doveroso, è un impegno da parte di tutti. A San Giuseppe, santuario Sant'Ulderico, e a Cristo Re, lavori in corso nelle strutture parrocchiali, ed è un anno pastorale che si sta per celebrare all'insegna della corresponsabilità. Monsignor Gioeso Tusoni propone un libro, San Francesco, il mio paese. Sapendo come e soprattutto perché scrive i suoi libri, ho pensato che Don Giosuè non avrebbe lasciato passare l'ottavo centenario della morte di San Francesco, scrive Donatella del Zotto, senza scrivere qualche cosa su di lui, su Assisi, sul suo paese che si chiama appunto San Francesco. Ero immersa in queste considerazioni quando mi arrivava una telefonata ed era lui che chiedeva se avevo tempo di leggere le bozze dell'ultimo suo libro, appunto su San Francesco, il suo paese, ovviamente per raccontare di San Francesco di Assisi. E siamo a Spilimbergo, 13 settembre, aperto il nuovo anno pastorale all'insegna di Liberi per amare, liberi per servire. La lettera pastorale del Vescovo Pellegrini presentata al Teatro Miotto. I tanti convenuti hanno fatto esperienza di un momento bello e avvolgente di chiesa. E nella Madonna col bambino di Pieve d'Asio ecco l'immagine della cura che salva, la presenza della Vergine Maria. Ed è stata molto significativa appunto questa celebrazione, in cui la conclusione del solenne rito ha registrato anche molte reazioni e restituzioni, tutte contraddistinte da soddisfazione interiore per aver vissuto un momento bello e alto di vita spirituale, comunitaria e sociale. Diverse autorità nei giorni seguenti si sono fatte presenti per ringraziare ed anch'esse sottolineare l'intensità e la bellezza di quanto vissuto. Molteplici sono le considerazioni che potremmo individuare a favore di tutti, ma ora è il tempo di lasciarsi diventare nel cuore quanto vissuto, per ridire nel tempo, attraverso scelte operative, concretizzazioni possibili, passi necessari per un rinnovato cammino di chiesa, consapevoli e certi che il Signore Gesù sarà con noi fino alla fine del mondo. 21-23 settembre, tre giorni del clero. Ospite relatore sarà Monsignor Elio Castellucci, arcivescovo di Modena Nonantola, che richiamerà gli aspetti più importanti e significativi dell'Evangelii Gaudium, visti i diversi richiami che anche Papa Leone XIV spesso fa a questa esortazione apostolica. Ci sono appunto questi tre giorni, lunedì 21 settembre, martedì 22 e mercoledì 23, in cui ci saranno momenti appunto di preghiera condivisa, di riflessione, e tutta questa serie di incontri e di momenti avrà come conclusione la partecipazione del Vescovo e naturalmente il pastore della diocesi, che farà un po', diciamo, una piccola nota di sintesi delle giornate vissute insieme. Siamo ancora in cronaca diocesana e con l'apertura dell'anno pastorale 26-27 si ricorda che nel 50° del terremoto, bisogna ricordare naturalmente quanto avvenne in quel tempo, quanto è stato fatto, quanto si continua a fare appunto per rendere sempre più belle queste zone e ricordare che c'è stata tanta collaborazione e tanto sostegno da una molteplicità di interventi. E ci sono alcune considerazioni che sono qui sottolineate e che vi propongo. Dio stesso si mette alla ricerca dei suoi figli. Egli non osserva da lontano il dolore del suo popolo, ma attraversa i luoghi della dispersione. E ancora, egli si è fatto vicino attraverso le mani dei soccorritori, dei volontari, dei presbiteri, dei religiosi, dei seminaristi, di tante persone semplici. E 50 anni dopo, dunque, non si vuole limitarsi a celebrare l'efficienza di una ricostruzione, ma si vuole riconoscere qualcosa di ancora più profondo che è emerso tra quelle macerie, ed è appunto la forza dell'amore, della partecipazione, della presenza e del notevole aiuto. Siamo ancora in cronaca diocesana, alla concattedrale San Marco. Domenica 27 settembre sarà celebrata l'ordinazione di 3 nuovi diaconi: Oscar Chisom Auzie, Mirko Fava, Christian Marangon. Sarà naturalmente una celebrazione intensa alla quale tutti siamo invitati. Una esperienza esemplare, l'aperitivo dei popoli tra umanità e fraternità. Don Diego Toffoletti, cappellano di Azzano Decimo e cappellano della casa circondariale, ci dice che un anno fa, a un tavolo educativo del comune di Azzano Decimo, ho buttato l'idea di una serata per coinvolgere la comunità e le comunità straniere del territorio come segno di integrazione, pace e condivisione. Un'idea apprezzata subito da tutti, che ci ha portato il 12 settembre a vivere questo evento straordinario che ha coinvolto tante comunità straniere in quello che è diventato l'aperitivo dei popoli, come serata iniziale a Azzano Decimo in festa e poi molti altri momenti. E più di 1000 persone hanno partecipato a questo evento, come ho detto, ci dice ancora Don Diego. Spero che continuerà in futuro, grazie all'amministrazione comunale di Azzano Decimo, alla parrocchia, al circolo Noi e all'equipe multietnica che si è creata e a tutte le altre associazioni e persone di buona volontà che hanno dedicato il loro tempo per la realizzazione di questo evento. E qui troviamo il contributo di Monsignor Renato De Zan, che riguarda la riflessione sulla parola di Dio della domenica. Lo riprenderemo a conclusione di questo nostro incontro e procediamo con altri momenti di cronaca. Siamo a Porto Gruaro. Il Marconi è ripartito. La scuola ha riaperto il 9 con organico completo. La grande novità è rappresentata dal cambio del rettore. Dopo 25 anni si saluta Monsignor Orioldo Masson e arriva Don Marino Rossi. Il numero degli alunni è superiore di qualche unità rispetto a quello dello scorso anno, in controtendenza rispetto al quadro generale. Sono distribuiti in 5 classi della primaria e 3 della secondaria di primo grado. Per tutti si prospetta un anno ricco di nuove esperienze, fatto di scoperte, domande e incontri. È un'avventura che ricomincia col bagaglio leggero di una serie di consigli per affrontare con energia il nuovo anno. E naturalmente ci sono molte altre notizie riguardo all'impostazione delle giornate di scuola e ad altre informazioni utili per chi appunto frequenterà questo istituto. Formazione continua. L'UTE, Università della Terza Età, ha il percorso indicato per il 2026-27 e partono intanto le iscrizioni da lunedì 28 settembre ed è il 37° anno accademico. Tra le tematiche della sfera medico-scientifica sempre presenti nel programma dell'UTE sono previste alcune lezioni con il cardiologo René Nangat, lo psichiatra Flavio Zadro, lo pneumologo Riccardo Drigo. come si vede ci sono anche tematiche di interesse particolare, e poi ci sono molti altri interventi che rendono questa iniziativa veramente attrattiva, veramente ricca, veramente coinvolgente. All'unità sanitaria 4, siamo sempre nel Porto Gruarese, operatori domiciliari, 129.000 accessi effettuati ogni anno, è un numero veramente notevole, appunto quello degli accessi degli operatori dell'unità sanitaria 4 del Veneto orientale. La cura a domicilio rappresenta infatti un presidio essenziale per tutti i cittadini di qualsiasi fascia d'età che vivono in condizioni di fragilità o non autosufficienza, e per i quali l'allontanamento dalla propria abitazione risulterebbe complesso o potenzialmente dannoso per il quadro clinico. L'assistente domiciliare si caratterizza per una fondamentale componente relazionale ed educativa. L'efficacia degli interventi fatti è strettamente legata al supporto e alla formazione continua, e l'obiettivo in sinergia con i medici di medicina generale e i pediatri, come spiega Barbara Termini, e comporta il fatto di garantire la continuità assistenziale, ridurre i ricoveri impropri, favorire il mantenimento e recupero delle capacità funzionali e stimolare l'educazione terapeutica rivolta sia al paziente che ai familiari. Procediamo ad altre tematiche. Siamo ancora nel Veneto orientale, a Concordia Sagittaria, domenica 20 settembre alle ore 15:30 in cattedrale, l'ingresso del nuovo parroco Don Lorenzo Barro. E siamo appunto, come dicevo, domenica 20 settembre alle 15:30 nella cattedrale di Concordia. Il vescovo Giuseppe affida la comunità pastorale al nuovo parroco Don Lorenzo Barro, e qui c'è appunto una intensa presentazione di questo momento importante da parte di Don Leo Collin. Siamo a Bibione, il 22 settembre si propone un convegno per i 70 anni della località, un convegno che è denominato il modello Bibione. La nota spiaggia veneta celebra il suo anniversario riunendo istituzioni, imprenditori ed esperti attorno alle priorità del settore e alle innovazioni. Si comincia alle 10 con i saluti istituzionali e poi si procede via via a riflettere e a sul modello di questa appunto località, che in 70 anni di vita e di proposte ha vissuto veramente degli intensi momenti anche di aggregazione. L'acquedotto LTA Alto Livenza propone un concorso per le scuole, l'acqua torna sui banchi, con la nona edizione di La tua acqua, un mondo di scoperte, un progetto gratuito di educazione ambientale promosso da Livenza Tagliamento Acque e rivolto agli istituti scolastici di 42 comuni, dei comuni serviti appunto. È proposto un percorso che punta a far conoscere ai più giovani il valore dell'acqua e a promuovere maggiore consapevolezza ambientale. Il progetto propone ovviamente anche momenti di gioco, di attività pratiche condotte da educatori ambientali. Educare alla sostenibilità significa investire nel futuro delle nostre comunità, sottolinea il presidente di LTA Andrea Vignaduzzo. Vogliamo continuare a portare nelle scuole conoscenza ed esperienza, trasformando l'educazione ambientale in un percorso concreto e coinvolgente. Tra le novità per la scuola dell'infanzia, siamo sempre nello stesso ambito, un concerto di gocce per scoprire il rapporto tra acqua e suono attraverso esperimenti e strumenti musicali realizzati con materiali di recupero. per la primaria, il codice dell'acqua e poi altre iniziative, in particolare per la secondaria di primo grado bis dell'acqua, che utilizza il coding per riflettere sull'impronta idrica dei prodotti, confermati i laboratori sulla qualità dell'acqua e le attività sul campo al Parco delle Fonti di Torrate a Chions. È possibile iscriversi a queste variegate iniziative fino al 31 ottobre. Occidentale a San Vito al Tagliamento, da venerdì 25 settembre a domenica 4 ottobre, al Via a Savorgnano, la 32esima festa dello sport, anche con una buona cucina e con iniziative per ogni età. E ci sono moltissime iniziative ovviamente che qui sono citate, e concludo con l'invito conclusivo di Raffaella Pippo, che ci dice: vi aspettiamo numerosi al campo sportivo per vivere insieme i tanti momenti di festa della Sagra, che rappresenta un appuntamento ormai entrato nel cuore del paese e di tutta la comunità. E qui sono indicati naturalmente tutti i riferimenti per le prenotazioni. A Casarsa, realizzata la coppia anastatica per iniziativa dello Proloco, con il libro che torna disponibile sulla storia della parrocchia. Si tratta di un libro ormai introvabile, che rinasce consegnando alla comunità una parte della sua memoria che rischiava di andare perduta. Lunedì 14 settembre, solennità della Santa Croce, la comunità di Casarsa si è riunita come da tradizione nella chiesa, affettuosamente chiamata Glisiut, intitolata alla copatrona parrocchiale, per la Santa Messa alle 18:30. Sono iniziative sempre molto importanti che richiamano l'attenzione e la partecipazione della comunità, e naturalmente è qui indicato anche il modo per accedere alla fruizione della coppia anastatica che abbiamo citato. A Casarsa, a San Giovanni di Casarsa, tra musica, letture, yoga e la presenza degli asinelli, domenica 20 settembre c'è festa anche con la maratoluna, 6,5 km nel segno delle emozioni. E naturalmente c'è una quota di partecipazione, ed è un grande invito questo a tutta la comunità per vivere un'intensa esperienza appunto con la maratoluna. Abbiamo detto 6,5 km nel segno di intense emozioni. Il nuovo anno accademico, con iscrizioni aperte, due eventi in programma per l'avvio. Lorenzo Ferma ci dice che l'anno accademico 26-27 della UTLE di Porci apre con due eventi: il primo il 2 ottobre con lo spettacolo teatrale Né serva né padrona, e poi un altro, ci sarà un'altra iniziativa che troverete qui citata in tutta la sua descrizione. E a Porcia, 100 anni coi bambini, un bel traguardo per la scuola, e sono diversi gli appuntamenti celebrativi. Concludo con l'iniziativa di Cordenos, messa in salvo la memoria di quanto appunto qui viene riportato, e lascio alla vostra lettura le pagine restanti. È arrivato il momento di concludere, di salutarci, di augurare a tutti buona settimana, con un lieto risentirci alla prossima.
1: E allora ringraziamo Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, con la rubrica La Settimana nel Popolo. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto, sempre in nostra compagnia.

0: Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Per sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Grazie oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
3: E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, oh Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale. Per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli
6: e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti, però, mai in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti, però,

0: Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore.
3: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la assunzione di Maria Santissima al cielo, associata alla gloria del suo figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri, godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace. Veglia sul nostro cammino. Fa che vediamo il tuo figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche, dove si riscopre

0: la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucaristia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Grazie.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre
0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, Spirito Santo.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: radioascoltatori, bentrovati, un caro saluto a tutti voi in questa settimana, 25esima domenica del tempo ordinario. La liturgia ci propone il Vangelo di Matteo e ascoltiamo la celebre parabola dei lavoratori della vigna. Ebbene, la liturgia di questa domenica ci mostra un padrone che ama tutti allo stesso modo. Questo padrone esce all'alba per assumere operai, esce di nuovo a mezzogiorno, alle 3 e infine alle 5 del pomeriggio, quando ormai la giornata volge al termine, la giornata e gli sgoccioli. Trova degli uomini fermi in piazza e chiede loro: «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Guardate che bello! «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Possiamo evidenziare l'interesse di questo padrone. Perché state oziosi? E la risposta di questi uomini è una ferita. Rispondono semplicemente perché nessuno ci ha presi a giornata. Dio si accorge dell'uomo. Dio si accorge di me e di te. Si accorge di quello che stai vivendo. Al padrone non interessa la produttività aziendale, ma interessa che nessuno resti escluso. C'è una piazza che è vuota. La piazza vuota è il simbolo di una vita senza senso, della solitudine che l'uomo vive, del sentirsi scartati. Io ti chiedo: quante volte anche a te è capitato di sentirti abbandonato, di sentirti messo di lato, di sentirti scartato? Negli ambienti lavorativi molte volte questo succede. Di sentirsi escluso, di sentirsi escluso, a volte addirittura inutile. Ebbene, Dio non esce a cercare delle braccia per il suo lavoro, lui esce per cercare me, te e per salvarci dalla situazione che viviamo, per salvarci da quella situazione che molte volte è una situazione di buio e di vuoto. Ci ama e ci chiama per nome, a prescindere da quella che è la condizione e la vocazione di ognuno. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo, escluso, senza possibilità. E che cosa fa? Invita anche quelli che erano lì scartati, abbandonati: andate anche voi nella mia vigna. Dio si preoccupa e si occupa di ognuno di noi allo stesso modo e ci ama senza misura. E questa reazione molte volte può provocare uno scandalo immenso, perché soprattutto la parabola ci mostra che nel momento della paga è lì che esplode lo scandalo, carissimi. Il Signore paga tutti allo stesso modo, quelli che hanno lavorato tutta la giornata e quelli che hanno lavorato solo un'ora. Iniziano così le ribellioni, no? Inizia la protesta, inizia la mormorazione di quelli che avevano lavorato 12 ore rispetto a quelli che avevano lavorato solo 2 ore. Una reazione umana che è comprensibile. Ma il padrone risponde, e questa domanda di Gesù è provocatoria e ci fa riflettere davvero tanto: sei invidioso perché io sono buono? Ebbene, questa domanda Gesù la rivolge a me e a te. Che cosa ci rivela il Vangelo sul modo di agire di Dio oggi? E la giustizia di Dio è diversa dalla nostra. Infatti, nella prima lettura del profeta Isaia vediamo che è proprio lì che troveremo la chiave per capire tutto il Vangelo. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le nostre vie. C'è una distanza immensa veramente tra il nostro modo di calcolare, il nostro calcolo umano, e l'eccedenza d'amore di Dio. Ecco, la giustizia di Dio non è dare a tutti in modo uguale, ma dare a ciascuno secondo il suo bisogno, e il bisogno più grande dell'essere umano è essere amato, salvato e accolto. Il Vangelo di questa domenica ci parla di grazia, la grazia di Dio che è data a me e a te allo stesso modo, senza misura. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo e escluso. Dio vuole a tutti i costi che noi facciamo parte della sua vigna. Andiamo alla seconda lettura, che è quella di San Paolo ai Filippesi. qui vediamo che Paolo dice: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Si trova dinanzi a una scelta: morire per essere uno con Cristo, per essere una cosa sola con Cristo. E Paolo è disposto a continuare il suo cammino perché lui sa che il suo morire per Cristo è utile agli altri. È una frase che ci aiuta a comprendere la maturità spirituale di ciascuno, di noi. Non dobbiamo solo chiederci che cosa ricevo, ma come io posso essere un dono per gli altri. La nostra vita ha senso solo quando diventa una vita per Dio, una vita per gli altri. E se noi riprendiamo il Vangelo, vediamo che gli operai della prima ora sono chiamati a trasformare la loro fatica in gratitudine. Quelle 12 ore in cui sono stato lì a lavorare, ad affaticarmi, devono essere la mia gratitudine verso il padrone che mi ha chiamato. E la stessa cosa per quelli dell'ultima ora, che sono chiamati a trasformare la sorpresa di essere stati chiamati all'ultima ora, perché non se lo aspettavano, nella disponibilità di donarsi interamente. Entrambi però hanno bisogno di una cosa, così come io e te abbiamo bisogno di una cosa sempre: è la grazia di Dio, che non deve mancarci mai. Senza la grazia di Dio noi non siamo niente. E allora oggi vogliamo chiederci: che cosa ci chiede questa parola oggi? Ci chiede forse di domandarci se sappiamo gioire del bene che Dio fa agli altri? E quando una persona si avvicina alla fede dopo tanti anni, io mi rallegro? Quando qualcuno riceve un incarico, un riconoscimento, una possibilità che io volevo, desideravo per me, e come reagisco dinanzi a questo? Riesco a benedire Dio? Lo lodo, lo ringrazio? Oppure mi lascio consumare dal confronto? Io mi sento amato da Dio? Oppure penso di dover continuamente conquistare il suo amore? Il Vangelo ancora una volta ci invita a passare dalla logica del merito alla logica della relazione. Non siamo amati perché abbiamo lavorato abbastanza. Non siamo amati perché ce lo meritiamo di più. Lavoriamo, serviamo, perseveriamo perché siamo amati. La nostra vita ha senso solo in funzione dell'amore di Dio per noi. Ecco, in questa vigna che rappresenta la Chiesa, rappresenta la nostra comunità, rappresenta la nostra famiglia, rappresenta il mondo, il padrone continua ad uscire, continua a cercare chi si sente escluso, continua a chiamare chi pensa di essere arrivato all'ultimo minuto, di essere arrivato troppo tardi, continua a offrire una possibilità anche a chi pensa: per me non ci sono chance, per me non c'è niente da fare. Lui continua a chiamare. Siamo chiamati a non diventare proprietari della vigna, a non sentirci superiori, ma a essere collaboratori e a ricordare soprattutto che tutto ciò che ne abbiamo ricevuto è grazia. Concludo in questo momento con una frase di San Giovanni della Croce che diceva: tutto è grazia. Sì, carissimi, tutto ciò che noi riceviamo dalle mani di Dio nella nostra vita è grazia ed è manifestazione del suo amore.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: parola viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Sognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo Adorazione Eucaristica, mistero e arma spirituale. Buon ascolto.

parto da lontano. Mi trovavo in Australia, da lontano anche geograficamente. Qualche anno fa abbiamo una casa di una sera invitato da una famiglia, mi disse venga a fare stasera cena perché abbiamo qui il responsabile delle cappelle dell'adorazione, responsabile mondiale. Qui, un padre messicano. Dico, bene, io. Se trovai questo padre messicano, e mi disse, ma io qui giro l'Australia, giro il mondo, questa missione per andare dai vescovi e istituire delle cappelle di adorazione perpetua, quello che si sta facendo un po' più adesso. E dopo ho capito che lui voleva che io, in Italia, gli facessi il promotore di questo. E lui mi disse, io poi sono andato tante volte, lo sa padre, mi disse, quali sono le nazioni che hanno risposto meglio a questa chiamata? No, non ho idea. Gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Strano, Corea del Sud non avrei detto. Stati Uniti, uno sempre in mente, cowboy col cappellone, Tex Mille, difficili venga in mente la relazione. E quali sono le nazioni che hanno risposto peggio? L'Italia. Mi sono sentito un po' che è chiamato un caos. Dici perché di solito arriviamo in Italia, come si canta i vescovi, parliamo e cominciano a dire ma boh, questo comincia a fare una preparazione, la gente non viene, e dove li troviamo, e dove facciamo? E va bene, io mi sentivo male, perché dicevo, ma... E sa padre, negli Stati Uniti, in Texas, appunto, il regno di Texville, in Texas c'è una piccola diocesi, piccolissima diocesi, dove sono state fatte, dopo che siamo andati là a fare un po' di pubblicità, 4 chiese, parrocchie, cappelle, dove c'è l'adorazione perpetua. 4 chiese. Sapetevelo di 4 chiese? Vuol dire che ci sono più di 1500 persone con ogni giorno davanti al Santissimo. Bene, mi diceva questo qui, nel giro di 2 anni le vocazioni seminarie sono raddoppiate. Non hanno fatto una veglia lì promozionale, non hanno fatto i discorsi di, come dire, vocazioni sacerdotali. Ho pregato, dalla terra al cielo, salvo l'adorazione, sono venute le vocazioni. Mi dite voi che legame c'è tra l'adorazione e il seminario? Vabbè, questa è una prova. Bene, e sempre a proposito di questo, è necessario che il vescovo, faccio riferimenti, ci creda. Ma un momento, bisogna che anche il parroco ci creda. Cioè, laddove si fa l'adorazione eucaristica, il primo a essere convinto deve essere il parroco. Perché se la gente vede che il parroco prega, va. Se il parroco non ci va, la cosa comincia a zoppicare. E qui vi faccio un esempio, vi posso fare anche il nome e cognome. Un caro amico sacerdote, certo Don Giulio di Bologna. Siccome sono bolognese, mi picco di dire che c'è qualcosa di buono anche a Bologna. Diciamo. C'è questo Don Giulio che 4 anni fa, o meno, prima del Covid, mi sembra, si lanciò, dice, io faccio la fui. È un parroco di una parrocchia di periferia, una grossa parrocchia. Ha fatto tutti i turni di adorazione, ha chiamato i suoi parrocchiani, è riuscito a trovare le persone, e lui ha detto, noi iniziamo. E ha messo il Santissimo Sacramento sull'altare, non una cappellina laterale, la parrocchia, Santissimo Sacramento, un ostensorio grande così, e poi le luci accese, giorno e notte, di giorno forse no, ma di notte, portoni spalancati e luci tutte accese. C'è questo Santissimo continuamente esposto e ci va la gente. E ci vanno anche le parrocchie vicine. E lui dice, io non ho fatto niente, se non crederci. Tant'è che lui fa un turno di notte, niente di eroico, si sveglia una settimana, si veglia alle 2 di notte, va a fare rumore di occupazione, purtroppo fa un cattolico, va bene? Però la gente vede che il parroco... Bene, un sabato andai da lui a Bologna a fare una giornata tra la mia comunità e vidi come vive questo parroco. Cioè, lui mette il Santissimo lì, a parte che c'è sempre la tonaca lunga, vestito da prete, è giovane,
paga quel giorno. Chiude la prete. Lì cosa fa? Quel giorno c'era un torneino di calcio. E quindi lui tutto il pomeriggio non faceva altro che andare a vedere il torneino di calcio. Poi c'erano i genitori dei bambini, qua e là, come non va, baci e abbracci. Poi c'erano le donne che sfornavano piadine una dietro l'altra, sai, siamo a Bologna, e si può cosa fare, gli scornano piadine, gli uomini di età in questi tavoli, salutava tutti così loro, scambiavo le parole, poi andavo in chiesa, c'è il Santissimo, beh, sull'altare, gente attorno, vedete in chiesa, con la sola parola del rosario, cominciava a dire il rosario a voce alta. Ave Maria, piena di grazia, e la gente in chiesa pregava. Finito il rosario, andava di nuovo dai bambini, abbracciava le famiglie, i giovani fidanzati. Guardate, io mi sono detto, questa è la parrocchia. Questo è il padre, cioè è il padre. È il padre che passava dalla chiesa alla piadina, dalla chiesa al campetto, dalla chiesa alla famiglia. Andavo sempre in chiesa, c'era il giro, in modo che non c'era scollegamento. Ma voi capite, ma che cosa? E poi mi diceva anche un'altra cosa. Quando facevo incontro di fidanzati, prima, finito l'incontro, li mandavo a casa e finito l'incontro. Adesso invece dico, no, andate, passate in chiesa, andate a ringraziare il Signore, andate, fate un po' davanti al Santissimo. E mi capita che io passo dopo un quarto d'ora, sono ancora lì. Ma prima non mi era venuto in mente di dire andate a pregare, perché il Signore c'è anche poi dentro il tabernacolo, non c'è più che si è esposto. Ma non ci andavano, o meglio, il parroco non li montava. Adesso invece il parroco li manda, dice a volte si sta un pochi minuti, altre volte stanno. Allora dice, io ho capito che chi comanda in parrocchia è il Signore. E da quando ho capito questo, fa tutto lui. Lui mi dice, io sono più parlo più tranquillo dell'uomo, non faccio niente. Perché li mandano qui la gente. Fatto, non è vero, non è vero, anche qui. Bene, allora mi sono detto, questo è il tipo del parroco, ma il parroco che ha scoperto l'adorazione. E pensate, se poi finisco, sono Don Giulio, sono l'apologia di Don Giulio. Siccome iniziò prima del Covid, anche durante il Covid lui lasciò giorno e notte. Ricordate, c'era un periodo che non si poteva neanche uscire di casa. Bene, in quel periodo lì andavano lo stesso di notte a fare l'adorazione e c'è una coppia che raccontò, ci beccò la polizia alle 4 del mattino, ci fermò, dice scusate, voi dove andate? A fare l'adorazione. E il poliziotto dice, ma voi siete quelli di Don Giulio? Sì, andate. Capite? A un certo punto c'è anche il buon senso. Quindi vuol dire che questo qui ebbe, non ha avuto nessun timore. Se andate a Bologna, ora, adesso c'è il Santissimo, l'altare, e c'è gente in continuo. Bene, ma perché non lo facciamo? Allora prendiamo Milano, o meglio, vediamo a capire che cosa succede quando noi facciamo l'adorazione davanti al Santissimo Sacramento esposto. Dunque, non succede che noi realizziamo il fatto della presenza di Dio tra noi, perché Dio ci ha lasciato il suo corpo. Va bene? Qui c'è il corpo di Dio, il fatto della presenza di Dio tra noi, perché Dio ci ha lasciato il suo corpo.

Guardate che dire questo è una follia. Se io dico a uno che non crede che un uomo, padre di famiglia con 5 figli, passa un'ora al giorno, ogni tanto, in chiesa, davanti a un qualcosa, senza dire niente, non è razionale questo, non fa niente di buono, non fa niente di... È un atto che non viene capito se non conosco e se non so quello che faccio. Cioè, se veramente qui c'è io, capite che dovremmo tutti prostrarci a terra immediatamente. Qui c'è il corpo di Dio. Ed è una presenza, quella di Dio, che non è ferula, non è immobile e non è muta, perché non è come la presenza che c'è tra di noi. La presenza tra di noi è sterile. Io vedo dei corpi, ma non riesco a entrare nell'interno. Attenzione a cosa scrive Don Vivo Bacsotti, che voi ben conoscete. Gesù muore ed è nell'atto in cui muore sulla croce, viene meno la sua condizione passibile, cioè toccabile. Ma in quel momento la natura umana è invasa dalla potenza della gloria divina. Ora Gesù in quell'atto eternamente rimane. Rimane per sempre in quell'atto in cui muore e viene investito dalla gloria di Dio. Cioè un atto di amore totale. La morte in Cristo non è una fine, ma è l'atto supremo della vita. Cioè è una, Cristo adesso lì dentro il tabernacolo, è morto e risorto, ma è in atto di donarsi, in atto di darsi. Non è fermo, perché se stiamo di fronte uno noi due, io posso star fermo con una statua, e non mi dono, non riesco a comunicare a voi. Invece il Signore non è così. È una presenza che si comunica. E io devo entrare in questo atto, perché è un'affermazione solenne della presenza di Dio nel mondo. Io credo che tu sei presente. Ma la cosa interessante è che mentre affermo Dio, lui afferma me. Cioè, io esisto come persona perché mi amo. Io ho la dignità di persona perché Dio mi ha creato e mi ha voluto. Io esisto, che Lui mi vuole. Questo nelle altre religioni non c'è. Non c'è. Nelle religioni asiatiche, buddismo, islamismo, eccetera, esistono delle divinità forse, ma l'uomo non c'è. Io sono un aggregato di cellule e quando muoio ritorno nel nulla, o addirittura mi reincarno in una cavalletta. Io adesso non so che fascino può avere la religione che propone la reincarnazione perché non ho finito il mio ciclo di purificazione, devo nascere con la cavalletta. No, no, perché io sono un uomo e uomo rimasto. Vedete che il buddista davanti alla divinità non esiste, ma neanche l'Islam. No, signori, Allah, quello che chiamano Allah, non mi conosce, non sa che io esisto, non ha rapporti con me, addirittura nemmeno in paradiso. Cioè, io vado in paradiso e Dio non lo vedo. Ma che paradiso è? No, se leggete il Corano, adesso non è, vado a trovarmi tanto nella testa se dico qualcosa di simile, ma se leggete il paradiso nel Corano è un'esperienza terrificante. Lasciamo stare. Comunque sta di fatto che Allah non mi conosce. Quindi va a finire che per essere io conosciuto in quanto persona mi devo mettere davanti a Dio perché Dio mi dice io ti amo e amandomi mi costruisci, mi costituisci, mi fa essere. Ma non essere un uomo, mi fa essere un uomo di carne, un mesonnale, mi fa essere un uomo amato. Ma io lo faccio soltanto se vado davanti a lui, cioè se riconosco la sua presenza, se affermo la presenza di Dio con un atto di fede, in quel momento mi dice siamo in due. Ah, non so se capite questo fatto. Quindi la solitudine nel cristianesimo è assolutamente bandita. Quindi quando io sono davanti a Dio, do a lui la possibilità di creare la mia identità, la mia personalità. Ecco la bellezza, la presenza di dell'uomo che è tuo. Mi basta questo, l'affermazione dell'atto di fede. Tu sei. Bene, questa è la
comunicazione

0: Sì, non è? Tu sei, io credo, a me basta. I mistici dicono, a me basta che Dio sia Dio, oppure voi volete qualcosa da Lui. Diciamo, via, volete qualcosa da Lui, che mi dia qualcosa. Allora chiedo, e bisogna chiedere, Gesù dice, bussate, troverete. Ma prima di quello che Lui ti può dare, a me basta che sia Lui, come diceva Marzotti. E avete presente un certo autore ebreo, adesso cito un ebreo, un certo Eschel, scrive, l'elemento decisivo non è l'esperienza mistica che consiste nel sentirci vicino a Lui, non è nella sensazione. L'elemento decisivo è la certezza che Egli mi è vicino, anche se la sua presenza mi rimane velata. Al di là delle mie emozioni, decisiva non è l'emozione, decisiva è la convinzione. L'emozione è una componente importante, ma non è la fonte della preghiera. Quindi, io sono a fronte a Dio e Lui è di fronte a me. Chi è di fronte a me? Colui che ha vinto il peccato con la sua morte. E quindi, di fronte a me, comunicando, ma anche se io non me ne accorgo, non sento, io dentro non ho stati emotivi, ma sono sicuro di questo, se io vivo in Lui, Lui vive in me. E qui si fa un'esperienza che possiamo paragonare a un abbraccio tra due persone. Siete mai abbracciati con una persona?
1: Sì.
0: O non abbraccino di quelli miseri. L'abbraccio. Scusate se faccio un esempio banale, ma è un'esperienza. Quando è fatto bene, l'esperienza è importante, cioè voglio esprimere, quando abbraccio una persona, ma stretta, stretta, vicino a me, la prendo e l'attacco al mio corpo, in due occasioni, quando ho la massima gioia e quando ho la massima pena. L'abbraccio mi si fa così tanto per fare, non è un abbraccio. Massima gioia, che ne so, cosa può essere massima? Ne abbiamo così poche che non sappiamo che fa sì. Massima gioia, vita o premio, che ne so, vi danno il primo premio. Oppure la solita gioia banale che io dico quando si andava allo stadio, scusate l'esempio, pessimo, banale, che per un ragazzino andava allo stadio, quando il Bologna vinceva al 90° minuto con la Juventus, cioè mai, però succedeva che se per caso non si è successo ci davamo degli abbracci. Il vicino mai visto, mai conosciuto, ha un braccio con una gioia spaventosa. È banale questo, ma pensate appunto a una grande vittoria, la notizia che di una grande guarigione. Bene, ti abbracciamo pure voi innamorati. Ecco, vediamo più bellina, vai, lasciamo stare il calcio. Due innamorati buoni, ecco, di quelli a moto, di quelli fatti bene, che si abbracciano profondamente. Cosa vogliono dire? Voglio essere uno con te. Le braccia servono per tenere qui. E il dolore? Quando io vado da una mamma che ha perso un figlio, cosa posso dire? Tanti discorsi? No. Sto zitto. E magari se sono una persona amica, una donna, mettiamo meglio, vai, un uomo, insomma, comunque, una persona che ha una gravissima sofferenza, io lo abbraccio, mio amico, sto prego, lo abbraccio. Mi dico niente. Sto anzi, se dico sciupo, però il fatto di abbracciare vuol dire condivido nel profondo quello che tu stai vivendo, lo faccio mio. Siamo uniti, siamo uno, nell'abbraccio ci facciamo. Bene, sapete che questo succede quando faccio l'abbraccione? A me sempre succede. Non sento niente, non è che Gesù esce con le braccia dal Santissimo Sacramento. No, no, no, il mistero. Però io dico, tu sei presente. Appena so che lui è presente, c'è immediatamente il riscontro della mia presenza davanti a lui. Mi sento unito a lui, so di essere unito a lui, so di ricevere l'abbraccio di Cristo. Ragazzi, qui non diciamo l'abbraccio dell'amico, del figlio del fornaio, qui riceviamo l'abbraccio di Gesù Cristo, figlio di Dio, che vuole essere uno con me. A me costa questo, e non c'è neanche il senso del peccato. O meglio, io sono un peccatore, ma guai se dicessi non sono degno di essere abbracciato da te. Sapete cosa diceva Teresa di Gesù bambino? Se anche avessi commesso tutti i peccati del mondo fatti da Adamo ed Eva fino a oggi, li avessi fatti tutti io, sono ben tanti, non esiterei un attimo a far cosa? A gettarmi nelle braccia del Signore. Sì, Signore, lei diceva proprio questa espressione. Lei, suora, a gettarmi nelle braccia del Signore. Non esiterei un attimo, perché Gesù è venuto per i malati, i non gli sati. Gesù è venuto per l'abbraccio, per la comunione, per il dono di sé. Tutto questo sul piano spirituale, tendiamoci. Ma se noi lo teniamo a distanza, non gli facciamo piacere. Teresa di Gesù bambino diceva, io non ho nessuna virtù, sei tu la mia virtù. Io non voglio una perfezione, io voglio vivere in te. Perché il paradiso è questo, sapete. Il paradiso è un atto di adorazione perpetua. Voglio vivere in te. Anzi, addirittura non cerco neanche la mia santità. Ascoltate cosa dice Don Ludovico Valsanti. Volere la santità è un'imperfezione. Perché in fondo è volere noi stessi. Volere la nostra perfezione non è la nostra perfezione invece non è altro che amore. E implica la dimenticanza di noi stessi. Allora va bene? Volere essere santi, volere essere perfetti, attenzione che non sia per voi stessi. Per dire sono santo, sono perfetto e ci credete. Invece il vero onore è la dimenticanza di sé, è lui, è guardare lui, stare con lui. Io cosa sono? Peccatore, non peccatore, tanto non ci credete neanche voi, non è che facciate dei gran proclami, sono peccatore, non sono degno, non sarei. Sì, è vero che non sei degno, ma basta dirlo, Gesù è venuto per te. Quindi io non sono, diciamo una volta per tutte, va bene? Io non sono degno, come dice anche la canzone, oppure noi tutti qui non siamo degni, va bene? Non lo diciamo più, basta, detto una volta per tutte. E Gesù mi dice, io sono venuto per te. O c'è un ostacolo, questo ostacolo si chiama diavolo. Guarda caso, il demonio non vuole proprio questo. È vero o no? Se in parrocchia c'è la salsicciata, la gente così, se il padre mi dice c'è paura della relazione, ci va nessuno. O come mai? Perché la salsicciata, che la comunione, la parlata, eccetera. Ma io ti propongo l'unione profonda col Signore. Il demonio, per non farci vivere questo, ci, come dire, conduce e ci tenta, cioè cerca di toglierci la realtà di Cristo. Come Dio, con le distrazioni, cioè ci fa credere che tutto il resto sia più importante. Guardate se non è vero questo, scusate se lo dico anche dei preti perché io faccio parte di questa categoria, padre facciamo un'ora di adorazione, ma è più importante fare la carità, ma chiaro che facciamo anche la carità, facciamo un'ora di adorazione, è più importante, vedete? Non che il parco sia il diavolo, però in questo momento il più importante mi toglie, mi distrae dalla presenza di Dio. Il diavolo mi vuol togliere dalla presenza di Dio e far credere che tutto il resto sia più necessario. Molti che hanno, mi conoscono un po', sapranno che quando dissi a mio bambino mi faccio monaco, gli viene un bel infarto, le vedeli per lì, ma non realizzò il fatto del monaco, se all'inizio c'era distinzione tra monaco prete e frate. Quando capì, cominciò a cercare di fare questa cosa qui, distogliamo. C'è altro di più importante. C'è il matrimonio, bellissimo, ma bambo però, no, non lo faccio. C'è questo, c'è quell'altro, c'è i frati che danno da mangiare i bapponi, almeno fatti frate, vero? Tutto tranne la presenza di Dio. Quando gli dissi, vado a ridere la presenza di Dio, lui disse, povero figlio mio, povero, povero figlio. Conoscete un certo Léon Blois? uno scrittore francese un po' caustico. E ad Erotogin la scrive: il nostro secolo è avidissimo di notizie. Per la verità non ne chiede di grandi, cioè il nostro secolo è avido di notizie, ma non grandi. Sembra anzi avere una marcata preferenza per le notiziole. Attenzione, qui non c'erano gli smartphone, qui si chiama nell'Ottocento. Dice: l'uomo ha spasmodico bisogno di notiziole, vuole le notizie insulse. L'annuncio del fatto più irrilevante lo turpa e lo fa impazzire. L'ultima festa di Cola di Rienzo o l'ultima prostituzione di Augustolo sono ricordate tutti i giorni in 10.000 giornaletti pubblici. Un assassinio condizionato, uno scandalo di costumi ignobili, l'apparizione di un romanzo lapettice in un becero giornale scatenano il delirio universale della foda. Per quanto invece riguarda la vera notizia, la notizia in eternum, cioè il Vangelo, il secolo non se ne cura affatto. Questa notizia ai suoi occhi è un'anticaglia archeologica. Vero o no? Ma se venisse al mondo d'oggi, con tutte le notiziole che ci danno i famosi smart, perché io sono, non sono molto tecnico, ma io non ce l'ho, non lo possiedo. Forse sono dei pochi in Italia che non hanno smartphone. Mi dico, pari mi dia sul numero di cellulare. Non ho cellulare. Nell'anno porto parti. Una bellissima, come fa? Ma non vivo. Faccio. Esisto. È terribile. Perché poi qui è una... A tocchi notiziole di Léon Blois del 1800. Siamo affamati di che cosa? Di che cosa fa il re Carlo d'Inghilterra, di cosa mangia a colazione e quanto pesa e cosa ha fatto ieri quando è uscito di nascosto di casa. Tutti curiosissimi, dove è andato Carlo d'Inghilterra uscendo di nascosto di casa? Alla prossima puntata parleremo, domani tutti a leggere tutte queste cose. Ma succede così, anche dico voi, voi siete bravissimi, ma È il diavolo che sta dietro tutto questo, perché se ci pensate, sono cose di cui non ci interessano niente. Quando non c'erano i mezzi di oggi, ma nessuno pensava cosa faceva il principe d'Inghilterra, non sapevo neanche che esistesse un principe d'Inghilterra. Io devo pensare alla mia famiglia, ai miei figli, ai bambini, a coltivare il grano, sta dietro le galline, e del genere. Ebbene, adesso ci riempiono di questo, quello è importante. Allora nostro Signore va in seconda, terza, quarta, quinta, sesta fila. Gesù pian piano sparisce, non diventa più importante. Bene, allora se questo è vero, se non è Dio la cosa più importante, diventa la cosa più importante le mie esigenze, quello di cui ho bisogno. Io vivo per soddisfare le cose di cui ho bisogno. Ecco allora la bestia dell'Apocalisse al capitolo 13. Guardate, qui la concorrenza è spietata, tra Gesù Cristo e Eucaristico e la bestia, perché o dell'uno o dell'altro sia. Dice l'Apocalisse al capitolo 13: allora la terra intera fu presa di ammirazione e andò dietro la bestia, e gli uomini adorarono il drago, e fu permesso di fare guerra contro i santi, e fu dato potere sopra ogni stirpe, lingua, popolo e nazione. Poi vidi salire dalla terra un'altra bestia, costringeva la terra e gli abitanti a lavorare la prima e operava grandi prodigi. Per mezzo di questi prodigi, la bestia sedusse tutti gli abitanti della terra, tranne voi. Guardate, i sedotti ce ne sono parecchie. Tu da dire che stiamo ben giro, dico, sì, va bene, possiamo credere. Tu puoi credere, vai pure in chiesa. Dicono no, ma qui non è andare in chiesa o andare in chiesa. E di chi sei o di chi non sei. Questa mattina ho fatto un convegno sulla santità dei bambini a Genova. Una mamma ascoltata con le orecchie, che ha una bambina morta a 10 anni, calabrese, mi ha detto: mia figlia, prima di morire, un anno prima, disse questa espressione, scusate se sembra forte, ma disse questa espressione: mamma, io mi sono venduta a Gesù. Ora, detto vendere, un termine un po' forte, che può lasciare un po' interdetti, detto da una bambina, morte il concetto di santità, ma il linguaggio dei bambini è diretto. Ma io, dopo che ho sentito questo, io un po' ho detto: sì, signora, è una frase forte che esprime un possesso. Io appartengo a Gesù. Un adulto direbbe: io appartengo a Gesù. Ma poi mi è venuto una via: ma volesse il cielo che tutti fossimo venduti a Gesù? Volesse il cielo? La bambina in diretta, prima di morire, ha dichiarato a chi appartiene. Bene, ho detto: possiamo così, o adoriamo la bestia? E non dite: no, io non adorerei mai, perché la bestia non si presenta come corna e coda. Pensate alla tecnica, la tecnologia, la scienza. Tutti si inchinano, tanto che sono nuovi dopo il mio. Una volta mia mamma diceva: ah, ma questo succede così. Ma chi l'ha detto? Mamma, l'ha detto la televisione. E anche l'ha detto quel tale uomo in TV. L'ha detto la televisione, quella, la scatola e quadranda. Ma mamma, la televisione è una cosa che si accende, si spegne. Ah no, l'ha detto la televisione, cioè diventa vero. Oggi allora diventa vero quello che lo dice, che ne so, un comitato mondiale della sanità. Non entro nei termini, voglio fare chissà quale polemica, ma lo dice? Ah, è vero, se tu osi dirlo, forse non è così. Sei subito un nemico dell'umanità, un nemico. Quindi vedete che i dogmi ci sono ancora, ma ci fanno credere che i dogmi sono altri, sono quelli dettati dal mondo. Ebbene, tutte queste altro non sono che distrazioni. Voi guardate la televisione, guardate vari programmi, vero o no? Italy, se avete guardato, sì. La paura per la guerra, la non guerra, l'Iran, il non Iran, eccetera. Distrazioni. Signore vi direbbe: stolto, questa notte stessa ti verrà chiesta la vita. E tutto quello che hai, dove lo diventerai? Guardate che le distrazioni c'erano anche al tempo di Gesù Cristo. A che cosa disse Gesù? Non affannatevi. Cercate prima di tutto il regno di Dio. Cercate prima di tutto. Tutti il regno. È che allora di distrazioni ce n'erano, ma erano poche. Adesso sono sicuro di dire il vero, dicendo che il demonio è andato molto su questo campo, cioè cerca la nostra attenzione in tante maniere. Sapete che voltare la faccia è difficile, resistere alle tentazioni è difficile, resistere alle notiziole è difficile. Noi siamo dei monaci, siamo lì, posto bellissimo, voi conoscete, no? Se pigniamo, ma non nel sasso, non abbiamo TV, non abbiamo radio, non abbiamo giornali, internet per vedere come funzionano i treni, ma qui io ti sbaglio sempre, cosa sempre i treni sbagliati. Va bene. E per il paradiso terrestre, ogni tanto vengono delle persone e dicono: state bene qui, voi monaci scegliete senza i vostri inverni. Non è mica giusto, noi stiamo là in mezzo alle fabbriche, voi qui nel silenzio. Una signora mi disse questo, voi continuava, allora disse: signora, fatmi so, si fa monaca anche lei. Cioè, se qui è tutto così bello, è facile, è tutto così spieno, perché sono così bocche le oppressioni dei monastici? Vado a dire a mio mappo, vado da mio padre a chiedere se è contento. Ma questo per dire come la gente aspira a questo, ma poi si fa risucchiare. Cercate prima di tutto il regno di Dio, non l'opinione pubblica mondiale. E non è facile, perché ciò che non è Dio non salva, non serve, non serve che non salva. E se non salva, dove si va? Nelle dipendenze. Oggi il mondo giovanile è molto dipendente, incapace di una libertà personale, incapace di esprimere se stesso. Chi non vive queste dipendenze e diventa dipendente di Dio, diventa un operatore, riporta il mondo nella verità. Questo fu il primo apostolato di un certo curato d'Ars. Mai sentito dire? Famoso. Il santo curato d'Ars arrivò nella parrocchia di Ars e il primo giorno celebrò la messa. Sapete quanti c'era la messa? Quanti andarono alla messa il primo giorno? Uno? Sbagliato. C'era qui. Zero, c'era nessuno. Cosa fece il curato d'Ars? Andò forse a dire, qui non vi è nessuno, che parrocchia mi hanno mandato, mi disastro, il vescovo, eccetera. Cominciò a fare colaldinaggio, andò a chiamare gente, no. Andava in chiesa alle 4 del mattino, ci stava fino alle 7, 3 ore di adorazione. Cioè stanno in ginocchio e in silenzio. Ginocchio e silenzio. Tretta. Quello che ci voleva. Pian piano la gente cominciò a dire, ma sapete che il parroco sta tu per te per la mattina in chiesa? Chissà cosa fa? Anzi, una volta andò parrocchiando davanti da lui con la faccia, gli mise la faccia davanti, e però dopo la fine pian piano la gente cominciò a stare, andare in chiesa, vedevano che era un santo, ma non fece nessun apostolato, il suo apostolato era la celebrazione della messa, come celebravo la messa, e stette in ginocchio, e stette in silenzio, ed è proprio quello che manca oggi, stare in ginocchio, vero? Più sempre stare in piedi, adesso non tolto anche le panche, più non so se ci sono dei parchi, ma ci sono delle chiese, a Bozzano andare in una chiesa, moderna, tanto per cambiare, c'erano le sedie come quelle del cinema, che come si chiama? A parte il sonno che si tira su e giù. Quando ci fu la consacrazione, io sbagliai perché dissi, dovreste mettervi in ginocchio. Fu un disastro perché queste sedie si chiusero tutte, la gente si mise in ginocchio, ma non era più buono di alzarsi in piedi perché erano delle sedie stranissime. Ma io dentro di me dissi, ma chi ha fatto queste sedie qui in chiesa? Ma quelle belle panche di una volta che c'è la panca e si mette in ginocchio e ma c'è bisogno di fare delle sedie del cielo. E il silenzio. Il diavolo non lo sopporta. Non lo sopporta. Ed è difficile il silenzio. Il diavolo lo sopporta, ma non lo sopporto nemmeno io. Vero o no? Provate a stare un'ora in silenzio. Fermi, fissi davanti al Santissimo. Dopo 5 minuti mi viene l'orticardia, perché dice, no? Mi distraggo, devo andare via, devo fare questo. Che utilità c'è? Tutte le altre cose sono più importanti, tutte le altre cose sono più necessarie. Il silenzio ci spaventa. Sapete perché si spaventa? Lo dico io molto semplicemente. Il silenzio ci spaventa perché abbiamo paura che Dio ci parli. Perché quando l'anima sta in silenzio, avete presente l'abbraccio che vi ho detto? C'è anche la parolina. Quando noi stiamo in silenzio, Dio parla. Dio è parola. Ma non parla, non sento locuzioni. Parla alla mia anima. E siccome quando Dio parla può succedere qualcosa di pericoloso, meglio che parli io. Allora comincio a parlare, no? E dico 1000 cose. Perché? Che cosa mi può chiedere di? Beh, ad Abramo gli dice, lascia la tua terra e va in Cina. A piedi. No. Aveva 100 anni e dice, ti lascerò un figlio, ma quindi, come faccio? E preoccupare. E gli nasce un figlio. Era già su una sedia a rotelle. Sara aveva 90 anni. 90. Gli nasce un figlio. Mica è finita qui. A 110 anni, proprio vecchissimo, decrepito, Isacco ne aveva 10, adesso piglia, ma è sul monte, mette su una catasta e tagliagli la gola. Ma forse ho sbagliato divinità. Perché uscire di terra va bene. Per fare un figlio a 100 anni, va bene. Uccidere il figlio? No, va bene, difatti non lo uccidi, però ci va. Allora, a fronte di questo, Mosè, guarda, avevo 80 anni, attenzione, 80 anni, 90 anni, se ne sono. Avevo 80 anni, era uscito dalle jeep, era sposato in controle, era in poltrona, leggeva il giornale, i nipoti gli portavano le pantofole, appare Dio e gli dice, vai in Egitto e tira fuori il popolo dall'Egitto. Infatti Dio non ha fatto che dire, buono, andarò nei usci, là, non so parlare. Sono balbuziente, bellissimo, per cui cosa c'entra se balbuziente, alla fine a forza di insistere, va. A fronte di questo, uno dice, ma quando Dio parla, bisogna stare attenti, perché poi devo farlo. E non è che Dio parla e faccio finta di non averseli detto. Allora, qual è il linguaggio di Dio? E io lo capiavo durante l'adorazione. Ma sapete che io durante l'adorazione io sono un fenomeno? Ho un sacco di intuizioni. Se devo preparare un incontro, non mi metto a fare un'adorazione per prepararlo. Ma mentre sono lì, mi vengono fuori dei pensieri uno dopo l'altro. Non so. Cosa succede? Torniamo al discorso dell'abbraccio. Cioè, io sono lì, sto in silenzio, il Cristo mi abbraccia, l'unità dell'essere, va bene? Ma quando tu i innamorati si abbracciano, quando voi all'epoca, con le vostre innamorate, eccetera, se vi scappava qualche parola abbastanza dolce, durante questa abbraccio, perché avete la bocca proprio vicino all'orecchio, magari, come gli avessi detto una bella parola in quel momento preciso, e Dio la dice. È tutta una metafora, è tutto un linguaggio antropomorfico, intendiamoci. Ma se io sono lì e vivo questa comunione, in questo abbraccio, questo, la parola mi arriva. Io le sento, ma non le sento, appunto, fai così, fai da là. Io le sento perché me ne accorgo. Gesù non è venuto per farli star bene, Gesù è venuto per salvarmi. E quindi questa parola che egli mi comunica, che egli mi dice, è semplicemente io sono in te e tu sei in me. Io ti amo e io sono amato da te. Bene, se mi distraggo, ritorno in questa comunione e dico Gesù figlio di Dio, pietà di me, peccatore. Gesù figlio di Dio, pietà di me, peccatore. Bene. Ivo Bersotti dice che l'adorazione è un atto di carità, non c'è una carità più grande, proprio perché do a Dio di comunicare con me. Gli ultimi due punti, l'azione sul prossimo e l'azione esorcistica. L'azione sul prossimo, mentre faccio l'adorazione eucaristica, c'è anche un'azione sul prossimo, e ve lo spiego. L'ho capito leggendo quello che dice Gesù a una certa suor Costanza Zauli. La conosce? Di solito non la conosce nessuno. Sta in morte del 54, sta in... Oh, la Costanza Zauli, scusate, perché nostro Signore c'ha una bella fantasia anche. Aveva le visioni del Signore, è in processo, anzi è venerabile. Abitava vicino a casa mia. Quando era della vita attiva, lei parlava con Gesù. Una volta le apparve Gesù padovero. Per strada, lei era andata a fare, non so, una commissione in via Rizzoli. Chi di voi conosce Bologna, via Rizzoli è la via del centro. Costanza Zauli stava prendendo l'autobus. Gli appare uno studente lì vicino. E lei, un pochino intimorosa, ma la cosa più clamorosa è che quando arrivò l'autobus e la Costanza Zauli salì, salì anche nostro Signore sull'autobus. Sicché lei dovette dire a Gesù, senti scusa, ma non puoi salire sul mare, perché se no mi costringi a parlare con te, e la gente vede che parlo con nessuno, ma come fa? Quindi parlavano così, c'era finta di pulirsi la parte superiore del tappeto, ma Gesù mica se ne andò da un autobus, no, guardate, sono robe particolari, va bene, allora lasciamo stare l'autobus. Però Gesù, attenzione cosa dice a questa costante taurina dell'efficacia dell'adorazione. Dice, se si conoscesse quanto sia fruttuoso questo apostolato nascosto, che per vie segrete della grazia opera meraviglie di conversione, di santificazione, ed impegna la mia onnipotenza. Una sola anima, intimamente unita al mio cuore, braccio, si fa canale di torrente di grazia e di misericordia per la Chiesa e per il mondo. E può svolgere ancora molto di più di molti operai apostolici un vero apostolato di straordinaria ampiezza. Allora qui entriamo nel mistero. Gesù dice a questa abbastanza Zauri, stai qui, fai l'adorazione, ti preoccupare. Mentre la fai, tu sei come il torrente che apre, come si dice, il chiavistello, apre la chiamica, apre il buco. La chiusa lì. Bene, allora quello che è dalla parte passa e va. Nel mondo intero, io non vedo niente, non sento niente, non mi accorgo. Ma se questo è vero, Gesù dice grazie di conversione e di santificazione. Quindi io non vado a predicare, non vado a dire niente, ma la grazia passa attraverso il mio atto. Allora vieni da dire, ma Gesù ha bisogno di me per arrivare a quella persona? Sì, ha bisogno di te. Perché siamo tutti legati, siamo proprio mistico. Gesù aveva bisogno del Cireneo per arrivare in cima alla croce? No, perché Dio può far tutto, ma ha avuto, ha voluto avere bisogno del Cireneo. E noi siamo il Cireneo, nel senso che la passione la vive Gesù al 99%, ma il Cireneo ci mette per l'1%. Allora io sono certo che quando vado davanti al Signore e faccio un'ora di adorazione, qualcosa succede dove? Magari nel tuo studio, magari nel tuo ufficio, magari nella tua banca, magari nel tuo non so dove sei, o in tutti voi, che ne so, man mano che ci conosciamo, ma beati quelli che mandano dei ragazzi e delle ragazze, delle comunità contemplative a fare questo mestiere, perché non lo fa più nessuno, cioè a vivere davanti al Santissimo in silenzio. Proprio come dei pesci lessi, perché se venissero pure a vederci, direbbero, è tutto tempo perso. Ma siamo tutti legati gli uni agli altri, per cui se veramente uno compie questo atto in Cristo, questo si diffonde misteriosamente. Dice Dostoevskij, o Starets, con tutto come l'oceano scorre e comunica, tu tocchi in un punto, il tuo gesto si ripercuote all'estremità opposta della terra. E questo è vero sia nel bene che nel male. Quindi nella preghiera, nella comunione, io sono vicino a voi. Questo vuol dire che quando prego e faccio la relazione, io dico, Signore, o salvi tutti o non salvare nemmeno me. Chi è che disse questo? L'Antico Testamento, Mosè. Vi ricordate quel giorno in cui Dio disse, sono stanco del popolo, voglio sterminare tutti. Cosa dice Mosè? No, io non sono d'accordo. Se vuoi sterminare tutti, io mi metto con tutti. Stermina anche me. Come finì l'episodio? Dio non sterminò nessuno. Allora, facciamo così. Quando preghiamo, quando siamo nell'adorazione, fate presente i tuoi, va bene? I tutti. Per esempio, vi faccio un esempio del mio meccanico di bicicletta di quando avevo 10 anni. Andavo al mare vicino a Venezia. Oh, a Venezia, vabbè, sono anche bravi, ma sto meccanico ne tirava giù buca dopo l'altra, bestemmiata in continuazione. Sicché quando noi bambini ci bucavano la bicicletta, avevano bloccato la bicicletta, ci toccava andare da sto meccanico. Per noi è una pena, perché ascoltare, stavamo di 10 minuti, ma era un continuo. Io me lo ricordo ancora. Poi cos'è successo? La vita è passata, sono entrato nella vita religiosa, monastica. Oh, questo meccanico me lo sono completamente dimenticato. Eclissato. Mi è tornato in mente 3-4 anni fa. E io mi sono detto, ma un momento, adesso io dico la messa tutti i giorni. Faccio un'ora di adorazione tutti i giorni. Sto in una volta alla settimana e tutti i giorni. Un'ora di adorazione. Sto in questo silenzio che vi ho detto. Abbraccio tutto il resto. Mi è venuto in mente sto meccanico e mi sono detto, ma io quest'uomo l'ho incontrato. Ma quest'uomo io lo conosco. Dio me l'ha messo sulla strada. Posso ignorarlo, posso dire peggio per lui, ma che ne so se da bambino anche lui ne sentiva pintare. Dio me l'ha dato. Allora da quel momento Io dico, si deve aprire il rubinetto, non so se può essere salvo, se è in purgatorio, dove tu vedi, dove non è. Ma l'ho conosciuto. Quindi lo faccio per esempio. Poi alla fine gli voglio anche bene. Ebbe nel cuore quella faccia che aveva, me la ricordo, mi ero detto che dava pena, ma adesso io sono debitore perché devo, come dire, l'ho conosciuto, devo portarlo laddove l'uomo è veramente felice, ma chi può farlo se non me? Meglio, lo fa nostro Signore, ma in quel momento io sono il Cireo che dice vai da questo. Ce ne avete voi dei personaggi simili che vi hanno fatto soffrire in passato? No, siete tutti immacolati, bravi, la vita vostra è tutto un suono di arte e di violini. Bene, se ci sono persone che vi hanno fatto soffrire, anziché avere ancora che fa la fortuna dei psicologi che vi chiedono 50 euro a volta, quando va bene, credo. Ah, perché una volta una ragazza diceva, ah, io vengo più in chiesa, vado dallo psicologo. Sì, è finalmente uno che mi ascolta. Quanto ti piglia? 70 euro, mi sembra. E si guarda, in a me. Io ti ascolto. Ti chiedo solo 50 euro. Ci guadagno. Allora, se tutto sta ad essere ascoltato, non è quello. Andiamo veramente dal Signore, che è quello che risana tutte le situazioni. Ma sapete che voi potete portare, collaborare, portare in cielo coloro che vi hanno fatto soffrire, che aspettano da voi il perdono, che aspettano da voi la preghiera, che aspettano da voi l'adorazione, ma chi ci va è Gesù, non siete voi, noi siamo i poveri uomini, ma io aprendo la porta, permetto col mio perdono che il perdono arrivi a quest'uomo, in modo che domani il paradiso sarà veramente una festa, con tutti coloro che ci hanno fatto soffrire, con tutti coloro che ci hanno fatto del male, li vedremo in paradiso se non lo vogliamo che siano salvati, se invece voi dice no, è giusto che questo paghi sia un fermo, e allora la nostra adorazione diventa sterile. L'adorazione invece apre il cuore, perché apre il cuore di Cristo sul mondo in me. Andiamo all'ultimo punto. Aspetta un attimo, perché i racconti di un pellegrino russo dice che l'adoratore è l'uomo più utile della terra. È l'uomo più utile del mondo. Qui siamo a Milano. L'uomo Faber, ma mio babbo appunto era di qua tra l'altro, e tanto per essere milanese ma lombardo, per essere chiaro. Dice il monaco, dice il pellegrino russo, il monaco che vive nel silenzio non si trova in uno stato di inattività, ma è al centro dell'azione più di colui che vive nella vita sociale. Chi vive nel silenzio contribuisce al progresso spirituale e alla salvezza dei suoi fratelli con un'efficacia tanto maggiore e più alta di quella di ogni singolo benefattore che vive nella gente, alla gente. Perché quella è una carità privata materiale che vive nel mondo, ma è limitata a uno stretto numero di persone, mentre colui che opera bene nel silenzio, scoprendo nuovi metodi per il perfezionamento della vita spirituale, fa il bene ai popoli interi. L'ultima annotazione. La vera adorazione che noi facciamo in questo modo scaccia il diavolo. Molto semplice lo scaccia, perché lo dice Gesù nel Vangelo di Marco, nelle tentazioni, quando Satana gli mette presente le tre tentazioni, gli dice tutti i regni del mondo sono miei, se mi adori te li do. Ma se Satana dice che i regni del mondo sono suoi, domanda chi glieli ha dati? No, perché Satana parte senza regni all'inizio, in cielo, Lucifero. Poi diventa Satana. Ma dove li piglia i regni? Chi glieli dà? Sono miei, dice. Chi glieli dà? Chi è che sa la risposta? Noi? Ti discuri? Sì, noi. L'uomo è peccato. Peccando, noi consegniamo la creazione a Satana, cambiamo padrone. E Satana dice, ti do tutti questi regni, se tu prostrato mi adorerai. Oye, qui c'è il concorrente che vuole essere adorato. Cosa dice Gesù? Vattene Satana. Allora ogni volta che io adoro, silenzio un'ora, Gesù continua a dire, che come adoro Gesù, non adoro mica Satana. Gesù cosa dice a Satana?
1: Vattene.
0: Vattene.
1: Allora, quando io adoro Gesù, lì Satana non c'ho.
0: Allora, scusate, ma non è una bella pubblicità questa. Satana non c'è. Il Signore mi attaccia. Apro le porte per raggiungere la misericordia del mondo intero. Porto il paradiso ai bestemmiatori che non avete tanta voglia, ma comunque lo portiamo. Poi, e finire, il Signore mi dà la sua divina presenza e mette nel cuore le sue parole. Ma cosa voglio di più?
1: Lo dava anche Lucio Battisti. Cosa voglio di più? Perché allora è così difficile? Pensiamo noi che resistiamo. Allora io sono venuto qui a dire,
0: Gesù, alla Samaritana, dice il Padre cerca questi adoratori. È giunto il tempo in cui chi adorerà vero Dio lo adorerà in spirito e verità. Allora lo spirito è lo Spirito Santo. E la verità chi è? Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Allora Gesù vuole questi adoratori. Vi assicuro che potreste anche non fare altro, avreste già fatto tutto, perché poi fa tutto il Signore. Allora, torniamo all'inizio. Questo Don Giulio fa questa adorazione in parrocchia. La parrocchia è rifiorita, la parrocchia è rinata. Vengo a sapere che a Milano non c'è neanche un luogo dove c'è l'adorazione perpetua a 24 ore. Allora io vi dico, dovete provare. Tutte le cose che vi ho detto non è un lancio pubblicitario. È un'esperienza che io faccio precisamente dal 16 settembre del 1985. Tutti i giorni, un'ora. Quindi è un'esperienza che faccio in continuazione. Dio Vassotti ci ha insegnato a fare un'ora di adorazione tutti i giorni stando in silenzio. Stando in silenzio. Non dicendo, poi mi dico, ma ci si annoia, ci si distrae, sì, tutto quello che volete. Il tentatore vi dirà, non andarci, non ascoltare, non iscriverti, c'è il foglio là, non iscriverti, ti viene la paralisi alle dita, alle mani, ti viene i neuropatismi, stai attento perché poi ti cade una tona in testa, why se l'hai? Bene. Vincete tutto questo. Io vi assicuro, sulla base dell'amicizia e della comunione personale, che tutto questo viene vinto. E alla fine l'anima respira veramente il suo Dio, perché l'uomo ha bisogno di Dio. E per avere questo incontro con Dio ha bisogno di entrare nel suo silenzio, ha bisogno di chiudere i pensieri. Un'ora di adorazione tutti i giorni. Ma siccome siamo generosi, siamo buoni, ci accontentiamo di un'ora di adorazione alla settimana. Va bene? Non ditemi che non avete un'ora alla settimana. Qui è veramente da provare, perché se poi non va, tutte quelle che ho detto sono tutte chiacchiere, le parole, questa non ci ha date più. Firmatemi con un contratto. Ma io vi assicuro che il volto della parrocchia, il volto della chiesa e anche il vostro stesso volto cambia destino, perché il Signore desidera, Lui, donarsi a ciascuno di noi. E ha bisogno di questo nostro silenzio. Quindi diventiamo il silenzio per l'esercito di riparatori silenziosi di cui il mondo bisogna. Il diavolo vuole pubblicità, rumori, sensazioni, eccetera. Contro i megafoni di Satana, questi adoratori silenziosi, ma pensate, adoratori notturni silenziosi, ma che potenza, ma che vittoria! Diventiamo invincibili come i bambini, che nella loro semplicità vanno direttamente a Dio, come io ho detto. Esempi di bambini sani, ce ne sono tanti.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Il ricco, vittorioso generale Placido, benché pagano, era per sua natura una persona spinta a fare grandi beneficenze, come il centurione Cornelio. La storia racconta che un giorno, intorno al 100-101, andando a caccia, inseguì un cervo di rara bellezza e grandezza, e quando questi si fermò sopra una rupe, volgendosi all'inseguitore, aveva tra le corna una croce luminosa e sopra la figura di Cristo che gli dice: «Placido, perché mi perseguiti? Io sono Gesù che tu onori senza sapere». Riavutosi dallo spavento, il generale di Traiano decise di farsi battezzare, prendendo il nome di Eustachio o Eustazio, e con lui anche la moglie e i due figli, con i nomi di Teopista, Teopisto e Agapio.

Ritornato sul monte, riascoltò la misteriosa voce che gli preannunciava che avrebbe dovuto dar prova della sua pazienza. E qui iniziano i guai. La peste gli uccide i servi e le serve, e poi i cavalli e il bestiame. I ladri gli rubano tutto. Decide di emigrare in Egitto. Durante il viaggio, non potendo pagare il nolo, si vede togliere la moglie dal capitano della nave che se n'era invaghito. Ridisceso a terra, prosegue il viaggio a piedi con i figli, che gli vengono rapiti uno da un leone e l'altro da un lupo, ma poi salvati dagli abitanti del luogo. I due ragazzi crescono nello stesso villaggio senza conoscersi. Rimasto solo, Eustachio si stabilisce in un villaggio vicino chiamato Badisso, guadagnandosi il pane come guardiano. Sta lì per 15 anni, finché, avendo i barbari violati i confini dell'impero, Traiano lo manda a cercare per riportarlo a Roma.

Di nuovo comandante delle truppe, arruola soldati da ogni luogo. Così, fra le reclute, finiscono anche i suoi due figli, robusti e ben educati, al punto che Eustachio, sempre non riconoscendoli, li nomina sottufficiali, tenendoli presso di sé. Vinta la guerra, le truppe sostano per un breve riposo in un piccolo villaggio, proprio quello in cui vive coltivando un orto Teopista, che era rimasta sola dopo la morte del capitano della nave e abitando in una povera casupola. I due sottufficiali le chiedono ospitalità e nel raccontarsi le loro vicissitudini finiscono per riconoscersi come fratelli. Anche Teopista li riconosce, ma non lo dice, finché il giorno dopo, presentatasi al generale per essere aiutata a rientrare in patria, riconosce il marito, segue un riconoscimento fra tutti loro e così la famiglia si ricompone.

Intanto, morto Traiano, gli era succeduto Adriano nel 117, il quale accoglie il vincitore dei barbari con feste e trionfi. Però il giorno dopo si doveva partecipare al rito di ringraziamento nel tempio di Apollo ed Eustachio si rifiuta essendo cristiano. L'imperatore per questo lo condanna al circo insieme ai suoi familiari nel 140, ma il leone per quanto aizzato non li tocca nemmeno e allora vengono introdotti vivi in un bue di bronzo roventato, morendo subito, ma il calore non brucia loro nemmeno un capello. I cristiani recuperano i corpi e gli danno sepoltura. In questo luogo, dopo la pace di Costantino nel 325, fu eretto un oratorio dove venivano celebrati il primo novembre.

Questa storia ebbe una diffusione straordinaria nel Medioevo e ci è pervenuta in molte redazioni e versioni greche, latine, orientali e lingue volgari, quasi tutte le europee, diverse nei particolari ma concordanti nella sostanza. La storia presenta assonanze ricorrenti nella geografia cristiana e nella novellistica popolare. Il racconto del cervo compare anche nelle vite di molti santi cristiani e ha radici nella letteratura indiana. Le avventure familiari di Eustachio sono un motivo ricorrente in India, passato poi nell'antica letteratura greca, araba, giudaica e altre storie cristiane. Il culto per il martire Eustachio e familiari è antichissimo e innumerevoli sono le chiese, citazioni, racconti, documenti, eccetera, in cui compare il suo nome, già agli inizi del secolo VIII.

La sua festa, inizialmente al 1° novembre, fu spostata al 2 novembre, quando fu istituita la festa di tutti i santi, e poi, dopo l'inserimento della commemorazione dei defunti, fu spostata al 20 settembre, data che compare già negli evangeliari della metà del secolo VIII. È protettore dei cacciatori e guardiacaccia e della città di Matera. Il nome deriva dal greco eistachios e significa producente molte e buone spighe.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Affidiamo al Signore Everardo Pietro, Scigliano Nicola, Giancarlo, Alfredo e Oliva,

Alfeo Spadotto, Concetta, Gianni, Luigia, Antonio, Nardo. E ci affidiamo anche noi umilmente, chiedendo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.

gli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen.

preghiamo. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo, parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha preso a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Parola del Signore. È una delle parabole più controverse che il Signore ci ha donato e ci ha lasciato, perché sembra quasi che sia un'ingiustizia. Secondo i nostri criteri è impossibile che un operaio che lavori un'ora riceva quanto un operaio che è stato tutta la giornata addirittura nel campo e a lavorare la vigna. Ma per comprendere appieno questa parabola bisogna fare un salto nella prima lettura e ritornare a rileggere il versetto che Isaia ci dona, che diventa un po' come le fondamenta per poi riuscire a capire e comprendere ancora meglio cosa il Signore vuole donarci. E qual è questa frasetta? Quella molto semplice, che dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Ecco allora che dobbiamo leggere questa parabola e comprenderla secondo il pensiero di Dio. Allora, abbiamo già visto che umanamente ci dà un po' di fastidio, è controversa, ma se mettiamo alcuni paletti e le leggiamo col pensiero di Dio, scopriamo che in realtà questa parabola è molto liberante, liberatoria. Innanzitutto dobbiamo fare qualche annotazione. La prima è che questo padrone sta cercando lavoratori a giornata. Noi non siamo più abituati a questo stile di lavoro, ma pensate che precariato c'era all'epoca. Già adesso lo stiamo vivendo per altri modi, ma all'epoca ancora di più, perché se ogni giorno devi andare in cerca di lavoratori e ogni giorno devi pagarli, vuol dire che il giorno dopo tu non sai se lavori. Quindi già questo ci fa comprendere qualcosina. Ma poi questo denaro che il padrone dà era la paga minima per riuscire a mangiare, fondamentalmente, e far mangiare la propria famiglia. Se un lavoratore non riusciva a portare a casa quel soldo, quel giorno saltava. Ora, per fare questo bisognerebbe andare alle memorie di qualche decennio fa, di mezzo secolo fa e anche di un secolo fa. La mia generazione non ha mai avuto di questi problemi. Magari quelle prima sanno cosa significa avere centellinato tutto quanto. E allora già cominciamo a porre le fondamenta per capire. Ma poi c'è un altro aspetto che è quello più importante, che la vigna si tratta del regno dei cieli. Quindi non è un campo vero, non è un vitigno vero, ma il padrone è Dio. Il padrone è Dio che continuamente, a tutte le ore, fino all'ultimo, va in piazza, nella piazza del mondo, per cercare gente, per cercare i discepoli che possano venire a lavorare nella vigna del Signore, per costruire il regno dei cieli e portare frutto in questo regno dei cieli. In realtà i lavoratori non portano frutto, ma raccolgono i frutti della grazia che il Signore dona e dà. E allora comprendiamo quanto amore, quanta misericordia, quanta attenzione abbia questo padrone verso coloro che desiderano e cercano di lavorare. Ecco perché esce ad ogni ora, ed ecco perché dà quel soldo a tutti quanti, partendo dal primo. Sembra farlo apposta, bastava partire dagli ultimi, da quelli che erano andati per primi a lavorare, e gli ultimi alla fine, non veniva fuori tutto sto caos. Ma il padrone lo fa apposta per far capire proprio questo: innanzitutto che lui è giusto. Non hai concordato con me per un soldo, prendi il tuo e vattene. Ma poi, per far comprendere quanto amore e quanta misericordia e quanta bontà abbia. Perché noi che siamo gli operai della prima ora dobbiamo entrare in un'ottica non quantistica, nel senso della quantità, ma dobbiamo entrare in un'ottica della qualità. Siamo gli operai che sono stati in una qualche maniera, per grazia, fortuna, chiamatela come volete, io penso più alla grazia che alla fortuna, stati scelti nelle prime ore per andare a lavorare in questa vigna. Certamente si fa fatica, ma seguire il Signore è una fatica costante, già nel camminare, ma anche poi nel lavorare. Ma poi è una fatica che viene ricompensata con il giusto salario di quel soldo, che ci permette nella quotidianità di sfamarci della fame di Dio e della sete di Dio. Ecco, e noi che vediamo arrivare altra gente in tutte le ore, dovremmo essere ben lieti di dire: guarda, anche oggi il Signore è riuscito a recuperare queste persone per aiutarci nel lavoro, fosse anche un'ora soltanto. E quindi nel lavoro della vigna non c'è spazio per i brontolamenti, ma soprattutto per le invidie e soprattutto per comparare: tu hai fatto di più, tu hai fatto di meno. Perché qua noi stiamo valutando e vedendo la grazia e l'amore che Dio usa per ognuno di noi, a partire da noi. Perché può essere che oggi siamo stati scelti per primi, ma domani potremmo essere anche noi quelli che arrivano nella vigna alle 9, alle 15 o alle 17. Per tanti motivi: perché magari non ci siamo svegliati in tempo, perché magari abbiamo sbagliato strada, o semplicemente perché non avevamo voglia di lavorare quel giorno. Ma se succedesse che venissimo presi alle 17 e alla fine dell'ora ricevessimo quel soldo, non credo che andremo a brontolare al padrone e dire: no, non è giusto che tu mi dia quel soldo. Anzi, lo prenderemo volentieri e ringrazieremo il buon Dio, questo buon padrone, che anche oggi ci permette di sfamarci e di sfamare anche chi ci sta accanto. E allora chiediamo questa grazia al Signore di poter entrare in questa logica, soprattutto per quanto riguarda il regno dei cieli. Noi siamo gli operai, magari delle prime ore, e non dobbiamo essere invidiosi di chi arriva, ma dobbiamo essere lieti e contenti perché sono arrivati, e soprattutto gustare insieme con loro che il padrone è davvero buono e misericordioso.
1: In
0: Insieme allora credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti. Carissimi, consapevoli della nostra miseria a causa della durezza di cuore da cui originano arroganza e rancore, chiediamo l'aiuto del Signore, rivolgendo a Lui i nostri bisogni e le nostre attese.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascolta la nostra preghiera, o Signore.
0: Ascolta la nostra preghiera, o Signore.
1: Perché il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi operino instancabilmente per la crescita delle comunità cristiane nella carità e nel perdono reciproco, noi ti preghiamo.
0: Ascolta la nostra preghiera, o Signore.
1: Per coloro che hanno responsabilità educative e sociali, promuovano la crescita integrale della persona umana, aperta a Dio e ai fratelli, noi ti preghiamo.
0: Signore.
1: Perché le comunità scolastiche educhino le nuove generazioni a crescere nella cultura della solidarietà, che vince su ogni rancore e sospetto suscitato dalle diversità religiose e sociali. Noi ti preghiamo.
0: Per la nostra preghiera, Signore.
1: Perché la nostra comunità parrocchiale sappia accogliere il desiderio di bene e di rinnovamento custodito nel cuore di ciascuno per costruire relazioni sociali che siano prolungamento della misericordia di Dio, noi ti preghiamo.
0: Ascolta la nostra preghiera. Domenica prossima verranno ordinati 3 nuovi diaconi per la nostra diocesi, che poi diventeranno sacerdoti. Affidiamoli alla Madonna, alle nostre preghiere, e chiediamo la grazia delle vocazioni agli ordini religiosi, all'ordine sacerdotale, ma anche alla famiglia. E chiediamo al Signore di soprattutto di accogliere anche tutto ciò che abbiamo nel nostro cuore, a Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Canto 266.

Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi e un pegno della vita immortale. Poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale è risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festose esultanze.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, con gli Apostoli, i Santi nostri patroni e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed insieme ci rivolgiamo al Padre come Gesù stesso ci ha insegnato. Osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo. Come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. Li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dite ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo il dono della pace. Pace a voi. Pace, pace.

con l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Domani abbiamo la riunione con i catechisti per programmare quest'anno veniente, anche l'anno catechistico, e poi questa settimana abbiamo la doppia gita ad Assisi dal 25 al 27 per chi si è iscritto, ma anche il ritiro Cresimandi di Cristo Re di Borgo Meduna dal 25 al 27 a Tramonti, perché se non lo sapete lo saprete tra poco. Il 4 di ottobre 33 ragazzi riceveranno la cresima. La cresima sarà unificata a Cristo Re alle ore 11 del 4 di ottobre. Ripresa del gruppo Bapne, ripresa del laboratorio di ricamo e cucito, sempre come da tradizione, l'ultimo è il lunedì pomeriggio. E poi, un po' strano, ma martedì 22 verrà battezzata Vera Marina, quindi preghiamo anche per questa bellissima bambina che tra qualche giorno entrerà a far parte anche lei di questa grande famiglia che è la nostra parrocchia e che è la Chiesa. E poi settimana che viene, quella prossima ancora, comincia la piccola scuola del pensiero filosofico, ma lascio a voi la lettura, non vi spaventate del titolo, è un'opportunità molto bella per approfondire anche la nostra fede su un aspetto che è importante, la filosofia. Per il resto lascio a voi. Il Signore sia con voi. Vi benedica, vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Con la grazia del Signore andate in pace. Buona domenica a tutti.
1: Grazie altrettanto. Canto 104.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
2: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è suora Elena Francesca Beccaria, che è la madre badessa di Santa Chiara a Roma, che ha pubblicato un libro che si chiama La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei e a tutti.
2: Allora, questo libro comincia parlando di una vocazione, della sua vocazione. Ecco, io sono rimasto molto incuriosito perché la sua è una vocazione di grandissima evidenza, almeno da come la racconta. Che impressione ha? Si sente in qualche modo diversa, privilegiata?
3: No, io credo che sia un dono quello che io ho ricevuto, che è per tutti, poi ciascuno secondo la sua particolare chiamata, la sua la forma di vita che il Signore ha pensato per lui. Per me ha pensato questa, di particolare intimità con lui, lo ringrazio, sono ancora oggi commossa di tanta attenzione verso di me, ma io credo che ciascuno di noi, se ha la pazienza, il coraggio, il tempo di fermarsi ed ascoltare, scoprirà una parola sulla sua vita che lo chiama a una missione particolare. Molti l'avranno già fatto, chi ancora non l'ha fatto, è bello che trovi questo spazio di vita da dedicare a lui per capire che cosa il Signore attende da lui. Poi per me è stato particolarmente, lo ammetto, folgorante, perché arrivavo da anni di distanza dalla Chiesa, di assenza di qualsiasi forma di vita religiosa, quindi mi ha proprio sorpreso, e quindi forse più avvantaggiato ancora chi ha un cammino di fede, lo sto portando avanti con fedeltà. Ma non è detto, il Signore ci aspetta, aspetta ciascuno di noi, ci aspetta lì dove meno ce l'aspetteremmo e meno immagineremmo di incontrarlo, per una storia con lui che ha sicuramente un aspetto di sorpresa per tutti, ecco, anche per chi, ripeto, ha già un cammino di fede consolidato.
2: Perché lei invece, dal libro si legge, lei è stata come chiamata proprio in maniera anche forte.
3: Allora, capisco che quello che sorprende della mia chiamata è che non c'è stata una mediazione umana, cioè non ho incontrato un testimone che mi ha parlato del Signore e mi ha avviato verso di lui, un prete, un frate, una suora, un laico battezzato, e io sono entrata in una chiesa senza precedenti di vita religiosa e lì ho incontrato qualcuno che mi ha accolto, mi ha ascoltato, mi ha compreso in un momento di grande confusione nella mia vita. E quindi capisco, questo forse sorprende, no? Che
2: sì, questo sicuramente sorprende, ed è un inizio proprio entrando in una chiesa, passandoci davanti e improvvisamente la chiamata, nel senso, sembra la chiamata degli apostoli nei Vangeli.
3: Sì, io stessa, anche ripensandoci oggi, non riesco a ritrovare un pensiero che ha guidato la mia decisione quella mattina di girare la macchina e entrare nel viale che portava a questa abbazia bellissima che c'è in campagna vicino alla mia città e fermarmi. Non era previsto quando sono uscita da casa quella mattina, è stata un'illuminazione di quel preciso momento. Quindi, ripeto, il Signore parla, e se devo essere sincera, forse i momenti di vuoto nella vita, di dolore, di confusione, di disorientamento, sono preziosi perché gli offrono lo spazio per poter parlare. Se invece crediamo di avere ancora tante risposte, se invece pensiamo di avere la testa già molto piena di ragionamenti, non trova spazio il Signore per far sentire la sua voce. Io ero, come si suol dire, un po' arrivata alla frutta, e quindi a quel punto il Signore ha avuto lo spazio per dire: proviamo un'altra strada, ci vogliamo provare.
2: Siamo con suora Elena Francesca Beccaria, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio.

0: Ancora nella Francesca Beccheria, una suora di clausura che ci sta parlando del suo libro La gioia nel silenzio. Ecco, nel silenzio, questa è la parola chiave che poi ricorre moltissimo anche nel libro. È una vita particolare o tutte le vite in fondo richiedono tutti quei passaggi e anche quel silenzio nel quale voi vivete?
1: Sicuramente la nostra forma di vita lo prevede già nella sua regola, nella regola che la sorregge, quindi per noi è una esigenza del cuore, prima di tutto, perché accogliere una chiamata alla vita contemplativa comporta proprio il desiderio di un tempo, di spazi che siano dedicati a lui e che, come ogni gesto d'amore, richiede il silenzio, l'amore per compiersi, ecco.
0: Lei scrive: in nessun'altra relazione il silenzio è importante come nella relazione con Dio. Il silenzio è una voce privilegiata di Dio.
1: Eh sì, l'ho scritto, lo credo.
0: Questa voce di Dio che lei scrive parla proprio attraverso il silenzio.
1: Perché è una voce, come dice il libro dei Re, di silenzio sottile. In genere Dio non urla, ma usa modi anche molto teneri per raggiungere l'anima nostra. E quindi se non fai silenzio, le voci umane lo soffocano. La parola di Dio non riesce a risuonare. Sì, lui parla anche in modo molto energico, a volte attraverso fatti concreti che ti capitano nella vita, ma per decifrarli hai bisogno di un silenzio per poterli rileggere di fronte a lui. Penso a lutti, penso a malattie gravi, penso a incidenti, penso a guerre. Sono parole molto forti, non di Dio le guerre, intendiamoci, dell'uomo, che però Dio ti aiuta a decifrare, però nel silenzio, cioè fermandoti e ripensando a quello che è accaduto, a quello che hai vissuto, rileggendolo alla luce della parola sua, nel silenzio, e cercando di decifrarlo. Per questo, se non c'è silenzio, è difficile.
0: Lei poi parla anche della piccolezza. Dice: imparare a perdere anziché ostinarci a voler vincere, a scegliere ad amare la via della piccolezza anziché a nutrire sogni di grandezza. Quindi silenzio, piccolezza, attenzione alle piccole cose.
1: Beh, io sono figlia di Francesco d'Assisi, che ha chiamato l'ordine da lui fondato Frati Minori, quindi la minorità è una categoria carismatica per noi. Il Signore ci ha chiamato a seguirlo sulla via della piccolezza e della minorità, un po' tutti battezzati, ma noi figli di Francesco di Chiara in modo particolare, quindi è una categoria che mi è molto cara e che sento molto attuale, oltretutto, in un mondo dove la logica della sopraffazione, del successo a tutti i costi veramente, della vittoria sempre comunque, è bello che ci sono persone che cercano di andare controcorrente, di scendere una via altra per vincere. Perché non è che non si vinca attraverso la minorità, si vince, ma secondo la logica evangelica.
0: Quindi non è una vittoria come quella del mondo, no? È pieno sviluppo di sé.
1: Ecco, però penso a Francesco. Lui ha scelto le vie della minorità partendo da una situazione esistenziale completamente mondana, perché voleva diventare cavaliere, voleva avere successo mondano, poi folgorato anche lui capisce che la via è un'altra, e oggi è il santo più amato in tutto il mondo. Per cui non è detto che questa via non ti porti anche poi ad essere riconosciuto secondo i criteri del mondo come qualcuno. L'importante è non perseguirli in modo diretto, è vivere scegliendo di scendere. Sarà lui poi che ti innalza se vuole.
0: Siamo con suor Elena Francesca Beccheria, che è la madre badessa del monastero o convento?
1: Monastero.
0: Del monastero di Santa Chiara a Roma, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio.

0: siamo con suor Elena Francesca Beccaria, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, pubblicata da Marsilio. Qui io ho letto una cosa che mi è parsa bellissima sull'umiltà, sul fatto che per diventare umili si deve essere umiliati, e a volte Dio umilia per aiutare a coltivare una virtù, sennò se si vince sempre non si diventa umili.
1: Sì, soprattutto se si ricerca l'umiltà direttamente, diciamo così, si rischia di inorgoglirsi per essere stati tanto umili. Paradossalmente ci si gloria della propria umiltà, quando l'umiltà tu la persegui in modo diretto, dicevo, compiendo atti che ti sembrano atti di umiltà, mentre invece se è la vita che ti umilia in quelle circostanze che tu non sceglieresti, in quelle situazioni che ti trovi a dover vivere a tuo malgrado perché il fratello ti umilia e forse non te lo meriti neppure, ecco lì sì, si coltiva veramente la virtù e si diventa umili, si impara ad accontentarsi. Poi l'umiltà è tanto semplice, non è una virtù degradante, è semplicemente avere un contatto pieno, sincero con se stessi, della propria verità, della propria piccolezza, nei doni e nei limiti.
0: Secondo alcuni, siccome l'umiltà è il rovescio della superbia, che è la più grave dei vizi, sarebbe la più grande delle virtù.
1: Sì, sì, ripeto, è verità su di sé. È un contatto vero su di sé, che è un po' la base umana per poter costruire poi anche il proprio edificio spirituale alla fine. Perché per la legge dell'incarnazione ogni vita spirituale si appoggia sulla nostra umanità.
0: Ecco, proprio a proposito dell'umanità, lei scrive: credo che la Chiesa debba prima e soprattutto ridare spessore spirituale, perché è ciò che manca all'uomo. Cos'è lo spessore spirituale?
1: È riuscire a leggere la vita con lo sguardo di Dio, cioè non avere uno sguardo solamente orizzontale sulla storia, sulle situazioni che viviamo, su noi stessi anche, ma leggerci e leggere ciò che ci sta di fronte con una profondità maggiore che solo lo sguardo di Dio ti sa dare, cioè uno sguardo appunto spirituale. Però per farlo bisogna conoscere il Vangelo, conoscere quello che la Chiesa ci insegna, anche molto semplicemente il Catechismo della Chiesa Cattolica, molto brevemente.
0: Ecco, e lei poi scrive anche: il coraggio di guardare e rileggere continuamente il tempo che scorre sempre più veloce, con occhi sempre nuovi, per cercare di vivere fino in fondo il mistero della grazia che lo abita. Una sorta di riassunto del...
1: Allora, gli occhi nuovi te li dà lo Spirito Santo, no? Che è Spirito Creatore, è Lui che ci chiama ad una novità di vita continua e apre di fronte a noi orizzonti di speranza, perché noi un po' per effetto del peccato originale siamo un po' tentati sempre di pessimismo, di introversione, di abbassare lo sguardo, mentre lo Spirito ti rilancia continuamente, e quindi è in un contatto di vita continuo con lo Spirito che si apre questa possibilità di novità di vita, proprio di ripartire ogni mattina dicendo: oggi il Signore farà con me cose nuove, ci credo, mi lascio sorprendere.
0: Farà con me cose nuove, non vedete che è già tutto nuovo, ma c'è un passaggio. E poi c'è proprio quest'altro momento, dice: che ci sembri tale o no, la festa è la nostra vita. Ecco, questa dimensione di festa che, per la verità, non si è soliti accostare a persone che hanno fatto scelta di vita come la sua.
1: Sì, lo immagino, lo penso, per una leggenda che circonda i nostri monasteri di clausura, che li vedo come luoghi chiusi, tetri. No. La festa te la dà la continua vicinanza del Signore Gesù nella tua vita, perché è veramente un Dio che vuole la nostra gioia. Beati, le beatitudini sono l'inizio del Vangelo, è venuto a portarci appunto un Vangelo, una buona notizia, perché una continuità e comunione di vita con Lui profonda apre la vita alla gioia. Quello che è interessante, che è bello, che una gioia è dentro le fatiche della vita, non oltre.
0: Lei però non scrive solo la gioia, dice proprio la festa. Che
1: la
0: forse
1: festa è ancora di più, sì.
0: È una continuità, è una situazione, è uno stato gioioso, ma anche è un vivere lo stato gioioso.
1: Sì, soprattutto viverlo insieme, perché si fa festa e si fa festa insieme. La categoria della festa prevede una comunione di persone, le feste non si vivono da soli, è festa quando si è insieme, e le nostre comunità annunciano un po' questo, no? Che è bello vivere insieme pur immaginando le fatiche di, noi siamo 25 donne in questo momento che viviamo insieme, dai 26 ai 91 anni, quindi sicuramente c'è una fatica intergenerazionale, interculturale, veniamo un po' da tutta Italia, però è bello stare insieme e questo aumenta lo spessore della festa, questo fatto di vivere con Gesù ma insieme.
2: Io ringrazio suora Elena Francesca Beccaria di averci parlato di questo suo ultimo libro, La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Grazie moltissimo.
1: Grazie a voi.

I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco, della San Paolo. Poi François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, vita e pensiero. E infine Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo della Oligo. Cominciamo con Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco. Vangelo di Marco, come sappiamo, è il Vangelo, il primo dei Vangeli sono stati scritti, l'ordine nel quale vengono presentati nel Nuovo Testamento è diverso perché è un ordine tradizionale, poi comincia con Matteo perché Matteo si apre con la genealogia di Gesù, quindi gli è sembrato naturale ai padri che hanno organizzato la sequenza dei Vangeli nel Nuovo Testamento di metterlo per primo, però cioè, si riconosce comunemente che il Vangelo di Marco è il primo Vangelo che è stato scritto e anche che il Vangelo di Marco è quello in qualche modo più spontaneo, più fresco, forse più ruvido, ma più immediato rispetto agli altri che sono portatori di una tradizione sempre più allargata, sempre più complicata, fino a Giovanni che addirittura fa un Vangelo diverso dagli altri, che tiene conto degli altri Vangeli e è come una riflessione ulteriore rispetto a quelle degli Evangeli. Comunque, Luigi Maria Epicocco scrive questo libro e secondo me la sua capacità maggiore è quella di individuare rispetto a ogni situazione dei punti di sintesi estremamente brillanti. Cioè, poi questa è una questione della teologia contemporanea, secondo me, che ha perso molto delle capacità sistematiche che ha avuto in passato. Ci sono stati grandi sforzi di sistematicità, poi c'è San Tommaso e l'apice forse, ma anche von Baldassar con la cosa della gloria e 16 tomi per raccontare la sua teologia, che è una teologia basata su questi tre momenti: prima la parte della gloria, quindi della bellezza, poi la parte teodrammatica, in qualche modo la spettacolarità della manifestazione di Dio e del suo incontro con l'uomo, e solo dopo la parte teologica sulla strutturazione della fede. Però poi la contemporaneità ha smantellato praticamente questi tentativi, scoprendo o riscoprendo quello che poi la patristica aveva già intuito nei primi anni della cristianità, che Dio è più grande dell'uomo, quindi l'uomo non può riuscire a contenere in un sistema creato dall'uomo o comunque dedotto dall'uomo, a contenere per intero il significato e le modalità del rapporto fra l'uomo e Dio. Cioè, è un'ambizione alla quale si dovrebbe anche rinunciare, per umiltà ma anche per comprensione della differenza dei rapporti, mentre invece tutta una serie di segmenti sono conoscibili. La rivelazione è anche fatta di luci che si accendono, di stelle nel cielo, per cui è inutile immaginare che di trovare il sistema delle stelle o un rapporto preciso fra tutte le stelle. Si apprezza il cielo e quando si ha la fortuna di vederlo nel suo splendore si resta ammutoliti dalla meraviglia dello spettacolo celeste. Ecco, quindi andando per stelle nel libro di Luigi Maria Epicocco si trovano per esempio che quando Gesù entra nella vita di qualcuno la prima cosa che chiede è rinunciare a salvarsi da soli.
Gesù viene a rovinare i calcoli che ti sei fatto tu. Rinunciare a salvarsi da soli, che è molto interessante, perché tutti noi in fondo pensiamo di essere in grado o di essere anche costretti a salvarci da soli, mentre invece la salvezza non è che possiamo inventarcela da soli. Poi, che so, altri passaggi, per esempio, la preghiera è per noi un vantaggio e non un dovere. Cioè, questo è poi la prima acquisizione che dobbiamo fare di fronte alla preghiera. La preghiera è un vantaggio, non è un dovere. L'idea è un'idea pagana, quella che gli dèi, Dio, la divinità voglia qualche cosa da noi, allora si fanno i sacrifici, là si bruciano le cose, si sparge le libagioni, si sparge il vino per terra. No, non lo facciamo per noi. L'incontro con Dio, il più prossimo possibile, è con ogni evidenza una cosa che serve a noi e non a Dio. E Dio se ne compiace, è contento, manifesta il suo amore, ma siamo noi quelli che siamo interessati a questo incontro. Poi c'è un altro passaggio qui estremamente interessante, dice: una chiesa che intercede per i peccatori non è una chiesa che giudica i peccatori, ma una chiesa che si fa carico dei peccatori. Lì dove gli altri non pregano è la chiesa a farlo per loro. Dove gli altri non desiderano la grazia, la chiesa lo fa per loro. Cioè la chiesa non è lì per giudicare, ma per in qualche modo raccogliere l'umanità, per tenerla insieme e per anche sciogliere questa questione violenta del peccato, ma per riconsiderare l'esperienza dell'umanità come l'esperienza di un incontro, un'esperienza gioiosa e positiva. E poi c'è un'altra cosa, secondo me un altro passaggio molto interessante, che dice: bisogna avere la consapevolezza che se questa vita eterna è vera, è anche presente ora, in questo momento. Noi siamo abilitati attraverso il nostro cammino di conversione a essere immersi nella resurrezione. Dobbiamo vivere portandoci addosso tutte le nostre fragilità, tutti i nostri peccati, tutta la nostra miseria, ma siamo chiamati già adesso e non domani a vivere da risorti, già adesso. Cioè, lo dice Gesù, lo dice chiaramente, ma non lo vedete? Il regno di Dio è già qui. Il libro è Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco.

0: di Gerusalemme.
1: Secondo libro di oggi, François Julien Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, vita e pensiero. La mediazione è una tecnica giudiziaria sostanzialmente, perché è uno dei meccanismi ai quali si può fare ricorso per risolvere una causa, un conflitto, una causa civile. Le grandi aziende a volte ricorrono a degli arbitrati stabiliti prima, quando si fanno questi mega contrattoni, per poter ricorrere a una giustizia più rapida, più veloce, che in delle situazioni nelle quali si giocano i milioni e anche di euro, delle decine, centinaia di milioni, anche poche settimane di velocizzazione sono molto utili. Ecco, la mediazione invece è una tecnica per cui un mediatore, qualcuno, viene chiamato a mettersi fra due litiganti praticamente e accompagnarli a trovare una soluzione comune, non a cercare chi vince o chi perde, ma a portarli al punto nel quale in qualche modo si trovano d'accordo nel risolvere in quel modo lì la controversia, e tutti e due si dichiarano in qualche modo soddisfatti. Ora, François Julien è un filosofo francese che ha tenuto una conferenza su questo tema al Senato francese, e il titolo infatti sciogliere vuol dire risolvere praticamente, e quello che lui dice, quello che sostiene soprattutto, è che mentre il ricorso al giudizio è una tecnica occidentale, cioè una tecnica quasi di violenza, il ricorso alla mediazione è una tecnica invece orientale. Lui ha studiato molto il pensiero cinese, per cui dice è un riconoscere il fatto che la realtà in sé contiene una soluzione e bisogna farla emergere, tanto che arriva a un certo punto e dice che verso la fine, quando poi ha spiegato tutto e ha raccontato com'è il meccanismo, e con una serie di passaggi estremamente illuminanti sul fatto che praticamente non c'è una necessità o una ricerca della persuasione, ma c'è il bisogno di far emergere nelle due parti quali sono i punti di disponibilità, per cui alla fine il mediatore non fa delle proposte così nel vuoto, ma cerca di far sì che siano le parti a spogliarsi dell'inutile in qualche modo e a mettere in evidenza quali sono solo gli elementi chiave del problema attorno ai quali poi la soluzione può diventare evidente da sola. E arriva a dire poi a un certo punto, mi dicevo, una buona mediazione non è quella a cui ci si rassegna come un male minore, bensì quella in cui ciascuna delle parti può trovare motivo di soddisfazione, perché vi si manifesta una possibilità che non solo risponde nelle sue condizioni a ciò che le è accettabile, ma soprattutto le consente di riaprire un orizzonte di futuro che da sola non avrebbe potuto nemmeno concepire. Quindi la parte addirittura in questo momento dall'uscita da questo momento di conflitto riceve una spinta verso un futuro migliore, perché la soluzione che è stata offerta è una soluzione funzionale ad ambedue le parti, non è una soluzione lesiva, non è una soluzione al ribasso, ma è una soluzione verso l'alto. Ora ovviamente questa ha un contenuto utopico, anche questa affermazione, però descrive il momento più alto delle possibilità della mediazione, che in ogni caso non si risolverà in un atteggiamento ferocemente punitivo nei confronti di una sola delle due parti. Il libro è François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, edito da Vita e Pensiero.

Ultimo libro di oggi è di Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo, edito da Oligo. È una raccolta di poesie, ne ha scritte pochissime di poesie Kipling, e queste poesie sono anche il frutto di, anche se poi è una raccolta, quindi sono un po' mescolate anche nei momenti di scrittura. Ma Kipling perse un figlio nella prima guerra mondiale, e queste poesie in alcuni casi risentono di questo evento e del fatto che poi Kipling, che era stato poi il paladino di quelle cose, il fardello dell'uomo bianco, che era la necessità dell'uomo bianco di comandare il mondo, visto che era migliore di tutti gli altri, tutte queste cose qua, cambia un po' il suo pensiero. Certo, leggendo queste poesie, per esempio c'è questa poesia I Vogatori, che è del 1902, quindi 12 anni prima della guerra, dice: a un passo della pace, dai mari stretti al mondo lontano e diviso a metà, con un equipaggio tradito stringe un patto col goto e l'infame unno. L'infame unno, noi stiamo parlando di una guerra feroce che però scoppierà più di 10 anni dopo. Non chiedemmo altro che il diritto di raccogliere dove avevamo seminato, di restare fedeli nel bene e nel male alla nostra bandiera e al nostro trono. Cioè, tutti toni molto guerreschi anche. Però ci sono poi anche dei passaggi, per esempio questa Una Natività del 1916. Il bambino fu posto nella mangiatoia tra buoi mansueti, al riparo dal freddo e dal pericolo, ma non fu così per il mio. E poi continua: come sta mio figlio? Sta bene, pregò la madre in attesa. Non so come cadde e non so dove fu deposto. Quindi sono queste poi anche meditazioni sulla tragedia della guerra, che poi segnalano anche un cambiamento, una sorta di comprensione più profonda e allargata da parte anche di un uomo come Kipling, appunto, che è testimone, eraldo storico dell'impero britannico e anche dell'imperialismo britannico. Il libro è Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo, della Oligo. Traduzione e cura di Maurizio Mauria Taormina. Prima avevamo parlato di François Julien Sciogliere, filosofia pratica delle mediazioni di vita e pensiero, e prima ancora di Luigi Maria Epicoco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco, della San Paolo. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000, e vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Vescovi Italiani, a cura di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania. Oggi sono con Monsignor Corrado Pizziolo, che è il Vescovo di Vittorio Veneto, e gli chiedo di presentarsi per il pubblico di Pastori.
2: Beh, la mia biografia è molto semplice. Sono nato nel 1949 in un piccolo paese della bassa Trevigiana, Scandolara di Zero Branco, dove ho frequentato le elementari, e successivamente, dopo la quinta elementare, sono entrato nel seminario vescovile di Treviso, dove ho percorso tutto il curriculum degli studi medie, superiori, teologia. Finito la quinta teologia nel 1973, in pieno posto concilio, ho fatto un anno, ho chiesto di fare un anno di tirocinio, di lavoro, ho lavorato in fabbrica per un anno. Poi nel 74 è stato ordinato diacono e nel 75 è stato ordinato prete.
1: Quindi la vocazione come l'ha vissuta? Perché lei fin da bambino quindi era in seminario.
2: Io sono entrato in seminario dopo la quinta elementare, in seguito a un incontro che ho fatto quando ero in quarta elementare con un sacerdote del seminario di Treviso, il quale mi aveva contattato scrivendomi una letterina che per me è stata la chiave di volta di tutto. La prima lettera che io ho ricevuto in vita mia, immaginarsi un bambino di 9-10 anni riceve una lettera, e mi sono sentito responsabilizzato, e mentre prima non pensavo assolutamente di farmi prete, anzi reagivo in maniera infastidita quando me lo dicevano, dopo quella lettera ha cambiato tutto. Mi sono sentito interpellato, ho detto perché no, e sono entrato in seminario con una convinzione che non mi ha mai abbandonato, ecco. E devo dire che pur passando le normali difficoltà di un ragazzo, di un giovane, specialmente io ho fatto l'esame di maturità nel 1968, era proprio il momento culminante iniziava allora in quel momento la contestazione e tutto un movimento che poi si è sviluppato per vari anni, e quindi certamente ne ho risentito anch'io, però mi sono sempre confermato in questa mia chiamata, che ho sempre sentito come aderente e interpellante alla mia vita.
1: E la sua famiglia, Monsignor Corrado Pizziolo, Vescovo di Vittorio Veneto, come l'ha presa?
2: Allora, la mia famiglia, io ero una famiglia tipicamente cattolica fino al midollo delle ossa, una famiglia in cui ci sono stati dei sacerdoti, ci sono stati dei religiosi, delle suore, quindi non è stata una cosa strana. Quindi io mi sono sempre sentito appoggiato, non spinto, mai spinto. Tra l'altro mio papà è morto che io avevo 10 anni, e quindi c'era anche un po' di bisogno a casa, ma non mi hanno mai fatto pesare la cosa, non mi hanno né spinto né trattenuto. Mi sono sentito davvero libero in qualsiasi momento, anche quando poi verso la fine della teologia, come le dicevo, ho fatto un anno di lavoro in fabbrica e più di qualcuno dava per scontato che io chiudessi e concludessi il cammino vocazionale. In casa mia nessuno si è mai opposto a questa scelta, mi hanno rispettato e hanno avuto fiducia in quelle che era la mia ricerca. Ecco, quindi posso solo ringraziare la mia famiglia da questo punto di vista.
1: Lei era in seminario durante tutto il periodo del concilio, quindi come si viveva?
2: Dunque, eravamo in seminario, sì, eravamo alla fine delle medie, inizio dei primi anni dei superiori, quindi non era che fossimo particolarmente, diciamo, coinvolti noi dal punto di vista affettivo, si era adolescenti poco più, quindi avevamo ben altri problemi. Però il vice rettore, il nostro educatore, che era molto sensibile a questo fatto, ci ha aiutato a entrare in questo evento, e ce ne parlava, ci faceva vedere la trasmissione di Raniero La Valle, curata da Raniero La Valle per la televisione, che presentava i vari passaggi del concilio. E quindi, anche se eravamo in un'età che non è che uno impazzisca per gli eventi ecclesiali, appena altri problemi un adolescente, però siamo stati coinvolti e anche siamo stati aiutati ad addentrarci nell'evento conciliare, per cui eravamo, diciamo, pur essendo anche giovani, eravamo partecipi e coinvolti e anche, diciamo, in sintonia con l'evento conciliare, proprio grazie anche a questo aiuto che ci è venuto dagli educatori.
1: Senta, Monsignor Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto, nella sua biografia c'è anche un biennio come calciatore, com'è stato?
2: Ah, ma è stato un po' casuale. Beh, in seminario si giocava.
1: Quello è un classico.
2: Era un classico, io ero anche particolarmente bravo a giocare a calcio, e quindi dico sempre che una delle cose che mi ha aiutato a superare la crisi dell'adolescenza, le difficoltà, è stato proprio lo sport, tra cui in modo particolare il calcio, ma anche il pallavolo e anche altri giochi. E verso la fine della teologia mi è capitato, è stato richiesto da una squadretta di seconda categoria di una parrocchia poco distante, che avevano un oratorio e anche partecipavano ai campionati giovanili, erano in crisi di carenza di giocatori, di partecipare, di giocare. Io, evidentemente, non partecipavo agli allenamenti, ma in seminario eravamo così allenati che ogni volta che ero disponibile, che si andava a giocare, ero titolare senza discussione. E quindi ho fatto un'esperienza di due anni, mi pare, di questo gioco, che è stato bellissimo, un'esperienza molto bella, molto, molto cameratesca, ma anche sana, ecco, perché non si facevano pazzie per vincere. Se si vinceva si faceva festa, se si perdeva ci si consolava facendo festa ugualmente, quindi era un'esperienza proprio di amicizia molto bella.

0: Sono con Monsignor Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto. Ci ha raccontato della sua vocazione, del suo periodo in seminario, del suo anno in fabbrica. Poi è stato ordinato sacerdote ed ha cominciato a vivere la sua vita di sacerdote. Com'è andato?
1: Beh, devo dire che di essere stato particolarmente fortunato nella prima esperienza di prete. Sono stato mandato su una grossa parrocchia, San Martino di Lupari, diocesi di Treviso, pur essendo in provincia di Padova, dove c'erano già vari sacerdoti. C'era un parroco di cui, che è tuttora vivente, pur anziano, di cui conservo una grande riconoscenza e gratitudine, e c'erano altri due cappellani, si diceva loro, vicari parrocchiali, e io facevo il terzo. Poi i cappellani sono cambiati, anche il parroco è cambiato, ma ho sempre avuto la fortuna di avere delle persone molto, molto, molto cordiali, molto impegnate, molto anche sagge, e quindi è stata un'esperienza di comunità sacerdotale e di collaborazione pastorale molto bella, molto, molto efficace, di cui conservo un bellissimo ricordo. E poi si è nel momento dello slancio ministeriale, quindi io certamente non mi sono risparmiato, e devo dire che anche le relazioni con le persone, le tantissime persone che ho incontrato in quei 6 anni che sono stato in quella parrocchia, sono relazioni che mi hanno certamente accompagnato e hanno segnato la mia crescita e la mia formazione. Ecco, poi mi hanno chiamato a diventare educatore in seminario, da un lato preparandomi e specializzandomi in teologia sistematica alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano, dove ho conseguito prima il baccalaureato, che non avevo, e poi la licenza, e entrando a insegnare teologia sistematica e contemporaneamente facendo educatore nella comunità teologica del seminario, dove sono stato per ben 17 anni, un periodo che non finiva più, che però è stato molto, molto, molto bello. Io ricordo proprio con piacere le relazioni sia con i miei collaboratori, con fratelli collaboratori, il rettore e gli altri educatori, sia con i giovani, che poi molti dei quali sono diventati preti. Abbiamo stabilito proprio un bel rapporto. E successivamente sono stato sollevato dall'incarico di educatore, rimanendo insegnante in teologia, e ho svolto altri incarichi, tra cui il vescovo Monsignor Magnani, vescovo di Treviso, mi ha incaricato di seguire il sinodo diocesano, quindi per 3 anni sono stato segretario del sinodo diocesano attorno al 2000. E poi, a motivo della morte improvvisa del vicario generale, il vescovo mi ha chiamato a sostituirlo, a diventare vicario generale. Dicevo sempre, sono diventato vicario generale per disgrazia avvenuta, perché è vero, è proprio la disgrazia della morte improvvisa di Don Antonio, si chiamava così, un bravo sacerdote, molto mite, molto, molto cordiale, che è stato stroncato da un tumore in pochi mesi. Sono diventato vicario generale, e poi credo che quella è stata anche la strada che mi ha portato poi a essere chiamato all'episcopato. Quindi le vicende della vita a volte vanno anche per strade che non si era pensato, e questo è stato uno degli esempi.
0: E Monsignor Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto, lei adesso è presidente ad interim della Caritas Italiana, quindi c'è una storia con la Caritas.
1: Beh, a dire il vero non è proprio così, nel senso che questa nomina è venuta per certi aspetti un po' per motivi di regolamento più che motivi di idoneità o di particolare competenza. Il motivo è molto semplice: io ormai da 7-8 anni faccio parte della Commissione Episcopale Carità e Salute, perché nella regione ecclesiastica del Triveneto e sono il vescovo che segue la pastorale della salute, non la pastorale della carità, e la Caritas, che è il vescovo di Gorizia, Monsignor Redaeli, anche lui fa parte della commissione episcopale. Casualmente nella nostra regione episcopale il responsabile, il vescovo che segue la commissione della salute, non coincide con quello della Caritas, e altrettanto casualmente hanno nominato sia me che lui alla commissione episcopale di Roma, della CEI. È capitato che Monsignor Montenegro ha dato le dimissioni da questo compito, era lui il presidente della commissione, e quindi mi sono sentito arrivare la telefonata di Monsignor Stefano Russo, che è il nuovo segretario della Conferenza Episcopale, che mi ha detto che avrei dovuto sostituire la norma di regolamento che prevede che in questi casi il membro più anziano della commissione sostituisca. Ho fatto presente di non essere io il membro più anziano, ma purtroppo io avevo il guaio di non essere in cattiva salute come era qualche altro più anziano di me, e quindi mi sono sentito in dovere di accettare fino a maggio, dove speriamo che eleggano il presidente della Caritas. Io farò da traghettatore a questo momento.
0: Adesso forse ci può dare, tracciare un po' come è andata con questo diventare vescovo. Tra l'altro lei è diventato vescovo uscendo da una diocesi nella quale aveva passato praticamente tutta la vita.
1: Sì, sì, sì. Beh, diciamo che la diocesi di Vittorio Veneto fa parte quasi completamente della provincia di Treviso. Nel Veneto tutte le diocesi coincidono con le province, eccettuato due, Chioggia e Vittorio Veneto. Vittorio Veneto è una diocesi molto antica, risale al VI secolo del primo millennio, anche se la sede della diocesi non era Vittorio Veneto, bensì Oderzo, o Pitergium, così si chiamava. Era un municipio romano molto importante, e per questo è stato sede vescovile verso il 400-500 dopo Cristo. Ha avuto però la disgrazia di essere ai confini tra i possedimenti bizantini e i possedimenti dei nuovi arrivati, che erano i Longobardi, proprio sul confine, e per cui ne è stato penalizzato gravemente, tanto è vero che è stato distrutto completamente verso il 700. I Longobardi allora, che erano i nuovi padroni, diciamo, di queste terre, hanno insistito fino a ottenere la presenza del vescovo non più a Oderzo, che di cui erano solo macerie, in cui il vescovo non era più presente perché era fuggito, ma in quella che era la sede della loro contea, di questo territorio che si chiamava Ceneda, e si è sempre chiamata Ceneda fino a poco meno di 100 anni fa, diocesi, quando Ceneda ha cambiato nome con l'avvento del Regno d'Italia del 1866. Ceneda si è unita a un altro comune, facevano parte della stessa città, si chiama Serravalle, e hanno dato origine a un unico comune che ha preso il nome del re, che in quel momento era Vittorio Emanuele, quindi si è chiamato Vittorio. Successivamente si è aggiunto anche l'aggettivo Veneto, Vittorio Veneto, è diventato famoso poi con la fine della Prima Guerra Mondiale, la cosiddetta battaglia di Vittorio Veneto, i cavalieri di Vittorio Veneto e così via. La diocesi ha continuato a chiamarsi diocesi di Ceneda fino al 1926, mi pare, quando ha cambiato nome, diventando diocesi di Vittorio Veneto. Ecco, quindi io sono arrivato in una zona abitata da trevigiani. Io, che sono trevigiano, ma della diocesi di Treviso, sono venuto nella diocesi di Vittorio Veneto, che in termini proporzionali è più trevigiana della diocesi di Treviso, perché è abitata da un numero in proporzione maggiore di trevigiani rispetto alla diocesi di Treviso. La diocesi di Treviso comprende molti veneziani, comprende molti padovani, comprende molti vicentini. La diocesi di Vittorio Veneto è quasi l'85% composta di trevigiani.
0: E su questa rivendicazione di trevigianità della diocesi di Vittorio Veneto io ringrazio Monsignor Corrado Pizziolo, vescovo appunto di Vittorio Veneto, di questa conversazione. Grazie moltissimo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un cammino attraverso le tracce lasciate dai francescani in Sardegna nel corso dei secoli, da nord a sud, unendo quasi idealmente le due estremità dell'isola, i primi due luoghi in cui i seguaci del poverello di Assisi si insediarono. Cagliari, presso il colle di Bonaria, e subito dopo Luogo Santo, nell'eremo che secondo la leggenda custodiva le spoglie dei santi Nicola e Trano. Le loro impronte sono ancora visibili in città e comuni dove i frati hanno istituito le loro comunità, capaci di vivere in simbiosi con il territorio e i suoi abitanti, in vere e proprie oasi di pace, quasi sempre circondate dalla natura. La devozione francescana si è radicata in diverse zone dell'isola, dal mare all'interno, nel nord-ovest, ad Alghero, Sorso, Bottidda, Castelsardo, Mores e Bosa, in Barbagia, a Fonni, a Oristanio e fino al sud-ovest, a Iglesias. Alcuni conventi ancora oggi offrono accoglienza e spazio per un'esperienza di raccoglimento spirituale. Dei 17 centri abitati attraverso i quali si sviluppa il cammino, 6 sono luoghi di pellegrinaggio direttamente legati a figure di santi e beati francescani. Laconi, dove nacque Sant'Ignazio, Cagliari, ultima dimora di San Salvatore da Horta, Sassari, dove operò il beato Francesco Ziranu, Gesturi, paese natale del beato Nicola, Cuglieri, dove trascorse quasi tutta la sua esistenza il venerabile Paolo, e Pula, che diede i natali a Fra Nazareno. Iniziamo a parlare di questo cammino francescano in Sardegna col vicepresidente della fondazione che se ne occupa e frate cappuccino, Fabrizio Congiu. Benvenuto Fabrizio a Strada Facendo.
5: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
4: Ecco, le chiedo di raccontarci, di iniziare raccontandoci un po' la storia dei francescani in Sardegna, magari poco conosciuta ma sicuramente di importanza e rilievo.
5: Sì, i francescani sono arrivati in Sardegna quando San Francesco era ancora vivo, quindi lui ha partecipato alla decisione di farli arrivare qui sull'isola e subito hanno scelto due posti abbastanza periferici, uno alla periferia di Cagliari, dove c'erano delle grotte, poi piano piano hanno costruito un piccolo convento, e l'altro invece su una montagna, dove potevano ritirarsi e fare più vita eremitica. Stiamo parlando degli anni 20 del XIII secolo, un periodo dove in Sardegna c'erano i giudicati, e infatti i frati, per poter arrivare, sicuramente hanno preso accordo anche con alcuni di questi giudici. Periodo che conosciamo, periodo in cui il monachesimo era un po' in declino, mentre pullulavano i movimenti penitenziali, e il francescanesimo era uno di questi movimenti che si diffondeva quasi a macchia d'olio sul territorio della penisola italiana.
4: E quali sono alcuni dei luoghi che si possono visitare percorrendo il cammino e che si rifanno proprio ai primi seguaci di San Francesco da lei citati?
5: Appunto, il cammino francescano in Sardegna parte proprio da Cagliari, ma l'idea del cammino francescano è quella di collegare tutti i luoghi francescani più importanti scelti dagli stessi frati, per cui idealmente si può partire proprio da Cagliari, che è il primo luogo dove sono arrivati in Sardegna, e da lì muoversi verso altre località. Per esempio, la prima tappa è proprio Cagliari-Uta. Uta è un paese a neanche una ventina di chilometri da Cagliari, dove i frati sono stati per diversi secoli, anche se probabilmente non c'è stata una fraternità al completo costituita canonicamente, ma è sicuro che ci sono stati, anche perché la zona era un po' paludosa, quindi difficile da poter viversi normalmente. E poi

0: altri luoghi dove ci sono stati sempre i frati sono Vilassor, San Luri, dove ancora ci sono i conventi. A San Luri c'è ancora anche una fraternità vivente dei frati cappuccini, e poi Barumini, e infine Laconi, che è anche il paese natale di uno dei santi più conosciuti in Sardegna, Sant'Ignazio, che è molto radicato nella cultura e nella devozione popolare, e poi in giro per tutta la Sardegna. Per adesso le prime 8 tappe collegano questi primi 125 chilometri da Cagliari a Laconi, poi nel progetto abbiamo di continuare.
1: Qual è, questa è una domanda un pochino più personale, ma che può anche magari aiutare i nostri ascoltatori che vorranno intraprendere il cammino a scegliere magari un posto, ecco, qual è, se dovesse sceglierne uno, quello che più le è rimasto nel cuore e che consiglierebbe di visitare magari con più attenzione, ecco, soffermandosi, prendendosi magari un pochino più di tempo?
0: È veramente difficile rispondere a questa domanda, perché i luoghi francescani della Sardegna hanno tutti una loro particolarità, per cui davvero sono tutti nel mio cuore, tutti quanti. Se dovessi consigliare una persona, forse proprio la città di Cagliari porta in sé una storia di francescanesimo antica e sempre nuova, e con tantissime particolarità tutte da scoprire, ma anche Laconi, dove c'è il parco, dove ci sono ancora le tracce di Sant'Ignazio come se fosse ancora vivo, abbiamo un'oasi che ospita, dove è possibile passare anche dei momenti di spiritualità. Ecco, diciamo, soprattutto queste due possono essere l'incipit e l'excipit di tutto.
1: Ecco, e l'abbiamo presentata appunto come frate cappuccino, ma anche vicepresidente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna. Quali sono le attività che portate avanti attraverso questa fondazione, legate al cammino, ma magari anche no?
0: Allora, la fondazione si occupa di sponsorizzare, turisticamente parlando, questi due prodotti, il cammino e i luoghi francescani. Ci sono ormai ogni anno tantissime richieste di credenziali, stiamo cercando ovviamente di assolverle tutte, e poi c'è anche la sponsorizzazione degli altri luoghi francescani che ancora non sono collegati dal cammino, ci si sta lavorando, ma ecco, noi andiamo a presentare tutto il progetto della storia del francescanesimo e di tutte le cose relative a questa storia e a questa cultura, arte, in ogni città che è legata appunto al francescanesimo. A dicembre, per esempio, siamo andati a fare una conferenza di una giornata ad Alghero, che è un'altra bellissima città della Sardegna, sul mare, con una storia importantissima e che ha anche una storia importante dal punto di vista francescano. Molto molto bella, l'abbiamo percorsa a piedi e speriamo presto di poterla collegare anch'essa attraverso il cammino.
1: Ecco, ringraziamo allora Fabrizio Congiu, che ci ha dato una prima panoramica riguardante appunto il cammino francescano in Sardegna. Continueremo a scoprire, ad addentrarci in questo percorso con Luisa Mura, che è una collaboratrice, e per introdurla chiediamo, come di consueto, al nostro ospite di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri radioascoltatori, anche per immergersi nell'atmosfera del cammino.
0: Sì, io consiglio sempre di ascoltare tantissime canzoni, ma in particolare di iniziare dal Cantico delle Creature di Branduardi.

0: Raggiungiamo al telefono a Cagliari Luisa Amura, referente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna per la città, pedagogista e insegnante di religione. Una buona giornata Luisa e grazie di essere con noi oggi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Come è nata l'idea di questo Cammino Francescano?
1: L'idea è nata nel 2011 dalla collaborazione tra il frate cappuccino Fabrizio Congiu e un suo caro amico ingegnere, proprio con il proposito di unire in un unico itinerario tutta l'eredità spirituale dell'isola, in particolare collegarla al suo patrimonio culturale, naturalistico e sociale. L'idea proprio di questi due amici è stato proprio voler riscoprire le potenzialità del territorio in una maniera nuova, anche perché la Sardegna è conosciuta più che altro per le sue belle spiagge e quindi i turisti spesso non si addentrano mai nell'interno. Invece questo percorso porta proprio nel cuore della Sardegna, si visitano dei paesini, delle località poco conosciute, ma che vengono promosse anche dalla Regione Sardegna per il loro bagaglio culturale, archeologico, molto originale anche in un contesto diciamo nazionale. Per questo attraverso anche il Consiglio della Regione Sardegna, che si è mossa rispetto a iniziative proprio di un turismo lento, nel 2023 c'è stata proprio la fondazione del Cammino Francescano in Sardegna, perché c'erano già altre fondazioni nel territorio ma non così specifiche per questa nuova idea. L'originalità che trovo appunto unica rispetto al panorama nazionale di altri cammini francescani è il fatto che questo cammino unisce tre ordini francescani, non solo appunto l'ordine francescano cappuccino ma anche gli altri ordini francescani, e li coinvolge anche in una progettazione, anche ad esempio nell'ospitalità. Ovviamente si tratta di fare un percorso seguendo le orme lasciate dai frati francescani presenti nell'isola già dai primi decenni del XIII secolo, tante che hanno potuto segnare in tante diciamo stradine dei nostri paesini proprio la vita sociale, culturale ma anche artistica dei sardi.
0: Luisa, parlaci allora dell'itinerario, dei chilometri, del dislivello e delle difficoltà del percorso.
1: Si parte da Cagliari e la prima tappa prevede l'arrivo al santuario di Bonaria, che si affaccia proprio sul porto di Cagliari. La Madonna di Bonaria è conosciuta come protettrice dei naviganti, ma anche un antico sito storico di una delle prime fondazioni scelte dai francescani. La cosa particolare è che arrivando in questo santuario a piedi si sentono già i profumi tipici del mare, fino a poi a inoltrarsi nel primo villaggio dei pescatori, che si incontra proprio in periferia rispetto alla zona centrale di Cagliari, dove il camminatore può visitare a piedi diversi santuari o appunto parrocchie con una storia di conventi francescani. Un percorso di circa 6 km, la prima tappa che riguarda la Cagliari francescana, che si intreccia ovviamente nel cammino anche con la Cagliari romana, fino a poi arrivare alla zona più periferica con dei panorami davvero mozzafiato sullo stagno, come ad esempio alcuni scorci dove ci sono i fenicotteri. Poi si può proseguire lungo la laguna, si costeggiano le saline, oltre che una parte molto importante di riserve naturali. Il percorso è molto variegato perché si arriva fino a incontrare gli altopiani, si può pensare a quello della Giara con i cavalli selvaggi, ma anche zone coltivate con le carciofaie, le colline della Marmilla. E in tutto questo percorso è possibile incontrare dei nuraghi, addirittura un villaggio nuragico come Barumini, dei menhir, dei castelli antichi e anche delle chiese romaniche. Tutto questo con una particolarità tipica sarda, ad esempio ci sono dei bellissimi murales dove i camminatori spesso rimangono stupefatti e fanno le cosiddette foto di gruppo durante il cammino. Come tipo di percorso è molto facile perché è prevalentemente pianeggiante, quindi rispetto ai dislivelli possiamo dire che non sono particolarmente impegnativi perché sono assolutamente fattibili anche a livello di famiglia, anche con i bambini. Le tappe infatti sono di breve e media lunghezza, tra i 10 e i 20 chilometri. In modo particolare è la tappa più lunga, può essere la prima, ma come dicevo all'inizio, la parte di Cagliari che è circa 6 km può essere divisa dalla tappa di arrivo che sarebbe Uta. Quindi in totale 26 km, ma a seconda delle esigenze dei camminatori può essere tranquillamente divisa in ulteriori due tappe. Quindi queste 8 tappe sono strutturate in 125 km in totale.
0: Come funziona l'ospitalità lungo il percorso e dove si possono raccogliere informazioni per questo?
1: La peculiarità del Cammino Francescano in Sardegna sta proprio nell'ospitalità, perché è di tipo francescano. Posti letto a donativo solo per i camminatori sono presenti nella tappa di Cagliari, San Luri e Laconi, dove c'è un'ospitalità tipicamente conventuale con i francescani, sia i minori che i cappuccini, che accolgono in diverse strutture anche gruppi numerosi. Ad esempio a Laconi c'è un'oasi francescana che arriva a ospitare gruppi anche molto numerosi durante tutto l'arco dell'anno. Per quanto riguarda i dettagli dell'ospitalità, rimando alla guida Cammino Francescano in Sardegna, edita da Terre di Mezzo, perché è stata curata in modo particolare proprio dall'ideatore, dalla creatore, il Cammino Francescano, sono state curate nei minimi dettagli proprio le tappe e l'ospitalità a seconda delle tappe. Quindi possiamo trovare lì i numeri proprio dei B&B, dell'hotel e anche agriturismo se uno vuole vivere un'esperienza comunque più in sintonia con la natura.
0: Un'ultima domanda, Luisa, avete previsto iniziative particolari per gli 800 anni dalla morte di San Francesco?
1: Sì, è stata pensata l'iniziativa Conventi Aperti, che è stata fatta per la prima volta l'anno scorso, e ci saranno dei momenti di riflessione, anche musicali, dedicati proprio al ricordo degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Si terrà il 26 aprile in diverse zone appunto francescane. Ci saranno aperti i conventi, in particolare anche quelli già conosciuti lungo il cammino, quindi sicuramente quello di Laconi, ma anche Nord Sardegna.
0: Vuoi salutarci con un invito ai camminatori a provare questa esperienza del cammino francescano in Sardegna?
1: Certo, l'invito è assolutamente riscoprire una Sardegna che non è fatta solo di spiagge, ma è fatta di un'ospitalità autentica, in modo particolare anche una calorosità del mondo francescano che qui accoglie tutti i camminatori con un'attenzione particolare proprio alla spiritualità, ma anche a far riscoprire il benessere attraverso un rapporto con la natura. Il carattere identitario del francescanesimo in Sardegna vede proprio alcune località dell'interno come delle strutture relazionali capaci di accogliere ogni viandante come una benedizione.
2: Per questa puntata è tutto. Grazie per essere stati con noi. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Strada Facendo torna sabato prossimo.
3: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Buona domenica e bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana. Un saluto da Michele Raviare e da Bruno Orti in regia. Saremo insieme fino alle 12:30, tra poco la Santa Messa, e poi alle 12 la recita dell'Angelus con Papa Leone, nella settimana in cui il pontefice visiterà, a partire da venerdì, la Francia, in particolare Parigi, con la visita all'UNESCO, Lourdes e Metz, per ricordare la figura di Robert Schuman tra i padri fondatori dell'Europa unita. Oggi, lo ricordiamo, è la 25esima domenica del tempo ordinario e la Chiesa ricorda Sant'Eustachio e il sacerdote Andrea Kim Tae-gon e il catechista laico Paolo Chong e gli altri 101 martiri della Chiesa coreana, ed è anche la giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana. Sul piano internazionale vi aggiorniamo con quelle che sono le ultime notizie. A Kiev è stata dichiarata una situazione di pericolo a causa di droni, lo ha comunicato il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei. Ha commentato anche quello che è avvenuto, l'attacco, il presidente ucraino Zelensky. Nell'attacco su Mosca sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Poi il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato alla Casa Bianca in anticipo. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota veniva chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. E proprio negli Stati Uniti, a New York, arriverà oggi il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin per partecipare all'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU alle ore 17, orario di Roma. Il cardinale Parolin presiderà la Santa Messa nella chiesa di Our Lady of Pompeii, Nostra Signora di Pompei, nel quartiere di Greenwich Village, in occasione del 125esimo anniversario della storica visita negli Stati Uniti di San Giovanni Battista Scalabrini. Questi i temi del giorno, questo diciamo quello che la Chiesa ricorda oggi, e noi tra qualche minuto diamo la linea alla Santa Messa, che questa domenica sarà trasmessa dalla Basilica di Sant'Anastasia a Verona con il commento liturgico di Orazio Cofite. Quindi qualche minuto, poi la Santa Messa e poi noi torneremo subito dopo in diretta per l'Angelus di Papa

0: Un cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Verona. La città veneta è uno scrigno di storia, leggenda e cultura, un luogo straordinario in cui respirare la presenza del passato ammirando i capolavori dell'arte, lasciandosi ammaliare dalla bellezza dei suoi mille volti che la rendono unica. Il fluire dell'acqua e i colori dell'Adige aggiungono splendore al capoluogo di provincia e raccontano le origini antiche dell'abitato, bagnando Ponte Pietra, una struttura maestosa che affascina per la sua imponenza e grandiosità, con la sua tipica forma a schiena d'asino. È nel periodo romano che Verona venne ricostruita come un vero e proprio monumento attorno all'arena, simbolo della città. Guardando l'antico anfiteatro con la sua particolare forma ellittica, è possibile immaginare le migliaia di spettatori assiepati sugli spalti per partecipare agli spettacoli del tempo, mentre oggi è un teatro a cielo aperto. Percorrendo il centro cittadino e passeggiando per le sue piazze, si comprende che Verona è arte, divenuta paesaggio, che Verona è incanto, che seduce turisti e passanti con la singolarità del suo patrimonio, che Verona è grazia ed eleganza, che Verona è fede. Come non rimanere incantati dal complesso basilicale di San Zeno? L'edificio, uno dei capolavori del romanico in Italia, prende forma nel 1398 su una struttura avviata tra il X e XI secolo e si caratterizza per le linee architettoniche sobrie e leggere. Il singolare rosone decorato, il protiro firmato dal maestro Niccolò e i raffinati bassorilievi. Ed è San Zeno ad accompagnarci al Duomo, segno tangibile della vita della comunità cristiana. Alcuni elementi esterni rivelano le origini romaniche della cattedrale, che fu innalzata su un edificio sacro più antico, intitolato a Santa Maria Matricolare. La facciata racconta le modificazioni del tempo, gli interventi del XV secolo e i tratti gotici che la rendono unica. Non solo storia, non solo religiosità. Verona è anche la città dell'amore. E tra i tetti spunta un balcone famoso a memoria della tragedia shakespeariana di Romeo e Giulietta, che ancora conquista i visitatori con l'incanto del sentimento e l'empatia del dramma. Insomma, Verona ci trasporta in un'atmosfera magica, aiuta a immedesimarci nella storia di famiglie e personaggi illustri. Ci rende partecipi degli avvenimenti dei casati, descritti in pieno centro anche dagli elementi gotici del monumentale complesso funerario delle Arche Scaligere. Il viaggio nella bellezza veronese ci conduce alla vicina Basilica di Santa Anastasia, che oggi ospita la celebrazione della Santa Messa. È uno splendido esempio di gotico italiano che conserva il nome di una chiesetta preesistente dedicata alla martire. Sulla facciata spiccano il portale, le colonne marmoree e il rosone centrale. Accanto il campanile accompagna lo sguardo verso l'alto come una preghiera che sale al cielo. Al centro della liturgia di questa 25esima domenica del tempo ordinario c'è la parabola del padrone che esce a cercare lavoratori per la sua vigna in diverse ore della giornata. Quando viene la sera, distribuisce la medesima paga sia a quelli della prima ora, sia a coloro che hanno lavorato soltanto un'ora. Un gesto che lascia sconcertati e delusi, soprattutto quanti sono rimasti nei campi sin dalle prime luci dell'alba. Eh sì, i piani di Dio non sono i piani dell'uomo. Il Dio di cui ci parla Gesù è un Dio differente. Non ragiona secondo il metro del guadagno e del profitto. Non si limita a fare i conti e a dare a ciascuno il suo, ma offre a tutti il meglio, estendendo a ognuno il dono della sua misericordia. È un Dio la cui prima legge è che l'uomo viva. Non è ingiusto verso i primi, è generoso verso gli ultimi,
1: Dio non paga, dona. Lasciamoci allora convertire dalla sua generosità e impariamo anche noi a donare senza misura, perché alla sera della vita ciò che resterà sarà soltanto l'amore.

presiede l'Eucaristia Monsignor Domenico Pompili, arcivescovo di Verona. Celebrano con lui il parroco Monsignor Giacomo Radivo e Monsignor Pierluigi Sguazzardo. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della Basilica, guidati da Don Nicola Moratello. I canti sono eseguiti dalla Cappella Musicale del Duomo di Verona, diretta dal maestro Giovanni Geraci. All'organo il maestro

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi. Oggi è domenica, il giorno del Signore, ma il 21 settembre è anche la giornata internazionale per la pace, indetta dalle Nazioni Unite sin dal 1981. Eravamo in piena guerra fredda, oggi siamo in piena guerra ibrida, ma la sostanza non cambia. Per questo dobbiamo in particolare invocare il dono della pace e chiedere perdono, perché anche la nostra generazione, come in una celebre canzone di Bob Dylan, sembra essere più occupata a far morire che a far nascere. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che, osservando i tuoi comandamenti, possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore, che avrà misericordia di lui, e al nostro Dio, che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo del Cristo. Parola di Dio.
1: Amen.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Parola del Signore.

così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Messa così, istintivamente ci verrebbe da dare ragione alla parabola del maestro, ma subito dopo ci blocchiamo interdetti. Non è forse una clamorosa ingiustizia il fatto che il datore di lavoro paghi allo stesso modo chi ha lavorato dall'alba affrontando il caldo e allo stesso tempo chi ha lavorato soltanto alla fine della giornata per un'ora? L'obiettivo della parabola in realtà non è evidentemente un contratto sindacale. Il suo scopo piuttosto è farci misurare la distanza tra la giustizia umana e quella di Dio. Non a caso nella prima pagina che è stata proclamata il profeta Isaia sottolinea: le vostre vie non sono le mie vie. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come sono le nostre vie? Spesso inseguono una giustizia che è solo un modo per tutelare i propri interessi e finiscono per consolidare i rapporti di forza, per cui chi ha di più resta in posizione privilegiata rispetto a chi sta peggio. Non è forse vero che quando certe imprese industriali falliscono, i responsabili vengono profumatamente liquidati, mentre tutti i poveri cristi non sanno a che santo votarsi? E in nome della legge. Gesù smaschera propriamente questo velo di ipocrisia che faceva già spazientire Marco Tullio Cicerone un secolo prima di Cristo, quando affermava summum ius summa iniuria, il massimo del diritto è il massimo dell'ingiustizia. Gesù però aggiunge dell'altro. Noi pensiamo che a ciascuno sia dovuto ciò che ha meritato, secondo giustizia appunto. Gesù non cancella questo principio, ma lo integra. Va bene dare a ciascuno ciò che ha meritato, ma è importante guardare anche al suo bisogno. Gli operai dell'ultima ora avevano lavorato meno, d'accordo, ma per tirare avanti con la famiglia anch'essi hanno bisogno della paga giornaliera. Forse che i figli di quelli che avevano lavorato un'ora sola avessero meno fame dei figli che avevano lavorato dall'alba. Resta dunque una domanda: ma è praticabile questa giustizia superiore? Non è impossibile, ma ad una condizione che emerge nitidamente nel cuore della parabola attraverso la domanda formulata dal padrone della vigna, che si rivolge a chi mormora: amico, io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure sei invidioso perché io sono buono? Ecco il punto. Occorre superare l'invidia, il vizio più tenuto nascosto ma il più noto a noi umani, i cui segni esteriori sono inconfondibili: l'incapacità di provare gioia per la felicità altrui, l'incapacità di fare semplicemente un complimento, la gioia addirittura di fronte alle sventure altrui. Per guarire il nostro occhio cattivo bisogna dunque lasciarsi convincere da un altro pensiero: il bene di tutti viene prima del mio. Anzi, solo quando è garantito il bene comune, anche il mio particolare bene è consolidato.
Meno male che c'è Dio, verrebbe da dire, che proprio non ci assomiglia nel suo essere buono ed è al di là di tutte le nostre misure e perfino della nostra stessa immaginazione. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.

0: Credo in un solo Dio. Di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti. Con un cuore solo e un'anima sola rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, che ci ha chiamati ad essere santi e immacolati nell'amore. Diciamo insieme, guidaci, Signore, nelle Tue vie.
1: Guidaci, Signore, nelle Tue vie. Per la Chiesa, associata a Cristo, servo obbediente del Padre, annunci in tutto il mondo il Suo regno di giustizia, di verità e di pace. Preghiamo.
2: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
1: Per quanti svolgono un ministero nella Chiesa, vivano il loro servizio con umiltà e con gioia, seguendo l'esempio di Gesù, che si è fatto ultimo e servo di tutti. Preghiamo.
2: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
1: Per i popoli martoriati dalla violenza e dalla guerra, si affermino uomini di governo capaci di intraprendere risolutamente le vie della riconciliazione, nel rispetto del diritto alla vita e alla libertà. Preghiamo. Per le famiglie, in particolare per quelle più tribolate, attingendo forza dalla grazia del sacramento del matrimonio, crescano nell'unità e nella pace, aperte al servizio e al dono della vita. Preghiamo.
2: Guidaci, Signore.
1: Per noi qui riuniti, la parola del Vangelo converta i nostri cuori, ci renda capaci di accogliere Cristo e di seguirlo con prontezza ed animo riconoscente. Preghiamo.
2: Guidaci, Signore.
0: Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli per Cristo nostro Signore. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue,

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Zeno, San Pietro Martire, Santa Anastasia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: Scambiatevi il dono della pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

commento più appropriato alla parola di Dio che abbiamo ascoltato potrebbe essere: tutto è grazia. Più che padrone della vigna, Dio è padrone della propria generosità. Chiama tutti. Per lui è sempre l'ora buona. Non bada a referenze o raccomandazioni, ma a un certo punto spunta l'invidia a rovinare tutto. Un proverbio cinese dice: il tormento dell'invidia è come un granello di sabbia in un occhio. Ci sono cristiani che credono che la religione consista in ciò che essi danno a Dio. Invece, essa consiste in ciò che il Signore fa per noi. Ci sono persone il cui esame di coscienza, più che a un inveterato di debiti verso l'Altissimo, somiglia a un elenco di quelli che Dio avrebbe nei loro riguardi. E ogni giorno presentano il conto al cielo. Proviamo a pensare se il Signore chiedesse a noi il conto secondo la sua giustizia. Per fortuna, Egli si affida unicamente alla propria misericordia. Viviamo allora in serenità, godendo dell'amore che ci viene donato. San Paolo ha compreso bene l'insegnamento di Gesù. Non fa questione di ricompensa. Dice: per me vivere è Cristo. Ossia, Cristo per me è l'unica cosa che conta. Cristo per me è tutto. Come scrive Victor Hugo, la più grande felicità della vita è

0: preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.

0: sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
2: Questa celebrazione eucaristica, Dio ancora una volta ci domanda: ti dispiace che io sia buono? Se guardiamo con sincerità nel nostro cuore, possiamo solo rispondere: no, Signore, non mi dispiace, perché quell'operaio dell'ultima ora sono io, un po' ozioso, un po' bisognoso. No, non mi dispiace, perché spesso non ho la forza di portare il peso della giornata e del caldo. Viene a cercarmi anche quando si è fatto tardi. Una parabola persiana racconta che un giorno fu chiesto a un uomo sapiente: hai molti figli, qual è il tuo preferito? Rispose: il figlio che preferisco è il più piccolo finché non è cresciuto, è quello che è lontano finché non ritorna, è quello malato finché non guarisce, è quello in prigione finché non è libero, è quello afflitto e infelice finché non è consolato. Questo è il vero amore, questo è l'amore che Dio nutre per noi, nonostante la nostra piccolezza e le tante ingratitudini. Chiediamo al Signore di liberarci dal tarlo dell'invidia che avvelena l'anima e il cuore e di donarci un animo grande e generoso come il suo. Pensiamo solo a fare il bene e a farlo bene. Come ci ricorda Madre Teresa, non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore.

termina qui il nostro collegamento da Verona. Un caro saluto da Orazio Coclite che vi ha parlato, dal regista e responsabile del programma Gianni Epifani, dall'aiuto regista Simone Chiappetta e dalla squadra Rai di riprese Obivan 40 di Milano. Arrivederci a domenica 27 settembre per la Santa Messa che sarà celebrata da Papa Leone XIV a Lourdes in occasione del viaggio apostolico in Francia. La linea torna ora a Lorena Bianchetti per la seconda parte del programma Sua Immagine. A tutti ancora l'augurio di una felice e serena domenica.

0: Bentrovati all'ascolto e di nuovo buona domenica da Michele Raviare e da Bruno Orti in regia. Ringraziamo Orazio Cogite per il commento liturgico della Santa Messa che abbiamo appena ascoltato e diamo il benvenuto al nostro ospite che è Don Maurizio Giannella. Buona domenica.
1: Buona domenica a te Michele e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Che ci accompagnerà fino alle 12:30 circa commentando le parole di Papa Leone XIV all'Angelus che ci apprestiamo ad ascoltare tra una decina di minuti. E a proposito di commenti delle parole del Papa, Don Maurizio, tu hai seguito per noi, per i nostri ascoltatori, quello che è avvenuto venerdì, che è stato uno degli eventi più importanti sì. della settimana di Papa Leone, che quando ha partecipato all'assemblea diocesana della sua diocesi, sì. quella di Roma, a San Giovanni in Laterano, che è stato un po' sostanzialmente un vademecum su come
1: ha dato
0: sacerdoti.
1: Le linee guida alla sua diocesi, perché ecco, ricordiamo a casa che Papa Leone XIV è Papa perché è Vescovo di Roma, quindi ha anche questa funzione di essere vescovo e venerdì scorso ha aperto l'assemblea diocesana. L'assemblea diocesana pastorale si apre in tutte le diocesi, ecco, e in modo particolare Papa Leone nella sua cattedrale, la chiesa di San Giovanni in Laterano,
0: la madre di tutte le chiese,
1: la madre di tutte le chiese di Roma e del mondo, perché lì c'è la cattedra del Vescovo di Roma e quindi di Papa Leone XIV, assemblea diocesana aperta davanti a 334 parrocchie, dicevamo anche venerdì, su una superficie di 881 chilometri quadri, molto estesa la diocesi, incontrato tutti e si è svolta la liturgia della parola. Il cardinale Reina ha aperto con un discorso, poi ci sono state tre testimonianze di quelli che sono i tre settori fondamentali che il sinodo diocesano fatto lo scorso anno ha presentato a Papa Leone: la famiglia, una giovane e la Caritas. Il Papa è partito dal Vangelo di Giovanni, dal quale Vangelo ha tratto due domande: chi cerchi, perché piangi? E queste sono state le linee guida, e il Papa in questa occasione ci ha ricordato e si è appellato innanzitutto alla diocesi, chiedendo ad essa di fare una verifica pastorale. Non ha dato dei compiti, ha detto non dobbiamo aggiungere nulla, ma dobbiamo arrivare al cuore della città, dobbiamo fare una verifica, cioè metterci in ascolto, ascoltare gli altri. E poi ai sacerdoti in modo particolare ha detto una cosa fondamentale: chiedo che il sacerdote di Roma sia un sacerdote che si mette in ascolto innanzitutto di Dio, perché non può dare ciò che non vive. E quindi ha chiesto una radicalità e un'unità, fraternità sacerdotale. Lui tra le prefetture, perché sappiamo che sono 5 le prefetture di Roma dove ci sono i vescovi ausiliari, con i prefetti scelti tra i sacerdoti che in modo organico, in modo più intenso, ecco, lavorano in quello specifico territorio. Diciamo che ha dato le linee Papa Leone. È stato un incontro molto bello, anche successivo. Le testimonianze che Papa Leone ha portato e ha messo in luce, i sacerdoti, il cardinale Reina, è stato un vero e proprio, una vera e propria scoperta di quella che Papa Leone ha chiesto alla diocesi di essere. E diciamo che in questa
0: proprio linea, su questo sì. punto, e ti chiedo anche da sacerdote, sì. c'è un passaggio, non l'abbiamo detto perché ci torneremo dopo. Il sì. Papa ha approvato l'avvio della causa di canonizzazione di Don
1: Luigi di Liegro,
0: che è il fondatore della Caritas Romana, sì. una figura molto amata, conosciuta e che tanto ha fatto per la diocesi del Papa, insomma, come slancio, insomma,
1: sì, perché Michele, il Papa ha dato un metodo e un volto. Ha dato un metodo, cioè per dire come fare questa verifica attraverso il discernimento, attraverso la conversione, ascoltando i ragazzi, le famiglie in ogni prefettura, però ha dato anche un volto, e lui ha detto proprio così: ha detto vi dono anche un volto, e parla della fama di santità di Don Luigi di Liegro, presbitero di questa chiesa, morto il 12 ottobre del 97. Il dono che egli fa al nostro cammino non sta innanzitutto nelle opere che ha fatto. Don Luigi, prima di costruire qualunque cosa, ha voluto vedere. E infatti poi diciamo che Papa Leone, parlando di Don Luigi, ne apre anche e ne avvia anche il processo di canonizzazione e di beatificazione. Ecco, quindi lui parla di un discernimento che Don Luigi ha fatto e cita questo aneddoto: lui stava per morire e quando nel suo ultimo intervento prima di morire Don Luigi ha detto ai suoi operatori: il discernimento è questa domanda: Signore, dove sei? Che è la domanda poi fondamentale alla quale Papa Leone ha chiesto di rispondere come Chiesa diocesana.
0: Da sacerdote c'era anche un passaggio sul prete, sulle aspettative che i fedeli ripongono nel prete. Allora, io le cito, siamo qui ancora in attesa di collegarci con Piazza San Pietro. Il prete non concentra in sé ogni responsabilità, riconosce i carismi, forma le coscienze e rende possibili le corresponsabilità dei laici, non per mancanza di forze, ma per fedeltà alla natura della Chiesa. Una comunità nella quale tutto dipende dal parroco è una comunità fragile e presiedere non significa fare tutto. Come hai recepito questo messaggio che è ai sacerdoti di Roma, ma è per tutti i sacerdoti?
1: Guarda Michele, da sacerdote ma anche da parroco, quando ero parroco, il rischio era proprio questo dell'autoreferenzialità, dell'individualismo, dell'accentrare un po' tutto il lavoro su se stesso e quindi gli altri diventano solo delle componenti. Il Papa dice: liberatevi da questo individualismo, da questa autoreferenzialità, perché l'essere sacerdote non significa, ecco, governare da soli, significa distribuire i carismi, perché noi sappiamo che i carismi nella Chiesa sono fondamentali ed importanti. Allora, una Chiesa che si apre ai carismi, un sacerdote che riconosce i carismi nella propria parrocchia e li distribuisce, perché questa è la parola chiave, distribuire i carismi, aiuta anche la comunità a crescere. E il Papa dice: finiamo, ecco, anche la Chiesa, la parrocchia esce da quella che è l'autocelebrazione o l'autoconservazione. Ha parlato proprio di autoconservazione, c'è una parrocchia che si conserva così, con un parroco che è chiuso e che non si apre ai carismi.
0: E soprattutto nessuno è da solo, perché il presbiterio non è la somma dei sacerdoti, poi no. Anche salendo a livello di organizzazione che si incontrano per necessità organizzative, tu hai citato le prefetture, è una fraternità. Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana, siamo in attesa delle parole di Papa Leone XIV e della recita mariana dell'Angelus. Salutiamo le radio collegate: Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, In Blu Radio, Radio Toscana, MEP Radio FM Lazio Umbria San Marino, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Vediamo una Piazza San Pietro che si sta riempendo questa domenica, che è la 25ª domenica del tempo ordinario. La catechesi del Papa sarà un passo tratto dal Vangelo di oggi, il Vangelo di Matteo, sulla parabola dei lavoratori della vigna. Vediamo una giornata quasi primaverile, molto calda, il sole splende su Piazza San Pietro e già i primi pellegrini si stanno avvicinando al Palazzo Apostolico, dove fra qualche minuto Papa Leone si affaccerà. Questa settimana che sarà per Papa Leone è quella del suo viaggio apostolico in Francia. Il Papa partirà venerdì e resterà fino al 28 settembre. Ricordiamo alcune delle tappe di questo viaggio: la capitale, Parigi, con la visita all'UNESCO, poi Lourdes, e Metz per ricordare la figura di Robert Schumann tra i padri fondatori dell'Europa unita, un viaggio che lo porterà nuovamente in Europa dopo il viaggio questa estate in Spagna. Si stringono le telecamere sul Palazzo Apostolico, vediamo già una tenda che si sta muovendo, sono le 11:59 e 30 secondi, quindi tutto è pronto per l'affaccio del pontefice. Ecco uno stacco sulla piazza, vediamo già alcune bandiere polacca, spagnola, peruviana, un paese molto amato da Papa Leone XIV.
1: Diciamo che Michele, sono sempre tanti i pellegrini che di domenica, oltre ai romani, che decidono di ascoltare e di ascoltare le parole di Papa Leone. Pensiamo a quanti da tutto il mondo arrivano anche per vivere questo momento.
0: E sentiamo l'applauso, ora ascoltiamo Papa Leone.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nella liturgia di oggi il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i Suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le Sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, che per una giornata intera, che soltanto per qualche ora, che già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente. Invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio. lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia, perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, nuntiavit Mariae.
3: Et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Divinae ficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis Domine.
3: Et ex perpetua nuntia eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum.
3: Et sum Christusque in saecula.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

Cari fratelli e sorelle, seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini. Do il benvenuto al Vescovo e ai fedeli della Diocesi di Terunia, in Polonia, che visitano in Italia i luoghi dei miracoli eucaristici, come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovacchia. Saluto i padri gesuiti che iniziano il loro nuovo percorso di studi a Roma e il gruppo della parrocchia romana della Sacra Famiglia di Nazareth con la polisportiva Centocelle e l'oratorio San Giuseppe Magnanet. Invio la mia benedizione alla popolazione di Pescantina presso Verona, che oggi si stringe intorno al monumento agli ex internati per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato. Carissimi, vi ringrazio di essere venuti. Buona domenica a tutti.

Abbiamo ascoltato gli appelli di Papa Leone XIV dopo la preghiera dell'Angelus, in particolare il pontefice si è soffermato sulla crisi in zona, nella zona della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno danneggiando la popolazione, in particolare donne e bambini, e ha auspicato anche un coinvolgimento della comunità internazionale nell'aiutare questa parte dell'Africa. Poi saluti e anche un ricordo a Pescantina in Italia, dove la diocesi oggi incontrerà pregherà sul monumento degli ex internati della Seconda Guerra Mondiale. Non bisogna dimenticare dagli errori della storia, ha ricordato il pontefice dopo la catechesi, una catechesi improntata sul Vangelo di Matteo. La legge dell'amore interrompe quella del calcolo, ha detto il Papa commentando la parabola degli operai della vigna.

0: Maurizio, allora, eccoci. Cominciamo da quello che potrebbe essere il titolo della catechesi: la legge dell'amore interrompe la legge del calcolo, quella del calcolo. Che cosa significa?
1: Papa Leone prende spunto dalla parabola che Gesù usa nel Vangelo di oggi attraverso l'Evangelista Matteo. Innanzitutto spieghiamo che cos'è una parabola per chi è a casa. La parabola è un modo di raccontare un insegnamento che Gesù usa attraverso dei segni, attraverso dei gesti, attraverso delle situazioni pratiche di ogni giorno, proprio perché il popolo potesse comprendere al meglio quello che lui voleva dire. Una parabola ha un significato, nasconde un significato. In modo particolare questa domenica il Signore usa i vignaioli, usa gli operai della vigna e usa il padrone, no? Il padrone che chiama a sé gli operai in ore diverse della giornata, quelli della prima ora, quelli della seconda a mezzogiorno e quelli della terza alle 5 di pomeriggio. E nel momento in cui gli dovrà donare il salario, cioè la ricompensa, la retribuzione, ecco che il Signore tratta tutti gli operai allo stesso modo. Nella logica umana, nel calcolo di cui Papa Francesco ci ha detto, noi la retribuzione la vorremmo per il lavoro svolto, le ore, e allora usiamo la logica umana e diciamo: ma io ho lavorato di più, ho fatto più ore, ma come, tu non mi dai? Dai, mi dai quanto chi ha lavorato un'ora? Allora, il Signore stravolge usando questa parabola e dicendo che nella logica di Dio, che è una logica di misericordia, di accoglienza, non esiste il calcolo umano, ma esiste l'amore che non calcola in base al tempo, ma in base alla tua disponibilità, alla tua accoglienza e al cuore che ci hai messo. Quindi il Signore stravolge questa logica umana. Il Papa usa in maniera molto fine, così come la sua sapienza d'agostiniano, quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. Perché? Perché noi ci mettiamo gioia, fratellanza, amore, e questo non può essere calcolato, questo è un dono.
0: E ha detto Papa Leone: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono e di aver meritato i risultati che hanno raggiunti. Un invito anche all'umiltà.
1: L'umiltà, perché a volte noi diventiamo presuntuosi. Quando pensiamo di essere nella fede giusta, o di essere più bravi degli altri, o meritevoli perché io questa mattina sono arrivato per primo e quindi sono più bravo degli altri perché sono diligente, ecco che scatta la presunzione, l'efficientismo, il carrierismo, l'esibizionismo, che sappiamo essere un po' quei criteri che noi usiamo umanamente per sentirci migliori e superiori agli altri. Allora, ecco che è una logica che Papa Leone oggi ne parla ai cristiani, però penso che se poi volessimo spostare in un ambito anche geopolitico o sociale nel quale ci troviamo, un po' questa presunzione per alcuni c'è, perché calcolare tutte le cose, stare lì a calcolare anche quello che facciamo per avere un interesse, ecco, questo viene stravolto dal Vangelo di oggi, la bontà di Dio, perché Dio è buono. E dice Papa Leone, penso che questo sia molto bello, la reazione negativa avviene perché questa retribuzione Dio, il padrone, la fa partendo dagli ultimi operai, perché se fosse partito dai primi, ecco, i primi non si sarebbero accorti di questa cosa. Invece lui lo fa perché? Perché Dio è aperto e accogliente nei confronti di tutti, e Dio vuole che la nostra logica sia una logica sempre più della gratuità, dell'accoglienza.
2: Oggi, 20 settembre, la Chiesa ricorda Sant'Eustachio Placido, martire.

Il ricco, vittorioso generale Placido, benché pagano, era per sua natura una persona spinta a fare grandi beneficenze, come il centurione Cornelio. La storia racconta che un giorno, intorno al 100-101, andando a caccia, inseguì un cervo di rara bellezza e grandezza, e quando questi si fermò sopra una rupe, volgendosi all'inseguitore, aveva tra le corna una croce luminosa e sopra la figura di Cristo che gli dice: «Placido, perché mi perseguiti? Io sono Gesù che tu onori senza sapere». Riavutosi dallo spavento, il generale di Traiano decise di farsi battezzare, prendendo il nome di Eustachio o Eustazio, e con lui anche la moglie e i due figli, con i nomi di Teopista, Teopisto e Agapio.

ritornato sul monte, riascoltò la misteriosa voce che gli preannunciava che avrebbe dovuto dar prova della sua pazienza. E qui iniziano i guai. La peste gli uccide i servi e le serve, e poi i cavalli e il bestiame. I ladri gli rubano tutto. Decide di emigrare in Egitto. Durante il viaggio, non potendo pagare il nolo, si vede togliere la moglie dal capitano della nave, che se n'era invaghito. Ridisceso a terra, prosegue il viaggio a piedi con i figli, che gli vengono rapiti uno da un leone e l'altro da un lupo, ma poi salvati dagli abitanti del luogo. I due ragazzi crescono nello stesso villaggio senza conoscersi. Rimasto solo, Eustachio si stabilisce in un villaggio vicino chiamato Badisso, guadagnandosi il pane come guardiano. Sta lì per 15 anni, finché, avendo i barbari violati i confini dell'impero, Traiano lo manda a cercare per riportarlo a Roma.

Di nuovo comandante delle truppe, arruola soldati da ogni luogo. Così, fra le reclute, finiscono anche i suoi due figli, robusti e ben educati, al punto che Eustachio, sempre non riconoscendoli, li nomina sottufficiali, tenendoli presso di sé. Vinta la guerra, le truppe sostano per un breve riposo in un piccolo villaggio, proprio quello in cui vive coltivando un orto Teopista, che era rimasta sola dopo la morte del capitano della nave e abitando in una povera casupola. I due sottufficiali le chiedono ospitalità e nel raccontarsi le loro vicissitudini finiscono per riconoscersi come fratelli. Anche Teopista li riconosce, ma non lo dice, finché il giorno dopo, presentatasi al generale per essere aiutata a rientrare in patria, riconosce il marito, segue un riconoscimento fra tutti loro e così la famiglia si ricompone.

Intanto, morto Traiano, gli era succeduto Adriano nel 117, il quale accoglie il vincitore dei barbari con feste e trionfi. Però il giorno dopo si doveva partecipare al rito di ringraziamento nel tempio di Apollo ed Eustachio si rifiuta essendo cristiano. L'imperatore per questo lo condanna al circo insieme ai suoi familiari nel 140, ma il leone per quanto aizzato non li tocca nemmeno e allora vengono introdotti vivi in un bue di bronzo roventato, morendo subito, ma il calore non brucia loro nemmeno un capello. I cristiani recuperano i corpi e gli danno sepoltura. In questo luogo, dopo la pace di Costantino nel 325, fu eretto un oratorio dove venivano celebrati il primo novembre.

Questa storia ebbe una diffusione straordinaria nel Medioevo e ci è pervenuta in molte redazioni e versioni greche, latine, orientali e lingue volgari, quasi tutte le europee, diverse nei particolari ma concordanti nella sostanza. La storia presenta assonanze ricorrenti nella geografia cristiana e nella novellistica popolare. Il racconto del cervo compare anche nelle vite di molti santi cristiani e ha radici nella letteratura indiana. Le avventure familiari di Eustachio sono un motivo ricorrente in India, passato poi nell'antica letteratura greca, araba, giudaica e altre storie cristiane. Il culto per il martire Eustachio e familiari è antichissimo e innumerevoli sono le chiese, citazioni, racconti, documenti, eccetera, in cui compare il suo nome, già agli inizi del secolo VIII.

La sua festa, inizialmente al 1° novembre, fu spostata al 2 novembre, quando fu istituita la festa di tutti i santi, e poi, dopo l'inserimento della commemorazione dei defunti, fu spostata al 20 settembre, data che compare già negli evangeliari della metà del secolo VIII. È protettore dei cacciatori e guardiacaccia e della città di Matera. Il nome deriva dal greco Eustachios e significa producente molte e buone spighe.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. E io saluto chi ci sta accompagnando in queste puntate ed è Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del centro storico della città. Benvenuto e bentornato Don Salvatore.
1: Grazie di cuore, grazie Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a Don Salvatore. Allora noi continuiamo, come abbiamo detto anche la scorsa domenica, Don Salvatore, a parlare, a ragionare sui sacramenti, e a questo punto abbiamo fatto il battesimo la scorsa settimana e adesso siamo alla confermazione. Ti chiedo, che sacramento è? Entriamo in media res, Don Salvatore.
1: Innanzitutto il secondo sacramento, il sacramento della confermazione o della cresima, poi diremo perché si chiamano in questi due modi, è un sacramento che deve essere riscoperto, perché è considerato un po' oggi una cenerentola tra i sacramenti. E ci sono molti cristiani pigri che rimandano sempre la celebrazione di questo sacramento e finiscono per ricordarsi di doverlo celebrare quando non ci sono tutti i documenti pronti. Ecco, da parroco parlo, no? Non ci sono tutti i documenti pronti per il matrimonio e quindi forse soltanto alla vigilia del matrimonio ci si ricorda di doversi cresimare, ma in realtà questa associazione sacramento della confermazione con il matrimonio non è così praticabile, perché deve essere un sacramento che ci apre al mondo e che attraverso il dono dello Spirito Santo ci indirizza verso una comprensione maggiore di quella che è la volontà di Dio all'interno della nostra vita. Ecco perché è opportuno, bello, così come anche mi chiedi, di poter approfondire teologicamente, liturgicamente, anche dal punto di vista un po' pastorale, questo secondo sacramento, che qualche teologo diceva simpaticamente è un sacramento in cerca di una teologia, perché in realtà la confermazione, che dai rituali antichissimi è attestata già nei primi secoli della Chiesa, era celebrata unitariamente al Santo Battesimo e poi nel corso dei secoli ha avuto una separazione e oggi un po' in tutto il mondo ci sono diverse prassi sia nella Chiesa latina che nella Chiesa orientale per amministrare questo sacramento. Beh, innanzitutto diciamo questo, si chiama confermazione questo secondo sacramento perché conferma il dono del battesimo e con lo stesso sigillo

0: chi è donato all'interno del battesimo si dona al credente una maggiore forza dello Spirito Santo, perché quel dono ricevuto normalmente da bambino possa essere confermato, ecco, con un sì più adulto, più consapevole. Motivo per il quale il sacramento nel nostro rito latino è diviso dal sacramento del battesimo. Da bambini si celebra il battesimo, da grandi si celebra la confermazione, perché a un'età maggiore, quando si è capaci di comprendere e di voler scegliere con libertà la propria fede cristiana, si conferma il dono del battesimo. Motivo per il quale da adulti, se nel caso ci dovesse essere un catecumeno che si prepara ai sacramenti da adulto, la confermazione viene unitariamente celebrata insieme al battesimo. Ecco, quindi il rito parla chiaro, no? Per un bambino il battesimo è da celebrare dopo la nascita. Normalmente, ecco, noi di tradizione cattolica celebriamo subito dopo la nascita il battesimo dei bambini. La confermazione aspettiamo che da ragazzo cominci a prendere in mano la propria fede e la voglia in qualche modo confermare attraverso questo eccomi che nel rito risuona dopo l'appello del vescovo.
1: Ecco, ti chiedo su questo punto, Don Salvatore, di spiegare la mia curiosità: perché si attende, perché c'è questa attesa, qual è l'idea, diciamo, di questo aspettare, diciamo così?
0: Sì, è l'idea della gradualità, Federico, perché nella fede i doni di Dio sono concessi all'uomo in maniera totale, ma la ricezione del dono di Dio è graduale a causa proprio della fragilità dell'essere umano e anche della sua capacità di comprensione. È chiaro che il dono del battesimo dato ad un bambino non dà a quel bambino la capacità totale di comprensione di quello che è il dono della fede. Il bambino poi da ragazzo dovrà comprendere, dovrà ricercare, dovrà aprirsi alla comprensione della fede. Quando poi è già più pronto per comprendere la fede, dopo aver atteso, dopo aver avviato questa ricerca, ecco, confermerà il dono del battesimo attraverso questa gradualità che poi gli consente di vivere con maggiore frutto il secondo sacramento. Questa gradualità chiaramente non è più ipotizzabile laddove c'è, come dicevo prima, un catecumeno adulto che si prepara normalmente nella notte di Pasqua a ricevere tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione insieme nella stessa celebrazione: battesimo, confermazione e eucaristia, perché da adulto, avendo fatto un percorso di catecumenato, può in maniera piena e fruttuosa ricevere i tre sacramenti e trarne gli adeguati frutti. E questo secondo sacramento, quello della confermazione, è anche chiamato in maniera molto interessante cresima. Sappiamo bene che è il nome che viene dall'olio, il crisma, che viene utilizzato durante la celebrazione. Sappiamo che nella tradizione latina noi abbiamo tre oli che utilizziamo nella liturgia, che normalmente vengono consacrati dal vescovo nel Giovedì Santo alla messa crismale, per l'appunto. E l'olio dei catecumeni, che si celebra poco, che si applica al catecumeno prima del battesimo, poco prima della celebrazione del rito del battesimo, quindi chiamato olio dei catecumeni. Poi c'è un secondo, l'olio degli infermi, che chiaramente si applica agli infermi nel sacramento dell'unzione degli infermi, e poi c'è questo che è l'olio fondamentale, che è il crisma, che è un olio misto ad un profumo e che nel cui nome c'è in qualche modo il richiamo di Christos, no? Crisma da Cristo, ed è l'olio che unge i battezzati dopo il rito del battesimo, unge i cresimati nel rito del battesimo, che è appunto officiato attraverso quest'olio, e poi unge anche i sacerdoti e i vescovi. È un olio che appunto richiama immediatamente l'azione di Cristo. E questo olio che si utilizza, che è la materia del sacramento, no? Per essere un po', ecco, scolastici nei termini, è la materia del secondo sacramento, l'olio del crisma, è anche nella liturgia orientale è utilizzato. Loro, i nostri fratelli ortodossi, chiamano quest'olio il sacro mirron, no? Che ha una radice appunto nel mysterion, come abbiamo spiegato la volta scorsa, di Cristo. E questo secondo sacramento viene poi celebrato ecco, dopo, normalmente nella nostra consuetudine, dopo battesimo e prima comunione. Questo è stato anche oggetto di riflessione da parte dei vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, da parte di diverse conferenze episcopali, cioè è opportuno riportare i tre sacramenti di iniziazione all'ordine primigenio, quindi battesimo, confermazione, eucaristia, perché in realtà l'abbiamo un po' sconvolto l'ordine primigenio, perché celebriamo il battesimo, poi dopo la prima comunione e poi dopo, più avanti, si celebra la confermazione, anche perché Paolo VI voleva in qualche modo identificare questo secondo sacramento, la confermazione, con il sacramento della maturità cristiana, anche se poi non è mai uscita fuori questo modo di dire, però in realtà è quello che è diventato, in maniera opportuna, anche perché probabilmente è quello spirito che ci guida, no? Perché ricevendo il battesimo da piccini si è poi da grandi più pronti a confermare la propria fede. Però c'è anche un motivo storico interessante. Normalmente i battesimi con la confermazione dell'Eucaristia venivano celebrati sempre adulti e bambini all'interno della stessa celebrazione. Pensa che ancora oggi nella Chiesa orientale anche i piccini ricevono la cresima insieme al battesimo e ricevono dopo battesimo e cresima anche la prima comunione. Viene stillata sulla lingua dei neonati una goccia del sangue di Cristo, del vino consacrato, perché loro vivono fortemente la comprensione teologica e liturgica dei tre sacramenti uniti, non durante lo stesso giorno. E poi più avanti il bambino riceverà un rito di riammissione alla mensa eucaristica quando si farà più grande. Però ecco, c'è un motivo storico per il quale la confermazione è stata poi separata dalla confermazione, il battesimo dalla confermazione, perché quindi prima i vescovi celebravano i sacramenti tutti insieme, e poi quando cominciano a nascere le parrocchie nel IV secolo, i parroci, i presbiteri, venivano inviati in questi distaccamenti, diciamo così, della diocesi, che venivano appunto chiamate paroichie. Paroikos dal greco significa forestiero, e la paroichia era una sorta di missione alle periferie del centro città, perché anche lì nelle periferie potessero i fedeli ricevere i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia. Però, visto che i primi secoli sono stati travagliati da eresie, il vescovo, per sincerarsi che quel battesimo fosse stato amministrato secondo la fede ortodossa, andava lì di tanto in tanto e confermava il battesimo che nelle parrocchie veniva celebrato dai presbiteri. Nasce così la consuetudine di confermarsi dopo il battesimo, e staccando così i due sacramenti. Ma non mi dilungo su questa motivazione storica e teologica, che ci porterebbe proprio un po' lontano. Andiamo nel proprio, no? E cosa dona questo sacramento? Cosa si riceve attraverso la confermazione? Perché la risposta immediata che abbiamo imparato al catechismo è il dono dello Spirito Santo, no? Infatti anche nel rito celebrante, che normalmente è il vescovo, perché il vescovo è il ministro di questo secondo sacramento, ripeto, nella liturgia latina, dice al cresimante: ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono e si applica con l'olio sulla fronte di colui che sta ricevendo la confermazione questo sigillo, questo segno di croce, e poi con uno schiaffetto si dice la pace sia con te. Anticamente, forse noi che siamo un po' più attempati ce lo ricordiamo, anticamente quel segno della pace era piuttosto intenso, no? Era non proprio un segno di pace dato con una carezza, ma c'era qualche vescovo che dava un po' uno schiaffone più che schiaffetto, no? Perché riecheggiava in quel segno liturgico quella che era chiamata in linguaggio militaresco la lapa militaris. Il cadetto che stava per andare in guerra veniva schiaffeggiato sonoramente dal suo sovrintendente perché potesse affrontare le difficoltà della battaglia. Così all'interno della liturgia della confermazione colui che viene cresimato simbolicamente si prepara ad essere soldato di Cristo, araldo del Vangelo, no? Testimone di Cristo. Ecco perché lo Spirito Santo che ti dona la forza e l'attrezzatura giusta per essere testimone del Vangelo di Gesù. Ed è un segno che è rientrato chiaramente nella liturgia, così come tanti segni che la Chiesa ha trovato un po' all'inizio dell'annuncio del Vangelo nei primi secoli e ha introdotto all'interno dei riti liturgici. E questo anche della lapa militaris diventa questo segno di pace, che adesso chiaramente è sempre una dolce carezza che viene fatta sulla guancia del crismato, indica però proprio questo. C'è un teologo nel IV secolo che dà questo tono militaresco alla confermazione. Questo teologo è anche un vescovo, si chiama Fausto di Ries, che nel 400 scrive un'omelia, pronuncia meglio, un'omelia di Pentecoste, con la quale lui distingue molto bene i due sacramenti. Quindi c'è una testimonianza molto antica, no? Siamo nel 405 questo monaco che poi è diventato vescovo, esperto di liturgia, dice proprio questo, no? Noi nel battesimo siamo rinati alla vita, nella confermazione siamo preparati per la battaglia, e da lì ecco poi il crescimato è il soldato di Cristo, l'araldo del Vangelo. Ed è un segno questo che normalmente è anche accompagnato dalla presenza del padrino o della madrina, può essere indifferentemente maschio o femmina, uomo o donna, colui o colei che accompagna il crescimato o la crescimata al sacramento. E prima le indicazioni erano un po' più limitative, no? Gli uomini facevano da padrini ai ragazzi, le donne facevano da madrine alle ragazze. Invece adesso non ci sono più limitazioni nella scelta. Però il padrino, come abbiamo già detto la volta scorsa, deve essere comunque un testimone che accompagna il crescimato nel percorso della fede. E dopo aver ricevuto la confermazione, ecco, il crescimato, così equipaggiato da questa nuova forza dello Spirito Santo, può affrontare la vita cristiana. C'è prima, però, per l'esattezza, prima di questo gesto rituale, c'è un'invocazione allo Spirito Santo molto antica, che invoca il settuplice dono dello Spirito, e si ricordano tutti e sette i doni, ed è una preghiera antica che già citata da Ambrogio Agostino, che riecheggia poi all'interno della liturgia. E con la Riforma protestante c'è stata la confessione luterana che ha tolto la sacramentalità a questo sacramento, che noi cattolici crediamo essere stato istituito da Cristo. Diceva San Tommaso, non è stato istituito da Cristo immediatamente attraverso una celebrazione che Cristo ha fatto, così come invece ha fatto per le l'Eucaristia, per esempio, ma l'ha istituito promettendolo. E infatti agli Apostoli dice: vi invierò lo Spirito Santo, che poi scende a Pentecoste, no? E che per noi cristiani è il giorno della crisima degli Apostoli, quando gli Apostoli, dopo aver ricevuto il battesimo, dopo attraverso l'azione della grazia, dopo aver ricevuto l'Eucaristia, ricevono il sigillo dello Spirito. E quindi, così come gli Apostoli partono da quel cenacolo di Gerusalemme e diventano araldi del Vangelo, anche noi cristiani, e dopo la confermazione, possiamo fare così. E c'è un'immagine molto bella, non so se ho ancora un minuto per poter
1: esprimere. Sì, ne abbiamo di più, però ti fermerei su questo, poi ti farei riprendere, perché tu hai citato prima il fatto che è il vescovo il ministro, è solo il vescovo, e io ti chiedo perché è rimasta questa consuetudine, non so come chiamarla, Don Salvatore, perché solo il vescovo?
0: In realtà, per la precisione, i riti recenti parlano di ministro originario della confermazione e non più di ministro ordinario, e infatti sta cambiando qualcosa, cioè ci stiamo un po' avvicinando alla consuetudine orientale, che prevede che i parroci, i sacerdoti, celebrino il sacramento del battesimo insieme anche al sacramento della confermazione dell'Eucaristia, e lo fanno loro, no? Con l'olio consacrato del vescovo. Perché il vescovo? Perché secondo San Tommaso è con l'effetto che dona la confermazione, è un effetto maggiore, perché ci si prepara ad una missione di testimonianza, e quindi il vescovo, come capo della Chiesa, invia i propri fedeli a questa testimonianza di fede. Però ordinariamente adesso sta accadendo che molti sacerdoti ricevino il mandato da parte dei loro ordinari a celebrare la confermazione. Noi parroci, per esempio, qui a Napoli abbiamo facoltà ogni Pentecoste di poter celebrare il sacramento della confermazione presso i nostri fedeli. E volevo richiamare un'immagine molto interessante, che la Pentecoste ci dà la possibilità di far riecheggiare, e questa immagine mi venne a seguito di una conversazione molto interessante che ho avuto con una mia parrocchiana qui della mia parrocchia, che aveva il ruolo di levatrice, che aveva questo lavoro interessantissimo di apertura alla vita, e mi fece spiegare esattamente i movimenti attraverso i quali il bambino uscito fuori dal grembo materno e veniva posto poi veniva alla luce, no? E mi diceva questa levatrice che il bambino immediatamente dopo il parto veniva preso, messo a testa all'ingiù, e preso per i piedini e scosso, perché il liquido amniotico che era nelle narici del bambino potesse poi fuoriuscire e entrare l'ossigeno. L'ossigeno entra nei polmoni e opera quella che tecnicamente è chiamata spremitura, cioè i polmoni per la prima volta ricevono l'ossigeno, perché aveva il corpo ricevuto soltanto attraverso il cordone ombelicale, e provoca un grande bruciore all'interno dei polmoni. Il bambino cosa fa? Subito dopo, percepito questo bruciore, emette il primo vagito. Il bambino è nato, è venuto alla luce ed è fuori, ed è vivo soprattutto, no? Sta bene. E questo mi ricordava proprio ciò che accadde a Pentecoste, se ci riflettiamo. C'è un grande rombo, ci dice il libro degli Atti degli Apostoli, quel terremoto che scuote il cenacolo di Gerusalemme, c'è un vento che entra all'interno di quel luogo, il vento in ebraico si dice ruach, che è la stessa parola che nell'ebraismo si utilizza anche per respiro, quindi entra questo respiro in quel grembo che è il cenacolo, che è quasi un utero, no? Che era chiuso prima, quel cenacolo era chiuso perché gli apostoli avevano paura, stavano a porte chiuse, e dopo quel rombo cosa accade? Che si aprono le porte e gli apostoli cominciano ad emettere, dopo quel fuoco che sentono nel cuore e le fiammelle che si poggiano sul loro capo, emettono l'annuncio del Vangelo, il primo vagito che della Chiesa, che è l'annuncio del Vangelo. Io dico questo: quando un cristiano non riesce a testimoniare Cristo, vuol dire che non è ancora nato. Ecco, noi con la Cresima riceviamo questa forza, questo fuoco dello Spirito per dire: Gesù è vivo, è presente nella mia vita, Gesù mi ama, Gesù cammina accanto a noi. Ecco, e la confermazione ci viene a dare proprio questo richiamo, nel porci al di fuori di questo grembo che è la Chiesa, per annunciare in maniera intrepida e coraggiosa il Vangelo di Gesù.
1: Allora, abbiamo 5 minuti ancora, Don Salvatore. Io ti chiedo questo: tu prima accennavi al fatto che questo sacramento è stato un po' bistrattato, un po' dimenticato. Ti chiedo perché e come è potuto accadere. Ecco, 5 minuti per tirare le somme di questo nostro ragionamento, di questo tuo ragionamento e di questa tua riflessione.
0: Sì, e noi abbiamo purtroppo molto riflettuto, ci sono stati dei grandi trattati teologici riguardanti alla necessità del Santo Battesimo e anche dell'importanza dell'Eucaristia. Però molto probabilmente questa trascuratezza nei fedeli è una conseguenza della scarsa attenzione che la stessa teologia, nella sua riflessione sistematica, ha posto nei riguardi della confermazione. Ci sono pochissimi trattati antichi riguardanti la confermazione, ci sono decenni di questo secondo sacramento nei grandi trattati dei padri, ma non ci sono riflessioni adeguate a questo sacramento. Ecco perché dicevo all'inizio: è un sacramento in cerca di una teologia, perché è un sacramento da riscoprire, da comprendere nuovamente, ma poi soprattutto è un sacramento da vivere attraverso la missionarietà, perché questa volontà di testimonianza, ahimè, è tante volte un po' ignorata nei cristiani. Noi siamo sì, come cristiani, pronti a ricevere indicazioni, anche magari ad ascoltare qualche catechesi, a vivere la nostra vita spirituale in maniera individuale, però quando poi si tratta di andare, di partire, di testimoniare, e lì è un po' più complesso. Lì tante volte i cristiani fanno spallucce, fanno dei passi indietro e non intervengono, un po' perché per una sorta di pudore, di politicamente corretto, nel non mostrare la propria fede ritenendola come una dimensione intima, no? Ma in realtà ciò che Gesù ci ha chiesto è proprio quello di andare in tutto il mondo e testimoniare il Vangelo ad ogni creatura e di annunciare sui tetti la verità del Vangelo. Ecco perché quelli che ricevono il sacramento della confermazione dovrebbero ancora di più percepire questo. Non è semplicemente un sacramento che ci fa avere tutte le carte in regola per poter celebrare i sacramenti successivi, ma è un sacramento che ci pone all'interno della vita cristiana con una postura nuova, che è quella della testimonianza. Io so che Cristo conta su di me, io sono suo testimone e non posso tacere, come il salmista così bene esprimeva: per amore di Sion non mi darò pace, per amore di Gerusalemme non starò in silenzio finché la sua giustizia non scorra come lampada, no? Ed è quello che dovrebbe essere il sentire di ogni credente, sentire di non aver pace finché un altro fratello, un'altra sorella che abbiamo accanto si avvicini all'amore di Cristo. San Paolo avrebbe detto e dice: l'amore di Cristo mi spinge, e guai a me se non annunciassi il Vangelo. Ecco, questo ardore, questo zelo missionario non è soltanto una prerogativa di pochi, di santi. La confermazione ce lo ricorda, è una chiamata di tutti, e noi, ahimè, ce lo dimentichiamo. Ecco perché probabilmente poi la stessa confermazione è un po' mal compresa e soprattutto mal vissuta. Molte volte anche i ragazzi che vengono a chiedere questo secondo sacramento non sono sempre molto motivati nella celebrazione. Molti sì, molti vengono, anzi è un'occasione molto preziosa quella della confermazione, di riscoprire la propria fede, di riappropriarsene in maniera matura, ma molti non hanno motivazioni molto nobili per le quali si celebra questo sacramento. Tanti ancora oggi vengono a richiedere la cresima soltanto perché c'è da fare da padrino, da madrina a quello, a quell'altro, no? Però va bene anche questo, no? Purché sia un gancio che riporti attenzione a questa dimensione spirituale della vita. Ecco, rinnovare ogni tanto attraverso la preghiera il proprio sì, la propria disponibilità al Signore, il proprio essere missionari, rinfiamma, riaccende quel fuoco dello spirito che è stato sigillato attraverso il secondo sacramento.
1: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi. Don Salvatore Giuliano, lo ritroveremo ovviamente la prossima settimana. Grazie ancora di cuore.
0: Grazie, buona giornata.
2: #PopTheology

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Il Vangelo che stiamo per ascoltare è anche molto conosciuto perché è la parabola dei lavoratori che vengono mandati a lavorare nella vigna da un padrone che li sceglie in orari differenti e che li paga tutti allo stesso modo, che è il modo che aveva pattuito, quindi è un padrone giusto. La recriminazione di coloro che sono stati chiamati per primi rispetto a coloro che invece hanno lavorato poco perché chiamati all'ultimo momento assomiglia un po' alla recriminazione forse che abbiamo anche noi nei confronti di Dio ogni volta che ne critichiamo l'agire. E come facciamo a criticare l'agire di Dio? Con la lamentazione, quante volte magari ci lamentiamo della vita, di quello che abbiamo avuto, di quello che non abbiamo avuto, di quello che è andato bene, di quello che secondo noi è andato male. C'è un atteggiamento dentro di noi che è un po' quell'atteggiamento magari di amarezza che troppe volte inquina la nostra vita. Questo Vangelo viene a scoperchiare un po' questa non fiducia in Dio. Cioè questi lavoratori in fondo vogliono insegnare al padrone come si fa il padrone, o meglio, cosa deve farne dei suoi beni. Anche noi, ogni volta che reputiamo sbagliata la nostra vita, in fondo diciamo a Dio che non ha saputo fare bene il suo mestiere di Dio. Ascoltiamo questo Vangelo invece con la docilità dei figli che sanno che Dio fa bene tutte le cose.
3: In quel tempo Gesù disse: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.
2: Ci sono giustizie differenti. Nel modello classico noi conosciamo la giustizia degli equivalenti. Io ti do due e tu ricambi con due. E quindi, ecco, sono equivalenti e c'è questa giustizia che è quella che conosciamo bene. Poi c'è la giustizia sociale, cioè la giustizia che afferma che soggetti differenti devono essere trattati in maniera differente, perché trattare soggetti differenti in maniera uguale, egualitaria, sarebbe profonda ingiustizia. Ecco, questo Vangelo è un Vangelo che, se noi lo ascoltiamo con quella che è la prima forma di giustizia, che è quella che ci inabita normalmente, perché noi siamo quelli della giustizia, io ho lavorato così e voglio questo e l'altro, anche se ha una condizione differente dalla mia. Noi abbiamo un'idea di giustizia che troppe volte diventa una sorta di giustizialismo, quasi di vendetta. Non abbiamo l'idea della giustizia come quella di Dio, che assomiglia molto di più alla giustizia sociale. Dio conosce ciascuno di noi, conosce la nostra storia, conosce il nostro cuore, conosce ciò di cui davvero abbiamo bisogno, e quindi dà a ciascuno ciò che è bene per ciascuno. E troppe volte noi pensiamo che siamo noi che abbiamo il diritto di decidere, di sapere quello che è bene per gli altri. Prima di entrare proprio nel Vangelo, io vorrei dirvi questo, che ci sono degli studi che raccontano come, studi molto seri, anche di premi Nobel, che raccontano come la soddisfazione personale non sia tanto legata alla posizione che io ho nei miei confronti. Per esempio, se io lavoro e mi è stato dato un aumento di stipendio di 100 euro, io sono molto contenta. Ma se al mio collega che lavora vicino a me gli è stato dato un aumento di 150 euro, sono giusti i miei 100 euro, sono giusti i 150 euro del mio collega, ma il mio livello di soddisfazione cala drasticamente. Perché? Perché io mi giudico in relazione all'altro, in relazione alla posizione che ho nei confronti dell'altro. È la felicità posizionale, cioè io sono felice in base alla relazione, alla posizione che io ho rispetto agli altri vicino a me. E perché? Perché noi siamo molto segnati dall'invidia. Spesso la nostra giustizia è la giustizia che si nutre di invidia, o meglio, è una invidia mascherata sapientemente da giustizia. E allora questa parabola, che viene proclamata in tutte le chiese, è una parabola che mette a nudo proprio il rischio di considerare l'altro un antagonista e di considerare noi stessi giudici del destino, della posizione altrui. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per trovare lavoratori per la sua vigna. E fin qui è una, cioè una cosa che accadeva quotidianamente intorno a Gesù. Si prendevano lavoratori a giornata, il padrone usciva, c'erano i lavoratori in fila che attendevano di essere scelti, e quindi il padrone sceglieva chiaramente all'alba. Siamo in una regione di caldo torrido e quindi si cominciava a lavorare molto molto presto. Si accordò con loro per un denaro al giorno, erano i patti che venivano fatti quando venivano ingaggiati i lavoratori, e quindi questi lavoratori vanno, sanno che riceveranno alla fine della giornata un denaro e vanno a lavorare. Ma esce ancora questo padrone alle 9 del mattino, ne vide altri che erano disoccupati e ingaggia anche loro: andate, quello che è giusto ve lo darò. Capite perché ho iniziato con questa piccola trattazione sulla giustizia? Quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. E ancora a mezzogiorno, sono le varie fasi della via, a mezzogiorno, poi alle 3, esce ancora per prendere lavoratori a giornata. Uscito ancora verso le 5, cioè alle 5 la giornata era praticamente finita, però vide ancora delle persone in cerca di lavoro. Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Dice: perché nessuno ci ha presi a giornata. Allora andate anche voi. Ma la giornata ormai sta volgendo al termine, la giornata lavorativa. Quando fu sera, Ecco che è il momento di fare i conti. Il padrone dice al suo fattore di chiamare tutti i lavoratori e di dare la paga dai primi agli ultimi. E comincia dagli ultimi, quelli che aveva ingaggiato alle 5 del pomeriggio. Ora, è chiaro che quando arrivano coloro che erano stati presi a giornata al mattino, è chiaro che si aspettavano un trattamento diverso, perché se è vero che avevano pattuito per un denaro, ma avendo visto che anche gli ultimi erano stati pagati allo stesso modo, mi viene da dire umanamente, cioè ciascuno di noi avrebbe pensato, io avrei pensato, ma magari mi darà di più perché io ho faticato più di loro. Indubbiamente non c'è nulla di male in questo ragionamento, anzi. Ma anch'essi ricevettero un denaro ciascuno. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone, perché questi hanno ricevuto quello che abbiamo ricevuto noi, ma noi abbiamo sopportato il caldo e loro no. Ma il padrone, eccola la risposta del padrone, che getta luce su quanto è accaduto, ma al tempo stesso pone una questione di conversione a ciascuno di noi. Amico, intanto li chiama amici coloro che mormorano contro di lui, e questo a me colpisce sempre ogni volta che ascolto questo Vangelo. Amico, è un po' come Gesù che è tornato vivo dai morti chiama fratelli coloro che l'avevano tradito. Allora, amico, io non ti faccio torto. Perché non ti faccio torto? Perché ti ho dato quello che avevo pattuito. Prendi il tuo. La giustizia è dare a ciascuno il suo. E infatti questo operaio prende il suo. Secondo la definizione della giustizia commutativa, si chiama così: dare a ciascuno il suo. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? La logica della giustizia di Dio è altra rispetto alla giustizia commutativa, c'è anche questa, ma è il suo che Dio conosce, che non è quello che conosciamo noi. Cioè, qual è il mio? Qual è oggi la necessità che ho? Qual è il mio per essere salvata? Dove mi trovo io oggi? Cioè, se io sono in preda ad un dolore che mi spinge alla disperazione, la giustizia di Dio opererà in me per vie differenti rispetto alla giustizia di Dio, che è sempre salvifica, nei confronti invece di una persona che vive un'altra situazione. Solo Dio conosce quello che c'è nel cuore, quindi solo Dio sa io oggi come posso essere da Lui salvata, e quindi una giustizia che è misericordiosamente potente nella mia vita oggi dove mi trovo. Io sono differente dall'altro, l'altro è differente da me, e quindi Dio agisce in maniera personale. La volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati, scrive San Paolo a Timoteo. Questa è la volontà di Dio, ma c'è una strada per tutti. C'è una via unica e irripetibile per tutti. Questa è la giustizia di Dio. Dio sa trattarci da uguali, nel senso che tutti siamo figli. Dio non fa figli e figliastri, quindi c'è un criterio di uguaglianza, nel senso che siamo figli, siamo amati tutti, tutti amati fino alla follia da Dio, perché ha dato suo figlio per noi. Ma questo amore sa essere un amore personale. Qual è il nostro problema? E lo denuncia il padrone qui. Sei invidioso perché io sono buono? Ecco, il nostro problema è l'invidia, quella questione posizionale di cui parlavo all'inizio. Noi ci misuriamo troppo spesso non in base alla carità e anche in base al mistero che è la storia dell'altro, ma noi misuriamo tutto troppo spesso a partire dall'invidia. Che cos'è l'invidia? San Tommaso d'Aquino ci aiuta con una definizione semplice: l'invidia è la tristezza per il bene altrui. Essere tristi perché l'altro ha dei beni perché l'altro è buono o perché l'altro, ecco, sta facendo del bene, per dire, l'invidia per il bene altrui. Questo Vangelo allora viene a dire che Dio ha una strada per me unica e irripetibile, perché conosce il mio cuore, e viene anche a dirmi di avere un atteggiamento estremamente umile davanti al mistero che è l'altro. Dio provvede a me come provvede all'altro, al modo che lui e solo lui sa. Questo mi deve bastare, non mi deve interessare l'orario nel quale ciascuno di noi è stato chiamato nella vigna del Signore. Sei tu forse invidioso delle cose mie, dice il padrone ai servi che si lamentano? L'invidia, abbiamo detto, è la tristezza del bene altrui ed è uno dei 7 vizi capitali. Quindi nessuno dica io non sono invidioso, perché il fatto che l'invidia sia uno dei 7 vizi capitali vuol dire che questi vizi appartengono ad ogni uomo e ad ogni donna, quindi ognuno di noi è invidioso. Giotto ha voluto raffigurare l'invidia come uno dei 7 vizi capitali in questa raffigurazione che noi troviamo nello zoccolo della parete destra della Cappella degli Scrovegni, che si trova a Padova. Siamo intorno al 1305. Guardatela bene questa raffigurazione, questa donna. Giotto ha saputo cogliere alcune caratteristiche salienti del vizio dell'invidia. Prima di tutto, non ha colori. È un po' grigia, perché questo è vero per ogni vizio capitale tende a toglierci la vita, a toglierci il colore, la grande vivacità dei colori di cui è fatta la nostra vita, e ci rende un po' monotematici, ci rende grigi, ci imbruttisce, perché il peccato ci imbruttisce. Una donna anziana, non è una donna giovane, è una donna un po' avvizzita. Il peccato nella Sacra Scrittura è visto come un'esperienza di vecchiaia, non la vecchiaia dell'essere vecchi, ma di ciò che va verso la morte. In questo senso è visto il peccato, ciò che ti rende prossimo alla morte. Ha una borsa nella mano sinistra. Che cosa tiene in questa borsa l'invidia? Beh, l'invidia vuole accaparrare per sé, l'invidia, questa tristezza per i beni, per il bene altrui, è perché vuole possedere lei, vuole avere, non sopporta che la sua borsa sia vuota. Deve essere piena, la deve riempire con i beni degli altri. Vedete le fiamme che la divorano dal basso? Ed è vero che l'invidia, che si nutre di gelosia, per esempio, che l'invidia ci fa ardere, si dice anche, no? Arde di invidia. È un fuoco che consuma dall'interno e che spinge a volte a fare degli atti, delle azioni proprio anche terribili, perfino dei crimini. Quanti crimini sono mossi dall'invidia degli affetti altrui, dei soldi degli altri, dei beni degli altri, della bellezza. È un fuoco che divora dall'interno e che tutto prende. Il viso di questa donna è deformato. Quando siamo preda della rabbia che magari è frutto dell'invidia, i tratti del volto si deformano, ma qui sono dei tratti molto particolari. Orecchie gigantesche, perché l'invidioso è sempre pronto a cogliere quello che c'è intorno a lui. Pensa che gli altri siano invidiosi allo stesso modo, che gli altri cerchino di tendergli tranelli, ha un grande sospetto nei confronti degli altri e quindi è sempre con le orecchie tese per captare quello che si muove intorno, e poi dalla bocca esce un grande serpente. C'è poco da fare, cioè l'invidioso è qualcuno che deve sempre mettere zizzania. La lingua dell'invidioso è una lingua che vuole sussurrare, che vuole anche far sorgere dei sospetti, delle calunnie, dei dubbi. È la lingua velenosa, proprio la lingua del serpente, ed è una lingua che ritorna sugli occhi, acceca gli occhi di questa donna. L'invidia è cieca. Le parole velenose che sorgono da un cuore preso dall'invidia rendono la persona invidiosa cieca. Cieca di che cosa? Non riesce a vedere la bellezza che è e cerca sempre di rapire la bellezza degli altri. Ecco, poche volte noi confessiamo forse il peccato di invidia. Io mi auguro che questo Vangelo, che lavorerà in questa settimana, possa lavorare in noi per aiutarci a riconoscere quegli spazi che sono un po' colonizzati dall'invidia, per trasformarli in benevolenza, in generosità, in uno sguardo che sa vedere la bellezza dentro di sé e intorno a sé. Allora, questo è il compito di questa settimana, di questi giorni che verranno. Buona settimana a tutti.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce del Deserto, in occasione di Pordenone, capitale della cultura italiana 2027. La nostra emittente Radio Voce nel Deserto è orgogliosa di riproporre l'ascolto al proprio pubblico radiofonico del ciclo Tesori Nascosti. Viaggio a scoperta dei tesori, i nostri organi all'interno delle chiese del Pordenonese. Dunque, abbandoniamo la nostra sigla di apertura di questo nuovo grande progetto che Radio Voce nel Deserto vi sta presentando, per l'appunto Tesori Nascosti, ovvero la scoperta e la conoscenza degli organi custoditi all'interno delle nostre chiese diocesane. Abbiamo iniziato 2 settimane fa con la puntata di preambolo in cui il Cavalier Zanin della ditta organaria Cavalier Francesco Zanin di Codroipo ci ha spiegato al meglio come è strutturato un organo, proprio per capire e conoscere al meglio questo straordinario strumento definito non a torto lo strumento principe della Chiesa. E la scorsa settimana abbiamo avuto una piccola carrellata degli organi diocesani e la presentazione dell'organo del Duomo di Spilimbergo. Quest'oggi parliamo proprio dalla chiesa principale, la seconda chiesa principale, e dopo spiegheremo perché, della nostra diocesi, il Duomo con cattedrale di San Marco in Pordenone, che custodisce un organo che tra breve ci presenterà il suo organista titolare, il maestro Andrea Tomasi. Andrea, ben ritrovato, grazie per aver accettato anche questa volta con cuore e con dedizione il nostro invito a presentare al meglio e a far conoscere al nostro pubblico radiofonico l'organo che tu suoni proprio nel Duomo con cattedrale di San Marco. Diciamo, dopo lo spiegherà meglio Andrea, ma ve lo diciamo cos'è: è un organo Nacchini del Duomo con cattedrale di San Marco. Per chi ancora non conoscesse il nostro ospite, chiediamo proprio Andrea di presentarti al nostro pubblico radiofonico.
1: Grazie di cuore a te Massimo e a tutti i radioascoltatori di Radio Voce del Deserto. E grazie ancora per l'opportunità, perché siamo noi a dover ringraziare voi che ci date la possibilità di rendere così le notizie di dominio pubblico quelle che tante volte purtroppo rimangono all'interno delle proprie mura e non riescono a transitare e soprattutto a muovere gli animi delle persone che non frequentano assiduamente le nostre chiese o le nostre funzioni. Io sono organista e direttore, maestro di cappella del Duomo con cattedrale di San Marco solamente dal 1992, infatti quando mi hai detto che la collaborazione nostra inizia nel 1999 comincio a dire mamma mia quanti anni sono passati, qua si invecchia, però per fortuna che si invecchia anche. Al di là delle battute, appunto, io collaboro ormai da tantissimi anni per un lavoro prettamente liturgico, quindi cercando di sensibilizzare coristi, animare le cerimonie principali, quelle dove c'è il Suocerenza del Vescovo, e anche le altre, quelle durante l'anno, all'interno appunto della concattedrale di San Marco. Quando si parla di concattedrale, in quanto la cattedrale è appunto Concordia. Nel 26 ottobre del 1974 ci fu appunto nomina della concattedrale, il vescovado passò da Portoguaro a Pordenone e quindi diciamo le attività principali subirono chiaramente un trasferimento di uomini e mezzi nel territorio qui del Pordenonese. Rimase chiaramente la cattedrale sempre originaria Concordia, però il titolo del termine di concattedrale è di quello di San Marco di Pordenone, in cui appunto durante le feste principali il vescovo fece le celebrazioni, quindi niente di assolutamente antagonistico alla cattedrale di Concordia, ma solamente è un discorso prettamente storico e di esigenza di territorio.
0: Ecco Andrea, sicuramente ai nostri radioascoltatori, visto che dobbiamo parlare degli organi che sono custoditi all'interno delle nostre chiese, no? Appunto il titolo Tesori Nascosti, questo che non mi stancherò mai di dirlo, ripeterò anche nelle prossime volte che ci sentiremo, andiamo a scoprire questo cuore musicale racchiuso all'interno delle nostre chiese.

0: che spesso e volentieri la gente non sa neanche dell'esistenza di questi, sono dei capolavori sia dal punto di vista artistico-architettonico, ma anche hanno un determinato valore, se possiamo così dire, di mercato, perché questi organi, essendo anche datati, spesso e volentieri non si sa neanche il valore inestimabile che questi organi hanno. Basti pensare anche nella nostra diocesi il Vincenzo Colombo, uno dei più antichi organi d'Italia, che ha 500 anni. Ecco, questi sono veramente dei tesori nascosti. Ecco qui il titolo di Celati all'interno delle nostre chiese, che noi vogliamo farvi conoscere sia dal punto di vista storico che dal punto di vista musicale. Ma a prescindere da questo, non possiamo non parlare anche dell'edificio di culto che custodisce questi organi. Quindi parleremo a livello storico dell'evoluzione delle chiese, di questi edifici proprio che contengono gli organi, oltre che parlare proprio dal punto di vista storico e musicale di questi capolavori. Dunque, Andrea, sicuramente tanta gente non sa che c'è una storia ben precisa della genesi del Domo Concattedrale di San Marco, perché magari si pensa tanto a Portus Naonis come città principale, ma all'epoca la pieve principale non era quella di San Marco.
1: Infatti, Massimo, ben precisato, la vecchia matrice, quella che diede, diciamo, in qualche modo i natali al Duomo Concattedrale attuale di San Marco di Pordenone, fu la pieve di Sant'Ilario Taziano di Torre. Torre era la chiesa, la vecchia matrice di Torre, mentre San Marco fungeva da cappella, quasi un aiuto alla sede principale di Torre. Come si può capire, soprattutto lo storico Sante Bortolami lo sottolinea nella sua ricerca, vorrei leggerti un passo che proprio identifica meglio questo passaggio, no? Questa migrazione. Brevemente, gli atti costitutivi, si dice, della nuova parrocchia, riferendosi al futuro di San Marco, nascente San Marco, insistono sulla situazione di totale decadenza, dice decadenza, in cui versava la vecchia matrice di Torre nel 1278. Qui abbiamo anche l'anno preciso in cui comincia questo trasferimento, potere temporale dove va a finire. A giudizio dei contemporanei, essa aveva ormai, matrice di Torre, inutilmente circoscrizione parrocchiale e diritto di battesimo, giacché per le difficoltà e i pericoli dei tempi era quasi vicina alla desolazione. Continuando, gli abitanti del paese che s'affaticavano a scavarvi intorno terrapieni a difesa, immaginarsi ai pericoli di ogni tipo, continue invasioni o saccheggi di tutto, e diceva terrapieni a difesa l'avevano lasciata quasi solitaria Torre tra le angustie, al punto che molti se ne erano allontanati e si rifiutavano di correre eventuali rischi per recarvisi. Una chiesa ridotta ad un vomito, insomma, alla pautitas parrocchianorum, all'esiguità dei fedeli che ancora la praticavano, corrispondeva dall'altra parte una patente clamorosa emorragia verso la cappella di San Marco di Pordenone per ricevere tutti i sacramenti necessari e volontari. Come ciò fosse potuto accadere, altrettanto esplicitamente detto. La chiesa pordenonese risultava infatti infinitamente più comoda e sicura, tamquam in loco forti firmata, dice appunto lo storico. È chiaro che questo è il motivo da cui nasce praticamente la nostra San Marco. In maniera magari detta abbastanza, qualcuno potrà sembrare un po' banalotto, però queste sono le fonti storiche che abbiamo.
0: Andrea, parliamo anche un attimo della genesi, perché sembra un po', tra virgolette, senza questo dovuto preambolo, sembra anche, sì, ci fa sorridere questo, ed è giusto saperlo, perché l'origine storica anche della principale chiesa di Pordenone, il Duomo Concattedrale, alla fine è una conseguenza dell'abbandono della chiesa di Torre, che era considerata la chiesa principale, la chiesa, se possiamo così dire, proprio che Torre attualmente è un quartiere, forse all'epoca era più al centro di traffici, di commerci, perché sappiamo che il porto principale sono i resti romani.
1: Esatto,
0: a Torre,
1: le terme romane,
0: esattamente,
1: gli studi di Ragogna, eccetera,
0: il castello, certo. Quindi c'era anche un discorso storico forse che dava più lustro all'epoca Torre, che poi hanno portato a Pordenone la funzione principale del Duomo, che poi è diventato concattedrale. Ecco, qualche notizia sulla costruzione, Andrea, l'evoluzione, anche prima di passare poi al primo ascolto musicale che ci introdurrà al piatto forte della nostra trasmissione, ovvero a parlare dell'organo in contenuto all'interno della nostra chiesa.
1: Il Duomo San Marco fu costruito a partire dalla seconda metà del XIII secolo, in stile romano gotico. Io consiglio a tutti voi ascoltatori di guardare il Duomo di San Marco dalla parte dell'abside, non dalla facciata, in quanto la facciata è rimasta incompiuta, ma se voi lo circumnavigate e andate dietro vi accorgerete della bellezza di questa opera. La parte che è più rimasta fedele all'originale si può vedere nell'abside appunto trecentesco, nel tiburio e nel campanile, il quale venne completato nel 1347. Quindi, se siamo partiti partite da 1278 come data di trasferimento da Torre a Pordenone, nel giro praticamente meno di un secolo, immaginatevi con i mezzi dell'epoca, dal punto di vista finanziario, chiaro che fu data tantissima importanza alla costruzione di un centro spirituale, ma anche al tempo stesso sociale, che potesse in qualche modo animare e valorizzare sempre di più quello che stava sorgendo. Campanile, adesso faccio la battuta classica, non per campanilismo, ma è uno fra i più bei campanili assolutamente che ci siano in circolazione. Tante volte noi pensiamo, come San Marco, ci riferiamo subito al campanile della Basilica di Venezia, e onestamente il nostro, anzi io tante volte dico, lo preferisco a quello della Pursia, che quello conserva il suo fascino, però è il nostro veramente a carattere così sinuoso, bello, veramente un bellissimo campanile. Chiaramente in questo periodo la chiesa subì tantissimi terremoti, incendi, potete immaginare, ce n'era un anno, ogni anno succedeva qualcosa, e quindi subì vari ampliamenti, varie trasformazioni, da cominciare dagli altari laterali finché arrivare al progetto, l'ultimo, che fortunatamente, dico io, non me ne voglio nessuno, quello di fine 800, che pretendeva di portare una facciata diversa e soprattutto di allargare il Duomo fino all'attuale inizio del terrapieno. Fortunatamente quel progetto venne abbandonato e il Duomo rimase dove si trova in questo momento. Ma appunto è interessante capire che, come la chiesa con tutte le sue opere d'arte, pensiamo ci sono dentro dagli affreschi, poi i quadri dal Pordenone, veramente c'è una ricchezza incredibile, possiamo la scultura all'interno, abbiamo quando si entra già il portale del Pilacorte, è qualcosa che ti lascia a bocca aperta, per la sua bellezza, per la sua straordinaria fattura. Quando entri, come dicevi prima, siccome questa è la trasmissione dedicata, se tu giri subito la testa una volta varcata la soglia del Duomo, hai la cantoria di Sebastiano Rizzani, che poi vedremo meglio, che fa da cornice, fa da contenitore alla macchina del Nacchini, e si sposa benissimo nel contesto, c'è veramente un'armonia di forme che racchiudono lo strumento del Nacchini.
0: Allora, io direi che adesso, Andrea, prima di parlare proprio di Sua Maestà l'organo, no? Quindi di parlare del nostro soggetto, della nostra trasmissione, vogliamo ascoltare anche due brani che mettono in luce il Nacchini del Duomo Congregazionale di San Marco. Ecco, due brani che tu hai registrato con un ensemble, no? Atto a valorizzare un ensemble di ottoni, atto a valorizzare al meglio sia le caratteristiche dell'organo, sia anche dare lustro a dei musicisti della nostra zona, quindi portare a conoscere e a ampliare anche il repertorio, pensato anche in contesto sacro e pensato anche per dare la possibilità all'organo Nacchini di far ascoltare la sua voce. E sono due brani che tu vuoi proporci, Andrea, il primo di Buxtehude e il secondo di Bach.
1: Sì, beh, il disco è barocco, quindi niente di più appropriato con lo strumento che poi andremo un po' a conoscere. Il CD venne registrato nel 2008, appunto con lo strumento del Nacchini, ed è prevede brani del repertorio barocco per tre trombe, timpani e organo. Gli interpreti, sono sottoscritto all'organo, poi dalle trombe Diego Cal, Stefano Felebani, Serena Basandella, e i timpani Gianni Casagrande. La scelta Buxtehude e Bach è ovviamente un omaggio a questi due grandi. Bach, che aveva fatto solo 400 km a piedi per andare ad ascoltare Buxtehude, e poi insomma per la bellezza. La prima è una cantata per l'avvento, quella di Buxtehude, la seconda un corale Nun danket alle Gott.

0: sicuramente, amici radioascoltatori, un bel biglietto da visita, una bella presentazione per non aver ancora parlato dal punto di vista storico del nostro strumento principe, del nostro soggetto, della nostra trasmissione, ovvero l'organo Nacchini, in questo nuovo programma che Radio Voce nel Deserto dedica agli organi tesori nascosti, per l'appunto una conoscenza, un approfondimento, una riscoperta dei nostri organi contenuti all'interno delle chiese diocesane. Diteci cosa ne pensate all'indirizzo di posta elettronica vocenelDeserto@libro.it, oppure visitando il nostro sito potrete conoscere il nostro ospite in studio, il maestro Andrea Tomasi, nella home page della nostra radio, ascoltarci via internet cliccando appositamente dell'ascolto in diretta dello streaming. Allora, come dicevo, abbiamo ascoltato l'introduzione di una cantata di Dietrich Buxtehude ed un corale di Johann Sebastian Bach, sempre tratto da una cantata, con l'organo Nacchini suonato dal maestro Andrea Tomasi e dall'Harmonie Brass Ensemble, se non vado errato, Andrea, quindi sì, un ensemble di trombe e timpano, no? Quindi sì, che hanno accompagnato in questo CD realizzato per valorizzare l'organo e non solo. Dunque, Andrea, il nostro strumento...
1: Ti interrompo perché mi è venuto in mente una cosa importante, la strana coincidenza. Abbiamo parlato prima di Torre Pordenone. Beh, il sottoscritto ha iniziato da bambino, 8 anni aveva iniziato a suonare, e ho fatto 26 anni di servizio dove? Nella chiesa di Sant'Ilario Taziano a Torre, per poi finire a San Marco. Quindi sembra veramente che il destino, se non viene mai da solo, ma è sempre accompagnato. E questo, e oggi ci ritroviamo a parlare della chiesa. Io infatti ho iniziato il mio servizio di organista proprio a Torre per finire poi a San Marco.
0: Ascolta Andrea, il tuo strumento principe in questo caso, l'organo Nacchini, ecco, da quanto è stato installato nel Duomo con Cattedrale? C'erano altri organi prima?
1: Allora, senti, guarda, cercando di essere molto leggero e molto incisivo, notizie storiche di strumenti a San Marco. Nel 1311 già abbiamo dei documenti che testimoniano la necessità in San Marco di leggere notazione musicale a scopi liturgici. Questo è importante perché è un primo segnale in cui si avverte l'esigenza che c'è bisogno di dotarsi di qualche cosa. Nel 1395 forse c'era la presenza di una coppia di organi positivi molto piccoli per l'accompagnamento soprattutto degli uffici dei sacerdoti. Nel 1520 c'è un documento attestante l'ampliamento di organo esistente, di cui però non conosciamo le caratteristiche, collocato sopra l'altare del Santissimo, quindi entrando nel Duomo a sinistra, in fondo a sinistra. Organari sarebbero stati Tommaso di Andrea Vicentino e Giacomo di Gottardo, suo nipote. Nel 1593 viene presa la decisione di costruire un nuovo organo. Viene commissionato, individuato come organaro, il veneziano Vincenzo Colonna, mentre in qualità di intagliatore il maestro Pietro Tellino. Poi nei secoli XVII e XVIII si alternarono altri vari organi organari poi andati perduti. Ma nel 1748, quindi rispondo alla tua prima domanda, i figli di San Domenico, officiando in questa chiesa, nella chiesa del monastero di Santa Maria del Rosario, avevano stipulato un contratto con Pietro Nacchini con ricevuta a saldo di 560 ducati per avere l'opus 137 del maestro Nacchini. Questa opera viene appunto collocata nel monastero della Santa Maria del Rosario, però nel 1809 le monache vennero sfrattate, le monache agostiniane, e quindi si pensò di trasferire lo strumento nel Duomo di San Marco.
0: Scusa che ti interrompo Andrea, perché il monastero che hai citato tu, no, sì, per chi non lo sapesse, è l'attuale sede della biblioteca civica,
1: cioè,
0: di Pordenone.
1: C'era questo monastero che poi è andato distrutto, era attualmente, sarebbe collocato vicino all'attuale biblioteca, ex tribunale, ecco, volendo andare indietro negli anni, perché è di Pordenone. E quindi nel 1811 avvenne il trasferimento appunto nel Duomo di San Marco, e la cantoria venne costruita dall'intagliatore cividalese Sebastiano Rizzani. Questo per introdurre un po' il discorso dello strumento del Nacchini.
0: Quindi dobbiamo dedurre, per chi ci ascoltasse e non fosse di Pordenone o non avesse mai avuto la possibilità di entrare nel Duomo, che l'organo è collocato sopra il portale d'ingresso, quindi la cantoria, come di consueto in tante chiese noi entriamo, troviamo sopra la cantoria e sopra c'è l'organo, perché dovremmo abituarci, cari amici radioascoltatori, a sentire la collocazione dell'organo o in corno epistola o in corno evangelium, oppure dietro l'abside o sopra il portale d'ingresso. Andrea, se non vado errato,
1: più che standard, lei migliore dal punto di vista funzionale, perché il suono nelle cantorie, i nostri padri costruivano le cantorie non per un senso di superiorità, perché stare più in alto erano più belli o più bravi, no, perché il suono faceva il suo percorso naturale, quindi dall'alto scendeva in basso e dava il meglio di sé. Il discorso che si fa oggigiorno, sì, no, ma l'orio va nell'assemblea, eccetera, no, non bisogna snaturare, sono discorsi un po' che vanno presi con le dovute cautele, perché innanzitutto io ho bisogno che l'organo in quanto tale mi sorregga l'assemblea, e se lo strumento è collocato in una posizione che non è ideale da un punto di vista acustico, ovviamente le conseguenze danno senso negativo a chi ascolta. Volevo, giusto per chiudere il discorso anche un po' storico del nostro Duomo, velocemente citare i più importanti organisti e maestri di cappella. Secondo me è giusto ricordarli, anche qui molti noi non conosciamo. Fra i più famosi: Pietro Capretto, Aloisi Pomo, Marcantonio Pordenone, Giuseppe Marini, Giulio Mussi, Salvador Gandino e Luigi Lavagnolo. Questi per citarne alcuni, mi scuso per gli altri, ma che hanno reso le nostre cerimonie Duomo molto solenni, anche compositori, non solo un maestro di cappella come faccio in questo momento io, non sono un compositore, mentre all'epoca il maestro di cappella aveva anche il compito di istruire la scuola cantora, al tempo stesso anche di domenica dopo domenica proporre, durante le feste principali, proporre nuove composizioni alla maniera di Bach, per intenderci. Prima di parlare di Nacchini, magari lo riprendiamo anche dopo, un breve cenno volevo fare perché Nacchini, perché all'epoca avevamo detto i figli di San Domenico nel 1748, l'opera venne costruita nel 1749, lo strumento che abbiamo lì in Duomo, ma perché proprio Nacchini? Diciamo che gran parte della proposta organaria dell'epoca è di scuola veneta, si rifà proprio alla scuola veneta del Settecento. Nacchini era un sacerdote, tra l'altro. Brevemente vorrei, senza tediarvi, dare alcune notizie così biografiche che poi fanno ricordare meglio la figura. Nacque probabilmente nel villaggio di Bulice, nel territorio parrocchiale di Velin, quindi siamo nella retroterra dalmata tra Zara e Sebenico, e fu battezzato nel 1694. Il titolo nobiliare di conte, col quale figura in variati notarili, era stato concesso dal Senato veneto ai suoi antenati, condottieri fedeli della Repubblica Veneta, per meriti militari. Destinato dalla famiglia alla carriera ecclesiastica, nel 1712 entrò nel convento francescano, dove pronunciò i voti l'anno successivo. Trascorso il periodo di noviziato, studi di filosofia nel monastero di Sebenico, poi fu inviato a Venezia per proseguire gli studi di teologia nel convento di San Francesco della Vigna. Versato particolarmente nelle arti meccaniche, approfondì lo studio della matematica e della fisica applicata all'organaria attraverso il trattato del gesuita Millier. Quindi immaginatevi anche l'estrazione così culturale e sociale del personaggio. Lui, conte, poi entra nel convento francescano, prende i voti e poi, per la sua abilità e sua anche conoscenza delle leggi matematiche e fisiche, si butta a capofitto, cosa fare? A costruire organi. E infatti a Venezia inoltre frequenta l'officina di Giovanni Battista Piaggia, un altro famoso organaro dell'epoca, da cui a braccetto sposa la sua filosofia costruttiva. Famoso, ricordiamo, nella Basilica di Frari, l'organo collocato nella parte del coro, e di fronte c'è l'altro organo di Callido, che poi vedremo dopo. Callido, un altro organaro, sempre della stessa scuola veneta, allievo di Nacchini. Quindi c'è proprio anche, diciamo, da padre in figlio, non è il caso di Nacchini con Callido, un padre e un figlio spirituale, diremmo per così oggi, ma c'è una volontà di trasmettere le proprie conoscenze e che l'opera continui di generazione in generazione. E quindi le opere di Nacchini prendono sopravvento in tutta quanta la zona, e qui abbiamo diversi esempi anche nella nostra diocesi a sottolineare, e soprattutto nella zona veneta, Venezia, ce ne sono parecchi, ma anche di notevole fattura. Lo strumento venne appunto collocato lì a San Marco nel 1811, dotato di un 45 registri, poi nel 1840 venne ampliato da un altro organaro famoso, dal De Lorenzi Giovan Battista, con l'aggiunta di alcuni altri registri e alcuni altri tasti. Questo perché si erano accorti che, se vi ricordate, lo strumento era stato comperato nel 1648 per il monastero di Santa Maria del Rosario, che aveva delle dimensioni notevolmente minori rispetto a quelle del Duomo San Marco. Quindi l'ampliamento era dovuto a un fatto proprio di sonorità, perché in Duomo aveva una risposta diversa. Quindi venne presa questa decisione di ampliarlo per poter meglio gustare il suono nell'interno del Duomo stesso. La caratteristica di questi strumenti, come appunto quello della Nacchini, è la sintesi del radioequilibrio, e soprattutto la scuola veneta tutto quanto è semplice ed essenziale, non ci sono complicazioni nella costruzione, ma tutto quanto è molto molto sobrio. Basti pensare, il registro di principale, che costituisce la base per gli altri registri, ha un colore, una pastosità incredibili, tipici. Quando lo senti dici sì, questo è un organo di scuola veneta, che si chiami Callido, si chiami Piaggia, si chiami Nacchini, ma lo individui subito. Vennero fatti diversi restauri, i più importanti vennero fatti dopo il terremoto del 76, quello ultimo del 2004 dal cavalier Francesco Zanin, che riportò direi l'antico splendore, soprattutto con la sostituzione anche delle trombe del De Lorenzi, pur conservate col loro somiere e tutto quanto abbiamo lasciato senza voler fare degli scempi, ma rispettando in maniera filologica anche l'aspetto del restauro, vennero rifatti i tromboncini come erano al momento dell'Achini stesso. Che dire, venite ad ascoltarlo perché merita veramente, durante le celebrazioni anche di domenica, quando durante le messe principali, perché è qualcosa, un'emozione da giù. Nell'organista tante volte dico, mi piacerebbe suonare e avere la possibilità di ascoltare assieme i fedeli per apprezzarlo meglio, perché quando si suona lo si apprezza, ma non come chi innavata.
0: Ascolta Andrea, facciamo una domanda vox populi. Spesso, e lo sentiremo anche nel corso delle altre trasmissioni, sentiamo parlare di scuola organaria veneta, quindi costruttori d'organi veneti. Nella nostra terra friulana, possibile che non c'era nessuno che potesse costruire organi? Siamo nel 700 e quindi non parliamo dei Zanin. C'era questa prominenza della scuola veneta, era dettata da maggior presenza di compositori in quell'area? Da cosa era dettata?
1: Beh, innanzitutto io direi dalla bellezza, dalla qualità. Era la qualità che faceva la differenza. Non ricordo, soprattutto qui nella nostra diocesi provincia, nomi che potessero guagliare quelli che ho appena citato. C'era un po' un dominio dovuto alla capacità, abbiamo detto prima, Nacchini, questo aveva studiato fisica, leggi fisiche e matematiche, ma per far cosa? Ad esempio per anche garantire le giuste percentuali di piombo e stagno, tanto per fare le colate, per capire, voi sapete che le canne sono fatte ad esempio di legno, le colate a piombo e stagno, e anche le quantità, le percentuali stesse, sicuramente erano degli abili tecnici professionisti questi, soprattutto anche lo stesso allievo Callido, alcuni strumenti sono di una bellezza ma spropositata. Durante il Festival Internazionale della Borca di Cadore, che c'è il famoso organo lì Callido, lì si pensa che appunto la bellezza del suono è anche dall'utilizzo di un tipo di legno di una qualità eccezionale, una specie di abete rara. Quindi anche i costruttori erano talmente così intelligenti che cercavano la qualità anche nel materiale, oltre che nell'assemblaggio, sicuramente nell'intonazione, ma soprattutto nella qualità stessa di quello che andavano poi a modellare e a forgiare.
0: Tu hai parlato prima della bellezza dell'organo, ascoltiamo ancora la bellezza dell'organo, Andrea, con un altro brano che sicuramente ne risalta le qualità. È un brano sempre registrato con l'Harmony Brass Ensemble, un brano di Telemann, Andrea.
1: Io dico sempre Telemann, per me è un grandissimo della storia della musica, ha avuto la sfortuna di vivere nel momento in cui viveva Bach, e quindi tante volte ci dimentichiamo.
0: Ma all'epoca Telemann era più noto di Bach.
1: Ma io purtroppo oggi, non è proprio così. Infatti hai ragione.
0: Se guardiamo anche il suo ciclo di cantate, Bach ne ha composte circa 200, Telemann ha composte circa 1900.
1: È incredibile, pure questo per me Telemann è un grandissimo musicista, e quindi abbiamo registrato questo concerto per trombe re maggiore in quattro tempi, che ci stava benissimo proprio nel barocco nacchiniano.

0: Ecco, questo era un altro brano veramente molto bello di Georg Philipp Telemann, Andrea, che avete suonato insieme al Harmony Brass Quartet, che praticamente ci porta all'ultimo momento, amici ascoltatori, perché come tutte le cose belle hanno un inizio e hanno una fine e il tempo passa e noi quasi non ce ne accorgiamo. La regia ci dice che abbiamo ancora pochi minuti per stare insieme. Dunque, Andrea, in qualità di organista, in qualità di fedele, ecco, entrare in una chiesa in cui c'è l'organo che suona, quindi ascoltare la liturgia accompagnata dall'organo, ed entrare in una chiesa in cui la liturgia non è accompagnata dall'organo, vedendola in veste di fedele e in veste di organista, che cosa percepisce la gente, se effettivamente la musica d'organo invita e un di più per la preghiera, cioè è un valore aggiunto in questo caso, tu suonando ogni domenica alle messe in Duomo Concattedrale e poi suonando anche nelle messe pontificali, quindi come viene percepita la presenza dell'organo all'interno della liturgia?
1: Ti risponderei come fedele, perché organista allora sarei in conflitto di interessi. Come fedele posso dirti che quando mi capita quelle rarissime volte in cui non sono di servizio in Duomo San Marco, succederà una o due volte all'anno, mi capita di frequentare altre parrocchie e vado a messe in altre chiese e lì noto un disagio quando appunto non c'è l'organo che suona, o meglio non c'è nessuno che accompagna, nemmeno una chitarra. Il fatto di non curare la musica, abbiamo detto tante volte, ci sono state spese tante parole, ci sono state tante tavole rotonde, ma la musica, ricordiamoci, rimarrà e rimarrà sempre parte integrante della liturgia. Se non è curata, come tante volte non è curata anche la liturgia stessa, essendo uno spettacolo la liturgia, lo spettacolo deve essere curato in tutti i suoi particolari. La musica è fondamentale. Una messa accompagnata dal suono di un organo, bene, dal suono dell'organo, sicuramente eleva lo spirito dei fedeli e invita alla preghiera. Questa è un'esperienza non solo mia, ma potrei citarti esempi ben più autorevoli del sottoscritto in Italia, ma anche all'estero, con le conoscenze che abbiamo di tanti organisti d'Oltralpe, Germania e soprattutto Austria, ma anche in Francia, nonostante la Francia che in questo momento abbia delle difficoltà, degli smarrimenti dal punto di vista di fede, però al tempo stesso ti dico, il fatto di entrare in chiesa, di sentirmi il suono d'organo già raccoglie, ti porta ad avere un'attenzione e una dimensione spirituale che altrimenti un silenzio tante volte non ha. Basti pensare, io mi ricorderò quando ero tanti anni fa la prima volta nell'abbazia stupenda di Sant'Antimo, il fatto di inizia messa, suona la campanella, escono questi frati che intonano il canto gregoriano con il profumo dell'incenso che sale, e siccome siamo fatti di carne non solo di spirito e la carne deve aiutarci ad elevare lo spirito, il fatto di sentire quel profumo ed ascoltare quelle celesti melodie a me fa pregare 5 volte di più che quando sono chiuso nella mia stanza e cerco così di mettermi in contatto con l'Altissimo. Quindi, rispondendo alla tua domanda iniziale, sicuramente l'organo ha una funzione fortissima di spiritualità nell'assemblea, e guai se non si fosse. Colgo l'occasione ancora per ringraziare voi, te Massimo in particolare, per la tua sensibilità e il tuo lavoro incredibile. Non è piaceria la mia, ma è veramente qualcosa che mi sento di dirti col cuore, a voi tutti di Radio Voce del Deserto.
0: Bene, speriamo, dai. Grazie Andrea anche di questo tuo intervento, perché sicuramente il lavoro scuro svolto da voi organisti liturgici è un lavoro che tra virgolette non ha dei riconoscimenti economici, ma tantissimi riconoscimenti morali e anche sicuramente spirituali, perché quello che date vi verrà restituito 100 volte a livello spirituale sicuramente, perché avvicinare e portare la gente a pregare in questa maniera qua è un valore aggiunto che sicuramente ne trarrete dei benefici spirituali. Gli organi, come dici tu, io condivido pienamente il tuo appello, è giusto, noi ci facciamo anche portavoce, che vengano valorizzati. La chiesa senza organo è come una persona muta che non può parlare, non può esprimere i suoi sentimenti e non può farsi capire se non tramite gesti. Effettivamente l'organo è lo strumento principe della Chiesa e la nostra trasmissione vuole proprio valorizzare, riscoprire e far conoscere questi capolavori, sia dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista musicale, far conoscere e far sentire la loro voce. In conclusione, Andrea, vogliamo chiudere al meglio la nostra trasmissione. Hai scelto un brano di Georg Friedrich Händel,
1: O casa oratorio, nei tempi grave, allegro, adagio, minuetto e marcia.
0: Sempre Andrea Tomasi all'organo e l'Harmony Brass Ensemble che accompagna questo brano. Io ringrazio tantissimo il maestro Andrea Tomasi per aver accettato il nostro invito a parlare dell'organo che suona, l'organo Nacchini del Duomo Concattedrale di San Marco. Dopo la puntata di preambolo, dopo la seconda puntata di presentazione, abbiamo presentato anche l'organo di Spinimbergo. Quest'oggi entriamo nel vivo con il nostro nostro ciclo Amici Radioascoltatori. Ascoltateci di settimana in settimana, andremo a conoscere vari organi della nostra diocesi. Grazie ancora per l'ascolto e risentirci.
1: A voi tutti.

amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi ha riproposto, nell'ambito di Pordenone Capitale della Cultura 2027, l'ascolto del ciclo Tesori Nascosti. Viaggio alla scoperta degli organi contenuti all'interno delle chiese del Pordenone.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un cammino attraverso le tracce lasciate dai francescani in Sardegna nel corso dei secoli, da nord a sud, unendo quasi idealmente le due estremità dell'isola, i primi due luoghi in cui i seguaci del poverello di Assisi si insediarono. Cagliari, presso il colle di Bonaria, e subito dopo Luogo Santo, nell'eremo che secondo la leggenda custodiva le spoglie dei santi Nicola e Trano. Le loro impronte sono ancora visibili in città e comuni dove i frati hanno istituito le loro comunità, capaci di vivere in simbiosi con il territorio e i suoi abitanti, in vere e proprie oasi di pace, quasi sempre circondate dalla natura. La devozione francescana si è radicata in diverse zone dell'isola, il territorio e i suoi abitanti in vere e proprie oasi di pace, quasi sempre circondate dalla natura. La devozione francescana

0: Sassari, dove operò il beato Francesco Ziranu, Gesturi, paese natale del beato Nicola, Cuglieri, dove trascorse quasi tutta la sua esistenza il venerabile Paolo, e Pula, che diede i natali a Fra Nazareno. Iniziamo a parlare di questo cammino francescano in Sardegna col vicepresidente della fondazione che se ne occupa, e frate cappuccino, Fabrizio Congiu. Benvenuto Fabrizio a Strada Facendo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, le chiedo di raccontarci, di iniziare raccontandoci un po' la storia dei francescani in Sardegna, magari poco conosciuta ma sicuramente di importanza e rilievo.
1: Sì, i francescani sono arrivati in Sardegna quando San Francesco era ancora vivo, quindi lui ha partecipato alla decisione di farli arrivare qui sull'isola e subito hanno scelto due posti abbastanza periferici, uno alla periferia di Cagliari, dove c'erano delle grotte, poi piano piano hanno costruito un piccolo convento, e l'altro invece su una montagna, dove potevano ritirarsi e fare più vita eremitica. Stiamo parlando degli anni 20 del XIII secolo, un periodo dove in Sardegna c'erano i giudicati, e infatti i frati, per poter arrivare, sicuramente hanno preso accordo anche con alcuni di questi giudici. Periodo che conosciamo, periodo in cui il monachesimo era un po' in declino, mentre pullulavano i movimenti penitenziali, e il francescanesimo era uno di questi movimenti che si diffondeva quasi a macchia d'olio sul territorio della penisola italiana.
0: E quali sono alcuni dei luoghi che si possono visitare percorrendo il cammino e che si rifanno proprio ai primi seguaci di San Francesco da lei citati?
1: Appunto, il cammino francescano in Sardegna parte proprio da Cagliari, ma l'idea del cammino francescano è quella di collegare tutti i luoghi francescani più importanti scelti dagli stessi frati, per cui idealmente si può partire proprio da Cagliari, che è il primo luogo dove sono arrivati in Sardegna, e da lì muoversi verso altre località. Per esempio, la prima tappa è proprio Cagliari-Uta. Uta è un paese a neanche una ventina di chilometri da Cagliari, dove i frati sono stati per diversi secoli, anche se probabilmente non c'è stata una fraternità al completo costituita canonicamente, ma è sicuro che ci sono stati, anche perché la zona era un po' paludosa, quindi difficile da poter viversi normalmente. E poi altri luoghi dove ci sono stati sempre i frati sono Villassor, San Luri, dove ancora ci sono i conventi. A San Luri c'è ancora anche una fraternità vivente dei frati cappuccini, e poi Barumini, e infine Laconi, che è anche il paese natale di uno dei santi più conosciuti in Sardegna, Sant'Ignazio, che è molto radicato nella cultura e nella devozione popolare, e poi in giro per tutta la Sardegna. Per adesso le prime 8 tappe collegano questi primi 125 chilometri da Cagliari a Laconi, poi nel progetto abbiamo di continuare.
0: Qual è, questa è una domanda un pochino più personale ma che può anche magari aiutare i nostri ascoltatori che vorranno intraprendere il cammino a scegliere magari un posto, ecco, qual è, se dovesse sceglierne uno, quello che più le è rimasto nel cuore e che consiglierebbe di visitare magari con più attenzione, ecco, soffermandosi, prendendosi magari un pochino più di tempo?
1: È veramente difficile rispondere a questa domanda, perché i luoghi francescani della Sardegna hanno tutti una loro particolarità, per cui davvero sono tutti nel mio cuore, tutti quanti. Se dovessi consigliare una persona, forse proprio la città di Cagliari porta in sé una storia di francescanesimo antica e sempre nuova, e con tantissime particolarità tutte da scoprire, ma anche Laconi, dove c'è il parco, dove ci sono ancora le tracce di Sant'Ignazio come se fosse ancora vivo. Abbiamo un'oasi che ospita, dove è possibile passare anche dei momenti di spiritualità. Ecco, diciamo, soprattutto queste due possono essere l'incipit e l'excipit di tutto.
0: Ecco, e L'abbiamo presentata appunto come frate Cappuccino, ma anche vicepresidente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna. Quali sono le attività che

0: portate avanti attraverso questa fondazione legate al cammino, ma magari anche no?
1: Allora, la fondazione si occupa di sponsorizzare, turisticamente parlando, questi due prodotti, il cammino e i luoghi francescani. Ci sono ormai ogni anno tantissime richieste di credenziali, stiamo cercando di, ovviamente, di assolverle tutte, e poi c'è anche la sponsorizzazione degli altri luoghi francescani che ancora non sono collegati dal cammino, ci si sta lavorando, ma ecco. Noi andiamo a presentare tutto il progetto della storia del francescanesimo e di tutte le cose relative a questa storia e a questa cultura, arte, in ogni città che è legata appunto al francescanesimo. A dicembre, per esempio, siamo andati a fare una conferenza di una giornata ad Alghero, che è un'altra bellissima città della Sardegna, sul mare, con una storia importantissima e che ha anche una storia importante dal punto di vista francescano. Molto molto bella, l'abbiamo percorsa a piedi e speriamo presto di poterla collegare anch'essa attraverso il cammino.
0: Ecco, ringraziamo allora Fabrizio Congiu che ci ha dato una prima panoramica riguardante appunto il cammino francescano in Sardegna. Continueremo a scoprire, ad addentrarci in questo percorso con Luisa Mura, che è una collaboratrice, e per introdurla chiediamo, come di consueto, al nostro ospite di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri radioascoltatori, anche per immergersi nell'atmosfera del cammino.
1: Sì, io consiglio sempre di ascoltare tantissime canzoni, ma in particolare di iniziare dal Cantico delle Creature di Branduardi.

0: Raggiungiamo al telefono a Cagliari Luisa Amura, referente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna per la città, pedagogista e insegnante di religione. Una buona giornata Luisa e grazie di essere con noi oggi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Come è nata l'idea di questo Cammino Francescano?
1: L'idea è nata nel 2011 dalla collaborazione tra il frate Cappuccino, Fabrizio Congiu, e un suo caro amico ingegnere, proprio con il proposito di unire in un unico itinerario tutta l'eredità spirituale dell'isola, in particolare collegarla al suo patrimonio culturale, naturalistico e sociale. L'idea proprio di questi due amici è stato proprio voler riscoprire le potenzialità del territorio in una maniera nuova, anche perché la Sardegna è conosciuta più che altro per le sue belle spiagge e quindi i turisti spesso non si addentrano mai nell'interno. Invece questo percorso porta proprio nel cuore della Sardegna, si visitano dei paesini, delle località poco conosciute, ma che vengono promosse anche dalla Regione Sardegna per il loro bagaglio culturale, archeologico, molto originale anche in un contesto diciamo nazionale. Per questo attraverso anche il Consiglio della Regione Sardegna, che si è mossa rispetto a iniziative proprio di un turismo lento, nel 2023 c'è stata proprio la fondazione del Cammino Francescano in Sardegna, perché c'erano già altre fondazioni nel territorio ma non così specifiche per questa nuova idea. L'originalità che trovo appunto unica rispetto al panorama nazionale di altri cammini francescani è il fatto che questo cammino unisce tre ordini francescani, non solo appunto l'ordine francescano cappuccino ma anche gli altri ordini francescani, e li coinvolge anche in una progettazione, anche ad esempio nell'ospitalità. Ovviamente si tratta di fare un percorso seguendo le orme lasciate dai frati francescani presenti nell'isola già dai primi decenni del XIII secolo, tant'è che hanno potuto segnare in tante diciamo stradine dei nostri paesini proprio la vita sociale, culturale ma anche artistica dei sardi.
0: Luisa, parlaci allora dell'itinerario, dei chilometri, del dislivello e delle difficoltà del percorso.
1: Si parte da Cagliari e la prima tappa prevede l'arrivo al santuario di Bonaria, che si affaccia proprio sul porto di Cagliari. La Madonna di Bonaria è conosciuta come protettrice dei naviganti, ma anche un antico sito storico di una delle prime fondazioni scelte dai francescani. La cosa particolare è che arrivando in questo santuario a piedi si sentono già i profumi tipici del mare, fino a poi a inoltrarsi nel primo villaggio dei pescatori, che si incontra proprio in periferia rispetto alla zona centrale di Cagliari, dove il camminatore può visitare a piedi diversi santuari o appunto parrocchie con una storia di conventi francescani. Un percorso di circa 6 km, la prima tappa che riguarda la Cagliari francescana, che si intreccia ovviamente nel cammino anche con la Cagliari romana, fino a poi arrivare alla zona più periferica con dei panorami davvero mozzafiato sullo stagno, come ad esempio alcuni scorci dove ci sono i fenicotteri. Poi si può proseguire lungo la laguna, si costeggiano le saline, oltre che una parte molto importante di riserve naturali. Il percorso è molto variegato perché si arriva fino a incontrare gli altopiani, si può pensare a quello della Giara con i cavalli selvaggi, ma anche zone coltivate con le carciofaie, le colline della Marmilla. E in tutto questo percorso è possibile incontrare dei nuraghi, addirittura un villaggio nuragico come Barumini, dei menhir, dei castelli antichi e anche delle chiese romaniche. Tutto questo con una particolarità tipica sarda, ad esempio ci sono dei bellissimi murales dove i camminatori spesso rimangono stupefatti e fanno le cosiddette foto di gruppo durante il cammino. Come tipo di percorso è molto facile perché è prevalentemente pianeggiante, quindi rispetto ai dislivelli possiamo dire che non sono particolarmente impegnativi perché sono assolutamente fattibili anche a livello di famiglia, anche con i bambini. Le tappe infatti sono di breve e media lunghezza, tra i 10 e i 20 km. In modo particolare è la tappa più lunga, può essere la prima, ma come dicevo all'inizio, la parte di Cagliari che è circa 6 km può essere divisa dalla tappa di arrivo che sarebbe Uta. Quindi in totale 26 km, ma a seconda delle esigenze dei camminatori può essere tranquillamente divisa in ulteriori due tappe. Quindi queste 8 tappe sono strutturate in 125 km in totale.
0: Come funziona l'ospitalità lungo il percorso e dove si possono raccogliere informazioni per questo?
1: La peculiarità del Cammino Francescano in Sardegna sta proprio nell'ospitalità, perché è di tipo francescano. Posti letto a donativo solo per i camminatori sono presenti nella tappa di Cagliari, San Luri e Laconi, dove c'è un'ospitalità tipicamente conventuale con i francescani, sia i minori che i cappuccini, che accolgono in diverse strutture anche gruppi numerosi. Ad esempio a Laconi c'è un'oasi francescana che arriva a ospitare gruppi anche molto numerosi durante tutto l'arco dell'anno. E per quanto riguarda i dettagli dell'ospitalità, rimando alla guida Cammino Francescano in Sardegna, edita da Terre di Mezzo, perché è stata curata in modo particolare proprio dall'ideatore, dal creatore, il Cammino Francescano, e sono state curate nei minimi dettagli proprio le tappe e l'ospitalità a seconda delle tappe. Quindi possiamo trovare lì i numeri proprio dei B&B, dell'hotel e anche agriturismo se uno vuole vivere un'esperienza comunque più in sintonia con la natura.
0: Un'ultima domanda, Luisa, avete previsto iniziative particolari per gli 800 anni dalla morte di San Francesco?
1: Sì, è stata pensata l'iniziativa Conventi Aperti, che è stata fatta per la prima volta l'anno scorso, e ci saranno dei momenti di riflessione, anche musicali, dedicati proprio al ricordo degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Si terrà il 26 aprile in diverse zone appunto francescane. Ci saranno aperti i conventi, in particolare anche quelli già conosciuti lungo il cammino, quindi sicuramente quello di Laconi, ma anche Nord Sardegna.
0: Vuoi salutarci con un invito ai camminatori a provare questa esperienza del Cammino Francescano in Sardegna?
1: Certo, l'invito è assolutamente riscoprire una Sardegna che non è fatta solo di spiagge, ma è fatta di un'ospitalità autentica, in modo particolare anche una calorosità del mondo francescano che qui accoglie tutti i camminatori con un'attenzione particolare proprio alla spiritualità, ma anche a far riscoprire il benessere attraverso un rapporto con la natura. Il carattere identitario del francescanesimo in Sardegna vede proprio alcune località dell'interno come delle strutture relazionali capaci di accogliere ogni viandante come una benedizione.
2: Per questa puntata è tutto. Grazie per essere stati con noi. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Strada Facendo torna sabato prossimo.
3: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Meditazioni di Monsignor Lucio Sembrano, proposte al microfono da Rosario Tronnolone. In studio l'autore.
1: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con la meditazione nello spazio di Orizzonti Cristiani. La nostra compagnia, Monsignor Lucio Sembrano, ufficiale del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, con il quale stiamo seguendo questo cammino, questo percorso biblico sulla via della misericordia, usando come traccia il volume Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Ci soffermiamo oggi su un brano del Vangelo di Giovanni, un brano molto noto, quello della soluzione dell'adultera. Ascoltiamo dunque il brano e poi cominceremo a parlare appunto con Monsignor Sembrano.
0: Gli scribi e i farisei condussero a Gesù una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Questo dissero per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani, fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più».

0: Monsignor Sembrano, benvenuto allora intanto in trasmissione.
1: Buongiorno Rosario.
0: Allora, abbiamo ascoltato adesso questo brano della soluzione appunto dell'adultera, un brano che apre la possibilità a diversi temi appunto di riflessione.
1: È un testo che ha un sapore lucano e molti si chiedono come mai sia nel Vangelo di Giovanni, perché ha proprio questa caratteristica di Luca, che secondo la tradizione era non solo medico ma anche pittore, di delineare proprio i tratti di questo incontro tra la donna e Gesù. E in ogni caso, siccome è presente in tutta la tradizione occidentale, non vi sono ragioni per dubitare della sua autenticità. Siamo nel Tempio a Gerusalemme e ormai vicini alla passione del Signore, gli scribi e i farisei cercano un pretesto per arrestare Gesù. Gesù è sempre circondato e osannato dalla folla. Non trovano come fare, gli tendono un tranello. È un tranello ben congegnato per avere di che cosa accusarlo davanti alle autorità. Ma Gesù, come fa anche altre volte, ribalta la situazione. Verso la donna, colta in flagrante adulterio, Gesù mostra un atteggiamento di grande equilibrio tra giustizia e compassione. Non nega che abbia peccato, ma la tratta con grande umanità e le dà la possibilità di andare oltre la sua trasgressione, aprendole la strada di una vita nuova. La cosa molto interessante è che questa donna viene presa senza il suo compagno. L'adulterio è una colpa che si commette in due. Allora ci si chiede come mai il partner di questa donna è stato lasciato fuggire, come mai è stata presa soltanto lei. E quindi già questo pone un'incognita. Ma poi perché? Loro non avevano interesse. Quella donna è semplicemente quasi come una preda che serviva a loro per avere, come dicevamo prima, qualche cosa per accusare il Signore. La donna sposata era passibile di morte. La donna fidanzata al tempo di Gesù poteva essere lapidata. Per le mogli invece c'era il soffocamento. Quindi questa donna era probabilmente una donna impegnata, ma non ancora sposata. E quando la presentano al Signore, il Signore non si muove, rimane inerte, è chino a terra, a testa bassa. L'Evangelista dice che scrive col dito per terra. Probabilmente una citazione di Geremia che qui calza a pennello, Geremia 17:13: O speranza di Israele, Signore, quanti ti abbandonano resteranno confusi, quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere, perché hanno abbandonato il Signore, fonte di acqua viva. Ecco, questo scrivere nella polvere di Gesù è come un moto di rabbia, un silenzio sofferente, perché egli appena non solo di quella donna capitata lì per caso, ma anche della stessa meschinità dei suoi avversari che egli comunque ama e vorrebbe in qualche modo salvare.
0: Questo episodio, lei prima parlava di una, così, di un tratto, quasi di una sensibilità lucana, no? Rispetto al racconto, e ci mostra una figura di donna, una figura femminile delineata anche con lievi tratti, ma in tutta la sua credibilità psicologica, per cui si tratta evidentemente di una donna che ha cercato qualcosa al di fuori del suo ambito familiare, appunto di questo impegno con un marito, forse semplicemente con un fidanzato. È evidentemente in lei presente una sete d'amore che non ha trovato compimento, e lo cerca però nella direzione sbagliata.
1: Sì, siamo di fronte veramente a due situazioni entrambe molto penose. Da un lato proprio questa dei suoi accusatori, si mostra tutta la loro meschinità, mediocrità, e dall'altra ecco questa sete d'amore di questa donna che la porta poi in modo incessante a cambiare partner, quasi in modo una routine, come avviene ancora ai nostri giorni. C'è questo vagabondaggio affettivo, ma non viene appagata, perché alla fine lei si scopre di essere stata sempre usata. E ancora quella volta, che questa volta forse di fronte a una situazione di morte, si trova veramente in pena. E questo pone poi una domanda per i nostri giorni. Ecco, nessuno è senza peccato. Gesù, quando dice chi di voi è senza peccato, scagli la pietra, non pensa a una innocenza assoluta. Nessuno di noi è innocente così. Anche quella frase di Gesù va contestualizzata, perché c'è Deuteronomio 13:6-11 dove si capisce questa affermazione di Gesù. La tua mano sia la prima a levarsi sul fratello che cede all'idolatria per metterlo a morte, poi la mano di tutto il popolo. Quindi Gesù sta dicendo agli accusatori della donna: dovete avere delle prove concrete, dovete essere stati veramente testimoni del fatto, dovete essere pronti a prendervi la responsabilità. E di fronte a questa provocazione alla verità, loro cedono. Allora viene l'incontro tra la donna e Gesù, e Gesù la rimette in cammino, la riconsegna alla sua dignità. Quando le dice non peccare più, ecco, c'è la antropologia biblica hatta, che vuol dire il bersaglio. Non sbagliare il bersaglio, cerca di trovare l'orientamento giusto per la tua vita. Ed è il problema che si pone oggi per gli educatori, soprattutto per tutti coloro che hanno la grave responsabilità di formare i futuri operatori pastorali. Io penso ai sacerdoti, ai religiosi, alle religiose, a quanti hanno e avranno in mano le giovani vite. Il problema che noi oggi stiamo guardando, osservando, questo della pedofilia, nasce anche da qua, da una formazione lacunosa negli anni del seminario, negli anni della formazione, perché per decenni non si è tenuto conto assolutamente di una educazione all'affettività, e oggi quello che si fa è ancora molto poco.
0: D'altronde l'educazione alla vita affettiva manca probabilmente in molti ambiti, non soltanto nell'ambito religioso. Voglio dire, i religiosi si sono anche chiamati ad essere poi dei formatori, no? Proprio perché altrimenti i casi, lei parlava prima di vagabondaggio affettivo, di vagabondaggio sentimentale, sono talmente comuni al giorno d'oggi e denotano proprio questa mancanza di formazione, di reale formazione alla vita affettiva.
1: Sicuramente è così. Io penso ai formatori cristiani, perché ancora nella parrocchia ci sono gruppi di persone che si affidano ai sacerdoti per la guida spirituale, per un cammino di accompagnamento, e ovviamente questi, che saranno poi i futuri sposi, dovranno a loro volta formare i loro figli. Se la lacuna è presente nella loro vita, noi avremo ancora una volta delle famiglie molto vulnerabili.
0: Grazie allora Monsignor Lucio Sembrano di essere stato in nostra compagnia anche oggi su questo nostro percorso biblico sulla via della misericordia. Stiamo seguendo, lo ricordo, il volume Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Grazie di essere stato con noi.
1: Grazie Rosario, buona giornata.
2: Rosario Tronnolone ha proposto Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Meditazioni di Monsignor Lucio Sembrano. In studio l'autore.

0: Una volta il mio confessore, Don Sopocco, mi ordinò di riflettere attentamente per vedere se avevo qualche attaccamento a qualche oggetto o creatura o anche a me stessa. Quando mi misi a riflettere profondamente su di me, constatai di non provare alcun attaccamento per nulla. Tuttavia, come in tutto ciò che mi riguarda, così anche in questo non mi fidavo di me stessa. Allora, stanca di quell'esame minuzioso, mi recai davanti al Santissimo Sacramento e pregai Gesù con tutta la forza dell'anima mia. Gesù, mio sposo, tesoro del mio cuore, tu sai che conosco solo te e che non conosco altro amore al di fuori del tuo. Ma se mi dovessi attaccare a qualsiasi altra cosa fuori di te, ti prego e imploro, Gesù, per la tua infinita misericordia, mandami subito la morte, perché io preferisco morire mille volte piuttosto che esserti infedele una sola volta, anche nella più piccola cosa. Inaspettatamente Gesù, non so da dove, si presentò davanti a me, splendente di una incredibile bellezza. Portava un abito tutto bianco e teneva le mani alzate. Mi disse:
1: «Figlia mia, il tuo cuore è il mio riposo e la mia gioia. Io trovo in esso tutto ciò che un grande numero di anime mi nega. Dillo al mio rappresentante».
0: All'istante non vidi più nulla, ma nell'anima mia discese un mare di felicità.
2: Gesù vuole la totale rinuncia alla nostra volontà, anche quando cerchiamo di fare un bene che Lui non ci ha chiesto. L'ubbidienza al confessore è la via sicura per fare la volontà di Dio e per arrivare alla santità.
0: Una volta mi chiesero di pregare per una certa anima. Per questo decisi di fare una novena alla misericordia del Signore, alla quale aggiunsi la mortificazione di tenere attorno a entrambe le gambe una catenella con punte di ferro per la durata della Santa Messa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Dal cielo ove ascendi, Gesù, tornerai.

0: santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al

0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: riservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo
1: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
0: e
1: mostraci dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto benedetto
1: del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.

0: senza supplice.
1: Prega per noi.
0: Immagine intatta della Chiesa di Cristo.

0: sostegno dei nostri propositi,
1: prega per noi,
0: aiuto contro ogni sventura,
1: prega per noi,
0: madre sollecita verso tutti i dolori,
1: prega per noi,
0: alza dimora.

0: felice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.
1: Prega per

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore è sempre ricca e Dio non ritira mai da noi la sua grazia. Noi possiamo non accogliere, ma l'amore suo viene sempre. Così il sole brilla su di me anche se ho commesso degli errori, perché la bontà di Dio non dipende da quel che io faccio o da quel che io sono, ma dalla sua bontà. E quando noi con la fede ci apriamo alla sua bontà, egli non ci abbandona mai, non ritira mai da noi la sua grazia. Oggi, fratelli, vogliamo chiedere al Signore di comprendere col cuore un mistero d'amore che Lui ci rivela nella liturgia. E innanzitutto eleviamo a Lui il nostro inno di lode, dicendo col salmista: Signore, ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore, degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quando lo invocano con sincerità. Una volta, durante un ritiro, c'era presente una donna che si riteneva retta, che aveva praticato la fede da giovane, e c'era anche un signore che si era avvicinato a Dio piuttosto tardi. Quando si parlò della grazia di Dio, lei ebbe un sussulto e fece un'osservazione: beh, non è mica detto che costui che si è convertito tanto tempo dopo di me debba ereditare la stessa grazia come me. E fece capire che sarebbe stato per lei un'offesa, un'ingiustizia, se l'altro, arrivato tardi, avesse ricevuto dal Signore la stessa fede, la stessa ricompensa, gli stessi doni che poteva ricevere lei. Ci si basa sul merito proprio, non sulla bontà di Dio. Per ciascuno di noi, fratelli, il Signore ha un progetto d'amore, a entrare nel suo regno. E c'è chi è stato chiamato da bambino, c'è chi è stato chiamato da adulto, c'è chi è stato chiamato in tarda età. Ma Dio, che Padre, vuole il bene di ciascuno e non vuole assolutamente che ci siano persone, anime, che restano fuori dalla sua grazia o che siano considerate come dei mendicanti alla porta di casa. Noi ha solo figli, figli che ama e figli che stringe a sé. E nella parabola che Gesù racconta oggi dice appunto che il regno dei cieli è simile a un padrone che chiama operai alla sua vigna, esce all'alba e patuisce con quelli che trova una ricompensa di un denaro al giorno, ma esce più tardi verso le 9, poi verso l'1, verso le 3 e alla fine esce verso le 5 del pomeriggio. Chiama tutti a lavorare nella sua vigna, ma quando è il momento di pagare, lui decide di dare a tutti ciò di cui avevano bisogno, non secondo quanto avevano lavorato. Certamente, se uno si fa assumere da un'impresa, deve chiedere la paga corrispondente. Il Signore invece, nel caso della grazia, dice: do a ciascuno l'amore di cui ha bisogno. Se una persona è stata amata poco, dà abbondanza d'amore per portarla a raggiungere la piena maturità nello spirito, come ci spiega San Paolo nel 4 capitolo della lettera agli Efesini, dove dice che dobbiamo tutti raggiungere la perfezione lo stato di uomo perfetto, quella statura che conviene alla piena maturità di Cristo. Dio ci vuol portare lì e quindi, chiamandoci nel suo regno, ci prospetta quei doni, quelle grazie che ci facciano arrivare ad essere persone mature. Se voi vi avvicinate a una pianta di rose e le vedete belle sbocciate, quelle rose sono arrivate alla pienezza del loro sviluppo, ma a volte ci sono dei boccioli che non si è ancora formato il fiore vero e proprio, e quindi quel fiore deve crescere ancora. Dio, vedete allora fratelli, vuole che arriviamo tutti a svilupparci secondo il piano che ha stabilito. Quando chiamata la Vergine Maria, la Madonna, nostra madre, ad essere madre di Cristo, il Padre non le ha dato quel che le meritava, le ha dato ciò che era necessario perché lei assolvesse la sua missione, e la Madonna accetta tutto e ringrazia l'anima mia. Magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Lei riconosce che tutto è dono di Dio, non si vanta di sé, non vanta la sua adesione, ma la sua sottomissione alla grazia. Il mio merito è la misericordia di Dio, dice San Bernardo. E sentiamo oggi San Paolo che dice che lui voleva andare col Signore, ma aveva una battaglia nel cuore: se andarsene col Signore, cioè accettare di morire, oppure se continuare a servire. Ma se per voi è meglio che io rimanga, questo io preferisco, non quel che piace a me, quel piano che Dio ha su di me. Carla Cutis è vissuta poco meno di 16 anni, non è vissuto neanche 60 anni, eppure il Signore l'ha portato a una pienezza di grazia. San Domenico Savio aveva 15 anni, il pastore di Fatima 9, 10, 11 anni. Non è la quantità di tempo che stiamo a servizio, ma la grandezza della grazia che ci vuol portare alla perfezione, alla pienezza dell'amore. È questo che noi fratelli dobbiamo cercare, la pienezza dell'amore. Il Signore a me sta rivolgendo oggi il suo invito, lo sta rivolgendo a te la sua chiamata. Non fare calcoli del merito, calcola quanto è grande la sua grazia che si rivolge a te e ti vuol portare alla pienezza della vita, alla pienezza della gloria. Padre misericordioso, tu hai getti d'amore per i tuoi figli e vieni a noi non secondo i nostri meriti, ma secondo il tuo disegno di amore. Ci don tutto ciò che è necessario per raggiungere la piena santità. Fa che dal nostro cuore, come dal cuore Maria partì, un inno di lode alla tua provvidenza, alla tua grazia, anche nel nostro cuore si accende una fiamma d'amore e un cantico di ringraziamento e di benedizione per quanto hai deciso di fare su ciascuno di noi. Donaci a tutti noi la gioia di corrispondere alla tua chiamata. Per Gesù la gloria è stata quella di poter dar la vita per la nostra salvezza. Signore Gesù, fa che noi non cerchiamo altra gloria che di piacere a te e di dar la vita per i nostri fratelli. A te gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, sei stata chiamata, privilegiata, ma in tutto tu hai reso gloria al Padre che ti ha amato fin dall'eternità, che ti ha ricolmato di Spirito Santo, ha operato cose prodigiose che un'altra creatura del mondo ha mai potuto vantare. Per quell'amore che il Signore ti ha manifestato, guida anche i nostri passi ad aprirci allo Spirito di Gesù, che vuole che anche noi accogliamo Lui nel momento in cui ci chiama e che accettiamo la missione che Lui ci affida, senza protestare o privilegiare altre mansioni nel suo regno. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la grazia del Signore trionfi in ciascuno di voi, fratelli, vi porti tutti alla perfezione dell'amore. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa, infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo. Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
2: Conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo. A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la

0: O Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Dalla redazione, dal tecnico del suono Silvio Anelli e da Franca Salerno al microfono, un cordiale saluto a tutti. Nell'incontro odierno potrete seguire una nuova puntata della serie La vera libertà. Buon ascolto.

Rosario Tronolone e Monia Parente presentano La vera libertà. Riflessioni tratte dal volume Non uccidete la libertà di Monsignor Angelo Comastri, in libreria per le edizioni San Paolo. Dodicesima puntata. Educare alla vera libertà.

0: Monsignor Comastri scrive una lettera aperta alle famiglie. Carissimi genitori e carissimi figli, mentre scrivo questa lettera, ho davanti a me lo spettacolo di tante famiglie belle, abitate dalla gioia della vita, illuminate dalla fede e riscaldate dall'amore. Queste famiglie ci sono e sono riserve di speranza per tutta la società. Sono l'umanità limpida e sana, così come Dio l'ha sognata. Ma ho davanti a me anche lo spettacolo amaro di famiglie che non sono più famiglie, perché oggi tanti uomini non sono più padri e tante donne non sono più madri. Quando si incontrano famiglie così, si ha l'impressione di vedere un tempio profanato o una casa diroccata. Per questo motivo mi è nato nel cuore il desiderio di scrivere una lettera alle famiglie. Una lettera per raccontare cose semplici, ma indispensabili. Una lettera per aiutare a ritrovare quelle certezze che oggi, purtroppo, vengono stoltamente svendute per seguire la moda imposta dai modelli squallidi che dominano lo scenario disegnato dai mezzi di comunicazione di massa. Dobbiamo ritrovare la libertà di dire di no a questo scenario. La libertà di essere alternativi. La libertà di seguire la strada già percorsa da tante famiglie, il cui esempio ci è stato consegnato come una preziosa eredità da non smarrire e da non svendere.
1: Partiamo da un ragionamento elementare. Per essere padre e madre, necessariamente bisogna avere un figlio o più figli. E per essere figli? La risposta sembra semplice. Per essere figli bisogna avere un padre e una madre. Ma i figli hanno sempre un padre e una madre? Prima di rispondere, riflettiamo. Non vi accorgete che sta andando in disuso la gioia e la passione di essere padri e madri? Oggi moltissime donne mettono la carriera prima della maternità e pertanto l'affermazione professionale è molto più importante dei figli. Tutto questo ha conseguenze devastanti sull'impostazione della famiglia e di conseguenza sull'educazione dei figli. Quando i figli ci sono, evidentemente.
0: Ricordo il dialogo con una ragazza sotto il porticato della piazza del santuario di Loreto. Era domenica e mi stavo dirigendo a piedi verso la parrocchia del Sacro Cuore. Vedo una giovane con due cagnolini in braccio e mi avvicino per salutarla. E notando la premura con cui teneva i cagnolini, mi permisi di farle questo augurio: spero fra qualche anno di vederti con un bambino in braccio. Ecco la risposta immediata che mi gelò: mille volte meglio due cani che un bambino. Dentro di me esclamai: grazie, Signore, perché la mia mamma non ha pensato così, altrimenti due cani avrebbero preso il mio posto nella mia famiglia. E mi allontanai pregando affinché i cani non diventassero il sostitutivo dei bambini.
1: Da alcuni anni si sente parlare della scomparsa del padre. Ricorderete tutti che in tempi recenti è stato messo in discussione il padre autoritario, ed era giusto. Ma non abbiamo finito per buttar via la figura stessa del padre. E questo fatto non è un impoverimento drammatico. Il padre è, insieme alla madre, un interlocutore necessario per la costruzione del disegno educativo, attraverso il quale matura la personalità dei figli e si arricchisce di sicurezza, di fiducia e di ideali che danno senso alla vita e libertà nella vita.
0: Desidero, attraverso questa lettera, restituirvi la bellezza della chiamata ad essere padre e madre. La famiglia, infatti, è il luogo umano nel quale fa irruzione il mistero di Dio. Per questo motivo, nella famiglia vera, brilla la lampada dell'amore, che si accende direttamente all'amore di Dio. Nella famiglia vera sboccia gioiosamente il miracolo della vita, nel quale gli sposi agiscono con Dio in un intreccio prodigioso di divino e di umano. Che cosa stupenda è la vita di un bambino, fin dal primo istante del concepimento. Nella famiglia vera parte la prima decisiva esperienza dei figli e si pongono le basi della loro statura spirituale attraverso l'opera irrinunciabile dell'educazione data dai genitori.
1: Oggi questa famiglia vera è messa in discussione. Oggi questa famiglia vera è combattuta da una cultura individualistica e godereccia, cioè egoista, che rende impossibile l'amore e condanna alla solitudine e al disprezzo della vita, non più vita.
0: Gli pseudovalori del successo e del divertimento e del denaro necessario per il successo e per il divertimento sono diventati idoli ai quali si sacrifica tutto: tempo, passione, energie e anche gli affetti e la vita stessa, e di conseguenza la libertà.
1: In questo scenario i giovani sono smarriti perché non vedono più una segnaletica che indichi la strada del senso della vita, dell'impegno, della dedizione, della fedeltà agli ideali che danno gusto e grandezza all'esistenza umana. I giovani sono le prime vittime di una generazione di adulti diventati insipidi e senza valori.
0: Alcuni anni fa rimasi profondamente impressionato da una moda che come una febbre sembrava diffondersi in tutta l'Italia. Improvvisamente, lo ricorderete, i giovani cominciarono a lanciare sassi dal cavalcavia, giocando a uccidere. Sì, proprio così, il cinico gioco sembrava divertire così tanto i giovani che per fermarlo furono numerati i cavalcavia, per dare alla polizia la possibilità di individuare velocemente i lanciatori omicidi. Il fatto, per un momento, turbò tutti. Sulla stampa nazionale apparvero analisi più o meno profonde del fatto, con firme autorevoli di psicologi e di sociologi. Concordemente fu brodemetto: questi giovani agivano con un'incoscienza impressionante, al punto tale che non si rendevano neppure conto della gravità di ciò che facevano. E questi giovani erano diventati pericolosi perché erano spiritualmente vuoti e quindi senza riferimenti morali per distinguere ciò che è bene da ciò che è male. Questi giovani, infatti, usavano una sola categoria di valori. Questo mi diverte e quindi lo faccio e va bene così. Ma questo è un fatto terribile e pericolosissimo. Mi vengono in mente le parole di un giornalista che in quei giorni ebbe il coraggio di scrivere: attenti genitori, attenti educatori, se continuiamo di questo passo prima o poi saremo costretti a dire figli nostri, figli mostri.
1: Se non ammettiamo che i figli possono veramente essere cattivi, che possono diventarlo, che possono scegliere di esserlo, non scatterà mai la responsabilità dell'educazione e la passione per l'educazione. Un genitore vero è un educatore e deve desiderare operativamente il bene dei figli, che non è la salute, non è la professione ben retribuita, non è il successo. Il bene dei figli è il cuore buono, il cuore capace di donare, il cuore capace di commuoversi, il cuore capace di atteggiamenti d'altruismo e di gesti costanti e coerenti di servizio.
0: Fino a quando un figlio non è entrato nello stile del dono di sé, non è ancora nato, non è ancora adulto, non ha ancora iniziato a vivere veramente e pienamente. I genitori oggi capiscono tutto questo? I genitori oggi che cosa cercano per i figli? I genitori oggi vogliono bene, vero bene, ai figli.

0: Già nel 1966 l'anziano pensatore francese Paul Ricoeur così scrisse sulla rivista Étude: «La maggior parte degli uomini manca certamente di giustizia, manca indubbiamente di amore, ma ancor più manca di significato. L'insignificanza del lavoro, l'insignificanza del piacere, l'insignificanza della sessualità. Ecco i problemi d'oggi».
1: Sono parole verissime e potrebbero essere accostate a quelle di un altro pensatore contemporaneo, Viktor Frankl, il quale, in un libro dal significativo titolo «La sofferenza di una vita senza senso», ha denunciato l'abissale senso di insignificanza intimamente connesso a un senso di vuoto interiore che attanaglia l'uomo contemporaneo e in particolare il giovane.
0: I giovani, ma anche gli adulti, oggi sono colmi di tante cose, ma poveri di spiritualità. Sono stracolmi di esperienze sessuali, ma poveri di amore e incapaci di amare. E per questo falliscono i matrimoni, perché i giovani non sanno più amare. Sono sazi, pieni di benessere, ma insoddisfatti e infelici. Non è un caso che i romanzi più emblematici della società contemporanea siano La nausea di Jean-Paul Sartre e La noia di Alberto Moravia. Alla radice di tutto c'è il problema dell'insignificanza della vita così come viene oggi vissuta. C'è il non avere una meta, uno scopo, un ideale, un approdo alto che dia senso e valore a ciò che si fa. Come osservava amaramente Italo Calvino, il territorio che il pensiero laico ha sottratto ai teologi cade in mano ai negromanti e ai maghi.
1: Una ragazza trovata suicida nella toilette di una stazione di Roma ha lasciato un testamento che ogni genitore e ogni educatore dovrebbe lungamente e seriamente meditare. La giovane, rivolgendosi ai genitori, ha scritto con implacabile lucidità: «Riconosco che mi avete voluto bene, ma non siete stati capaci di farmi del bene. Mi avete dato tutto, anche il superfluo, ma non mi avete dato l'indispensabile. Non mi avete indicato un ideale per il quale valesse la pena di vivere. Per questo ho deciso di togliermi la vita. Perdonatemi, ma non ho altra scelta».
0: Il problema dell'educazione delle nuove generazioni sta diventando una vera e propria emergenza. Tantissimi giovani stanno morendo tra l'indifferenza generale in una società frivola e spensierata, ma piena di rischi e di trabocchetti per la vita dei giovani.
1: Noi adulti di oggi, soprattutto noi adulti cristiani, ci assumiamo una terribile responsabilità se non siamo capaci di trasmettere ai giovani il patrimonio di sapienza e di fede che ha illuminato la nostra generazione e la generazione dei nostri genitori e quella dei nostri nonni.
0: Ritengo che a nessuno sfugga la gravità della sfida che stiamo vivendo. La nostra generazione non ha il diritto di spegnere la lampada che ha illuminato il cammino di tantissima gente, dando senso alla famiglia e al lavoro e al dolore e alla morte stessa. Sì, alla morte stessa. Pensate come un tempo morivano i nostri anziani: nel calore della casa, nell'abbraccio degli affetti, nella luce rasserenante della fede.
1: E oggi non si ha il coraggio di descrivere come si muore oggi. Dobbiamo con decisione ritrovare la polla d'acqua limpida che si è momentaneamente sommersa. Dobbiamo ritrovarla per riassaporare il gusto della vita e per trasmettere ai giovani la bellezza della vita sentita come vocazione e come missione stupenda d'amore.
0: Alcuni anni fa ebbi l'occasione di incontrarmi con alcuni giovani dopo che uno di loro era rimasto decapitato lungo la statale adriatica mentre, sporgendosi dal finestrino destro della vettura, gustava l'ebbrezza del mattino e del rischio. Il conducente, probabilmente ebbro o stordito anche lui, non aveva visto un camion parcheggiato sul lato destro della strada. La vettura si accostò troppo. Dopo alcuni giorni, sul luogo del terribile incidente, sostai per un momento di preghiera. e ad un certo punto sentii la voce di un giovane che accanto a me disse sottovoce: «Che schifo la vita!» Questa esclamazione spontanea mi ferì il cuore e, avendo in mano il breviario, io estrassi un foglietto che porto sempre con me e lo lessi ad alta voce. È l'Inno alla vita di Madre Teresa di Calcutta.
2: La vita è un'opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, combattila. La vita è un'avventura, corrila. La vita è felicità, meritala. La vita è la vita, difendila.

Mettiamo a confronto le due definizioni della vita. Che schifo la vita. E la vita è bellezza. E avremo immediatamente la percezione che la fede in Gesù è l'unica intonazione capace di trasformare la vita in canto.

Rosario Tronnolone e Monia Parente hanno presentato La vera libertà. Riflessioni tratte dal volume Non uccidete la libertà di Monsignor Angelo Comastri, in libreria per le edizioni San Paolo. Ha collaborato al microfono Vittoria Febbi. Tecnico del suono Alessandro Carucci. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù. Caro Gesù.
1: Le domande dei bambini.
2: Io sono Romeo Marchegiani Risolli, ho 9 anni e sono venuto qui per chiedere: ma perché dobbiamo ogni anno aspettare Gesù a Natale se è nato 2000 anni fa?
3: Ciao ragazzi, ciao bambini, ben ritrovati a Caro Gesù. Che bello, di nuovo insieme per imparare tante cose su Gesù e su Dio. E Romeo giustamente chiede: ma perché dobbiamo festeggiare ogni anno il Natale se Gesù è nato tanti anni fa? Beh, allora, intanto, cari bambini, vi devo dire una cosa. Aspettare è una cosa importante. Cosa vuol dire aspettare? Già la parola avvento significa attesa. E aspettare, oggi noi come aspettiamo il Natale? Beh, preparandoci con i pranzi in famiglia, facendo feste, addobbando la nostra casa di festoni di Natale, facendo il presepe, magari chiamando qualche parente che non sentivamo da tanto tempo. Allora, tutto questo è giusto, è bello ed è gioia. Questa è gioia. Ma questa gioia, questa felicità, è per Gesù. Quindi, per rispondere alla tua domanda, Romeo, noi aspettiamo e ci prepariamo a Natale ogni anno perché la nascita di Gesù è una nascita speciale. Noi cristiani crediamo che Dio si è fatto carne ed è venuto tra noi uomini. Mi viene da pensare quasi come un compleanno, no? Noi bambini festeggiamo il nostro compleanno perché? Perché ci piace ricordare il giorno in cui siamo nati ed è bello per i nostri genitori, per i nostri parenti, è una grande festa. Ora, voi pensate, bimbi, che Gesù è speciale, perché? Perché è Dio che scende sulla terra e viene tra noi uomini. Mettiamo il nostro cuore in attesa in questo avvento, in attesa della festa di Gesù, ma per mettere il nostro cuore in attesa ci aiuta proprio la domanda di Martina. Sentite un po'.
4: Ciao, io sono Martina, sto aspettando che i miei genitori mi regalino un cane. E tu, Stefano, cosa ti aspetti?
3: Ciao Martina! Martina sta aspettando che i suoi genitori le regalino un cagnolino. Allora, questo è bellissimo, perché? Perché un cane in casa porta tanta gioia, tanta allegria e fa anche tanta compagnia. Però devo dirti, Martina, che avere un cagnolino è un po' impegnativo. Perché? Perché bisogna portarlo fuori per fargli fare i bisogni o per giocare con lui, preparargli da mangiare. Insomma, è una bella avventura da vivere insieme. E poi mi fai questa domanda. Tu cosa stai aspettando? Allora, cari bimbi, devo farvi questa confessione. Io quest'anno non sto aspettando un oggetto materiale, un regalo. Sto aspettando l'armonia in famiglia. Eh sì. Perché, cari bimbi? Perché capita a volte che nelle nostre famiglie ci siano un po' di litigi o delle incomprensioni. Allora, veramente, Martina, ti rispondo così. Sto aspettando quest'anno che Gesù doni un po' di armonia nella mia famiglia, un po' di calore in più, anche per stare tutti insieme ad avere delle buone relazioni. Va bene? Tu, Martina, sì, desideri un cane, ma il nostro cuore desidera molto di più. Desidera una vita piena, la gioia, la felicità. E questo fatto di attendere è proprio di noi uomini. Noi uomini, cari bambini, ci svegliamo la mattina e non sappiamo cosa succede. Quindi il nostro cuore attende. Ma attende cose brutte o attende cose belle? Attende cose belle. Certo, voi direte, ma capitano anche le cose brutte. E va bene, fa parte della vita. Ma avere il cuore allenato ad attendere, no? Ad aspettarsi qualcosa di bello, è proprio nostro, umano, della nostra umanità. E il nostro rapporto con Dio anche è un rapporto di attesa. Perché? Perché noi da Dio ci attendiamo di ricevere qualcosa. Qualcosa di bello sicuramente, no? Ed è questo il tempo della Chiesa, il tempo che ci aiuta a mantenere vivo il desiderio di una vita piena, il desiderio di Dio, il desiderio di Gesù. Cari bambini, noi teniamo nel cuore il desiderio di Gesù, tutti, tutti, solo che alcuni non lo sanno. È il desiderio di una vita piena. Gesù l'ha detto, no? Io sono la vita piena, ed è venuto su questa terra affinché noi l'abbiamo in abbondanza, ok? E il nostro compito è appunto quello di aspettare Gesù, aspettare che lui diventi sempre, ogni giorno di più, il nostro amico. E voi direte, ma come si fa che Gesù diventi sempre di più il nostro amico? Sicuramente una cosa importante è avere il cuore aperto e poi pregare quotidianamente, magari una preghiera piccola però fatta col cuore. Questo aiuta Gesù ad agire in noi e a diventare sempre più suoi amici. E poi una volta che diventiamo amici con Gesù, siamo felici, gioiosi, ci si legge negli occhi, abbiamo gli occhi pieni di luce. E questa luce va testimoniata. Dobbiamo andare in giro poi, quando incontriamo Gesù, quando l'abbiamo incontrato, a testimoniare a tutti la sua gioia, la sua bellezza, la bellezza proprio della sua persona, di Gesù, che Gesù non è nient'altro, cari bambini, che l'amore. Ecco perché quando noi siamo con Gesù, siamo suoi amici, dobbiamo per forza andare in giro a dire quanto è bello stare con Dio, è vero o no? Ed è quello poi fondamentalmente hanno fatto tutti i grandi santi, è vero? Andavano in giro e la gente rimaneva meravigliata. Perché? Perché vedeva nei santi la luce bellissima e l'amore di Dio. Allora, cari bambini, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao ciao!
1: C'era una volta.
5: Sentite, sentite! Ascoltate, ascoltate! Questa storia che vi voglio raccontare. In un tempo senza tempo, in un luogo che non fu, successe ciò che vi racconto e che adesso sai anche tu. C'era un ragazzotto sciocco che correva qua e là, il suo nome è un po' buffo, lui per tutti è Giuffà. Vuoi sapere che cosa fece? Quante ne combina ancora? Ve lo dico, state attenti, vi racconto io la storia. Vuoi sapere che cosa fece? Quante ne combina ancora? Ve lo dico, state attenti, vi racconto io la storia. Giuffà! Giuffà lo stolto, Giuffà l'astuto, Giuffà il saggio e lo sciocco, l'ozioso e l'attaccabrighe, il coraggioso e il fifone. Giuffà è lo sciocco di ogni paese, ma è anche la persona più divertente che esiste, ne combina sempre una più degli altri. Ma sì, lo conoscete tutti, anzi ora vi racconterò alcune delle sue storie.

e il chiodo. Giufà era sempre al verde, così un giorno decise per disperazione di vendere la sua stessa casa. Trovò qualcuno disposto a comprarla e lui fu molto felice di risolvere i suoi problemi e fece firmare il contratto ponendo una sola condizione: la casa diventerà tua, ma questo chiodo appeso alla parete dovrà restare per sempre mio. Questo chiodo non lo vendo. Il compratore accettò senza riserve e l'affare fu fatto. Dopo qualche settimana, Giufà bussò alla porta del nuovo proprietario ed entrò in casa. Si diresse verso il chiodo, prese una sua borsa e l'appese a quel chiodo e se ne andò. Dopo qualche giorno ritornò, si riprese la sua borsa e appese al suo posto un vecchio abito. E così, col passare del tempo, le visite di Giufà cominciarono a farsi giornaliere e spesso arrivava anche più volte al giorno. Ogni volta si ripeteva la stessa scena. Giufà prendeva quello che aveva appeso a quel chiodo e metteva una cosa nuova. Un giorno Giufà arrivò in casa con una carcassa di animale e la appese al chiodo. A quel punto il proprietario andò su tutte le furie e disse: questo no, questo è troppo, porta via questo schifo. E no, disse Giufà, il chiodo è mio, i patti sono stati chiari, ti ho venduto la casa ma il chiodo resta mio e ne faccio quello che voglio. Se tu non lo sopporti più io non so cosa farci. Certo, puoi scegliere di andartene, ma non devi chiedermi nemmeno un soldo indietro. Insomma, litigio dopo litigio, chiodo dopo chiodo, il proprietario non riuscì più a sopportare le incursioni di Giufà e alla fine se ne andò via, abbandonando per sempre la casa. E così l'astuto Giufà si prese i soldi, la casa e il chiodo.

Giù fa è la luna. Giù fa una notte, passando vicino a un pozzo, vide la luna riflessa nell'acqua e fu subito preso da terrore. Oh no, disse tra sé, la luna è caduta dentro al pozzo, devo assolutamente salvarla. Allora, tutto preoccupato, prese un secchio, lo legò a una corda e lo gettò dentro al pozzo. Quando l'acqua fu ferma e vide la luna specchiata nel riflesso dell'acqua, cominciò a tirare su la corda con tutta la sua forza. Però il secchio, salendo, restò impigliato nelle pareti del pozzo. Allora Giufà si mise a tirare più forte. Dai, dai, dai, vieni qua su, luna, vieni qua. Mamma mia, quanto sei pesante. Ah, vieni qua su, ti tiro fuori io. La corda si spezzò e Giufà si ritrovò a gambe all'aria, caduto per terra. Ma... alzando gli occhi verso il cielo, la vide, eccola là, la luna. Improvvisamente vide la luna splendere bianca e luccicante nel buio del cielo, circondata dalle stelle. Quasi piangeva per la commozione. Luna, hai visto? Ho faticato molto. Ah, per poco non ci rimettevo le ossa delle braccia e delle gambe e anche la testa che ho sbattuto, ma alla fine ce l'ho fatta. Ti ho salvato. Sì, ti ho salvato, luna mia! E se ne andò tutto contento a casa e l'indomani al paese raccontò a tutti di avere salvato da solo la luna dall'annegamento nel pozzo.

0: Giufà e i due briganti. Un giorno Giufà incontrò due briganti armati fino ai denti che gli sbarrarono la strada e lo minacciarono con un lungo coltello, urlandogli addosso: o la borsa o la vita! Giufà, impaurito da morire, cominciarono a tremare le gambe. Aiuto, vi prego, non fatemi del male. E intanto però pensò di giocare d'astuzia. Siete proprio fortunati! Proprio oggi sono uscito di casa portando addosso una borsa piena di soldi. Però attenzione, li darò solo a uno di voi. Ripeto, solo a uno di voi. Dovete mettervi d'accordo. Mettetevi d'accordo e poi mi dite a chi dovrò dare i soldi. Fate tutto con calma. I due iniziarono a battibeccare. I soldi li deve dare a me! No! I soldi li deve dare a me! Ma quale a te? Li deve dare a me! L'ho visto io per primo! Ma che dici? Spostati! Li deve dare a me! Ma che dici tu? Io voglio quei soldi, non tu! Spostati! Cominciarono a litigare come i pazzi. I due briganti, insomma, urlavano sempre più forte, discutendo a più non posso. Giufà allora disse: visto che non vi mettete d'accordo, vi dico una cosa. Darò i denari a quello che si dimostrerà essere il più forte tra voi due. Allora tutti cominciarono a darsene di tanta ragione. L'uno le dava all'altro, l'altro le prendeva, poi gliele dava. Io ti stendo a terra con un solo pugno, hai capito? Io invece con un colpo in testa ti metto fuori gioco, si gridavano addosso. Alla fine, botte su botte, i due briganti stramazzarono a terra stanchi, morti, pieni di lividi. Giufà allora approfittò della situazione e piano piano si allontanò, lasciando quei poveri disgraziati a curarsi le ferite. Scappò via a gambe levate e corse talmente lontano che non lo trovarono più. Si è conclusa questa storia e Giufà la spunta ancora nelle case dei bambini, lui dà sempre grande gioia. Ma che bella questa storia, così piena di allegria. Se tornate ad ascoltarmi volerà la fantasia. Ma che bella questa storia, così piena di allegria. Se tornate ad ascoltarmi volerà la fantasia.
1: Le barzellette dei bambini.
2: Come fa un pupazzo di neve a perdere peso? Aspetta la primavera. Pierino dice alla maestra: maestra, io so tutte le cose che ci sono scritte nel libro. E la maestra chiede: e dov'è la Spagna? E Pierino dice: a pagina 32.
1: Conosci Gesù?

0: Ragazzi, questo è un proverbio africano musicato che vuole esprimere qualcosa di cui oggi volevo parlarvi, che ha a che fare con la parolina insieme. In questo proverbio si diceva che camminare insieme agli altri forse non ti fa arrivare velocemente come camminare da solo, ma sicuramente ti farà arrivare e lontano. Che cos'è un proverbio?
1: Un modo di dire. Un esempio.
0: Un esempio, qualcosa che voi ne conoscete sicuramente tanti proverbi. Ce n'è un altro che è proprio il contrario di quello che abbiamo appena cantato, che è meglio soli che male accompagnati, si dice, ecco. Ma è proprio così? Siamo proprio sicuri? Gesù ha fatto una scelta chiara, subito, fin dall'inizio. Lui era perfetto, poteva fare benissimo le cose da solo, che dite? Essendo il figlio di Dio, gli mancava qualcosa? Però che cosa ha scelto lui?
1: Di morire per noi.
0: Sì, ma ha scelto di fare le cose da solo?
1: No.
0: Innanzitutto ha scelto una famiglia, cioè è voluto venire all'interno di una famiglia, cioè proprio legato in delle relazioni interpersonali con delle persone, mamma, papà, cioè proprio un insieme che sa proprio di sapore proprio familiare. Poi, quando ha iniziato la sua vita pubblica, ha iniziato tutto da solo?
2: No, con gli apostoli.
0: Brava, con gli apostoli, quindi ha chiamato un gruppo di amici, di 12 apostoli, e si è presentato come comunità insieme. Poi li ha mandati a due, non li ha mandati da soli ad evangelizzare, ad annunciare, ma a due. Allora, vedete, c'è questa natura comunitaria nelle scelte di Gesù e che fa parte anche delle nostre scelte, che non dobbiamo proprio abbandonare. È una cosa importante per noi questo insieme. E c'è soprattutto un segno importantissimo che Gesù lascia come per dire questa unità con Dio e fra noi, e lo fa durante l'ultima cena. Allora io chiedo adesso ad Angelica e a Mattia di leggere questo piccolo brano che tante volte abbiamo sentito durante la messa, sicuramente.
3: Sì, la consacrazione.
0: Bravissimo.
4: Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo:
5: questo è il mio corpo che ha dato per voi, fate questo in memoria di me.
0: Hai detto bene, durante la consacrazione, noi durante la messa ripetiamo queste, il sacerdote e noi pure nella celebrazione ripetiamo queste parole. Che cosa succede in quel momento? Alcuni di voi hanno fatto già la prima comunione, quindi già sanno.
4: Il pane diventa corpo di Gesù.
0: Il corpo di Cristo, il corpo di Gesù. Ma ditemi una cosa, come fa un pezzettino di pane a essere questo segno di unità con Dio e fra noi?
4: Sì.
0: Stavi dicendo?
5: Perché Gesù ha un cuore grande da racchiudere tutti noi.
0: Giusto. E lo Spirito Santo
4: scende sull'altare
0: e, invocato dal sacerdote e da tutti noi, trasforma quel pane nel suo corpo. Il pane, che abbiamo lì tanti bei tipi di pane, è fatto dai tanti chicchi che sono stati macinati insieme, quindi anche il pane è segno di unità. Ma l'Eucaristia non solo è segno, la realizza questa unità fra noi e con Dio. Allora io ho portato un piccolo esempio, un cerchio. Se io, quando faccio la comunione, quando partecipo alla Santa Messa e mi nutro di Gesù Eucaristia, mi unisco a Gesù, facciamo finta che io mi nutro e mi unisco a Gesù. Anche Mattia partecipa all'Eucaristia, si unisce a Gesù. Angelica, quando farà la prima comunione, tutti noi, cosa succede? Che noi rimaniamo uniti a Gesù, ma soltanto a Gesù. Cosa succede in questo momento? Plasticamente, anche fra di noi ci unisce come qualcosa proprio di indelebile, che non si può separare, nessuno ci può separare da questa unione con Gesù e fra noi. Allora, vedete, l'Eucaristia è un sacramento importantissimo. In un certo senso è come se noi, quando ci nutriamo di Gesù Eucaristia, ci trasferiamo nel cuore di Gesù. Facciamo un cambio di residenza e andiamo, per così dire, ad abitare tutti all'indirizzo di via Cuor di Gesù. E lì saremo per sempre, uniti.
6: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi. A cura di Daniela Lani.
2: E benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi che condivido con Samira Rocchetti che è regia. Oggi il nostro viaggio tra i libri per ragazzi ci porterà a scoprire come un solo istante possa trasformarsi in un'avventura infinita, che si tratti di un pomeriggio noioso, dell'origine del mondo o di un oceano da attraversare. E inizieremo infatti tra poco combattendo la monotonia insieme a Felicità Sala e al suo albo Che Noia. Seguiremo infatti la piccola Rita in un viaggio fantastico dove gli sbadigli diventano vele per raggiungere isole straordinarie. Proseguiremo poi con una riflessione profonda sulla nostra casa comune, perché Chiara Lossani ci presenterà A chi affiderò la terra, il suo libro edito dalle Edizioni Paoline. Infine guarderemo all'orizzonte con Sara Belancini per sfogliare Ellis, un albo illustrato che dà voce ai sogni e alle speranze dei milioni di migranti che hanno attraversato l'oceano in cerca di un nuovo inizio. Questo è il nostro menù, combattiamo la noia con La noia di Angelina Mango.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo.

0: siamo pronti a raccontarvi una storia nella quale secondo me un po' ciascuno di noi si riconosce e si ritrova. Che noia! E non è una mia esclamazione, ma è il titolo di questo albo illustrato bellissimo, edito da Terre di Mezzo, l'artefice è con noi, Felicita Sala, ben arrivata!
1: Grazie.
0: Senti, ma è nato in un momento di noia quest'albo?
1: Sì, come faccio a indovinarlo? È vero, è nato proprio così, è nato perché ero annoiata, ma non perché non avessi niente da fare, perché adesso la noia ormai non arriva più perché non abbiamo niente da fare, perché siamo tutti presi da mille cose e se c'è un momento vuoto siamo tutti sul cellulare. Era un momento che stavo lavorando su un altro lavoro che per me era noiosissimo, e, però dovevo farlo per forza, e allora mi sono messa lì, ma mentre lavoravo mi si è come quando il cervello ti va un po' in pappa, no? Ti senti proprio una sensazione di cervello cotonato, non so come spiegarlo, e mi è venuta un'immagine, non so se direttamente della bambina della storia, ma un'immagine di sì, una bambina che si annoiava e tutte le cose che faceva per via di questa noia, che erano tutte fisiche all'inizio, no? Quindi si stiracchia, batte i piedi, comincia a ripetere la parola mille volte, salta davanti allo specchio per sorprendersi, e ho aperto un file sul computer, ho scritto questa lista, Rita si annoiava, eccetera eccetera. Quindi diciamo che la prima metà del libro è nata di getto in un momento di noia, e poi il resto dopo è venuta con una conversazione con mio marito Gianluca Maruotti, che lavora anche lui illustratore, animatore, diciamo che lui crea storie anche lui, e ha sempre delle idee interessanti, e abbiamo parlando è uscita fuori questa idea di portare tutte le persone annoiate del mondo su un'isola dove poi avrebbero fatto altre cose per via sempre della noia. Quindi il libro è nato un po' così, molto spontaneamente.
0: Ma che bello tutto, che bello la lista, che bello il confronto con tuo marito, che bello che Rita, una delle prime cose che fa per tentare di sconfiggere la noia è mangiare, che è una cosa in cui mi riconosco, perché se mi annoio magari vado lì in cucina e mangio.
1: Sì, sì. E poi i bambini spesso dicono ho fame, magari sono annoiati, no? Lo confondi con la fame, ma non aveva neanche più fame perché tanta era la noia.
0: E poi trovo giustissima la cosa che hai detto, perché la noia c'è ma è cambiata rispetto a un tempo, cioè forse almeno io appartengo ancora alla generazione di quelli che hanno conosciuto l'autentica noia bellissima, che non esiste più, adesso ha cambiato forma.
1: È più, se li togli il tablet, sentono noia profonda, una noia diversa, della privazione di qualcosa che li occupava la mente in un modo, no, come di iperattivo, poi glielo togli e c'è questo senso di vuoto, cioè quello. Poi no, cioè sono sicuramente ancora bambini che si annoiano. Io per esempio con mia figlia, quando arrivava, mia figlia è figlia unica, quindi io pensavo madonna si annoierà da morire, invece essendo molto creativa poi riempiva sempre le sue giornate con un gioco che faceva da sola, si inventava cose. Però quando arrivava il momento che magari mi diceva, che poi era spesso, magari stavamo in sala d'attesa dal medico, no, faceva da sola, si inventava cose, però quando arrivava il momento che magari mi diceva, che poi era spesso, magari stavamo in sala d'attesa dal medico,

0: che porta sempre a delle cose belle, delle scoperte nuove, degli intuiti, delle intuizioni geniali. Da adulti abbiamo perso un po' questa capacità, insomma, di innescare con la creatività e la fantasia, non tutti, ecco, nel tuo caso te l'alleni continuamente, però magari noi adulti facciamo più fatica. Senti, e poi come ti è venuta in mente proprio fisicamente Rita, che è simpaticissima?
1: Allora, per Rita, a differenza di altri libri che ho fatto, dove io poi sono principalmente illustratrice di testi di altre persone, quindi mi capita spesso avere testi dove c'è un personaggio, un bambino o una bambina, e che mi devo inventare, quindi c'è uno studio e in genere mi viene come una sensazione del bambino che sta attraversando l'avventura. Per Rita è stato un po' più difficile perché era molto legato al suo essere buffa, cioè doveva far ridere questa sua fisicità elastica, no? Di sciogliersi sui divani, eccetera. Quindi è partito molto dal corpo, da un corpo che doveva essere quasi senza ossa, no? Fluido. E poi la faccia, ho fatto vari studi finché ho trovato questa faccetta qui, con questi capelli grossi, questa testolona. Era sempre legata a un discorso di comicità fisica. E poi quando l'ho trovata sapevo che era lei, che doveva essere lei, e devo dire che di tutti i libri che ho illustrato lei è forse il personaggio che ha riscosso più simpatia, più empatia. Cioè la gente mi dice: no, ma Rita mi piace tanto, dobbiamo facciamo un altro libro con Rita, non lo so, fa tenerezza forse.
0: Sì, io ce la vedo
1: poi
0: pure
1: buffa, poi
0: in versione pupazzo.
1: Sì, un po' fa, esatto. Ma poi me la immagino come un personaggio a cui possono succedere delle cose, no? Che gli va tutto storto, magari che si incava, cioè a cui puoi far succedere delle cose buffe, no? Una sorta di faccio qualcosa di teatrale in lei, non lo so, mi fa ridere.
0: Ora ho aperto a caso l'albo e mi è comparsa la tavola in cui Rita era così annoiata che cominciò a roteare le braccia come fossero ventilatori, poi cominciò anche a sbattere i piedi e infine aggiunse dei suoni scoppiettanti con la bocca, cioè me la vedo proprio, guarda.
1: Sì. Che poi mentre la disegnavo ridevo perché è veramente
0: sì,
1: comica.
0: Sì, sì. Ora io poi non racconto come va a finire, ovviamente, se tu sei d'accordo, Felicità. Però
1: non racconti?
0: No, non lo racconto.
1: Ah, okay,
0: non voglio rovinare
1: vuoi.
0: La sorpresa. Però se tu lo vuoi raccontare, l'hai fatto te, Decidi
1: sì,
0: tu.
1: No, per me va bene anche raccontare. Io sono dell'idea che i libri illustrati, a differenza dei romanzi per adulti o dei film, no, in cui dobbiamo tenere un po' la sorpresa, così uno lo va a comprare, lo va a leggere, io sono dell'idea che invece per i libri illustrati è bello anche sapere cos'è il libro, cosa c'è dentro, come finisce prima di comprare. Da genitore, da nata mamma, mi piaceva prima vedere il libro com'era prima di comprarlo, perché comunque è un oggetto che va letto tante volte al bambino e tu provi a immaginare di leggere una storia che magari non ti piace, non ti piace come finisce, e dici: ma forse avrei dovuto comprare un altro libro. Invece io sono per leggerli, farli vedere tutti anche.
0: Allora guarda, sì. Allora te lo chiedo, come finisce la storia?
1: Come finisce che lei, allora, tanto lei lei fa tutte queste cose in camera sua per la noia, poi si affloscia e sente una sensazione appunto di cervello cotonato, lo chiamo io, come se non riesci più a pensare a niente, e in questo spiraglio entra nella sua mente un'immagine che è di una fila di persone che sono tutte le persone del mondo che si annoiano, che salgono su un autobus a due piani e vengono portati in un posto apposta per loro che non sappiamo cos'è. Quindi loro su questo autobus cominciano a cantare sbadigliando, però per la noia, quindi sbadigliando si gonfiano e diventano palloncini e fluttuano fuori dai finestrini e sul mare, e poi vedono un'isola e si sgonfiano e fluttuando giù sull'isola e vanno a finire lì. Però sull'isola si annoiano ancora, una volta che è finito questa emozione iniziale si rendono conto che anche lì si annoiano perché non sanno cosa fare, e quindi poi vediamo una signora, una casalinga di Firenze, che comincia a giocare con i legnetti e crea un castello gigante, altri che fanno delle scoperte sotterranee, un'altra che comunica con le balene sbadigliando per sbaglio, quindi fanno tutte queste cose un po' appunto per sbaglio, per noia. E Rita poi dice, Rita a un certo punto non la si vede più perché stiamo guardando tutti questi altri personaggi. Allora il testo dice: Rita che fine ha fatto, che fa per la noia? E Rita, stiamo per scoprire, giri la pagina e c'è scritto: Rita scendi che è pronta la cena. Quindi la mamma interrompe questo suo sogno e lei la ritroviamo di nuovo sui cuscini in camera sua, che dice: no mamma, non posso, perché mi sto tanto tanto tanto divertendo. E poi si vede lei che

0: torna nel suo mondo dell'isola con tutti gli altri personaggi e sta volando su una specie di drago dinosauro immaginario. Quindi il libro finisce, la lasciamo lì nel suo mondo.
1: La lasciamo lì, chissà se poi da lì la ritroveremo. Ma questo,
0: guarda,
1: insomma,
0: ti dico, sì, la ritroveremo in un altro, in un'altra situazione, che sto lavorando su un altro libro sempre con Rita. Proprio adesso. Non so quando sarà finito, quando uscirà, ma prima o poi la rivedremo.
1: Senti, la cosa che invece non ti chiedo, ma questa non te la chiedo proprio, è qual era quel lavoro così noioso grazie al quale è nata Rita. Quello non te lo faccio dire. Ecco, guarda
0: era, no, ma sarà stata una commissione di quelle che faccio, non faccio spesso, perché io quando lavoro sui libri illustrati non mi annoio praticamente mai. Allora, poteva essere o una commissione di forse cibo illustrato, che a volte mi chiedono per le riviste, ma siccome ne ho fatto talmente tanti di questi lavori che sono un po' ripetitivi, quindi mi annoiano, oppure poteva essere, adesso non ricordo, una cosa di compilare fatture, modulistica, cose così, quello mi manda proprio in tilt per la noia, cioè una sorta di crisi esistenziale di noia mi viene quando devo fare queste cose qui, però vanno fatte purtroppo.
1: Però vedi, grazie a quelle, qualunque delle due cose fosse, è nata questa avventura meravigliosa. Felicita, grazie, allora aspettiamo di nuovo Rita, ne parliamo qui, a presto.
0: Grazie, a presto, ciao ciao.
1: Dopo aver creato il mondo, Dio si chiede: ma a chi affiderò queste meraviglie? L'ho presa così, questa nuova chiacchierata che stiamo per fare, perché il libro che ho davanti a me, edito dalle Edizioni Paoline, si intitola A chi affiderò la terra, ed è un libro davvero tanto tanto bello, di cui parliamo con Chiara Lossani. Chiara, ben arrivata, come stai?
2: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a te Daniela. Tutto bene, tutto bene.
1: Immagino, perché fai un sacco di cose belle, tutte diverse l'una dall'altra, non ti annoi mai, Chiara?
2: No, la scrittura è veramente, insieme ai miei nipotini, una grandissima compagnia.
1: E poi diventa una compagnia per noi che leggiamo quello che scrivi. A chi affiderò la terra, l'ho amato tantissimo. Questo albo che ho di fronte a me, con delle illustrazioni delicatissime, bellissime, di questa autrice che il cui nome chiedo a te, perché il cognome è un po' complicato da pronunciare.
2: Sì, il nome è Sciarolta Swierzlowski. Anch'io lo pronuncio male il cognome, lei lo sa. È un'illustratrice ungherese che vive in Italia da alcuni anni, in una famiglia che lei definisce interculturale, perché appunto proveniente da tanti punti della terra, proprio come il nostro libro. E che, con la quale si è stabilita subito un accordo meraviglioso e profondo, proprio una sintonia immediata, e abbiamo cercato in questo libro proprio di aiutare il senso della storia, che è proprio quella del comune cammino degli esseri viventi, della sintonia tra tutti gli esseri viventi, in un reciproco affidamento, in una reciproca cura e fiducia. Questo è il messaggio che giunge da lontano.
1: È un messaggio importante, naturalmente trasferito ai bambini che leggeranno, con un linguaggio e anche un'evocazione molto molto lieve apparentemente, ma che poi porta a dei ragionamenti veramente profondi, perché poi alla fine della lettura del libro uno si rende conto che forse un po' lo stiamo tradendo, questa sorta di patto, di affido reciproco, di cura reciproca.
2: Assolutamente. Noi Homo homine dominus, donne sapiens, abbiamo fondato la nostra civiltà sul principio che la terra appartenga all'essere umano. In questo racconto invece, che come dicevo viene da lontano, perché io mi sono ispirata a una lettura che ho fatto tempo fa e che mi aveva colpito moltissimo, tratta da Jung, e più precisamente da l'individuazione nella fiaba di Maria Louise von Franz, la sua collaboratrice, la sua più importante collaboratrice, in cui Jung dice appunto che in antichi testi assiri, medievali, alchemici e anche della tradizione araba, e anche in un Midrash si racconta che Adamo fu composto della polvere proveniente da tutti gli angoli della terra, perché altrimenti la terra e tutte le creature sulla terra non l'avrebbero riconosciuto. In questo modo potessero riconoscerlo e accoglierlo. Quindi in questo libro, in cui la collaborazione tra esseri viventi si basa sulla reciproca appartenenza, proprio si ribalta il principio secondo cui appunto la terra appartiene all'uomo. No, è la creatura umana che appartiene alla terra. E a me è sembrato una sapienza antica che proprio mi ha scosso, mi ha preso per le spalle, mi ha scosso, e ho sentito proprio il bisogno di comunicarla agli altri, ai bambini e alle bambine innanzitutto, come base per il loro rapporto con tutto ciò che li circonda, ma anche agli adulti che non conoscono molti, cioè la maggior parte non conosce questa interpretazione, diciamo, del brano biblico, che però è un'interpretazione universale, culturalmente
1: ed emozionante, ti posso dire che è veramente molto emozionante. Sì. Infatti, ma poi insomma il lettore lo scoprirà pagina dopo pagina, appunto Dio nel creare l'uomo e la donna poi alla fine appunto prende tutto, insomma le foreste, le montagne, il mare, fino ad ottenere questi due esseri che però ai quali manca qualcosa, e questo qualcosa che manca lo notano gli animali, che lì per lì hanno anche un po' di timore, no? a contestare questa mancanza a Dio.
2: Sì, gli animali, perché Dio appunto compone questi due esseri, no? Della misura che gli sembra giusta dopo aver fatto e rifatto le due creature, e poi chiama tutti gli animali della terra, anche dalle acque, i pesci che si affacciano sulle acque, chiedendo loro un parere. Quindi un Dio molto interculturale, molto aperto a tutto ciò che ha creato e che ama profondamente. E gli animali si guardano, borbottano, non osano dire niente, dicono: ma è possibile che non se ne sia accorto? E lui a un certo punto sbotta, no? Questo Dio un po' simpatico, e dice: ma insomma, qualcuno mi vuole dire di che cosa state parlando, che cosa c'è che non va in queste due creature? E allora a uno gli animali timidamente gli dicono: ma sono grigi. Sono grigissimi, dice il topo. Sì, sono grigi. E Dio dice: è vero. E allora li colora con i colori degli animali e poi gli dà le emozioni, perché si accorge che sono senza emozioni, e all'uomo e alla donna dona le emozioni degli animali, quindi la paura del topo, il coraggio della tigre, e via via, no? Le qualità che noi facciamo emergere dai diversi animali. E in questo modo la donna e l'uomo diventano proprio parte di una comunità che è composta dalla terra, dai vari tipi di polvere della terra, dalle acque, dagli animali, e poi dall'aria, perché Dio soffia l'infinito. Allora gli animali dicono: ma l'infinito? Sì, dice, perché nella creatura umana voglio che ci sia anche qualcosa di me. E c'è questo soffio in un'illustrazione che è meravigliosa, di Sciarolta, meravigliosa. E la prima cosa che gli esseri umani fanno è sorridersi. E anche qui Sciarolta ha un episodio da raccontare bellissimo, cioè che lei si è ispirata al sorriso di suo figlio e della sua compagna. E questo mi è sembrato bellissimo. È un sorriso che mi mette i brividi ogni volta, e gli animali applaudono perché non hanno mai visto nessuno sorridere. anche se, come dico sempre io, in realtà io avevo una cagnolina, la mia cagnolina Whisky, che rideva, che sorrideva, quindi è vero in parte che gli animali non sanno sorridere. E ecco, e questo è l'esordio della creatura, dell'essere umano sulla terra.
1: Bellissimo. E poi Dio li lasciò andare a sperimentare la loro libertà.
2: La loro libertà, questa è una frase che ho trovato molto nascosta anche nel testo biblico e l'ho trovata bellissima, infatti l'ho aggiunta all'ultimo momento. Sì, li lasciò andare a sperimentare guardandoli da lontano, no? Da sotto la palma dove si riposa, dopo aver creato e amato l'universo.
1: Come fa poi un padre o una madre, no? Quando i figli crescono, li lascia andare a sperimentare la loro libertà osservandoli da lontano, insomma.
2: Sì, e nelle illustrazioni Sciarolta ci mostra proprio tutto questo gruppo di esseri, uomo e donna compresi, che vanno. E lì ho voluto fortemente che fossero tutti alla pari. C'era anche l'idea magari di mettere un bastone, no, all'uomo, bastone di appoggio, e in questo caso io ho detto per favore no, perché il bastone è comunque un simbolo di comando, no? E invece no, gli esseri vanno tutti insieme, poi succeda quel che succeda, come ben sappiamo. Insomma, è un racconto proprio di riconciliazione, quasi di rifondazione della vita sul nostro pianeta.
1: È vero, bello. Poi sono sicura che sfogliandolo, risfogliandolo, catturerete voi lettori tanti piccoli dettagli, tante piccole grandi cose che non abbiamo giustamente raccontato, perché è giusto che scopriate anche tutto per conto vostro, ma vi conquisterà A chi affiderò la terra, del quale ringrazio la nostra ospite Chiara Lossani. A presto, Chiara.
2: Grazie a voi tantissimo, buona lettura a tutti e davvero facciamo tesoro di questa antica sapienza. Grazie.
1: La prossima storia è una storia importante, una storia bellissima, un libro bellissimo, edito da Lapis, si intitola Ellis e ne parliamo con Sara Belancini che è con noi.
3: Grazie Daniela.
1: Grazie a te.
3: Per avermi invitato.
1: Bellissimo questo libro e sono quindi doppiamente felice di averti qui per poterlo raccontare. Ellis, chi è, cos'è?
3: Allora, Ellis, io dico è ancora, un manifesto, a me viene quasi da dire, un manifesto dove le storie delle persone si sono intrecciate con la storia, con la S maiuscola, perché per 62 anni Ellis Island è stato l'approdo, la porta d'accesso per tutti gli immigrati, soprattutto Europa, per entrare negli Stati Uniti. Quindi in quei 62 anni sono state per Ellis Island 12 milioni di persone. Tra l'altro, il 17 aprile del 1907 è stato il giorno con i maggiori sbarchi. Ci sono state 11.747 persone che sono arrivate ad Ellis Island. Mi sono informata, mi sono documentata per capire come mai in quel giorno. È curioso perché le condizioni meteo dei giorni precedenti non avevano permesso alle navi di arrivare ad Ellis Island, quindi in quel giorno si concentrò lo sbarco di così tante persone. Diciamo che in generale, per ridurre il racconto di Ellis Island, è stata un'isola precedentemente chiamata Isola delle Ostriche, perché appunto un isolotto utilizzato per la coltivazione delle ostriche, e solo successivamente è stata ampliata per diventare punto di approdo per gli immigrati, anzi per la precisione veniva definito stazione federale di immigrazione. Questo però soltanto nel 1892. È stata ampliata, come dicevo, utilizzando gli scarti dei materiali utilizzati per la costruzione della metropolitana di New York. E da quel momento, dal 1 gennaio 1892, inizia la storia di Ellis Island, che si è poi conclusa nel 1954.
1: Attualmente, se non sbaglio, è un museo, c'è un museo lì?
3: Attualmente sì, esatto, attualmente c'è un museo che è diventato tale soltanto negli anni 90, quindi negli anni 60, negli anni 70 Alice è rimasta un po' in balia di se stessa, al degrado, dimenticata, e invece negli anni 90 è diventato un vero e proprio museo, fa parte del museo della Statue of Liberty e si può anche andare al sito, ed è curioso perché se si hanno dei dati più o meno precisi di parenti lontani che sappiamo essere passati per Ellis Island, si possono ritrovare tracce. Non è semplice, però ci si può provare.
1: È una pagina di storia veramente particolare ed emozionante. Raccontarla in un albo illustrato era una bella sfida. Tu hai scelto come chiave di lettura, come voce narrante, proprio l'isola. Questa cosa mi è tanto piaciuta.
3: Sì, io ho scelto di dare voce ad Ellis perché è stata testimone, appunto, per 62 anni delle speranze, delle paure, delle incertezze di tantissime persone. Quindi in quelle mura un po' fredde che potevano determinare un nuovo inizio o un ritorno a casa, anche se poi in realtà gli immigrati che sono stati rimandati a casa furono soltanto il 2%, diciamo, è stato testimone di tutti questi arrivi, di tutte le voci, le lingue, le culture diverse che si sono mischiate alle sue mura, e mi piaceva proprio dare a lei la possibilità di raccontarci, di raccontare in quanto testimone di questo pezzo di storia. E quindi le ho dato una voce.
1: Una voce che poi è accompagnata da delle tavole bellissime.
3: Sì, sì, sì. Aneta è stata fantastica, è un'illustratrice meravigliosa. Tra l'altro, ho avuto modo di rincontrarla a Bologna. Abbiamo parlato tanto. Lei, per esempio, è immigrata, non è andata negli Stati Uniti, però lei è polacca, si è trasferita, è emigrata in Inghilterra quando aveva 14 anni e adesso vive in Scozia. E, tra l'altro, una storia fantastica, e ha questa capacità di trasmettere con le sue tavole, con la scelta di colori, delle emozioni molto forti, perché anche all'interno dell'albo di Ellis l'uso che ha fatto Aneta dei colori, delle ombre, credo che, se poi mi dirai tu se è così o no, riescono proprio a trasmettere e a rappresentare quelle che erano le emozioni e le sensazioni. Ci sono colori più chiari, colori più scuri, colori più accesi. E quindi è un po' come se sentisse l'atmosfera, ecco, di quell'ambiente, di quelle mura.
1: Assolutamente d'accordo con te. Ora, naturalmente, non voglio raccontare troppo, non voglio togliere poi il piacere di sorprendersi pagina dopo pagina, però proprio all'inizio c'è una tavola e un'immagine, evidentemente anche le tue parole, che mi ha particolarmente emozionato. Quindi questa nave che parte con sopra tantissime persone, e questa immagine di questo gomitolo con un filo, infatti si vedono questi fili colorati di lana, no? Che scendono dalla nave sul mare, che in qualche modo è quel filo che ci tiene attaccati alla nostra terra di origine.
3: Sì, questo dettaglio dei fili era... ovviamente prima di scrivere Ellis mi sono documentata, perché quando entri nella storia bisogna farlo nel modo giusto, anche se stai raccontando qualcosa attraverso un albo, no? E non attraverso un romanzo storico, però mi sono voluta ovviamente documentare. E soprattutto in Italia c'era questa usanza, questa abitudine di queste matasse di lana. Quindi chi rimaneva a terra teneva il gomitolo di lana mentre il filo si srotolava nelle mani di chi partiva, e quindi a un certo punto questo gomitolo di lana finiva, però stava proprio a significare questo legame con la propria terra, con la propria famiglia, che ovviamente non si può spezzare. si rimane sempre ancorati alle proprie radici, anche se si va avanti, anche se si cerca di avere vita nuova. Poi ricordiamo che molti degli immigrati che andarono negli Stati Uniti lo fecero con la speranza, con la prospettiva poi di essere raggiunti dal resto della famiglia o almeno da qualche componente, quindi partivano cercando di andare a fare dei primi mattoncini negli Stati Uniti per poi accogliere le altre persone amate. Non sempre è stato possibile, però molti ci sono riusciti e quindi fili stanno proprio a rappresentare questo legame indissolubile.
1: Emozionante, emozionante proprio che sia stato così e come lo avete trasposto. Quando l'hai avuto tra le mani, no? Dopo tanto lavoro, tanti studi, il confronto con Aneta, quale emozione hai provato, se posso chiedertelo, Sara?
3: Allora, io non l'ho guardato da un punto di vista di autrice, quindi mi sono distaccata, sono uscita e ho detto, caspita, è un libro che comprerei, se lo vedessi in libreria lo comprerei. Poi chiaramente fuori la parte più personale, più emotiva, ed è stato emozionante vederlo finalmente vivo tra le mie mani. Per tanto tempo l'avevo visto soltanto al computer, nei PDF, e tra l'altro l'ho scritto 2 anni fa, quindi ci è voluto un po' prima di vederlo effettivamente nella sua concretezza, ed è stata una bella emozione. Sì, decisamente.
1: Lo immagino, forse può essere superata solo dal fatto di vederlo tra le mani di qualcun altro che lo
3: sì.
1: ama e quindi capire che tanta fatica.
3: Ed è successo in Fiera Bologna quando ero allo stand di Lapis soltanto come visitatrice, quindi sono andata lì a guardare e ho visto, insomma, Ellis si è esposto e c'erano delle persone che lo sfogliavano e che poi l'hanno. Ho detto, caspita, allora non piace solo a me, piace e interessa anche agli altri, quindi è una soddisfazione.
1: Sarà un bellissimo viaggio, una bellissima strada, Ellis, ne sono certa. Sara, grazie mille per avercelo raccontato quest'oggi.
3: Grazie a te.
1: Abbiamo aggiunto alla nostra libreria radiofonica Che Noia, l'albo di Felicità Sara, edito da Terre di Mezzo, molto divertente, tutt'altro che noioso, che però fa riflettere anche appunto sulla noia e su come spesso dalla noia possano nascere poi delle idee tanto tanto carine. Chiara Lussani ci ha raccontato A chi affiderò la terra, albo illustrato per ragazzi, edito dalle Edizioni Pauline, che parla appunto della terra, della creazione, in una maniera molto particolare che appunto l'autrice ci ha raccontato. E poco fa con Sara Belancini abbiamo sfogliato un altro albo edito da Lapis, si intitola Ellis e racconta proprio la storia di Ellis Island e storia di migrazione anche di tantissimi italiani che l'hanno raggiunta. E con questo io ringrazio Samira Rocchetti in regia, tutti voi per l'ascolto.
4: La biblioteca dei ragazzi.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Calabria alla scoperta di Santa Severina in provincia di Crotone, il comune conosciuto per il suo maestoso castello e per il battistero bizantino si trova a 326 metri sul livello del mare e conta circa 1800 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino, a voi Santa Severina. Ed iniziamo il nostro itinerario a Santa Severina con il sindaco Pietro Vigna. Allora, ci presenti il comune di Santa Severina.
2: Comune di Santa Severina intanto è un piccolissimo comune, un piccolissimo borgo della provincia di Crotone, in Calabria. È un comune che fa parte dei borghi più belli d'Italia. È conosciuto anche con il nome di Nave di Pietra proprio per la sua configurazione, perché sorge su questo promontorio e da qui, dalla piazza, si può ammirare dal lato est il mare Ionio e dall'altra parte i monti della Sila. Santa Severina ha una storia, diciamo, millenaria. In realtà tutte le civiltà antiche passano da Santa Severina, ne sono come la testimonianza i monumenti che poi la storia ci ha consegnato, a iniziare dal castello, al battistero, le numerose chiese. Sicuramente il monumento più importante è il battistero, un battistero bizantino, un monumento bizantino più antico del centro-sud d'Italia, aperto ancora al culto. Anche se devo dire che Santa Severina è riconosciuta per il suo maestoso castello, monumento importante, ospita al suo interno dei saloni nobiliari anche tante mostre negli anni, ad esempio la mostra di Luigi Pirandello, i suoi disegni inediti. È un orgoglio per noi perché è la prima volta che questa mostra varca la soglia accademica, quindi è la prima volta che un comune in Italia riceve questi disegni, tra l'altro disegni scoperti nel 2024, anche se erano accantonati lì in biblioteca dal 1906-1907, quando Luigi Pirandello insegnava a Roma. Quindi abbiamo ospitato i docenti della Università di Roma 3. Cito questa mostra per una chicca, perché in realtà qualcuno potrebbe dire: come mai Pirandello a Santa Severina? In realtà è stata una piacevole scoperta anche per noi, perché un nostro illustre concittadino, Niccolò D'Alfonso, che insegnò a Roma, divenne addirittura collega di Luigi Pirandello.
1: Il castello è gestito da una cooperativa?
2: Sì, è la cooperativa Aristippo che gestisce i servizi da ormai molti anni. La particolarità del castello è che non solo i saloni nobiliari ospitano queste mostre, il museo della lirica come il museo del costume, sempre lì nei saloni nobiliari, mentre al piano terra c'è un museo ricchissimo, un museo archeologico, dove durante i lavori di restauro sono stati scoperti tantissimi reperti e messe nelle teche espositive che tutti i turisti possono tranquillamente ammirare e visitare.
1: Anche qui all'interno della sala del consiglio abbiamo una cripta, no? Perché questa era una chiesa.
2: Sì, era un edificio della chiesa che poi è stato acquisito negli anni dal comune. Qui all'interno abbiamo proprio una cripta sotto questa che è la sala consiliare adesso del comune di Santa Severina.
1: E il salotto del paese è questa bellissima piazza.
2: La piazza è bella. Tutti i turisti che vengono a Santa Severina, la prima domanda che ci fanno è: una piazza unica, perché trovano da una parte il castello, da una parte la cattedrale, quindi il potere spirituale, il potere temporale contrapposto, e quindi è una chicca, perché non sempre in una città, in un comune dove si va in visita, si riesce a trovare nella stessa piazza addirittura un castello e una cattedrale.
1: E sono passate tante famiglie qui, no? Nella storia.
2: Sì, tutte le civiltà antiche passano da Santa Severina. Il periodo di maggior splendore è sicuramente il periodo bizantino, ma poi arrivano tutti i aragonesi, svevi, angioini, normanni, tutti passano da Santa Severina e lasciano un qualcosa. Infatti la storia ci ha lasciato questo patrimonio artistico monumentale importante e noi come amministrazione abbiamo il dovere di riempire di contenuti questi lasciti che ci hanno dato. L'ultimo che abbiamo citato è il castello, per questo citavo delle mostre, perché abbiamo noi il dovere non solo di raccontare la storia ma di farla anche vivere.
1: E comunque voi andate avanti, perché poi ci sono altri bandi a cui state partecipando.
2: Negli ultimi anni abbiamo partecipato a tanti bandi, due in maniera particolare li vorrei citare: bando Borghi dalla Regione Calabria e rigenerazione culturale con il Ministero della Cultura. Sono stati due bandi che ci ha permesso come comune di acquistare intanto due palazzi, uno proprio in piazza e uno nel centro storico, e nasceranno uno sul Museo dell'Artigianato Artistico e uno sul Museo del Gusto. Questo ci darà l'opportunità di non aprire un museo solo espositivo, ma ci darà la possibilità di ospitare artisti, ad esempio con il Museo dell'Artigianato, provenienti da tutto il mondo. E con l'altro bando abbiamo ristrutturato la Laleo, che nasce come la Libera Accademia delle Lingue Europee ed Orientali, oggi invece diventa la dimora degli artisti.
1: E tra i tanti riconoscimenti, Santa Severina è anche città del vino.
2: Sì, Città del Vino. Da qualche anno facciamo parte di questa associazione che è una rete nazionale e pur non avendo delle cantine nel nostro territorio, ma abbiamo aperto da pochi anni un'enoteca, l'enoteca della Val di Neto, all'interno del nostro castello. Questo per dare visibilità non solo al territorio ma anche alle eccellenze dei vini e soprattutto ai vigneti che nascono lungo la Valle del Neto.
1: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Santa Severina per lei?
2: Santa Severina è un gioiello, chi viene a Santa Severina e conosce e ha la possibilità di restare a Santa Severina se ne innamora, perché è un borgo piccolo ma che offre tanto, una storia antica. Già fare una passeggiata tra i vicoli, tra la piazza, tra le mura del castello, come andare nel battistero, nella cattedrale, ti dà la sensazione un po' di passeggiare nella storia. Ogni vicolo, ogni scorcio, ogni sasso racconta un qualcosa di importante, e quindi per me è tutto. Io ci sono nato a Santa Severina, ma vedo che chi viene da fuori apprezza molto questo borgo per come è tenuto, per la sua storia, per quello che vede, e tutti si meravigliano come in un borgo piccolissimo di poco più di 1000 anime c'è così tanto da vedere, c'è così tanta storia e cultura.
1: E con gioia incontriamo Don Gino Gulizzi. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Santa Severina.
3: Allora, la comunità cristiana di Santa Severina è una comunità dalle mille sfaccettature. Si va ovviamente dal giovane che vive l'esperienza dei sacramenti, dell'iniziazione cristiana, fino agli anziani che vivono la loro esperienza di vita cercando di portare nella sofferenza quella carne di Cristo che poi diventa il sacrificio anche più alto di una persona. È una comunità dove soffre anche lo spopolamento, come tutti i borghi del nostro territorio, ma è una comunità viva che ha voglia di stare dietro al Signore, ha voglia di crescere, ha voglia di imparare, di ascoltare la sua parola. È una comunità che prega soprattutto per i suoi anziani, per gli ammalati, per i giovani, ed è una comunità che, devo dire, molte volte è anche attraversata dal dolore, ma che ha un'esperienza e una visione legata alla speranza, dove niente è perduto ma tutto ricomincia, per essere ancora una volta testimoni di quell'amore, di quella parola che ascoltiamo durante le celebrazioni.
1: In questo momento ci troviamo all'interno della concattedrale, perché questa è una comunità cristiana antica.
3: Sì, è una comunità antica per la sua storia, ma è antica perché è una comunità attraversata da un popolo che, dietro ai vescovi che l'hanno attraversata, dietro ai parroci che sono stati qui testimoni della parola, ed è una comunità dove ha imparato anche in questo luogo, in questa bellissima cattedrale, a professare la loro fede. Da qui si riparte, no? Dal battesimo, con il battistero più antico che abbiamo in Calabria, dell'VIII secolo, insomma, di origine bizantina, ma soprattutto è una cattedrale dove ci parla ancora una volta di quella che è la nostra storia, perché la storia ci insegna ad essere anche uomini e donne del futuro, perché chi non ha memoria non può parlare ai giovani di oggi, e invece qui c'è memoria, perché tutto parla, tutto insegna, ma soprattutto è tramandato anche dai nostri avi, perché ci dicono come questi banchi, questi spazi hanno visto la gente vera che ha pregato, si è inginocchiata, ha supplicato il suo Signore, ha legato il suo cuore a Maria, ha legato la sua fede a quella che è ovviamente il nostro passato, ma ovviamente anche il nostro presente.
1: Tramandato anche dagli iscritti, lei oggi ci ha tenuto a farmi vedere la biblioteca e anche un'antica bolla.
3: Certo, gli iscritti, la più antica è quella del 1184 da parte di Lucio III, che parla appunto dei possedimenti dell'arcivescovo di Santa Severina, ma sono scritti, ecco, che ancora ci dicono quanto era viva la comunità e quanto è viva oggi la comunità di Santa Severina, e quindi questo ci ricorda che una comunità nasce ma si rafforza proprio nel legame con il Papa, con Roma, quel legame di comunione che non bisogna mai venir meno, tant'è che Santa Severina ha dato i natali anche a Papa Zaccaria, un Papa che ha dato molto alla Chiesa, iniziando una serie di riforme, una serie anche di controversie che lui ha superate, perché aveva il carattere di noi calabresi che riescono, ecco, anche nelle difficoltà a trovare sempre il grimandello per poter superare i problemi. Attualmente la diocesi è Crotone-Santa Severina, perché l'antica diocesi di Santa Severina Severina è stata, diciamo, accorpata nel 1986 da Giovanni Paolo II, creando un'unica grande diocesi, quella di Crotone e Santa Severina, perché Santa Severina prima era la metropolia, no, di una grande sede bizantina che è stata ovviamente fino ai tempi moderni. Prima era stata accorpata in persone episcopi, poi invece è stata accorpata in maniera definitiva, e questo attualmente ha questi due grandi polmoni, Crotone e questa Santa Severina.
1: Abbiamo delle immagini di Santa Anastasia bellissime.
3: Sì, Santa Anastasia qui è presente ovunque. È presente attraverso la statua in cartapesta, attraverso i dipinti, la statua argentea che si trova nel museo, attraverso la sua reliquia, il braccio che è stato donato da Roberto Guiscardo proprio alla comunità di Santa Severina. Ecco, è un legame profondo con Santa Anastasia, perché ci ricorda come il suo martirio può diventare anche un'occasione di testimonianza della fede. Il suo sangue versato è ancora una volta un rinnovamento, no, della fede. E ogni anno noi, portandolo per le vie del nostro paese, il 29 ottobre, il giorno della sua festa, ricordiamo proprio questo: è possibile testimoniare la fede anche donando la vita per i propri amici, ma anche per coloro che in quel momento stanno compiendo un atto criminoso.
1: Poi all'interno del borgo antico abbiamo altre chiese.
3: Sì, altre chiese, Santa Filomena, che è anche Santa Filomena ci richiama le origini bizantine su due livelli, due portali, una chiesa che ci ricorda come la tradizione anche lì, no? Chiesa del Pozzoleo. Secondo la tradizione, lì all'interno di quel pozzo è stata trovata l'icona della Madonna del Pozzoleo, molto venerata nel mese di maggio. Abbiamo la Chiesa della Dolorata, la prima vera grande cattedrale, che poi è stata, ecco, non dico abbandonata, ma messa un po' da parte per la costruzione di questa nuova cattedrale. Abbiamo la Chiesa di Sant'Antonio, dove è presente appunto Sant'Antonio, che è riconosciuto anche da noi come, non dico patrono, ma quasi, perché facciamo lì una grande festa in suo onore. E poi abbiamo la Chiesa di Sant'Anna, la Chiesa di Santa Maria, la Chiesa di Santa Lucia. Sono chiese che ci ricordano, ecco, la fede di questo popolo.
1: Poi incontreremo anche una rappresentante di un'associazione, perché mi diceva che qui anche i giovani si danno da fare.
3: Sì, è un'associazione nata all'interno della comunità parrocchiale. Prende il nome di Anastasis, appunto da Santa Anastasia, Resurrezione. Il significato è profondo, perché vuole dire una cosa importante. Di fronte ai tanti giovani che vanno via nelle nostre comunità perché non c'è lavoro, questa piccola associazione, che è fatta quasi tutta da donne, dice una cosa: è possibile restare in questo territorio per far rinascere. Non è vero l'immobilismo, è tutto perso, ma c'è un seme di speranza, ci sono giovani che si impegnano, che vogliono dare, ecco, il loro contributo.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: Beh, un messaggio sicuramente di speranza e di pace, quella speranza che ci indica un percorso nella nostra vita. Niente è perduto, tutto trova compimento in Dio, anche le nostre difficoltà e i momenti un po' particolari. È una comunità che deve essere attraversata ovviamente dalla pace, quella pace che è prima del nostro cuore, poi è la pace con le persone che incontriamo, per essere noi testimoni dell'amore. Non c'è un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. E allora l'amico è colui che fa un pezzo di strada insieme a noi. Allora questo è un lavoro, cioè riconoscere amici per fare un pezzo di strada, e perché no, essere credenti, testimoni fedeli di un amore che può essere donato all'altro proprio in virtù del fatto che Cristo ha dato la vita per ciascuno di noi.
1: E a Santa Severina anche l'itinerario del gusto merita interesse. Dobbiamo presentare questi prodotti, questi piatti, e lo facciamo con la signora Jeanette. Siamo in Calabria, siamo a Santa Severina. Ma lei arriva dal Brasile, come è arrivata qui?
4: Allora, benvenuti. Io sono arrivata qua dal Brasile per fare la cittadinanza italiana, perché i miei antenati sono nati a Cremona. Conobbi poi il mio marito calabrese, mi sposai e siamo venuti in questo paese meraviglioso, che mi innamorai come mi innamorai di lui, mi innamorai del paese anche a prima vista, dalla prima volta che siamo venuti.
1: E so che lei prepara questi piatti, che addirittura le ricette le sono state trasferite dalla mamma
4: di mio marito, dalla mia suocera, Diciamo che la pasta al forno con le polpettine, le uova, la salsiccia calabrese proprio fatta da noi, anche i maiali, ogni tanto si faceva il maiale in casa, il capicolo, le patate con i pomodori verdi, le uova nostrane, i formaggi.
1: Perché c'è da dire questo, che noi qui siamo proprio in mezzo alla campagna, voi avete la campagna e questi sono tutti prodotti a chilometro zero.
4: A chilometro zero, tutti fatti da noi, dei nostri contadini che lavorano nella campagna.
1: Poi abbiamo dei formaggi caprini anche, no?
4: Formaggio caprino, è stagionato primo sale, e la soppressata, la salsiccia, la ricotta fresca.
1: E poi il pane.
4: E poi il pane che è fatto da noi, che abbiamo il forno proprio dentro il paese, non uno ma due.
1: Vedo dei pomodori e tutte le altre produzioni, melanzane.
4: Ce l'abbiamo i fichi, la crostata di fichi, la marmellata di fichi, i ceci, il grano che lo producono anche qua, la verdura, gli ortaggi, le melanzane, la cipolla rossa.
1: E questo è un piatto proprio di qui,
4: e
1: no?
4: E questa è la pitta coi passoli, che è una specie di dolce che si fa specialmente a Natale. Ed dentro ci sono le mandorle, le noci, il miele, e la pasta intorno è fatta proprio a pasta dolce, condita con la cannella, chiodo di garofano, zucchero.
1: E anche questa gliela ha insegnata?
4: Mia suocera mi ha insegnato a fare tante cose, le salsicce con le patate, mia suocera mi ha insegnato tutto, anche a fare la conserva per l'inverno dei pomodori a pezzetti, che lo facciamo, lo poi mettiamo in bagnomaria giustamente per durare nel tempo, ed inverno quando non ci sono i pomodori freschi e usiamo quelli sia per fare la salsa che per mangiare così all'insalata.
1: Poi anche l'origano vedo che viene.
4: L'origano anche che è piantato da noi, raccolto da noi, l'olio di oliva che è quello lì, è meraviglioso, no?
1: Beh, qui basta guardarli qui davanti, sono tutti uliveti, e anche il vino.
4: Il
1: poi,
4: vino,
1: no?
4: Il vino sì, e la crema di limone e crema di bergamotto fatto da me. Imparate anche a fare.
1: Non vi fate mancare niente.
4: No, assolutamente.
1: E venendo qui si possono degustare tutte
4: tutto
1: queste
4: questo.
1: Cose, perché qui avete sia B&B che poi ristorazione,
4: sì,
1: no?
4: Sì, ce l'abbiamo B&B, il Borgo Bella Vista. Il ristorante passa a essere il Bella Vista.
1: Bella Vista perché qui c'è una veduta sul castello, su Santa Severina, molto bello, no?
4: Grazie, sì, veramente sì, è bellissimo, e invito tutti quelli che hanno voglia di venire a conoscere, assaggiare i nostri prodotti, che saranno benvenuti, perché c'è molto da vedere, da assaggiare e anche da imparare, perché abbiamo un bel castello anche in piazza, no? Una bella chiesa, un bel battistero, e quindi io invito a tutti, col cuore pieno di gioia che ho per questo paese, di venire a trovarci.
1: Lei è 30 anni che è qui in Italia,
4: 30
1: no?
4: anni che sono sposata con la mia dolce metà, mio marito.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Santa Severina con Mariangela Arabbia, che è la vicepresidente dell'associazione Anastasis. In questo momento ci troviamo all'interno del Museo Diocesano, e questo è un altro luogo da visitare a Santa Severina.
5: Sì, qui ci troviamo all'interno del Museo Diocesano, questa è la sala di rappresentanza, detta anche sala degli stemmi, perché come potete ben vedere sul vostro capo ci sono tutti e 73 stemmi dei vescovi che sono passati da Santa Severina, partendo da Stefano I nel 970 fino ai giorni nostri con Monsignor Alberto Toriani. Potete notare anche due stemmi di colore diverso, due stemmi di colore rosso, Monsignor Santoro e Monsignor Salviati. Loro erano cardinali di Roma, ma sono stati ordinati arcivescovi di Santa Severina.
1: Abbiamo tanti ambienti, è un museo molto vasto e abbiamo tante cose pregiate all'interno.
5: Sì, il nostro è un MAB, museo, archivio e biblioteca, quindi all'interno del museo ovviamente troverete tutta oggettistica sacra, troverete l'archivio dove all'interno vi sono tantissime pergamene, tra cui una bolla papale di Lucio III del 1184, troverete anche la biblioteca con più di 30.000 volumi, partendo dalle quattrocentine fino ai giorni nostri. All'interno del museo abbiamo tantissimi oggetti bellissimi, tra cui due spille, ma una in particolare è molto bella. Anticamente era un anello episcopale che poi è stata appunto trasformata in spilla da piviale. All'interno del nostro museo possiamo trovare una pianeta di Monsignor Santoro, appunto insieme alla spilla nel 2019 hanno appunto rappresentato Santa Severina in occasione di Matera, città della cultura. Abbiamo tantissimi carici, abbiamo gli ex voto, abbiamo i reliquiari, All'interno abbiamo una reliquia molto importante per noi santaseverinesi. Si tratta dell'omero del braccio di Santa Anastasia, una reliquia che fino a prima del Covid veniva portata in processione. All'interno troverete anche la statua tutta in argento di Santa Severina, che viene portata appunto in processione il 29 di ottobre.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Santa Severina per lei?
5: Santa Severina per me è casa. E Santa Severina per me è rifugio. E Santa Severina per me è tutto. Anche per questo non voglio andare via dal mio paese. Voglio fare in modo di restare, di creare una famiglia, un futuro all'interno del mio paese.
1: Poi, oltre al Museo Diocesano, da visitare c'è anche il castello.
5: Sì, sì, il castello ha anche più o meno gli stessi orari del Museo Diocesano. Noi vi aspettiamo a Santa Severina, saremo lieti di accogliervi anche nel nostro grande salotto per farvi ammirare e vedere le bellezze del nostro territorio.
1: Grazie a Mariangela, e quindi Santa Severina vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito www.duemila.it/

0: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O Maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì, che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O Regina degli Apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
1: Preghiera di Giovanni Paolo II.
2: Radio Voce nel Deserto.

Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dei morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, duro se il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello

0: nostre.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico.

0: che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.

0: sei fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana, arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione. Ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio nell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Veniamo.

Chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Sognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo Adorazione Eucaristica, mistero e arma spirituale. Buon ascolto.

0: parto da lontano. Mi trovavo in Australia, da lontano anche geograficamente. Qualche anno fa abbiamo una casa di una sera, mi ho invitato da una famiglia, mi disse venga padre stasera a cena perché abbiamo qui il responsabile delle cappelle dell'adorazione, responsabile mondiale. Via. Un padre messicano. Dico, va bene, vedi. Se trovai questo padre messicano, e mi disse, ma io qui giro l'Australia, giro il mondo, questa missione per andare dai vescovi e istituire delle cappelle di adorazione perpetua, quello che si sta facendo un po' più adesso. E un dopo ho capito che lui voleva che io, in Italia, gli facessi il promotore di questo. E lui mi disse, io poi sono andato tante volte, lo sa padre, mi disse, quali sono le nazioni che hanno risposto meglio a questa chiamata? No, non ho idea. Gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Strano, Corea del Sud non avrei detto. Stati Uniti, uno sempre in mente il cowboy col cappellone, Tex Mille, difficili venga in mente la relazione. E quali sono le nazioni che hanno risposto peggio? L'Italia. Mi sono sentito un po' che è chiamato un caos. Dici perché di solito arriviamo in Italia, un messicano dai vescovi, parliamo e cominciano a dire ma poco se comincia a fare una operazione, la gente non viene, e dove li troviamo, e dove facciamo? E va bene, allora io mi sentivo male, perché dicevo, ma... E sa padre, negli Stati Uniti, in Texas, appunto, il regno di Texville, in Texas c'è una piccola diocesi, piccolissima diocesi, dove sono state fatte, dopo che siamo andati là a fare un po' di pubblicità, 4 chiese, parrocchie, cappelle, dove c'è l'adorazione perpetua. 4 chiese. Perché vi dico di 4 chiese? Vuol dire che ci sono più di 1500 persone con ogni giorno davanti al Santissimo. Bene, mi diceva questo qui, nel giro di 2 anni le vocazioni seminarie sono raddoppiate. Non hanno fatto una veglia lì promozionale, non hanno fatto i discorsi di vocazioni sacerdotali. Ho pregato, dalla terra al cielo, salvo l'adorazione, sono venute le vocazioni. Mi dite voi che legame c'è tra l'adorazione e il seminario? Vabbè, questa è una prova. Bene, e sempre a proposito di questo, è necessario che il vescovo, faccio riferimenti, ci creda. Ma un momento, bisogna che anche il parroco ci creda. Cioè, laddove si fa l'adorazione eucaristica, il primo a essere convinto deve essere il parroco. Perché se la gente vede che il parroco prega, va. Se il parroco non ci va, la cosa comincia a zoppicare. E qui vi faccio l'esempio, vi posso fare anche il nome e cognome. Un caro amico sacerdote, certo Don Giulio di Bologna. Siccome sono bolognese, mi picco di dire che c'è qualcosa di buono anche a Bologna. Diciamo. C'è questo Don Giulio che 4 anni fa, o meno, prima del Covid, mi sembra, si lanciò, e dice, io faccio la fui. È un parroco di una parrocchia di periferia, una grossa parrocchia. Ha fatto tutti i turni di adorazione, ha chiamato i suoi parrocchiani, è riuscito a trovare le persone, e lui ha detto, noi iniziamo, e ha messo il Santissimo Sacramento sull'altare, non una cappellina laterale, la parrocchia, Santissimo Sacramento, uno stensorio grande così, e poi le luci accese, giorno e notte, di giorno forse no, ma di notte, portoni spalancati e luci tutte accese. C'è questo Santissimo continuamente esposto e ci va la gente. E ci vanno anche le parrocchie vicine. E lui dice, io non ho fatto niente, se non crederci. Tant'è che lui fa un turno di notte, niente di eroico, si sveglia una settimana, si sveglia alle 2 di notte, va a fare un'ora di operazione, poi trova un carico, va bene? Però la gente vede che il parroco... Bene, un sabato andai da lui a Bologna a fare una giornata con la mia comunità e vidi come vive questo parroco. Cioè, lui mette il Santissimo lì, padre che c'ha sempre la tonaca lunga, vestito da prete, è giovane, parco giochi, chiude la parete. E lì cosa fa? Quel giorno c'era un torneino di calcio. E quindi lui tutto il pomeriggio non faceva altro che andare a vedere il torneino di calcio. Poi c'erano i genitori dei bambini, là, come non va, baci e abbracci. Poi c'erano le donne che sfornavano piadine una dietro l'altra. Sai, siamo a Bologna, e si può cosa fare? Gli scornano piadine, gli uomini di età in questi tavoli. Salutava tutti così loro, scambiavano le parole, poi andavo in chiesa, c'è il Santissimo, beh, sull'altare, gente attorno, vedete in chiesa, con la sola parola del rosario, cominciava a dire il rosario a voce alta. Ave Maria, piena di grazia, e la gente in chiesa pregava. Finito il rosario, andava di nuovo dai bambini, abbracciava le famiglie, i giovani fidanzati. Guardate, io mi sono detto, questa è la parrocchia. Questo è il padre, cioè è il padre. È il padre che passava dalla chiesa alla piadina, dalla chiesa al campetto, dalla chiesa alla famiglia. Andavo sempre in chiesa, c'è il giro, in modo che non c'era scollegamento. Ma voi capite da che cosa? E poi mi diceva anche un'altra cosa. Quando facevo incontro di fidanzati, prima, finito l'incontro, li mandavo a casa e finito l'incontro. Adesso invece dico: no, andate, passate in chiesa, andate a ringraziare il Signore, andate, fate un po' davanti al Santissimo. E mi capita che io passo dopo un quarto d'ora e sono ancora lì. Ma prima non mi era venuto in mente di dire andate a pregare, perché il Signore c'è anche poi dentro il tabernacolo, non c'è più che si è esposto. Ma non ci andavano, o meglio, il parroco non li montava. Adesso invece il parroco li manda. Dice, a volte si sta pochi minuti, altre volte stanno. Allora disse: io ho capito che chi comanda in parrocchia è il Signore. E da quando ho capito questo, fa tutto lui. Lui mi dice: io sono più parlo più tranquillo dell'uomo, non faccio niente. Perché li mandano qui la gente. Fa tutto, non è vero, anche lui. Bene, allora mi sono detto: questo è il tipo del parroco, ma il parroco che ha scoperto l'adorazione. E pensate, se poi finisco su Don Giulio, sulla apologia di Don Giulio, siccome iniziò prima del Covid, anche durante il Covid lui lasciò giorno e notte. Ricordate, c'era un periodo che non si poteva neanche uscire di casa. Bene, in quel periodo lì andavano lo stesso di notte a fare l'adorazione, e c'è una coppia che raccontò, ci beccò la polizia alle 4 del mattino. Ci fermò, dice: scusate, voi dove andate? A fare l'adorazione. E il poliziotto dice: ma voi siete quelli di Don Giulio? Sì, andate. Ma capite, a un certo punto c'è anche il buon senso. Quindi vuol dire che questo qui ebbe, non ha avuto nessun timore. Se andate a Bologna, ora, adesso c'è il Santissimo, l'altare, e c'è gente in cortile. Bene, ma perché non lo facciamo? Allora prendiamo Milano, o meglio, vediamo a capire che cosa succede quando noi facciamo l'adorazione davanti al Santissimo Sacramento esposto. Dunque, non succede che noi realizziamo il fatto della presenza di Dio tra noi, perché Dio ci ha lasciato il suo corpo. Va bene? Qui c'è il corpo di Dio. Adesso è lì dentro. Se lo tiro fuori, è sempre uguale. Ma io realizzo che Dio non è andato nel cielo, non è sparito, non è scappato via. Quando è sceso al cielo era per rimanere con noi, perché l'ha detto lui. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Io lo metto lì e comincio a dire: qui c'è il corpo di Dio. Qui c'è Dio. Guardate che dire questo è una follia. Se io dico a uno che non crede che un uomo, padre di famiglia con 5 figli, passa un'ora al giorno, ogni tanto, in chiesa, davanti a un qualcosa, senza dire niente, non è razionale questo, non fa niente di buono, non fa niente di... È un atto che non viene capito se non conosco e se non so quello che faccio. Cioè, se veramente qui c'è io, capite che dovremmo tutti prostrarci a terra immediatamente. Qui c'è il corpo di Dio. Ed è una presenza, quella di Dio, che non è ferma, non è immobile e non è muta. Perché perché non è come la presenza che c'è tra di noi. La presenza tra di noi è esterna, io vedo dei corpi, ma non riesco a entrare nell'interno. Attenzione a cosa scrive Don Vivo Bacsotti, che voi ben conoscete. Gesù muore, ed è nell'atto in cui muore, sulla croce, viene meno la sua condizione passibile, cioè toccabile. Ma in quel momento la natura umana è invasa dalla potenza della gloria divina. Ora Gesù in quell'atto eternamente rimane. Rimane per sempre in quell'atto in cui muore e viene investito dalla gloria di Dio, cioè un atto di amore totale. La morte in Cristo non è una fine, ma è l'atto supremo della vita. Cioè è una, Cristo adesso lì dentro il tabernacolo è morto e risorto, ma è in atto di donarsi, in atto di darsi. Non è fermo, perché se stiamo di fronte a noi due, io posso star fermo con una statua e non mi dono, non riesco a comunicare a voi. Invece il Signore non è così. È una presenza che si comunica. E io devo entrare in questo atto, perché è un'affermazione solenne della presenza di Dio nel mondo. Io credo che tu sei presente. Ma la cosa interessante è che mentre affermo Dio, Lui afferma me. Cioè, io esisto come persona perché mi amo. Io ho la dignità di persona perché Dio mi ha creato e mi ha voluto. Io esisto, che Lui mi vuole. Questo nelle altre religioni non c'è. Non c'è. Nelle religioni asiatiche, buddismo, islamismo, eccetera, esistono delle divinità forse, ma l'uomo non c'è. Io sono un aggregato di cellule e quando muoio ritorno nel nulla, o addirittura mi reincarno in una cavalletta. Io adesso non so che fascino può avere la religione che propone la reincarnazione perché non ho finito il mio ciclo di purificazione, devo nascere con la cavalletta. No, perché io sono un uomo e uomo rimatto. Vedete che il buddista davanti alla divinità non esiste. Ma neanche è l'Islam. No, signori, Allah, quello che chiamano Allah, non mi conosce, non sa che io esisto, non ha rapporti con me, addirittura nemmeno in paradiso. Cioè, io vado in paradiso e Dio non lo vedo. Ma che paradiso? No, se leggete il Corano, adesso non leggo, vado a trovarmi taglio la testa se dico qualcosa di simile, ma se leggete il paradiso nel Corano è un'esperienza terrificante. Lasciamo stare. Comunque sta di fatto che Allah non mi conosce. Quindi va a finire che per essere io conosciuto in quanto persona mi devo mettere davanti a Dio, perché Dio mi dice io ti amo e amandomi mi costruisci, mi costituisci, mi fa essere. Ma non essere un uomo, mi fa essere un carne, un mesonnale, mi fa essere un uomo amato. Ma io lo faccio soltanto se vado davanti a Lui, cioè se riconosco la sua presenza, se affermo la presenza di Dio con un atto di fede, in quel momento mi dice siamo in due. Non so se capite questo fatto. Quindi la solitudine nel cristianesimo è assolutamente bandita. Quindi quando io sono davanti a Dio, do a Lui la possibilità di creare in me la mia identità, la mia personalità. Ecco la bellezza, la presenza di dell'uomo che è tuo. Mi basta questo, l'affermazione dell'atto di fede. Tu sei. Bene, questa comunicazione, tu sei, io credo, a me basta. I mistici dicono, a me basta che Dio sia Dio, oppure voi volete qualcosa da Lui. Diciamo, volete qualcosa da Lui, che mi dia qualcosa. Allora chiedo, e bisogna chiedere, Gesù dice bussate e troverete. Ma prima di quello che Lui ti può dare, a me basta che sia Lui, come diceva Bacsotti. E avete presente un certo autore ebreo, adesso cito un ebreo, un certo Eschel, scrive, l'elemento decisivo non è l'esperienza mistica che consiste nel sentirci vicino a Lui, non è nella sensazione. L'elemento decisivo è la certezza che egli mi è vicino, anche se la sua presenza mi rimane velata. Al di là delle mie emozioni, decisiva non è l'emozione, decisiva è la convinzione. L'emozione è una componente importante, ma non è la fonte della preghiera. Quindi, io sono a fronte a Dio e Lui è di fronte a me. Chi è di fronte a me? Colui che ha vinto il peccato con la sua morte. E quindi, di fronte a me, comunicando, ma anche se non me ne accorgo, non sento, vi ho detto, non ho stati emotivi, ma sono sicuro di questo, se io vivo in Lui, Lui vive in me. E qui si fa un'esperienza che possiamo paragonare a un abbraccio tra due persone. Siete mai abbracciati con una persona?
1: Sì.
0: O non abbraccio di quelli miseri. L'abbraccio, scusate se faccio un esempio banale, ma è un'esperienza. Quando è fatto bene, l'esperienza è importante, cioè voglio esprimere quando abbraccio una persona, ma stretta, stretta, vicino a me, la prendo e l'attacco al mio corpo, in due occasioni, quando ho la massima gioia e quando ho la massima pena. L'abbraccio mi si fa così tanto per fare, non è un abbraccio. Massima gioia, che ne so, cosa può essere massima? Ne abbiamo così poche che lo sappiamo e che fate sì. Massima gioia, vinto un premio, che ne so, vi dato il primo premio. Oppure la solita gioia banale che io dico quando si andava allo stadio, scusate l'esempio, pessimo, banano, che per un ragazzino andava allo stadio, quando il Bologna vinceva al 90° minuto con il Juventus, cioè mai, però succedeva che se per caso non si è successo ci davamo degli abbracci, con il vicino mai visto, mai conosciuto, abbracci con una gioia spaventosa. È banale questo, ma pensate appunto una grande vittoria. La notizia che è di una grande guarigione. Bene, ti abbraccio pure due innamorati. Ecco, vediamo più bellina, vai, lasciamo stare il calcio. Due innamorati buoni, però di quelli a moto, di quelli fatti bene, che si abbracciano profondamente. Cosa vogliono dire? Voglio essere uno con te. Le braccia servono per te di qui. E il dolore? Quanto io vado da una mamma che ha perso un figlio. Cosa posso dire? Tanti discorsi? No. Sto zitto. E magari se sono una persona amica, una donna, mettiamo meglio, vai, un uomo, insomma, comunque, una persona che ha una gravissima sofferenza, io lo abbraccio, mio amico, sto prego, lo abbraccio, mi dico niente. Sto accanzi, se dico sciupo, situazione. Però il fatto di abbracciare vuol dire condivido nel profondo quello che tu stai vivendo, lo faccio mio. Siamo uniti, siamo uno, nell'abbraccio ci facciamo. Bene, sapete che questo succede quando io faccio l'abbraccione? A me sempre succede. Non sento niente, non è che Gesù esce con le braccia dal Santissimo Sacramento. No, no, no, il mistero. Però io dico, tu sei presente, appena so che lui è presente, c'è immediatamente il riscontro della mia presenza davanti a lui. Mi sento unito a lui, so di essere unito a lui, so di ricevere l'abbraccio di Cristo. Ah, ragazzi, qui non diciamo l'abbraccio dell'amico, del figlio del fornaio. Qui riceviamo l'abbraccio di Gesù Cristo, figlio di Dio, che vuole essere uno con me. A me costa questo e non c'è neanche il senso del peccato. O meglio, io sono un peccatore, ma guai se dicessi non sono degno di essere abbracciato da te. Sapete cosa diceva Teresa di Gesù bambino? Se anche avessi commesso tutti i peccati del mondo fatti da Adamo ed Eva fino ad oggi, li avessi fatti tutti io, sono ben tanti, non esiterei un attimo a far cosa? A gettarmi nelle braccia del Signore. Sì, Signore, lei diceva proprio questa espressione. Lei suora, a gettarmi nelle braccia del Signore, non esiterei un attimo, perché Gesù è venuto per i malati, e non per gli sani. Gesù è venuto per l'abbraccio, per la comunione, per il dono di sé. Tutto questo sul piano spirituale, intendiamoci, ma se noi lo teniamo a distanza, non gli facciamo piacere. Teresa di Gesù bambino diceva, io non ho nessuna virtù, sei tu la mia virtù. Io non voglio una perfezione, io voglio vivere in te. Perché il paradiso è questo, sapete. Il paradiso è un atto di adorazione perpetua. Voglio vivere in te. Anzi, addirittura non cerco neanche la mia santità. Ascoltate cosa dice Don Vigo Valsetti. Volere la santità è un'imperfezione. Perché in fondo è volere noi stessi. Volere la nostra perfezione non è la nostra perfezione invece non è altro che amore. E implica la dimenticanza di noi stessi. Allora va bene? Volere essere santi, volere essere perfetti, attenzione che non sia per voi stessi. Per dire sono santo, sono perfetto e ci credete. Invece il vero onore è la dimenticanza di sé, è lui, è guardare lui, stare con lui. Io cosa sono? Peccatore, non peccatore, tanto non ci credete neanche voi, inutile che facciate dei gran proclami, sono peccatore, non sono degno, non sono degno. Sì, è vero che non sei degno, ma basta dirlo, Gesù è venuto per te. Quindi io non sono degno, diciamo una volta per tutte, va bene? Io non sono degno, come dice anche la canzone, oppure noi tutti qui non siamo degni, va bene? Non lo diciamo più, basta, detto no, e Gesù mi disse, io sono venuto per te. O c'è un ostacolo, questo ostacolo si chiama diavolo. Guarda cazzo, il demonio non vuole proprio questo. È vero o no? Se in parrocchia c'è la salsicciata, la gente così, se il padre mi dice c'è paura dall'orazione, ci va nessuno. O come mai? Perché la salsicciata, che la comunione, la parlata, eccetera. Ma io ti propongo l'unione profonda col Signore. Il demonio, per non farci vivere questo, ci, come dire, conduce e ci tenta, cioè cerca di toglierci la realtà di Cristo. Come Dio, con le distrazioni, cioè ci fa credere che tutto il resto sia più importante. Guardate se non è vero questo, scusate se lo dico anche dei preti perché io faccio parte di questa categoria, padre facciamo un'ora di adorazione, ma è più importante fare la carità, ma chiaro che facciamo anche la carità, facciamo un'ora di adorazione, è importante, vedete? Non che il parroco sia il diavolo, però in questo momento il più importante mi toglie, mi distrae dalla presenza di Dio. Il diavolo mi vuol togliere dalla presenza di Dio e far credere che tutto il resto sia più necessario. Dalla presenza di Dio. Il diavolo mi vuol togliere dalla presenza di Dio e far credere che tutto

c'è il matrimonio, bellissimo, ma bambù, però no, non lo faccio. C'è questo, c'è quell'altro, c'è i frati che danno da mangiare i babboni, almeno fatti frate, vero? Tutto tranne la presenza di Dio. Quando gli dissi, vado a ridere alla presenza di Dio, lui disse, povero figlio mio, povero, povero figlio. Conoscete un certo Léon Blois, uno scrittore francese un po' caustico, e a Dell'Ottocento la scrive: il nostro secolo è avidissimo di notizie. Per la verità non ne chiede di grandi, cioè il nostro secolo è avido di notizie, ma non grandi. Sembra anzi avere una marcata preferenza per le notiziole. Attenzione, qui non c'erano gli smartphone, qui si chiama nell'Ottocento. Dice l'uomo ha spasmodico bisogno di notiziole, vuole le notizie insulse. L'annuncio del fatto più irrilevante lo turpa e lo fa impazzire. L'ultima festa di Cola di Rienzo o l'ultima prostituzione di Augustolo sono riportate tutti i giorni in 10.000 giornaletti pubblici. Un assassinio condizionato, uno scandalo di costumi ignobili, l'apparizione di un romanzo lapettice in un becero giornale scatenano il delirio universale della foga. Per quanto invece riguarda la vera notizia, la notizia in eternum, cioè il Vangelo, il secolo non se ne cura affatto. Questa notizia ai suoi occhi è un'anticaglia archeologica. Vero o no? Ma se venisse al mondo d'oggi, con tutte le notiziole che ci danno i famosi smart, perché io non sono molto tecnico, ma io non ce l'ho, non lo possiedo. Forse sono dei pochi in Italia che non hanno smartphone. Mi dico, padre, mi dia solo un po' di cellulare. Non ho cellulare. Nell'anno porto parte di una bellissima, come fa? Ma non vivo, faccio, esisto. È terribile, perché poi qui è una altro che notiziole di Léon Blois del 1800. Siamo affamati di che cosa? Di che cosa fa il re Carlo d'Inghilterra, di cosa mangia a colazione? E quanto pesa e cosa ha fatto ieri quando è uscito di nascosto di casa? Tutti curiosissimi, dove è andato Carlo d'Inghilterra uscendo di nascosto di casa? Alla prossima puntata ne parleremo, però domani tutti a leggere tutte queste cose. Ma succede così, anche dico voi siete bravissimi, ma è il diavolo che sta dietro tutto questo, perché se ci pensate, sono cose di cui non ci interessano niente. Quando non c'erano i mezzi di oggi, ma nessuno pensava cosa faceva il principe d'Inghilterra, non sapevo neanche che esistesse un principe d'Inghilterra. Io dovevo pensare alla mia famiglia, ai miei figli, ai bambini, a coltivare il grano, sta dietro le galline, o del genere. È vero? Adesso ci riempiono di questo. Quello è importante. Allora, nostro Signore va in seconda, terza, quarta, quinta, sesta fila. Gesù piano piano sparisce. Non diventa più il protate. Bene, allora, se questo è vero, se non è Dio la cosa più importante, diventa la cosa più importante le mie esigenze, quello di cui ho bisogno. Io vivo per soddisfare le cose di cui ho bisogno. Ecco allora. La bestia dell'Apocalisse al capitolo 13. Guardate, qui la concorrenza è spietata, tra Gesù Cristo eucaristico e la bestia, perché o dell'uno o dell'altro sia. Dice l'Apocalisse al capitolo 13, allora la terra intera fu presa di ammirazione e andò dietro la bestia e gli uomini adorarono il drago. E fu permesso di fare guerra contro i santi e fu dato potere sopra ogni stirpe, lingua, popolo e nazione. Poi vidi salire dalla terra un'altra bestia, costringeva la terra e gli abitanti a lavorare la prima e operava grandi prodigi. Per mezzo di questi prodigi la bestia sedusse tutti gli abitanti della terra, tranne voi. Guardate, i sedotti ce ne sono parecchi.

0: Tu da dire che stiamo a Beccio, dico, sì, va bene, possiamo, sì. Tu puoi credere, vai pure in chiesa, dicono no, ma qui non è andare in chiesa o andare in chiesa, è di chi sei o di chi non sei. Questa mattina ho fatto un convegno sulla santità dei bambini a Gerola. Una mamma ascoltata con le orecchie, che ha la bambina morta a 10 anni, calabrese, mi ha detto, mia figlia, prima di morire, un anno prima, disse questa espressione, scusate se sembra forte, ma disse questa espressione, mamma, io mi sono venduta a Gesù. Ora, detto vendere, un termine un po' forte, che può lasciare un po' interdetti, detto da una bambina, morte il concetto di santità, ma il linguaggio dei bambini è diretto. Ma io dopo che ho sentito questo, io un po' ho detto, sì signora, è una frase forte che esprime un possesso. Io appartengo a Gesù. Un adulto direbbe io appartengo a Gesù. Ma poi mi è venuto una via. Ma volesse il cielo che tutti fossimo venduti a Gesù. Volesse il cielo. La bambina in diretta, prima di morire, ha dichiarato a chi appartiene. Bene, andato, possiamo così o adoriamo la bestia? E non dite no, io non adorerei mai. Perché la bestia non si presenta come corna e coda, pensate alla tecnica, la tecnologia, la scienza, tutti si inchinano tanto che sono nuovi dogmi. Una volta mia mamma diceva, ah ma questo succede così, ma chi l'ha detto mamma? L'ha detto la televisione, e anche l'ha detto quel tale uomo in TV, l'ha detto la televisione, quella la scatola e quadranda. Ma mamma, la televisione è una cosa che si cendo si spiega. Ah no, l'ha detto la televisione, cioè diventa vero. Oggi allora diventa vero quello che lo dice, che ne so, un comitato mondiale della sanità. Non entro nei termini, voglio fare chissà quale polemica, ma lo dice? Ah, è vero, se tu osi dirlo, forse non è così. Sei subito un nemico dell'umanità, un nemico. Quindi vedete che i dogmi ci sono ancora, ma ci fanno credere che i dogmi sono altri, sono quelli dettati dal mondo. Ebbene, tutte queste altro non sono che distrazioni. Voi guardate la televisione, guardate vari programmi, vero o no? Italy, se ho ben guardato, sì. La paura per la guerra, la non guerra, l'Iran, il non Iran, eccetera. Distrazioni. Signore vi direbbe, stolto questa notte stessa ti verrà chiesta la vita. E tutto quello che hai dove lo diventerai? Guardate che le distrazioni c'erano anche al tempo di Gesù Cristo. A che cosa disse Gesù? Non affannatevi. Cercate prima di tutto il regno di Dio. Cercate prima di tutto. Tutti il regno. È che allora di distrazioni ce n'erano, ma erano poche. Adesso sono sicuro di dire il vero dicendo che il demonio è andato molto su questo campo. Cioè cerca la nostra attenzione in tante maniere. Sapete che voltare la faccia è difficile? Resistere alle tentazioni è difficile. Resistere alle notiziole è difficile. Noi siamo dei monaci e siamo lì... posto bellissimo, voi conoscete, no? Seppignano, ma non nel Sasso, non abbiamo TV, non abbiamo radio, non abbiamo giornali, internet per vedere come funzionano i treni, ma qui io ti sbaglio sempre, cosa sempre i treni sbagliati. Va bene. E per il paradiso terrestre, ogni tanto vengono delle persone e dicono, state bene qui, voi monaci scegliete senza i vostri inverni. Non è mica giusto, noi stiamo là in mezzo alle fabbriche, voi qui nel silenzio. Una signora mi disse questo, voi continuava, allora disse, signora, fatemi so, si fa la monaca anche lei. Cioè, se qui è tutto così bello, facile, è tutto così spiegato, noi, invece, perché sono così bocche le oppressioni dei monastici? Vado a dire a mio mappo, vado da mio padre a chiedere se è contenta. Ma questo per dire come la gente aspira a questo, ma poi si fa risucchiare. Cercate prima di tutto il regno di Dio, non l'opinione pubblica mondiale. E non è facile, perché ciò che non è Dio non salva, non serve, non serve che non salva. E se non salva, dove si va?
1: nelle dipendenze. Oggi il mondo giovanile è molto dipendente, incapace di una libertà personale, incapace di esprimere se stesso. Chi non vive queste dipendenze e diventa dipendente di Dio, diventa un adoratore, riporta il mondo nella verità. Questo fu il primo apostolato di un certo curato d'Ars. Mai sentito dire? Famoso. Il santo curato d'Ars arrivò nella parrocchia di Ars e il primo giorno celebrò la messa. Sapete quanti c'era la messa? Quanti andarono alla messa il primo giorno? Uno. Sbagliato. C'era qui. Zero. C'era nessuno. Cosa fece il curato d'Ars? Andò forse a dire, qui non vi è nessuno, che parrocchia mi hanno mandato, mi disastro, il vescovo, eccetera. Cominciò a fare quell'aldinaggio, andò a chiamare gente, no. Andava in chiesa giù alle 4 del mattino, ci stava fino alle 7, 3 ore di adorazione. Cioè stava in ginocchio e in silenzio. Ginocchio e silenzio. Tretta. Quello che ci voleva. Pian piano la gente cominciò a dire, ma sapete che il parroco sta tu per te per la mattina in chiesa? Chissà cosa fa? Anzi, una volta andò parrocchiando davanti da lui con la faccia, gli mise la faccia davanti, e però dopo la fine pian piano la gente cominciò a stare, andare in chiesa. Vedevano che era un santo, ma non fece nessun apostolato. Il suo apostolato era la celebrazione della messa. Come celebravo messa. E stette in ginocchio, e stette in silenzio, ed è proprio quello che manca oggi. Stare in ginocchio, vero? Più sempre stare in piedi. Adesso non tolto anche le panche, più non so se ci sono le panche, ma ci sono delle chiese. A Bozzano andai in una chiesa, moderna, tanto per cambiare, c'erano le sedie come le come del cinema, che come si chiama? A parte il sonno che si tira su e giù. Quando ci fu la consacrazione, io sbagliai perché dissi dovreste mettervi in ginocchio. Fu un disastro perché queste sedie si chiusero tutte, la gente si mise in ginocchio, ma non era più buono di alzarsi in piedi perché erano delle sedie stranissime. Ma io dentro di me dissi, ma chi ha fatto queste sedie qui in chiesa? Ma quelle belle panche di una volta che c'è la panca e si mette in ginocchio e ma si bisogna di fare delle sedie del cielo. E il silenzio, il diavolo non lo sopporta, non lo sopporta. Ed è difficile il silenzio. Il diavolo lo sopporta, ma non lo sopporto nemmeno io. Vero o no? Provate a stare un'ora in silenzio, fermi, fissi davanti al Santissimo. Dopo 5 minuti mi viene l'orticardia, perché dice, no, mi distraggo, devo andare via, devo fare questo. Che utilità c'è? Tutte le altre cose sono più importanti, tutte le altre cose sono più necessarie. Il silenzio ci spaventa. Sapete perché si spaventa? Lo dico io molto semplicemente. Il silenzio ci spaventa perché abbiamo paura che Dio ci parli. Perché quando l'anima sta in silenzio, avete presente l'abbraccio che vi ho detto? C'è anche la parolina. Quando noi stiamo in silenzio, Dio parla. Dio è parola. Ma non parla, non sento locuzioni. Parla alla mia anima. E siccome quando Dio parla può succedere qualcosa di pericoloso, meglio che parli io. Allora comincio a parlare, no? E dico 1000 cose. Perché? Che cosa mi può chiedere di? Ad Abramo gli dice, lascia la tua terra e va in Cina, a piedi. Aveva 100 anni e dice, ti lascerò un figlio, ma quindi, come faccio? E preoccupare. E gli nasce un figlio. Era già su una sedia a rotelle. Sara aveva 90 anni, 90. Gli nasce un figlio. Mica è finita qui. A 110 anni, proprio vecchissimo, decrepito, Isacco ne aveva 10, adesso piglia, ma è sul monte, mette su una catasta e tagliagli la gola. Ma forse ho sbagliato divinità, perché uscire di terra va bene, Se fare un figlio a 100 anni, va bene. Uccidere il figlio? No, non va bene. Difatti non lo uccidi, però ci va. Allora, a fronte di questo, Mosè guarda, avevo 80 anni, oh, attenzione, 80enni e 90enni, se se ne sono. Avevo 80 anni, era uscito dall'Egitto, era sposato in controle, era in poltrona, leggeva il giornale, i nipoti gli portavano le pantofole, appare Dio e gli dice, vai in Egitto e tira fuori il popolo dall'Egitto. Infatti Dio non ha fatto che dire, buono, andarò nei usci, là, non so parlare. Sono balbuziente, bellissimo, per cui cosa c'entra se balbuziente, alla fine a forza di insistere, va. A fronte di questo, uno dice, ma quando Dio parla, bisogna stare attenti, perché poi devo farlo. Non è che Dio parla e faccio finta di non averseli detto. Allora, qual è il linguaggio di Dio? E io lo capiavo durante l'adorazione. Ma sapete che io durante l'adorazione io sono un fenomeno? Ho un sacco di intuizioni. Se devo preparare un incontro, non mi metto a fare un'adorazione per prepararlo. Ma mentre sono lì, mi vengono fuori dei pensieri uno dopo l'altro. Non so. Cosa succede? Torniamo al discorso dell'abbraccio. Cioè, io sono lì, sto in silenzio, il Cristo mi abbraccia, l'unità dell'essere, va bene? Ma quando tu e i innamorati si abbracciano, quando voi all'epoca, con le vostre innamorate, eccetera, se vi scappava qualche parola abbastanza dolce, durante questa abbraccio, perché avete la bocca proprio vicino all'orecchio, magari, come gli avessi detto una bella parola in quel momento preciso, e Dio la dice. È tutta una metafora, è tutto un linguaggio antropomorfico, intendiamoci. Ma se io sono lì e vivo questa comunione, in questo abbraccio, questo, la parola mi arriva. Io le sento, ma non le sento, appunto, fai così, fai da là. Io le sento perché me ne accorgo. Gesù non è venuto per farli star bene, Gesù è venuto per salvarmi. E quindi questa parola che egli mi comunica, che egli mi dice, è semplicemente io sono in te e tu sei in me. Io ti amo e io sono amato da te. Bene, se mi distraggo, ritorno in questa comunione e dico Gesù figlio di Dio, pietà di me, peccatore. Gesù figlio di Dio, pietà di me, peccatore. Bene. Ivo Bersotti dice che l'adorazione è un atto di carità, non c'è una carità più grande, proprio perché do a Dio di comunicare con me. Gli ultimi due punti, l'azione sul prossimo e l'azione esorcistica. L'azione sul prossimo, mentre faccio l'adorazione eucaristica, c'è anche un'azione sul prossimo, e ve lo spiego. L'ho capito leggendo quello che dice Gesù a una certa suor Costanza Zauli. La conosce? Di solito non la conosce nessuno. Sta morta del 54, sta in... Oh, la Costanza Zauli, scusate, perché il nostro Signore c'ha una bella fantasia anche. Aveva le visioni del Signore, è in processo, anzi è venerabile. Abitava vicino a casa mia. Quando era della vita attiva, lei parlava con Gesù. Una volta le apparve Gesù padovero. Per strada, lei era andata a fare, non so, una commissione in via Rizzoli. Chi di voi conosce Bologna, via Rizzoli è la via del centro. Costanza Zauli stava prendendo l'autobus. Gli appare uno studente lì vicino. E lei, un pochino intimorosa, ma la cosa più clamorosa è che quando arrivò l'autobus e la Costanza Zauli salì, salì anche nostro Signore sull'autobus. Sicché lei dovette dire a Gesù, senti scusa, ma non puoi salire sul mare, perché se no mi costringi a parlare con te, e la gente vede che parlo con nessuno, ma come fa? Quindi parlavano così, c'era finta di pulirsi la parte superiore del tappo, ma Gesù mica se ne andò da un autobus, no, guardate, sono robe particolari, va bene, allora lasciamo stare l'autobus. Però Gesù, attenzione cosa dice a questa costanza in apologia dell'efficacia dell'operazione. Dice, se si conoscesse quanto sia fruttuoso questo apostolato nascosto, che per vie segrete della grazia opera meraviglie di conversione, di santificazione, ed impegna la mia onnipotenza. Una sola anima, intimamente unita al mio cuore, braccio, si fa canale di torrente di grazia e di misericordia per la Chiesa e per il mondo. E può svolgere ancor molto di più di molti operai apostolici un vero apostolato di straordinaria ampiezza. Allora qui il giorno del mistero. Gesù dice a questa abbastanza Zauri: stai qui, fai l'adorazione, non ti preoccupare. Mentre la fai, tu sei come il torrente che apre, come si dice, il chiavistello, apre la chiamica, apre il buco. La chiusa lì. Bene, allora quello che è dalla parte passa e va. Nel mondo intero, io non vedo niente, non sento niente, non mi accorgo. Ma se questo è vero, Gesù dice grazie di conversione e di santificazione. Quindi io non vado a predicare, non vado a dire niente, ma la grazia passa attraverso il mio atto. Allora vieni da dire, ma Gesù ha bisogno di me per arrivare a quella persona? Sì, ha bisogno di me. Perché siamo tutti legati, siamo proprio mistico. Gesù aveva bisogno del Cireneo per arrivare in cima alla croce? No, perché Dio può far tutto, ma ha voluto avere bisogno del Cireneo. E noi siamo il Cireneo, nel senso che la passione la vive Gesù al 99%, ma il Cireneo ci mette per l'1%. Allora io sono certo che quando vado davanti al Signore e faccio un'ora di adorazione, qualcosa succede dove? Magari nel tuo studio, magari nel tuo ufficio, magari nella tua banca, magari nel tuo non so dove sei, o in tutti voi, che ne so, man mano che ci conosciamo, ma beati quelli che mandano dei ragazzi e delle ragazze, delle comunità contemplative a fare questo mestiere, perché non lo fa più nessuno, cioè a vivere davanti al Santissimo in silenzio. Proprio come dei pesci lessi, perché se venissero pure a vederci, direbbero, è tutto tempo perso. Ma siamo tutti legati gli uni agli altri, per cui se veramente uno compie questo atto in Cristo, questo si diffonde misteriosamente. Dice Dostoevskij, o Starets, con tutto come l'oceano scorre e comunica, tu tocchi in un punto, il tuo gesto si ripercuote all'estremità opposta della terra. E questo è vero sia nel bene che nel male. Quindi nella preghiera, nella comunione, io sono vicino a voi. Questo vuol dire che quando prego e faccio la relazione, io dico: Signore, o salvi tutti o non salvare nemmeno me. Chi è che disse questo? L'Antico Testamento, Mosè. Vi ricordate quel giorno in cui Dio disse: sono stanco del popolo, voglio sterminare tutti? Cosa dice Mosè? No, io non sono d'accordo. Se vuoi sterminare tutti, io mi metto con tutti. Stermina anche me. Come finì l'episodio? Dio non sterminò nessuno. Allora, facciamo così. Quando preghiamo, quando siamo nell'adorazione, fate presente i tuoi, va bene? I tutti. Per esempio, vi faccio un esempio di un mio meccanico di bicicletta di quando avevo 10 anni. Andavo al mare vicino a Venezia. Oh, a Venezia, vabbè, sono anche bravi, ma sto meccanico ne tirava giù buca dopo l'altra, bestemmiata in continuazione. Sicché quando noi bambini ci bucavano la bicicletta, avevano bloccato la bicicletta, ci toccava andare da sto meccanico. Per noi è una pena, perché ascoltare, stavamo di 10 minuti, ma era un continuo. Io me lo ricordo ancora. Poi cos'è successo? La vita è passata, sono entrato nella vita religiosa, monastica. Oh, questo meccanico me lo sono completamente dimenticato. Eclissato. Mi è tornato in mente 3-4 anni fa. E io mi sono detto, ma un momento, adesso io dico la messa tutti i giorni. Faccio un'ora di adorazione tutti i giorni. Sto in una volta alla settimana e tutti i giorni. Un'ora di adorazione. Sto in questo silenzio che vi ho detto. Abbraccio tutto il resto.
0: mi è venuto in mente sto meccanico e mi sono detto, ma io quest'uomo l'ho incontrato, ma quest'uomo io lo conosco, Dio me l'ha messo su pastra, posso ignorarlo, posso dire peggio Belluno, ma che ne so se da bambino anche lui ne sentiva pintare, Dio me l'ha dato. Allora da quel momento io dico, signore, apri il rubinetto, non so se può essere salvo, se in purgatorio, dove tu vedi, dove non è, ma l'ho conosciuto, quindi lo faccio per esempio, poi alla fine gli voglio anche bene. Ebbe nel cuore quella faccia che aveva, me la ricordo, mi era lì, mi dava pena, ma adesso io sono debitore perché devo, come dire, l'ho conosciuto, devo portarlo laddove l'uomo è veramente felice, ma chi può farlo se non me? Meglio, lo fa nostro Signore, ma in quel momento io sono il Cireo che dice vai da questo. Ce ne avete voi dei personaggi simili che vi hanno fatto soffrire in passato? No, siete tutti immacolati, bravi, la vita vostra è tutto un suono di arte e di violini. Bene, se ci sono persone che vi hanno fatto soffrire, anziché avere ancora che fa la fortuna dei psicologi che vi chiedono 50 euro a volta, quando va bene, credo. Ah, perché una volta una ragazza diceva, ah, io vengo più in chiesa, vado dallo psicologo. Sì, è finalmente uno che mi ascolta. Quanto ti piglia? 70 euro, mi sembra. E si guarda, in a me. Io ti ascolto, ti chiedo solo 50 euro. Ci guadagno. Allora, se tutto sta ad essere ascoltato, non è quello. Andiamo veramente dal Signore, che è quello che risata tutte le situazioni. Ma sapete che voi potete portare, collaborare, portare in cielo coloro che vi hanno fatto soffrire, che aspettano da voi il perdono, che aspettano da voi la preghiera, che aspettano da voi l'adorazione, ma chi ci va è Gesù, non siete voi, noi siamo i poveri uomini, ma io aprendo la porta permetto col mio perdono che il perdono arrivi a quest'uomo, in modo che domani in paradiso sarà veramente una festa con tutti coloro che ci hanno fatto soffrire, con tutti coloro che ci hanno fatto del male, li vedremo in paradiso se noi lo vogliamo che siano salvati, se invece voi dice no, è giusto che questo paghi sia un fermo, e allora la nostra adorazione diventa sterile. L'adorazione invece apre il cuore, perché apre il cuore di Cristo sul mondo in me. Andiamo all'ultimo punto. Aspetta un attimo, perché i racconti di un pellegrino russo dice che l'adoratore è l'uomo più utile della terra. È l'uomo più utile del mondo. Qui siamo a Milano. L'uomo Faber, ma mio babbo appunto era di qua tra l'altro, e tanto per essere milanese ma lombardo, per essere chiaro. Dice il pellegrino russo, il monaco che vive nel silenzio non si trova in uno stato di inattività, ma è al centro dell'azione più di colui che vive nella vita sociale. Chi vive nel silenzio contribuisce al progresso spirituale e alla salvezza dei suoi fratelli con un'efficacia tanto maggiore e più alta di quella di ogni singolo benefattore che vive nella gente, alla gente. Perché quella è una carità privata materiale che vive nel mondo, ma è limitata a uno stretto numero di persone, mentre colui che opera bene nel silenzio, scoprendo nuovi metodi per il perfezionamento della vita spirituale, fa il bene ai popoli interi. L'ultima nota. La vera adorazione che noi facciamo in questo modo scaccia il diavolo. Molto semplice lo scaccia, perché lo dice Gesù nel Vangelo di Marco, nelle tentazioni, quando Satana gli mette presente le tre tentazioni, gli dice tutti i regni del mondo sono miei, se mi adori te li do. Ma se Satana dice che i regni del mondo sono suoi, domanda chi glieli ha dati? No, perché Satana parte senza regni all'inizio, in cielo, Lucifero. Poi diventa Satana. Ma dove li piglia i regni? Chi glieli dà? Sono miei, dice. Chi glieli dà? Chi è che sa la risposta? Noi? Ti discuri? Sì, noi. Uomo, è peccato. Peccando, noi consegniamo la creazione a Satana, cambiamo padrone. E Satana dice, ti do tutti questi regni, se tu prostrato mi adorerai. Oi, qui c'è il concorrente che vuole essere adorato. Cosa dice Gesù? Vattene Satana. Allora ogni volta che io adoro,
1: silenzio un'ora, Gesù continua a dire che come adoro Gesù, non adoro mica Satana.
0: Gesù cosa dice a Satana? Vattene. Vattene.
1: Allora, quando io adoro Gesù, lì Satana non c'ho. Allora, scusate, ma non è una bella pubblicità questa.
0: Satana non c'è. Il Signore mi attaccia. Apro le porte per raggiungere la misericordia del mondo intero. Porto il paradiso ai bestemmiatori che non avete tanta voglia, ma comunque lo portiamo. Poi, e finire, il Signore mi dà la sua divina presenza e mette nel cuore le sue parole.
1: Ma cosa voglio di più? Lo dava anche Lucio Battisti. Cosa voglio di più? Perché allora è così difficile, pensiamo noi che resistiamo. Allora io sono venuto qui a dire.
0: Gesù, alla Samaritana, dice il Padre cerca questi adoratori. È giunto il tempo in cui chi adorerà vero Dio lo adorerà in spirito e verità. Allora lo spirito è lo Spirito Santo. La verità chi è? Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Allora Gesù vuole questi adoratori.
1: Vi assicuro che potreste anche non fare altro, avreste già fatto tutto, perché poi fa tutto il Signore. Allora, torniamo all'inizio. Questo Don Giulio fa questa adorazione in parrocchia. La parrocchia è rifiorita, la parrocchia è rinata. Vengo a sapere che a Milano non c'è neanche un luogo dove c'è l'adorazione perpetua a 24 ore.
0: Allora io vi dico, dovete provare. Tutte le cose che vi ho detto non è un lancio pubblicitario. È un'esperienza che io faccio precisamente dal 16 settembre del 1985, tutti i giorni, un'ora. Quindi è un'esperienza che faccio in continuazione. Dio Vassotti ci ha insegnato a fare un'ora di adorazione tutti i giorni stando in silenzio. Stando in silenzio. Non dicendo patata. Poi mi dico, ma ci si annoia, ci si distrae, sì, tutto quello che volete. Il tentatore vi dirà non andarci, non ascoltare, non iscriverti, c'è il foglio là, non iscriverti, ti viene la paralisi alle dita, alle mani, ti viene i neuropatismi, stai attento perché poi ti cade una tona in testa. Why se l'hai? Bene. Vincete tutto questo. Io vi assicuro, sulla base dell'amicizia e della comunione personale, che tutto questo viene vinto e alla fine l'anima respira veramente il suo Dio, perché l'uomo ha bisogno di Dio e per avere questo incontro con Dio ha bisogno di entrare nel suo silenzio, ha bisogno di chiudere i pensieri. Un'ora di adorazione tutti i giorni, ma siccome siamo generosi, siamo buoni, ci accontentiamo di un'ora di adorazione alla settimana. Va bene? Non ditemi che non avete un'ora alla settimana. Qui è veramente da provare, perché se poi non va, tutte quelle che ho detto sono tutte chiacchiere, le parole, questa non ci ha date più. Firmatemi con un contratto. Ma io vi assicuro che il volto della parrocchia, il volto della chiesa e anche il vostro stesso volto cambia destino, perché il Signore desidera, Lui, donarsi a ciascuno di noi e ha bisogno di questo nostro silenzio. Quindi diventiamo il silenzio per l'esercito di riparatori silenziosi di cui il mondo bisogna. Il diavolo vuole pubblicità, rumori, sensazioni, eccetera. Contro i megafoni di Satana, questi adoratori silenziosi, ma pensate, adoratori notturni silenziosi, ma che potenza, ma che vittoria!
1: Diventiamo invincibili come i bambini, che nella loro semplicità vanno direttamente a Dio, come io ho detto. Esempi di bambini sani, ce ne sono tanti.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo alla 25esima domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 20 di Matteo dei versetti 1-16. In questo tempo, se ricordate, ne abbiamo meditato la professione di Pietro, era il 27 di agosto, ma anche la sua presunzione di voler correggere il Maestro, domenica 3 di settembre. Due domeniche le abbiamo dedicate al tema della misericordia, il sapere essere custodi del fratello che ti sta accanto, di essere sentinella e di coltivare una pazienza incredibile. Si tratta, diceremo in questa domenica, di imparare a coltivare i pensieri di Dio che sono così distanti dai nostri pensieri. Ce lo ricorda il testo del profeta Isaia che è stato scelto come prima lettura in questa domenica. Allora, con questo spirito, entriamo nel vivo del testo evangelico. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Questi primi versetti inquadrano bene la scena, cadenzando momento dopo momento l'intera giornata. Questa presentazione così dettagliata serve per comprendere i versetti che seguono. Un dato però che merita subito di essere evidenziato è il fatto che ogni qualvolta il padrone esce di casa incontra dei disoccupati e non si volta dall'altra parte, ma li guarda e li invita. Sembra quasi il buon samaritano che vuole sottrarre dall'ozio ogni uomo che incontra lungo il cammino. Da questa prima scena risulta dunque che tutti coloro che erano sulla piazza sono stati chiamati e a loro è stato affidato un compito, un lavoro. Ma un secondo dato che merita di essere evidenziato è che non erano i padroni di solito a uscire fuori, ma erano dei servi, mentre qui è il padrone che esce, che accetta di sporcarsi le mani, di lasciarsi interrogare dalla fragilità e dalla delicatezza della disoccupazione. In tutto questo noi possiamo cogliere il Dio del cielo, che non rimane chiuso nel palazzo del paradiso, ma esce nel suo figlio Gesù, il quale si fa uomo come noi, per percorrere le vie della storia e sottrarci dall'ozio, dal non far nulla, e renderci partecipi di una grande avventura d'amore. Vediamo allora un altro tassello. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiami i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro, ma nel ritirarlo mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Durante la giornata dunque non ci sono lamentele, anzi potremmo quasi immaginare che gli operai della prima ora sono contenti nel vedere arrivare nuove leve, nuovi aiuti, nuove collaborazioni. Il lamento però
giunge a sera, quando si tratta di riscuotere il dovuto. E qui emerge lo scandalo. Indipendentemente da quanto uno ha lavorato, tutti prendono lo stesso salario. L'Evangelista ha modo di sottolineare questo aspetto perché il padrone fa cominciare a stipendiare quelli dell'ultima ora e quindi i primi hanno modo di illudersi di poter prendere di più. Ma niente, la loro aspirazione legittima e umana viene disattesa. Qui nasce il mormorio. Li ha trattati uguali a noi. Ecco l'espressione che meglio sintetizza questo scandalo. Verrebbe da domandarsi se il padrone ha veramente a cuore la sua attività, perché in questo modo rischia di ritrovarsi operai solo dell'ultima ora, ma nessuno disposto a lavorare tutto il giorno. Ma ciò che interessa al padrone non è il tanto quanto prendono, ma è l'offrire a tutti la possibilità di lavorare nella sua vigna, di fare esperienza di essere cercati, voluti, chiamati, cioè di essere utili, in una parola, di essere figli. Ma si noti anche che il padrone chiama l'operaio che brontola con il termine amico. Amico, non ti faccio un torto, ti do quanto pattuito. Amico, il padrone lo utilizzerà anche nell'esperienza delle nozze. Amico, chi ti ha fatto entrare, tu che non hai la veste corretta? E anche a Giuda verrà chiamato amico. A dimostrazione che il Signore non perde mai la fiducia in ciascuno di noi, anche se non siamo pronti, anche se lo rinneghiamo, anche se brontoliamo. Uscendo dalla metafora, Gesù vuole farci capire che non si entra nel regno dei cieli per meriti acquisiti, ma semplicemente perché amati e scelti dal Padre del Cielo. Certo che è importante rimboccarsi le maniche, certo che è importante non restare nell'ozio e dare un senso allo scorrere del tempo, ma ciò che conta, ciò che veramente conta, è il sentirsi parte di una compagnia, la compagnia degli amici del Signore, di un'amicizia nuova. Il cuore non si riempie della sola logica del denaro, della giustizia, chiede altro. Vivere nell'ozio, vivere nel nulla, significa vivere lontano dall'amore del Padre, e ciò che Gesù, che il Padre, sta cercando di fare capire è che Dio stesso è venuto incontro a noi per donarci salvezza e donarla a tutti indistintamente. E a nessuno Gesù dà ingiustizia, perché tutti tratta secondo un patto stabilito, quello dell'amore. Ed è questo che crea disagio, che sconcerta. È questo che non riusciamo a comprendere. I miei pensieri, oh Dio, non sono i tuoi pensieri. Ho messo nelle parole da bocca di Dio, i miei pensieri, dice Dio nel profeta Isaia, non sono i vostri pensieri, ma siete voi a dovervi sintonizzare con me, dice il Signore. Allora vedete, quello che fa Gesù in questa parabola è abbassare, direi abbattere ogni differenza. Buono, cattivo, giusto, ingiusto, fedeli, infedeli, vicini e lontani, siamo tutti uguali. Un giorno ci saranno tante sorprese in paradiso. Ma come, Signore? Io sono venuto a messa tutte le domeniche e lui no. Io sono venuto a messa tutti i giorni e lui no. Ma non è questa la logica con la quale Dio agisce. Sii contento di quello che fai, perché se quello che fai lo fai per la gioia, sii contento. Ma non brontolare poi, se Dio vuole rendere contenti anche gli altri, attraverso altre strade a noi sconosciute. Ritorna a tal proposito l'immagine della parabola del Padre misericordioso, quando va incontro al figlio minore, ma va incontro anche al figlio maggiore. Ma figlio, tu sei stato con me sempre! Vedete che le logiche sono uguali.
c'è l'incapacità di partecipare alla gioia del Padre. C'è la continua tentazione di voler stabilire noi le regole, come Pietro, lo ricordate il 3 settembre, che ha tentato di sviare il Signore lungo la via della salvezza, distogliendolo dalla passione, dalla morte, dalla croce. Questa tentazione ce la portiamo sempre dentro noi, la tentazione di correggere il piano della salvezza di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvi attraverso le strade che Lui stesso riterrà e che non spetta a noi stabilire. Non possiamo pensare di imbrigliare Dio dentro le nostre piccole logiche umane. Quello che siamo chiamati a fare è partecipare con gioia e alla fine, una volta che abbiamo fatto le cose, dire siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Dove inutile non significa che non serviamo a nulla, ma che l'abbiamo fatto senza interesse, senza utilità propria. A questo ci chiama il Signore, a questo ci sta educando. E qui si tratta di decidere di essere solidali con la logica di Dio o di essere complici con la logica di Giuda. Il Signore invece ci invita dunque ad andare oltre, ad abbracciare la croce, a prediligere la logica di Dio che è senza logica, la misura di Dio che è senza misura, ma è dono, è misericordia, è amore, perché Dio non può fare altrimenti. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. La ricompensa più grande, infatti, è la salvezza. Basterebbe ricordarsi domenica scorsa, dove il primo servo graziato del suo debito non è capace di avere compassione verso il suo compagno. È una grazia sprecata. Ecco, dobbiamo cambiare logica. E allora impariamo a essere consapevoli che gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. E allora di fronte a questa logica così illogica umanamente parlando, abbiamo due possibilità. Scandalizzarci fino a restare prigionieri della nostra gelosia, oppure lasciarsi stupire e partecipare alla gioia e alla logica di Dio. Perché Dio fa tutto senza calcolo e senza interesse. E allora possiamo anche noi cantare con il salmista nel testo che viene proposto dopo la prima lettura: come il Signore è vicino a chi lo invoca, anche il solo silenzio, così anche noi siamo chiamati a metterci in ascolto dei tanti silenzi di oggi, delle tante presenze senza voce che gridano dai bordi delle nostre strade. È una sfida a noi accoglierla. Di fronte a questa parola così carica di speranza e di gioia, che cosa rispondiamo? Innanzitutto lo faccio con la colletta, che è la preghiera che la Chiesa recita dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio dei testi biblici. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie, quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, fin dall'alba della mia vita tu mi passi accanto e mi inviti a lavorare nella tua vigna. Mi strappi dall'ozio e dall'inutilità pur di dare un senso e un orizzonte alla vita. Aiutami a gustare la gioia di partecipare alla tua missione d'amore, imparando a gioire con te per quanti riesci ad attrarre anche all'ultima ora del giorno, perché a te non interessa l'ora in cui uno giunge, ma interessa che tutti siano nella tua vigna, tutti siano felici. E la gioia non ha prezzo, non ha tempo.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Benvenuti, è un piacere essere qui con voi. Sono Massimo Roberto dello Space Desk of Science Institute e siamo qui per l'incontro di questa sera. Il titolo è Wonderbound, destinati allo stupore. Come credo saprete, questo è anche il titolo della mostra scientifica di quest'anno al Meeting, che è una mostra centrata sulle immagini raccolte dai grandi telescopi spaziali, da Hubble e soprattutto dal James Webb Space Telescope. È uno strumento, quest'ultimo, che ci sta facendo vedere l'universo con una profondità e una ricchezza che fino a poco fa, fino a prima del lancio, ritenevamo praticamente inimmaginabili, non avevamo abbastanza fantasia per immaginare quello che vediamo. Stiamo vedendo nascere delle stelle, sistemi planetari nel loro ambiente nativo, osserviamo galassie fino agli estremi confini dell'universo, che vuol dire gli estremi confini del tempo. Prima è la luce che ha impiegato miliardi di anni per raggiungerci. Come è già accaduto per Hubble, queste immagini non soltanto destano l'interesse straordinario della comunità scientifica, degli astronomi, ma anche del grande pubblico. Hanno fatto il giro del mondo. Papa Leone ha riecheggiato questi temi, ha compreso perfettamente questo e lo ha detto lo scorso anno alla scuola estiva di astronomia Castel Gandolfo. Cito letteralmente: immagini che ci riempiono di meraviglia e di fatto di una gioia misteriosa mentre contempliamo la loro sublime bellezza. Questa sera vogliamo parlare di questo e vogliamo essere aiutati proprio da alcuni personaggi che sono protagonisti centrali di questa avventura della conoscenza. Chris Celenza, io lo definirei in Italia un super presidente perché è il dean della scuola di arti e scienze della Johns Hopkins University, umanistiche e scientifiche, tutto cade sotto il suo ombrello. La Johns Hopkins è una delle più grandi università di ricerca americane e la sua specialità è lo studio del Rinascimento, della prima metà del 400 italiano. Vedrete che parla un italiano fluente ed è interessante perché è un momento unico, no, della nostra storia, il momento in cui si ricentra lo sguardo sull'uomo e ci si guarda, no? E questo aspetto quindi della meraviglia, dello stupore diventano centrali anche in quel momento. Mi ha ricordato di dirvi che dei 12 libri specialistici che ha scritto, ce n'è uno pubblicato in Italia dalla collana del Corriere della Sera che si intitola Il Rinascimento Perduto. È un libro affascinante perché mi raccontava il Rinascimento italiano è noto per i grandi autori, da Petrarca, Boccaccio, a quelli che lo hanno seguiti, lingua italiana, l'inizio dell'italiano. Il Rinascimento italiano è noto per i grandi autori, da Petrarca, Boccaccio, a quelli che lo hanno seguiti.

0: unica, sorprendente, come potrete immaginare, è il punto dove lo studio del scientifico dell'universo professionale convive quotidianamente con domande che inevitabilmente vanno oltre. La scienza esiste praticamente un po' per ricordarci questo. E poi Massimo Schiavelli, vi confesso subito, lo mio maestro e lo mio autore, è stato il mio capo per una quindicina di anni, Massimo Schiavelli, anche lui allo Space Telescope Science Institute e alla Johns Hopkins University, ha dedicato gran parte della sua vita professionale allo sviluppo dei grandi telescopi spaziali della NASA, prima Hubble e poi il James Webb Space Telescope, dove ha diretto il progetto del nostro istituto, e quindi è un personaggio che si trova letteralmente in prima fila davanti alle più grandi, alle più belle immagini, alle più grandi scoperte che questo telescopio sta facendo, e quindi ci parlerà della sua personale esperienza di stupore e meraviglia. E da qui fondamentalmente comincerei la nostra conversazione con alcune domande. La prima è per te, Richard. Credo che la curiosità di tutti sia: cos'è la Specola Vaticana? Qual è, e come si fa a diventare direttore della Specola Vaticana da gesuita? Raccontaci di te.
1: Va bene, la Specola Vaticana è l'osservatorio scientifico dello Stato del Vaticano, fa un servizio al Papa, alla Santa Sede, alla Chiesa Universale. La specola che abbiamo oggi è stata rifondata nel 1891 proprio da Papa Leone XIII, ma fa risalire la propria origine al primo osservatorio pontifico gestito dai gesuiti presso il Collegio Romano a Roma nel 600. Era responsabile della riformazione del calendario che usiamo fino ad oggi, il calendario gregoriano. Ma Papa Leone, quando ha rifondato la specola quasi 130 anni fa, vuole che la missione di questa nuova specola sarebbe di mostrare alla Chiesa e al mondo che la scienza e la fede vanno insieme. E attraverso la ricerca scientifica, alla partecipazione di grandi collaborazioni scientifiche del tempo, nell'inizio del Novecento. In particolarmente, lui era molto preso di un grande progetto di quell'epoca, si chiamava Cartusiel, il map del sky, il carta del cielo. Era un progetto di vari osservatori di quell'epoca di fare il primo carta del cielo, numerare tutte le stelle fino a una certa luminosità, e hanno usato per la prima volta la materia fotografica con l'astronomia. Quello che avete visto oggi in Wunderbaum, del mostra di oggi, la prima volta che abbiamo usato la fotografia con l'astronomia risale proprio da questo progetto francese. Papa Leone XIII voleva che il Vaticano sarà sulla prima fila. Allora, questa è la nascita della Specola Vaticana. Oggi la Specola Vaticana è gestita dall'Ordine dei Gesuiti e siamo quasi, come si dice in italiano, quattro gatti, 12 gesuiti naturalmente, tutti sacerdoti o fratelli della Compagnia di Gesù, e poi abbiamo anche forse due altri collaboratori diocesani. È impressionante vedere, prima di tutto, il Vaticano insiste che questi che lavorano all'Osservatorio Vaticano saranno solo gesuiti o preti, perché loro vogliono far vedere la Chiesa che i preti soprattutto, ma la Chiesa è molto interessata nella scienza. È bello vedere un prete con un lab coat bianco lavorando nel laboratorio con i meteoriti o guardando le stelle attraverso un telescopio. E seguiamo una buona tradizione, quella di padre Angelo Secchi, che è il padre dell'astrofisica italiana, o padre George Lemaître, che ha scoperto il Big Bang quasi 100 anni fa. E noi lavoriamo su tutti i campi, non siamo una piccola osservatorio, ma lavoriamo dalla cosmologia, dalla formazione della galassia, i pianeti, anche la scienza del sistema solare. Ma oggi a Castel Gandolfo non si può più osservare a causa dell'inquinamento della luce.

0: E quindi abbiamo anche un piccolo telescopio nel sud degli Stati Uniti, in Arizona, sopra Mount Graham, all'altezza di 3.000 metri, e usiamo questo piccolo telescopio di 2 metri, non si può paragonare con James Webb, ma esso è il nostro telescopio sostenuto dai soldi del Vaticano, e usiamo questo per la ricerca. E per quanto riguarda il mio percorso, è molto facile diventare direttore, deve essere solo gesuita, astronomo, siamo così pochi che prima o poi ognuno di noi diventa direttore, diciamo. Quindi mi piace molto.
1: Benissimo, grazie, grazie. Massimo, farei a te una domanda simile, non come si diventa gesuiti e direttori della Scuola Vaticana, ma raccontaci della tua storia, come sei arrivato all'istituto.
2: Io ho avuto un percorso tortuoso e mi sono sempre interessato alla scienza, sempre curioso come ragazzo e incoraggiato dai miei genitori, che non erano molto ricchi, però cercavano di darmi materiali che la mia curiosità richiedeva. Ma un evento per me fu fondamentale. Io avevo 8 anni e sulla piccola televisione in bianco e nero che avevamo, le immagini non erano così belle come quella centrale, vidi Armstrong e Aldrin che misero il piede sulla Luna per la prima volta. E questa è una cosa che colpisce profondamente un ragazzo, e mi dette più o meno l'idea che volevo essere coinvolto in qualche modo. Non sapevo a 8 anni se volevo fare l'ingegnere della NASA, se volevo fare l'astrofisico, l'astronauta, non sapevo cosa volevo fare, ma volevo essere coinvolto con questo tipo di cose che trovavo incredibile. E poi continuai il mio normale corso di studi, e fin quando a scuola non fui esposto a questa frase: fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. E per me fu come un'apertura. I miei genitori erano piuttosto, negli Stati Uniti si definirebbero socialmente conservatori, cioè all'antica, rigidi il giusto, ma giusti. E quindi seguire virtute era una cosa naturale per me, era come ero stato tirato su, diciamo. E la conoscenza però era la cosa nuova, e questa frase mi ispirò tantissimo, perché mi disse: allora si può cercare di lavorare, impegnarsi nell'idea di imparare cose. E poi ovviamente continuai gli studi, non sapevo cosa fare, ma diventai un fisico teorico, un astrofisico teorico. E però io sono sempre stato molto interessato a tante cose, saltare un po' di palo in frasca, e a un certo punto trovai la strada per arrivare a Baltimore con una posizione dell'Agenzia Spaziale Europea. E lo Space Telescope era stato appena riparato da poco, nel 1995, e quindi mostrava quello che veramente poteva fare una volta riparato. E rimasi affascinato, cominciai a lavorare su Hubble, fui coinvolto con vari strumenti, incluso nello sviluppo di alcuni strumenti nuovi per Hubble. Però ebbi una fortuna, perché nella vita a volte la fortuna aiuta, che iniziarono a lavorare al Next Generation Space Telescope. Questo era un telescopio che doveva essere il successore di Hubble, e era stato considerato nel 1989, un anno prima che Hubble lanciasse. Siccome questi progetti portano via un tempo enorme, bisogna pensarci presto. Solo che Hubble aveva avuto il problema allo specchio, e quindi quello bloccò qualunque ulteriore sviluppo del nuovo telescopio. Ma nel 95 Hubble era stato riparato, tutto funzionava perfettamente. Fu pochi mesi dopo che io arrivai lì, ci fu una conferenza per rilanciare il Next Generation Space Telescope, e da allora che io ci ho lavorato, a volte semplicemente volontariamente, perché mi interessava, a volte composizioni, ruoli diversi, ma ho lavorato su questo telescopio che poi è diventato il James Webb per fondamentalmente 30 anni. E sono diventato membro del Science Working Group e ho avuto il piacere di dare consigli su come svilupparlo e poi sono diventato il capo missione all'istituto per 12 anni durante la fine dello sviluppo, il lancio, il commissioning e l'inizio delle science operation. E questa brutta foto di me però la mostro perché c'è una cosa bella dietro, che questa è l'ultima volta che ho visto il JWST, il James Webb Space Telescope, negli stabilimenti della Northrop Grumman in California, e poi dopo è stato impacchettato, è andato nella Guyana francese, è stato lanciato. Sono stati 6 mesi di duro lavoro a mettere il telescopio in linea, che io ho paragonato con il mio staff al percorso nell'inferno dantesco, però alla fine siamo riusciti a rivedere le stelle e questa, vi anticipo, ne riparleremo dopo, è forse la mia immagine preferita che il James Webb ha fatto vedere, anche se non è il mio campo di ricerca.
1: È mio. Grazie Massimo. Chris, stessa domanda, raccontaci di Hopkins e di te, della tua carriera, ma soprattutto cosa vuol dire dirigere una grande università di ricerca americana?
3: Ma grazie a te Massimo di avermi invitato e grazie a voi tutti di essere qui con noi stasera per questa discussione. E secondo me, cioè io insomma, cioè ho fatto diverse cose come professore prima di essere direttore dell'Accademia Americana di Roma, in cui cioè ho scoperto, diciamo, un altro lato di me stesso, un lato amministrativo, diciamo. Però a proposito delle università, specialmente le università americane di ricerca, come Hopkins è una di queste, c'è un momento che è successo in Europa che era molto importante, e quella era una riforma nell'Ottocento, 1810, da Wilhelm von Humboldt, grande diciamo diplomatico, classicista, eccetera, eccetera, tedesco, in cui lui ha fatto una riforma del, diciamo, l'università medioevale in un'università che possiamo riconoscere come l'università moderna. E l'idea lì di avere un po' di cose che sono importanti. La prima era l'idea di conoscenza, come dicevi tu Massimo, cioè l'idea di per i tedeschi la Wissenschaft. Lui scrive molto interessantemente e dice che la Wissenschaft è una cosa che dobbiamo continuare a cercare, anche conoscendo il fatto che non raggiungiamo mai, diciamo, la verità eternale, dunque un senso di missione. E la seconda cosa della università tedesca era l'idea di libertà, no? Quello che i tedeschi chiamano Lehrfreiheit und Lernfreiheit, cioè la libertà di studiare e ricercare ciò che si vuole, nonché la libertà di insegnare nel modo che sembra migliore. Dunque quell'idea, quella grande idea è importante. C'erano due università fondate su quell'idea, una era Johns Hopkins, l'altra era University of Chicago nel tardo Ottocento, e poi le altre grandi università di cui si sentono, Harvard, Yale, così, erano convertiti in quell'epoca da collegi, colleges, no, per la formazione di giovani, studi classici, così, in questa nuova idea di una research university. Importante, un fatto interessante è che dall'anno 1810 fino alla prima guerra mondiale, un secolo, dopo 9.000 americani sono andati in Germania per studiare, per avere talvolta il dottorato, poi sono tornati negli Stati Uniti e sono stati loro che erano i riformatori. Dunque per Johns Hopkins quell'idea di ricerca, di libertà di ricerca è stato sempre molto molto importante. Direi. Forse possiamo dire un secondo aspetto delle università di ricerca, è che loro devono avere la capacità di mettere insieme diverse discipline, diverse idee. anche qui noi abbiamo astrofisici, un umanista, stiamo parlando anche con l'idea di fare ricerca interno all'università, ma anche di condividere la ricerca col pubblico, e anche questo è molto importante secondo me. Stavamo parlando con un collega prima, questa idea è molto importante perché noi impariamo, diciamo, dal pubblico, dalle domande che il pubblico fa, diciamo. E allora queste cose secondo me sono molte, ci sarebbero molte altre cose da dire, però l'università stessa come idea e l'idea di ricerca, di libertà di ricerca e di condividere diverse discipline, di condividere l'informazione tra diverse discipline. Mi concluderei qui per questa risposta, però come detto ci sarebbe molto altro da dire. Sì.
1: Perfetto, grazie, grazie. Proviamo a scavare un po' nel tema a questo punto dell'incontro di oggi. Chiederei a Massimo, hai diretto centinaia di persone su questi grandi progetti, il tema dello stupore e della meraviglia affiora? Che posto trova nel nostro lavoro quotidiano secondo te in un grande centro di ricerca? È importante, è un motore o è una cosa a lato?
2: Beh, purtroppo non abbastanza, nel senso che quando ci si trova in un percorso come il mio, per molti anni sono stato di fatto un amministratore, perché bisogna gestire i finanziamenti della NASA, decidere quali parti del lavoro sono più importanti, quali sono le zone di rischio, eccetera. E ci sono dei rari momenti preziosissimi, perché ovviamente si cerca di avere qualche giovane, qualche studente, qualche giovane ricercatore che fanno riferimento a te e quindi salvi nel calendario quello spazio come per proteggerlo, per avere quelle poche, quell'ora o due la settimana di godimento della ricerca, per sentire cosa queste persone tirano fuori e come guidarle. Però per un periodo lungo è stato più che altro un lavoro amministrativo. La cosa che lo rende tollerabile è il fatto che esiste un obiettivo alla fine a cui si vuole arrivare, e quello nei momenti più difficili che ci sono stati, per esempio nel 2010 mi pare, la Camera degli Stati Uniti decise di azzerare il nostro budget. Questa è una cosa che statisticamente sapevamo sarebbe successa, non sapevamo quando, ma una cosa così grande come il James Webb non può passare senza avere una crisi di questo tipo. Quindi si dovette lavorare sodo per essere reintegrati, ma avevamo sempre alle spalle l'idea del sogno scientifico che avremmo realizzato una volta che il telescopio fosse andato in orbita. Tra l'altro avevamo ovviamente dei colleghi che erano dei grandi sostenitori, ma anche gli scettici. C'era gente che diceva: ma le immagini del James Webb non saranno tanto belle, avevano dei loro motivi più o meno pseudoscientifici per cui le immagini non sarebbero state belle. Però molti di noi avevamo le nostre motivazioni, il nostro obiettivo finale che ci spingeva ad andare avanti e mettere lunghe ore di lavoro per spingere il progetto. E poi ovviamente cose di importanti sono venute fuori che ci davano conforto che eravamo sulla strada giusta. Per esempio, quando abbiamo cominciato a progettare il telescopio, fondamentalmente non esistevano galassie note alla distanza per cui quel telescopio sarebbe stato ideale. Cioè, noi abbiamo iniziato a costruire qualcosa per vedere oggetti che non eravamo sicuri esistessero, perché i modelli e il progresso ci dava forti indicazioni che sarebbero esistiti. E quindi ogni volta che qualche scoperta fatta con Hubble, per esempio, altri telescopi, ci dava maggiore confidenza che stavamo costruendo qualcosa che sarebbe stato utile, ovviamente eravamo rincuorati. E poi ci fu questa cosa sorprendente per me, della scoperta, non solo della scoperta dei pianeti fuori dal sistema solare, perché questo più o meno si sapeva che era una misura difficile, ma che sarebbe avvenuta, sarebbe stato strano se il Sole fosse l'unica stella con pianeti, ma i primi tentativi riusciti di misurare la composizione delle atmosfere di questi pianeti fuori dal sistema solare. Quella è una misura difficilissima che richiede strumenti ultrastabili e procedure ultra sofisticate, e si iniziò a fare questa misura con Hubble e con altri telescopi, e immediatamente ci accorgemmo che il James Webb sarebbe stato molto potente in questo tipo di misura, e quindi questo ci dette di nuovo un ulteriore impulso. Si fece alcuni piccoli aggiustamenti nel progetto per essere sicuri che sarebbe stato ottimizzato anche per questo tipo di science, che non esisteva nel 95 quando iniziammo. Quindi la ricerca dello stupore era in realtà quello che ci guidava e ci spingeva lungo la strada nell'andare avanti e per arrivare alle scoperte che poi sono avvenute.
1: Possiamo dire un'aspettativa di stupore,
2: sì.
1: Un presentimento di qualcosa di grande.
2: Sì.
1: Grazie. Richard, parliamo un attimo della mostra, questa strana mostra che unisce Hopkins e la Specola Vaticana. Come nasce? Qual è l'idea?
0: Allora, abbiamo organizzato l'anno scorso, l'anno del Giubileo, da noi, una versione di questa mostra insieme con John Hopkins University. È stata l'idea dell'ex direttore della Specola, Fratel Guy Consolmagno, e la signora Anna Marespujat, che è qui da John Hopkins University. Devo dire che da noi è sempre stata una lunga tradizione di non quella di richiamare l'attenzione solo al progresso scientifico, ma anche sulla bellezza delle stelle. E la mostra in qualche modo prosegue in questa tradizione. Ma poi l'anno scorso, proprio in giugno di 2025, un mese dopo l'elezione di Papa Leone, lui ha incontrato i nostri studenti della scuola estiva, e tu hai citato anche alcune delle sue parole, e lui, parlando con gli studenti della meraviglia e lo stupore di questa bellissima immagine, è andato oltre. Non ha solo parlato dello stupore e la meraviglia, ma ha parlato anche di condividere questa gioia. Ha detto proprio a questi studenti: guardate, voi siete all'avanguardia della ricerca, siete studiando le ultime immagini dei scienziati, ma non potete ritenere solo per voi stessi, dovete andare e condividere questa gioia con tutti. E questo ci ha spinto veramente anche di dimostrare questa immagine a tutti, non era solo per gli scienziati. Questa immagine appartiene a tutti, appartengono a tutti. E quindi abbiamo organizzato in ottobre dell'anno scorso, abbiamo aperto questa mostra, tu sei venuto anche a vedere da noi, hai visto, l'immagine non era così grande come qui, i nostri spazi sono un po' limitati. E abbiamo anche pianificato di trasferire la mostra della Specola al Palazzo Apostolico, ma poi Papa Leone aveva altri piani e lui ha un po' rimodellato il suo palazzo, e quindi adesso abita lì per la sua villeggiatura estiva. Ma quindi un giorno la mostra va a casa sua. Ma posso anche dire che quest'anno, proprio in estate di quest'anno, lui è venuto da noi in modo molto privato e ha visto la mostra, è rimasto molto colpito dall'immagine e chiedeva le domande molto pericolose. Tu sai che lui è matematico, certo. E chiedeva le domande difficili, alcuni non sapevo, devo ammettere, ma era molto curioso perché guardava con i propri occhi l'immagine e mi chiedeva: ma quanto è nato questo tipo di stelle? Perché polvere? Perché info rosso? Chiedeva a tutti, era molto curioso, è bello vedere questo. E poi anche quando lui ci ha visto questo, ci ha dato un piccolo discorso al nostro gruppetto, ha usato queste parole: contemplare i cieli ci invita a vedere le nostre paure e le nostre debolezze alla luce dell'immensità di Dio. E i telescopi e l'immagine ne derivano e dovrebbero rimanere luoghi in cui la gloria della creazione di Dio viene incontrata con reverenza, profondità e gioia. E questo sarà per noi una conferma della nostra missione, in certo modo, di far vedere al mondo che la scienza e la fede possono andare insieme, ma anche ci dà questa forza di condividere questa gioia, non solo meravigliare, ma condividere questa gioia con tutti. E sono contentissimo che il meeting di Rimini ospita questa mostra in grande format, in cui si può anche esaminare con esattezza le piccole pixels che James Webb Telescope ci ha dato, e possiamo vedere in tutta la grandezza l'immagine.
1: Grazie. Chris, titolo di questo meeting: Dante e le stelle. Tu sei uno studioso del Rinascimento. Cosa vogliono dire a noi queste parole, noi uomini del XXI secolo? Che cos'è per noi la meraviglia?
3: Ma secondo me è una cosa molto importante, c'è una storia interessante, no, dietro l'idea, e vorrei sottolineare una cosa menzionata dal collega, l'idea di curiosità. E per i pensatori del Rinascimento ovviamente il mondo antico era molto importante, e non solo il mondo greco-romano, ma anche il mondo antico cristiano era molto importante. Dunque qualche brano da filosofi antichi magari cioè sarebbero interessanti da sentire. Per esempio, abbiamo i due fondatori della filosofia, diciamo, occidentale, Platone e Aristotele. E Platone, in un suo dialogo che si chiama Teateto, è il grande dialogo epistemologico di Platone, no? Cioè come sappiamo le cose che sappiamo, no? Cioè, questa è l'idea di epistemologia. E lui ha, come sempre, il suo principale interlocutore, Socrate. E Socrate sta parlando con un'altra persona. Socrate, come sempre, sta facendo un po' i rompiscatole, no? Cioè dicendo delle cose sempre a cui, cioè, eventualmente non hai risposta, così. E una volta, cioè, uno di questi interlocutori, un certo Teodoro, dice che lui esprime un senso di meraviglia degli puzzle socratici. E Socrate risponde così, dice: questo sentimento di meraviglia è proprio, thamazen, il verbo greco che utilizza, questo sentimento di meraviglia è proprio del filosofo, perché la meraviglia è il solo principio della filosofia. Cioè la meraviglia è il solo principio della filosofia, cioè l'idea, per loro filosofia era un modo di vivere anche, no? Cioè non solo un modo di avere sillogismi così. Dunque c'è, cioè, il modo di vivere con, come diceva il collega, con la curiosità. Poi ci sono famosi brani da Aristotele, no? Dall'inizio della metafisica, in cui lui dice: gli uomini oggi, come agli inizi, hanno cominciato a filosofare proprio grazie alla meraviglia, cioè era l'inizio ancora della filosofia. E poi all'inizio della metafisica lui dice: tutti gli esseri umani per natura desiderano conoscere, cioè è una cosa, cioè è caratteristico da noi, no? Per loro. E poi se passiamo al mondo antico cristiano, possiamo, dai padri della Chiesa, no? Possiamo trovare, diciamo, un'enfasi che ci porta ultimamente a Dio, cioè quello che è oltre le cose che possiamo scoprire. C'era un padre greco della Chiesa, Gregorio da Nissa, era quasi un contemporaneo di Agostino, un po' più vecchio di Agostino. e scriveva, fra le molte scritture scriveva una vita di Mosè, e in un certo modo lui dice, questa infatti è la vera visione di Dio, non trovare mai sazietà nel desiderio di contemplarlo. L'idea che in contemplando c'è, cioè, quello che è oltre di noi, cioè non ci sarebbe mai sazietà. E poi Agostino, e c'è un legame fra Agostino e anche il Rinascimento italiano che sarebbe interessante da vedere. Agostino, come sappiamo, era uno dei più importanti padri della Chiesa, ha scritto molte importanti cose, e anche il suo libro più importante, le Confessioni, no? Questa idea di come una quasi preghiera al Dio, esprimendo la sua vita, una cosa autobiografica. Nel decimo libro lui parla della natura un po', e l'idea è che io vedo le cose della natura, io vedo il sole, vedo le altre cose, talvolta esprimo, cioè talvolta sento piacere. Cosa significa questa? Cosa significa? E sta con un paio di domande, cioè dice alla terra, ad esempio, quid est hoc, cioè sei tu Dio? Cosa dice la terra? Dixit non sum, cioè non sono Dio, la terra dice. E poi fa la stessa cosa al mare, ai animali, le cose della terra, cioè cosa siete? E loro dicono non sumus Deus tuus, non siamo il tuo Dio, quaere super nos, cioè devi guardare sopra di noi. Poi va avanti Agostino, cioè, e va al cielo e dice interrogavi celum, solem, lunam, stellas, cioè ho chiesto al cielo, al sole, alla luna, alle stelle, anche loro dicevano in risposta neque nos sumus Deus quem quaeris, neanche noi sono il Dio che cerchi. E finalmente, cioè lui in un modo appassionante, un momento un po' poignant anche nelle Confessioni, lui dice dicite mihi de Deo meo quod vos non estis, dicite mihi di illo aliquid, cioè dimmi del mio Dio, sta parlando sempre al mondo naturale, lo so che non siete Dio quod non estis, no? Dicite mihi di illo aliquid, almeno ditemi qualcosa di lui, di Dio, cioè sta parlando alla natura. E finalmente cosa dicono gli elementi naturali? Exclamaverunt voce magna, cioè parlavano con una ad alta voce, ipse fecit nos, cioè Dio l'ha fatto noi, no? E l'idea è di contemplare natura, l'idea di volere sapere delle cose così. Molti, molti anni dopo c'era il famoso umanista Petrarca, che viveva nel 300, come sappiamo, e lui ad un certo punto ha scritto una lettera molto interessante al suo confessore, a un prete, un teologo agostiniano che si chiamava Dionigi da Borgo San Sepolcro. È una cosa interessante, si chiama l'ascesa di Monte Ventoso, cioè di Mont Ventoux, che è quasi una sessantina di chilometri da Avignone, dove è cresciuto Petrarca. Lui è sempre abbastanza giovane, aveva 32 anni quasi quando scriveva quell'ascesa. E la storia che racconta è che lui e suo frate, Gerardo, così, più alto, sì, grazie, devo parlare più altamente. Lui stava salendo questo monte con il suo frate Gerardo, che era monaco. E dunque è molto interessante quello che dice. Racconta la salita e dice di essere salito insieme al fratello, ma mentre il fratello Gerardo scelse una via diretta, cioè ripida e faticosa, però più veloce a cima, Petrarca cercò invece una strada più facile, che però si rivelò molto più lunga e tortuosa. Finalmente, quando è arrivato in cima, Petrarca si trovò in uno stato di animo meditativo, e cosa fa? Prese un piccolo volume, un volume tascabile delle Confessioni di Agostino, un libro in formato tascabile, che proprio questo Dionigi da San Sepolcro ha detto a lui, E poi cita un brano dalla stessa parte del libro che ho citato, e dice, cioè lui Petrarca dice: Dio che era presente mi è testimone che dal punto in cui per prima cosa posai lo sguardo trovai scritto questo. E il brano che ha scritto è un brano che Agostino sommario di tutto quello che ha detto è che gli uomini guardano sempre alle montagne ma dimenticano se stessi. E dunque questa idea, abbiamo o l'idea di curiosità che spinge sempre la cerca per nuove conoscenze, anche l'idea che dobbiamo ricordarci talvolta che probabilmente ci saranno delle cose oltre di noi, e questa stessa contemplazione di natura, di cose naturali, possa stimolare in noi questa idea che magari siamo accompagnati nell'universo da qualcosa oltre di noi. Allora.
1: Grazie. Richard, vorrei chiederti una domanda: perché ci meravigliamo? Cosa abbiamo nel cuore? Qual è quella molla che ci fa meravigliare? Cosa rende la realtà bella, desiderabile?
0: Massimo, secondo me il cielo è sempre stato il nostro patrimonio comune. Tutte le culture antiche, gli Egizi, i Maya, i Cinesi, i Greci, gli Indiani, i Persiani, guardavano in alto il cielo e studiavano il loro posto nel cosmo. E come specie, abbiamo sempre guardato il cielo per rispondere alle, come dico io, le nostre domande eterne. Da dove veniamo? Dove andiamo? E se siamo soli nell'universo? Queste tre domande eterne di ogni cultura. E sebbene le nostre idee sul cosmo è cambiato con tempo, con secoli, queste stesse domande sono le domande di tutti noi, anche al Space Telescope, al Vatican Observatory, a GHU. E usiamo i nuovi strumenti di Hubble, di James Webb, di chiedere le stesse domande: l'inizio dell'universo, la fine, e se siamo soli. Il cielo ci porta a questa domanda eterna. E mi chiedo anche perché i cieli esercitano così un fascino su di noi. La risposta, credo, si trovi nel profondo del cuore umano. Come direttore della Specla ho la fortuna di accompagnare ospiti importanti attraverso la Cappella Sistina. E ogni volta guardo in alto e punto alla famosa dipinta di Michelangelo, Dio creando Adamo. E io racconto sempre la cosa: si può anche vedere questa dipinta in un altro modo. Si può vedere Adamo cercando di raggiungere Dio, raggiungere l'infinito, raggiungere il trascendente. E questo proprio è una cosa dentro ognuno di noi. Ho l'opportunità di prendere il piccolo telescopio Celestron e far vedere il cielo agli ragazzi del slum di Mumbai, i grandi cardinali del Vaticano o professori di Harvard o GHU, e tutti davanti a un telescopio con l'occhio nudo dicono wow. Non davanti a un'immagine, davanti a un schermo, ma con l'occhio nudo, vedendo gli anelli di Saturno, l'immagine di Giove, tutti dicono wow. E cosa è questo che ci porta veramente a dire wow? È qualcosa dentro di noi, come Adamo, cercando sempre di raggiungere l'infinito. È la meraviglia dentro di noi. E questo è proprio la cosa di essere un essere umano, di raggiungere l'infinito. E dobbiamo dire che non c'è niente più infinito e più fisico che il cielo notturno. Ma poi voglio andare un pochino oltre a questo. Non solo è essere umano, il cielo ci aiuta a essere più umano. Io voglio dire anche un'altra cosa. Fin dall'antichità, l'universo, il cielo, ha sempre rappresentato l'interezza, la completezza. Nel contemplare la bellezza dell'universo attraverso queste immagini spettacolari, noi esseri umani siamo non solo alla cerca della bellezza, ma anche della completezza, della guarigione. E io dico così: davanti a un'immagine di James Webb, quello che ha dimostrato Massimo tra poco, il Pillars of Creation, un'immagine così bella, noi stiamo anche cercando un po' di guarigione. E io dico così, che in un mondo così lacerato dalla guerra, davanti a attori statali che non rispettano la legge internazionale, dove abbiamo una propensità per la guerra, noi esseri umani adesso abbiamo bisogno della bellezza. Perché? Per la guarigione, per guarire la nostra fragilità. Io ricordo questo famoso detto di Dostoevsky nel suo romanzo Idiot, non so come si dice.
1: Idiota.
0: E lui in cui ripeta la frase: la bellezza salverà il mondo. E proprio qui, oggi, davanti a questa immagine ci porta non solo a meravigliare, ma per guarire le nostre colpe e fragilità.
1: Grazie. Massimo, raccontaci di una scoperta che hai fatto, di una cosa che ha toccato, che ti ha toccato a questo livello di sorpresa e che ha raggiunto quel punto di dire wow.
4: Beh, il wow c'è stato tante volte, non necessariamente per cose che ho fatto io. Qualche volta sono risultati inaspettati. Secondo me lo stupore, la meraviglia spesso vengono anche quando c'è una componente di sorpresa, e qualche volta può essere una sorpresa dovuta a qualcosa che ha funzionato meglio del previsto, meglio al di là delle aspettative. E per esempio, non darò tutti i dettagli, ma una delle cose che mi interessava fare con il James Webb era misurare l'abbondanza di ossigeno in galassie distanti. Questa è una misura complicata, richiede spettri, che sono quello che si ottiene quando si separa la luce come in un prisma per vedere l'arcobaleno di colori, e con uno strumento si possono vedere cose più brillanti, meno brillanti, e misurandole in dettaglio. Ci sono delle tecniche che possono dare risultati imprecisi e altre che possono dare risultati molto precisi, ma che richiedono di misurare cose molto deboli. E io avevo sperato che James Webb potesse fare questa misura fino a certe distanze. E quasi subito, una delle prime immagini che furono rilasciate nel luglio, quando sono iniziate le operazioni scientifiche, venne pubblicata e messa nel pubblico dominio dei dati che mostravano come questa misura fosse possibile farla a distanze imprevedibili, diciamo, a distanze per le quali non conoscevamo nessuna galassia fino a pochi anni fa. E lì sicuramente ci fu lo stupore che lo strumento funzionasse così bene, così meglio di quanto si prevedesse. Una delle cose che a me suscitano meraviglia e che trovo belle è quando scavando e capendo un sistema astrofisico che pare molto complicato, si trovi alla fine che ci sono idee semplici sotto. Per me ci sono d'accordo e impressa da tutto quello che Richard ha detto, ma una componente che non mi pare sia stata sollevata è la connessione tra bellezza e semplicità. Per me spesso potrei esagerare dicendo che il bello è semplice e il semplice è bello, perché si capisce che ci sono dei meccanismi profondi in azione che generano complessità in modo che, diciamo, inaspettato, e quindi di nuovo c'è lo stupore, la sorpresa. E di episodi di questo tipo ce ne sono stati tanti in cui ci sono stati sorprese e stupore in quello che veniva fuori con il James Webb. Un'altra componente di fronte a un'immagine è che certe immagini sono belle, chiunque le trova belle, ma se conosci la fisica che sta dietro a quell'immagine, può capitare che sia ancora più bella, perché capisci come certi fenomeni di chimica o fisica che avvengono nello spazio portino all'immagine che appare come la vedi. E quindi in un certo senso mi sono d'accordo con quello che Massimo ha detto all'inizio di questa riunione, essere nel campo può rendere le cose ancora più belle, che generare ancora più stupore e meraviglia, perché sai abbastanza da capire quello che sta succedendo. Non è sempre vero, ma lo può essere vero. E l'altra componente con cui vorrei finire non è tanto legata alle immagini, ma quanto legata al James Webb, e si riallaccia un po' a quello che Richard diceva, cioè James Webb è stato realizzato da 10.000 persone che sicuramente avevano un range di idee su tutto che differivano, ma erano tutti motivati a costruirlo. Credo che fossero tecnicamente 28 paesi diversi che hanno contribuito e a realizzare una cosa che trascende un singolo paese. È stato costruito negli Stati Uniti perché gli Stati Uniti sono l'unico paese che ha le risorse finanziarie e dei meccanismi scientifici che consentono di realizzare un'impresa così, però i dati sono accessibili a tutti in tutto il mondo, e qualunque ricercatore ovunque nel mondo può richiedere osservazioni giustificando il perché, e le immagini e i risultati che appaiono vengono distribuiti in tutto il mondo e generano stupore in tutto il mondo e generano secondo me un messaggio positivo e unificante. In un certo senso è un po' il ruolo dell'ambasciatore planetario, il fatto che esista qualcosa di bello che può essere condiviso. E quando sono state rilasciate le prime immagini al pubblico, esistono dei metodi standard che vengono usati per valutare l'impatto, e non vorrei dire, come diciamo noi toscani, delle bischerate, però mi pare che la somma totale dell'impatto fosse di varie decine di miliardi, si avvicinasse a 100 miliardi, che vuol dire che ogni abitante del pianeta Terra ha avuto più occasioni di vedere le immagini del James Webb, non una ma più di una, e questo è un livello di diffusione e di impatto incredibile, e è un'altra cosa che secondo me è molto valida e positiva.
1: È un altro wow anche questo, grazie. Ne approfitto per fare anche a voi la stessa domanda. Una cosa nella vostra carriera, nella vostra ricerca, che vi ha sorpreso e che vi ha fatto dire: questa è veramente una cosa bella. Pensate un attimo. Chris.
3: Comincio io, ma una volta, ma prima che mi ricordo, negli anni 90 stavo facendo ricerche nella Biblioteca Vaticana E forse sembra una cosa piccola, però ho scoperto in una capsula di un fondo del Vaticano, il fondo si chiamava l'Archivio San Pietro, però non era dell'archivio, era nella biblioteca, ho scoperto il testimonium, the will, di un cardinale Orsini, cioè la versione originale, e mi sorprendeva molto, cioè lui parlava dei libri che ha collezionato, era un po' umanista così, però era una bellissima sorpresa e ha attratto la mia attenzione anche, no? Cioè di mi ha fermato un po', ecco, sì.
1: Una scoperta, certo.
3: Sì, sì.
1: Grazie, Richard.
0: Sì, per me forse nel 2018, quando stavo facendo un postdottorato a University di Michigan, insieme con il mio relatore di quell'epoca, abbiamo scoperto una grande cosa sulla storia della nostra vicina di casa, Andromeda, la storia di Andromeda, la collisione che ha creato Andromeda e ha creato il modo che esiste fino ad oggi, perché fino a quel punto tutti hanno pensato che è una galassia tranquilla, ma noi abbiamo scoperto che c'era una collisione 2 miliardi di anni fa con una galassia metà della grandezza della Via Lattea, e questa è una cosa così sorprendente che abbiamo detto davanti a questa cosa, finalmente capiamo questa immagine dell'Andromeda, perché è così, perché c'è un M32 e tutto il resto. Per me era una cosa wow, io non potevo parlare per una settimana dopo questo.
1: È anche una grande scoperta questa. Bellissima.
5: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone. Quest'oggi torniamo in diretta con il professore Roberto Castenetto, che saluto subito e a cui do subito il nostro microfono. Buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati per il nostro appuntamento mensile con l'arte del territorio. E oggi vi presento brevemente il secondo volume, uscito da pochi mesi, degli Annali Friulani di Storia, Arte e Letteratura, un volume monografico che esce appunto da 2 anni, questo secondo numero, e che è promosso da 2 associazioni di Pordenone, il Centro Culturale Augusto del Noce, di cui faccio parte anch'io, e il Centro Studi Odoriciani. Trovate il volume a disposizione gratuitamente, lo potete scaricare dal sito del Centro Culturale Augusto del Noce. Ecco, ma oggi volevo presentarvelo brevemente, soprattutto nella parte artistica, che è appunto quella che riguarda il nostro appuntamento, il nostro programma, diciamo così. Come nel primo volume, uscito appunto nel 2025, ci sono contributi di vario genere, di storia, filosofia, letteratura, ma ci soffermiamo sulla parte artistica, che riguarda sempre, o almeno anche questa volta in buona parte, il patrimonio di arte sacra della diocesi di Concordia Pordenone. Abbiamo così nel volume, oltre a un contributo di Giancarlo Magri sul restauro di alcuni affreschi poco noti di Pomponio Amalteo nel castello di Zoppola, da lui eseguiti anni fa, abbiamo quindi nel libro degli annali una serie di articoli che sono stati raccolti, scritti tra il 2024 e il 2026, che sono stati raccolti appunto nel libro e che erano comparsi sul settimanale Il Popolo, settimanale diocesano Il Popolo, a cadenza insomma più o meno bimestrale, diciamo così. In ognuno di questi articoli viene trattata un'opera d'arte ed è diciamo un po' all'origine anche del nostro programma questa successione di opere che vengono commentate, lette, commentate, perché si è pensato di presentare appunto le varie opere d'arte che di volta in volta venivano, su cui di volta in volta si scriveva, si è pensato di presentarle anche in forma radiofonica, ed è stata un po' una sfida, insomma, no? Quella di

si è cercato di fare appunto in questi due anni, che cerca di far dialogare la storia da una parte, l'iconografia dell'opera, appunto dell'opera d'arte, e anche la teologia, trattandosi di arte appunto sacra. Di volta in volta questo viene fatto da sottoscritto con l'aiuto di Giancarlo Magri, quando naturalmente lui è stato l'autore di un restauro, e del teologo Agostino Molteni. A questo proposito permettetemi di leggervi l'introduzione alla raccolta che si trova appunto nel volume degli annali del 2026. Abbiamo intitolato questa introduzione così: l'arte cristiana con il pensiero di Cristo. E come dice Paolo VI, leggo appunto dall'introduzione, come dice Paolo VI nel suo messaggio agli artisti, scritto alla chiusura del Concilio Vaticano II, dice il Papa, cito testualmente: siete custodi della bellezza del mondo. In un'altra parte, rileggendo il famoso versetto di Giovanni 1,14, et verbum caro factum est, aveva dato il Papa questa possibile definizione della bellezza: caro verbum factum est, cioè la carne, il corpo di Cristo, è il pensiero comprensibile da tutti perché persuasivo. Quindi quando si dice che il verbo si è fatto carne, vuol dire anche che il pensiero di Cristo si è fatto incontrabile, comprensibile a tutti. Tant'è vero che lo scrittore Pierpaolo Pasolini parlava della necessità di incontrare Cristo vero, sono parole sue, fisicamente vero, che ti parla col linguaggio di se stesso, anteriore a ogni parlare, con le parole della carne. Quindi anche Pasolini, in qualche modo, pur dicendosi non credente, aveva colto questa realtà. Allora, dice sempre l'introduzione, se nel messaggio agli artisti il Papa aveva detto loro che l'arte cristiana, cito parole del Papa, celebra i dogmi, chiusa la citazione, vuol dire che questi testimoniano la logica, il pensiero con cui Cristo ha fatto accadere, pensandolo, il suo corpo di uomo. Allora l'arte cristiana è elaborazione del pensiero di Cristo, della logica con cui ha compiuto la sua incarnazione e redenzione, includendo in questo pensiero il suo ereditare il pensiero ebreo della prima alleanza con Abramo, Mosè, Davide, i profeti e le loro profezie. Per questo l'arte cristiana e i suoi artisti si può a buon diritto attribuire come natura, metodo e missione all'arte, appunto, si può attribuire come natura, metodo e missione la frase di San Paolo: abbiamo il pensiero di Cristo, 1 Corinzi 2,16. A questo proposito, continuo a leggere l'introduzione, si deve dire che la misura della riuscita o meno dell'arte cristiana consiste nell'essere capace o meno di introdurci nello stesso movimento del pensiero di Cristo, e quindi di introdurre

0: come Biblia Pauperum, cioè Bibbia dei poveri, come si è sempre detto, il semplice cristiano nella logica dell'incarnazione e redenzione da lui compiuta, compimento dell'antica alleanza. Certo, bisogna riconoscere che se questa è la sua misura dell'arte cristiana, appunto, gli esiti di questa arte sono stati molto diversi nella storia della cristianità. Si è passati dalla rappresentazione di Cristo come pensatore, filosofo nei sarcofagi, nelle catacombe dei primi secoli, primi tempi cristiani, alla molto spesso abituale raffigurazione dell'avvenimento cristiano con venature un po' spiritualiste, misticheggianti, sempre più disincarnate, quindi non è sempre stato uguale, diciamo, il modo di rappresentare Cristo e il suo pensiero. Ci si è dimenticati molto spesso a che cosa serve l'arte cristiana e che la sua natura, metodo e missione è quella di propiziare e nutrire una fede che sia pensata, altrimenti questa e l'arte stessa sarebbero nulla. In questo senso, riguardo alla questione di come leggere e capire l'arte cristiana, vale ciò che abbiamo finora detto. Si tratta di comporre il nostro pensiero con quello dell'artista, che a sua volta lo ha composto con il pensiero di Cristo. Quindi è un lavoro che si deve fare tra il nostro pensiero, quello dell'artista e quello di Cristo. Con il pensiero critico, quindi con un pensiero non ingenuo, e con beneficio di inventario, si tratta di vedere in che modo in essa si è introdotti nel pensiero cristiano, nel dogma che recitiamo nel credo. Valgono qui, se riferite alla lettura delle opere dell'arte cristiana, le parole dello scrittore Charles Peguy, il quale scrisse: leggiamo un'opera per nutrirci di essa, per crescere. Ciò di cui c'è bisogno, continua Peguy, è entrare nella fonte, cioè, diciamo noi, nel senso, nella logica dell'opera, e letteralmente collaborare con l'autore. La lettura è l'atto comune, l'operazione comune di chi legge e di ciò che si legge, dell'opera e del lettore, del libro e del lettore, dell'autore e del lettore. Parlando di letteratura, naturalmente, ma lo stesso vale per l'opera d'arte. La lettura è il coronamento di un testo, o, continua, chiude Peguy, la decoronazione. Con questa intenzione, allora, abbiamo letto le opere dell'arte cristiana che presentiamo qui di seguito. Si tratta di 12, appunto, articoli usciti sul settimanale della Diocesi di Concordia Pordenone del Popolo tra 2024 e 2026, diciamo è primavera del 2026. Ecco, quindi nel volume cui vi dicevo, trovate questi raccolti, questi non sono proprio tutti, ma insomma gran parte degli articoli che erano usciti sul settimanale, e di alcuni di questi abbiamo anche trattato appunto nella nostra chiamiamola rubrica. Possiamo anche ricordarli velocemente, così per avere un'idea del percorso che si è fatto. Abbiamo proposto e commentato il dipinto con la Madonna del Carmine che si trova nel Museo Diocesano, viene da Venezia, poi sempre nel Museo Diocesano, opera del Museo Diocesano depositata lì, ma che viene da San Martino di Tagliamento, il Cristo Passo, attribuito da Giancarlo Madri alla Malteo, un'opera che era andata, che era completamente sconosciuta, anzi era depositata in una soffitta della chiesa, e che Madri appunto ha riconosciuto essere un bellissimo Amalteo. Poi abbiamo commentato la crocifissione di Palma il Giovane nel Duomo di Sant'Andrea di Portogruaro, gli affreschi del vecchio ospedale di Pordenone, di fronte alla Chiesa del Cristo, dove c'era la sede, il nucleo del primo ospedale. Tra l'altro approfitto per dire che prossimamente si inaugurerà nella cappella dell'ospedale una mostra proprio sulle origini medievali dell'ospedale di Pordenone, quindi ne parleremo insomma. E questa inaugurazione avverrà il 26 settembre alle ore 8 nella cappella attuale, che è ancora in uso, all'entrata appunto dell'ospedale che ancora si utilizza insomma, ma che è sostanzialmente quasi sostituito da quello nuovo. Quindi, in attesa che venga allestita la nuova chiesa dentro l'ospedale nuovo, il 26 nella cappella attuale alle 8 di sera sarà presentata questa mostra, lo dico in anteprima. Poi abbiamo scritto sulla Natività dell'Amalteo nel ciclo di affreschi di Lestans, che fa parte del ciclo di affreschi sempre dell'Amalteo Lestans. Le due tele di Giuseppe Cortesi, dipinte da Giuseppe Cortesi, in cui sono rappresentati Santa Concordia e Santo Stefano, il martirio di Santa Concordia e di Santo Stefano, si trovano nel Duomo di Concordia. Poi abbiamo commentato la Pietà del Calderari a Malmisio e la Carità di San Martino, sempre della Malteo, nella chiesa che si trova nella chiesa di San Martino al Tagliamento. La Natività della Chiesa del Cristo di Pordenone fa parte del ciclo degli affreschi trecenteschi. Poi l'immagine di Santa Concordia nel Duomo di Porcia, questa è stata proprio un riconoscimento iconografico, perché finora non si era individuata questa figura. Poi l'affresco di Santa Lucia a Budoia, a Santa Lucia di Budoia, e infine la crocifissione della cattedrale di Santo Stefano di Concordia. E ecco, questo è un po' il percorso che si è svolto. Bisogna anche dire che quasi sempre in questi articoli si è inserito qualche elemento di novità, soprattutto dal punto di vista storico, quindi qualche elemento che aiuta a capire di più l'opera, e questo grazie a una ricerca di volta in volta svolta negli archivi. Ma l'aspetto interessante appunto è, come si è detto, il tentativo che si è fatto di mettere in dialogo nella lettura dell'opera, di ogni opera, quindi di mettere in dialogo la storia, l'iconologia e la teologia. Ho ricevuto anche qualche critica, a dire il vero, secondo qualcuno si tratterebbe di una lettura dell'opera d'arte un po' troppo catechetica, ma a me pare che appunto se l'opera sacra è nata per uno scopo liturgico, quindi all'interno delle chiese, e memoriale anche della storia sacra, sia dei Vangeli sia della storia dei santi della Chiesa, non si può prescindere da una lettura teologica anche della pittura, no? Della scultura, che faccia emergere appunto il pensiero cristiano che sta all'origine dell'opera d'arte. E magari nella prossima trasmissione possiamo approfondire questi aspetti, no? Quindi possiamo chiederci cos'è propriamente un'opera d'arte sacra. Un'opera d'arte anche in genere, e in particolare un'opera d'arte sacra. Quando un oggetto è opera d'arte o non lo è, no? Sono domande interessantissime cui si può tentare di rispondere. Chiaro che c'è una differenza tra la realtà e la rappresentazione, quindi l'opera d'arte è rappresentazione. Prendiamo ad esempio una statua di pietra o di legno o di altro materiale, rappresenta qualcosa, qualcuno. Famosa la definizione di Michelangelo che la scultura consiste nel portare via la materia per far emergere una forma. Lui la chiamava ablatio, un termine latino, significa proprio tirar via quello che non serve e far emergere la forma che l'artista ha in mente. Nel caso della pittura invece in un certo senso è il contrario, si aggiunge materia, no? Si aggiunge colore, ma anche qui per far emergere una forma. Ora, sappiamo tutti che diciamo, l'arte cosiddetta moderna ha un po' come fine quello di capire, cioè di superare, diciamo, la bellezza sensibile per entrare in una realtà più profonda che sarebbe invisibile, non conoscibile immediatamente, no? Questo ha portato anche a un tipo di arte non più formale, non più realista, e che tutti insomma conosciamo. Dicevano invece gli ortodossi che la divinità si incarna in alcune immagini e queste sono destinate a suscitare persuasione, umiltà, venerazione. Ad esempio Dostoevsky diceva che un'opera di questo tipo è la Madonna Sistina di Raffaello, no? Dipinta agli inizi del 500, cioè un'opera che incarna proprio la realtà divina, in questo caso il bambino naturalmente, e sua madre, la madre di Dio, la Madonna. Addirittura, secondo gli ortodossi, alcune immagini sarebbero non fatte da mani d'uomo, no? Florensky, uno di quelli che hanno riflettuto di più sull'arte ortodossa, diceva che è bella l'azione della grazia che discende e trasfigura il mondo quale appare ai puri di cuore, capaci di scorgere il disegno di Dio. Ora, ripeto, il tema di che cosa sia l'opera d'arte è la domanda su cosa sia opera d'arte e opera d'arte sacra è naturalmente una domanda che richiede ulteriori riflessioni, molte riflessioni, no? Un grande storico dell'arte, Panofsky, diceva che un'opera d'arte ha tre livelli, c'è tre livelli di significato, diciamo, un significato primario, il significato convenzionale e il significato intrinseco. Ecco, anche qui vedete che torna sempre un po' questa idea di qualcosa di nascosto, di non immediatamente visibile, dove il significato primario o naturale è costituito dalle forme, cioè da quello che viene rappresentato, un uomo, una donna, il Padre Eterno, eccetera. Il significato secondario, un oggetto, appunto, il significato secondario o convenzionale invece sarebbe quello costituito da quelle che riconosciamo, da quello che riconosciamo in una figura, no? O in un gruppo di figure. Ad esempio, se noi vediamo le persone che mangiano intorno a un tavolo in una chiesa, riconosciamo subito che si tratta di un'immagine dell'ultima cena, quindi questo è il significato convenzionale, no? E poi c'è il significato intrinseco, quindi il significato che l'artista e il suo tempo danno, in questo caso all'ultima cena ad esempio. Qui si entra nel campo più propriamente iconografico, ma entriamo anche nel contenuto teologico, quello che si diceva prima, nel contenuto di pensiero di un'opera d'arte. Ecco, quindi un argomento, diciamo, complesso, che adesso non affrontiamo nello specifico, ma che in qualche modo negli articoli di cui vi ho accennato adesso viene fuori, insomma, no? Le tematiche vengono fuori, e come vi ho detto si è cercato di volta in volta di un dialogo tra la storia, l'iconologia, l'iconografia e la teologia. Nell'ultimo numero nell'ultimo numero in cui è comparso un articolo sul Popolo, ad esempio, si è scelto di parlare dell'assunzione della Vergine così come è rappresentata nella Cappella Mantica, nel Duomo di San Marco, dipinta dal Calderari. Calderari è uno dei discepoli, diciamo, del Pordenone, fa parte della, non era propriamente una scuola quello del Pordenone, ma della bottega, insomma, del Pordenone. E abbiamo scelto, siccome c'era la festa appunto dell'Assunta, cioè il giornale usciva in occasione della festa dell'Assunta, si è scelto questa rappresentazione, e la Cappella Mantica, bisognerà che ne parliamo anche qui un giorno, nel suo complesso, è veramente una sintesi dei Vangeli, con anche qualche integrazione dei Vangeli apocrifi, ad esempio la fuga in Egitto, la palla della fuga in Egitto, che in questo caso invece è dipinta dalla Matteo, appunto, altro discepolo nonché genero del Pordenone. La cappella è stata fatta affrescare nel 1554 da Aloisa Mantica, che muore nel 1559, quindi pochi anni prima della morte. Infatti nella cappella si trova il sarcofago di Aloisa, appunto, e le pitture furono affidate a Giovanni Maria Zaffoni, detto il Calderari, allievo del Pordenone. A Pomponio Malteo invece, come abbiamo detto, fu commissionata la pala della fuga in Egitto. Ecco, però anche qui abbiamo potuto appurare, e questa è una, diciamo, piccola novità, che questa pala fu proprio commissionata da Aloisa Mantega e non dal fratello Alessandro, come di solito si scrive, e quindi fu commissionata sempre nel 1554. Si sa anche quanto costò, per circa 36 ducati, una parte dei quali, metà circa dei quali, furono pagati dal fratello Alessandro nel 1566. Forse per questo è sorto un po' l'equivoco sulla data di realizzazione della pala, appunto. Ma questa cappella, che è stata restaurata, ricordo, sempre da Giancarlo Magri, da Giancarlo, Giovanni e Alberto Magri, anche dai due figli, nel 2012, oltre a essere stata, tra virgolette, salvata da danni che potevano essere anche seri, subito dopo il terremoto del 76, proprio il giorno dopo Magri, lo abbiamo detto in una trasmissione, andò in Duomo a velinare soprattutto la cappella Mantica, che era a rischio di caduta, di frammenti, di pitture, eccetera. E quindi questa cappella, oltre a essere una sintesi dei Vangeli, è anche un inno a Maria, perché, come recita il testo di uno dei 15 medaglioni che si trovano alla base delle pitture, tutti dedicati alla Vergine, dice uno di questi medaglioni: dopo il Figlio di Dio è veramente temerario porre in Maria una qualche colpa o peccato, no? In ogni medaglione c'è viene evidenziata una caratteristica della Madonna, in questo caso appunto il titolo di Immacolata, no? E che si trova anche in altri medaglioni. Comunque si potrebbe dire anche che per capire Maria bisogna capire l'incarnazione, ribaltando un po' così la tradizionale giaculatoria che recita: a Cristo attraverso Maria, bisognerebbe dire a Maria attraverso Cristo, cioè si capisce Maria se si capisce l'incarnazione di Cristo. E questo si vede proprio nell'immagine dell'Assunzione della Vergine, dipinta sulla base di un disegno del Pordenone, dove abbiamo alcuni discepoli che guardano verso il cielo, mentre altri, più in primo piano, indicano a terra la tomba vuota di Maria. Quindi c'è questa doppia veduta, verso l'alto e verso la tomba vuota. Qui appunto si pone il problema, dicevo prima, di far vedere un'opera d'arte alla radio, no? Ecco, questo doppio sguardo verso l'alto e verso il basso è come se volesse dire che il corpo, cioè la terra, guardare verso la terra, è andato in cielo. Ma perché è andato in cielo? Perché prima il cielo, cioè il Figlio di Dio, si è fatto un corpo. Ecco, vedete, qui entra la lettura teologica dell'opera. Voi potreste dire: ma Calderari ha pensato tutto questo? Beh, intanto Calderari ha utilizzato un disegno del Pordenone, bisognerebbe chiedersi se il Pordenone ha pensato questo, no? Non si sa ovviamente esattamente, ma poi sappiamo che Pordenone era uomo di pensiero, comunque non era un pittore che si limitava a dipingere quello che gli dicevano di dipingere. Lo interpretava sempre a modo suo, faceva emergere il proprio pensiero, la propria elaborazione di pensiero. E Pio XII, nella Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus del 1950, scrivendo perché il dogma che era stato introdotto, il dogma dell'Assunzione di Maria in cielo, afferma, cito il Papa Pio XII, che è a gloria di Dio Onnipotente che ha riversato in Maria Vergine la sua speciale benevolenza a onore del suo figlio, re immortale dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria della sua augusta madre e a gloria ed esultanza di tutta la Chiesa. Cioè, la logica è quella dell'alleanza. L'alleanza che cos'è? È un surplus, un arricchimento, un profitto. Cioè, è la gloria del Padre, l'onore di Gesù, la gloria stessa di Maria che si arricchiscono per il fatto che a lei è assunta in cielo con lo stesso corpo che, preparato dal Padre per l'incarnazione del Figlio, come dice la lettera agli Ebrei, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Quindi, la Madonna assunta in cielo con lo stesso corpo preparato dal Padre per l'incarnazione del Figlio, è stato preparato anche da Maria nel suo ventre. Anche la Chiesa, i cristiani, quindi hanno un beneficio per l'assunzione di Maria, è un surplus di gioia e di esultanza, perché si dimostra una volta di più che la cosiddetta economia della salute, cioè che l'incarnazione di Gesù e la sua redenzione non sono state un fallimento, ma sono riuscite, hanno avuto successo anzitutto in Maria. Cioè, Maria è in qualche modo il primo frutto, no? dell'incarnazione, del successo dell'incarnazione. E in questo modo può accadere ancora oggi a chi non pone ostacoli all'incontro con Cristo, così come fece Maria l'Immacolata, che non ha avuto obiezioni né ha posto ostacoli all'incarnazione di Gesù. Ecce ancilla Domini, dice il Vangelo. Ecco, questione questa molto attuale. Non a caso il recente testo, non l'enciclica del Papa Magnifica Humanitas, ma un testo di poco precedente scritto dalla Commissione Teologica Internazionale, si intitola Quo Vadis Humanitas, dove vai umanità, conclude il capitolo dedicato ai pericoli delle ideologie transumanista e postumanista, cioè le due ideologie che sarebbero oggi alla base anche di un certo sviluppo tecnologico o tecnocratico, no? O di un potere tecnocratico, transumanista appunto e postumanista. Quindi uno dei pericoli di queste ideologie, secondo la Commissione Teologica, è questo, leggo: l'assunzione in cielo della Beata Vergine Maria in corpo e anima è un segno che tutti siamo chiamati a partecipare come persone umane alla gloria di Cristo alla destra del Padre. Cioè, questa è la natura umana, e quindi che sfida questa nuova versione ideologica che è il transumanesimo, il postumanesimo. Ecco, quindi avete visto che anche in questo tentativo di lettura dell'Assunzione della Vergine del Calderari, che si trova nella cappella mantica del Duomo di Pordenone della chiesa di San Marco, si è cercato di questo dialogo appunto tra la storia, cioè come è nata questa quest'opera, chi l'ha commissionata, quando è stata commissionata, no? Perché è stata commissionata, il significato iconografico, no? Quindi la descrizione anche delle immagini che si vedono, in questo caso l'Assunzione della Vergine, e tutti capiscono che si tratta di un'assunzione, almeno fino ad adesso. Da adesso in poi non è detto che tutti lo capiscano, perché purtroppo c'è un'ignoranza terribile sulle verità della fede innanzitutto, e quindi conseguentemente anche su quello che si vede rappresentato delle verità della fede. Comunque tutti riconoscono al stato attuale, o quasi tutti, che è un'assunzione. Se vedono un gruppo di persone che guardano verso l'alto, e in questo caso verso il basso, è una figura femminile in cielo, è un'assunzione. Ecco, si è cercato però anche di entrare nel significato teologico di questa cosa. A me pare che questo metodo di lavoro sia produttivo. Comunque anche questa è una sfida, insomma, che si porta avanti, e quindi io vi ringrazio per l'attenzione, la pazienza, e vi do appuntamento al prossimo mese, e arrivederci.
1: Noi ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto qui da Radio Voce nel Deserto per aver tenuto questo nuovo incontro per i nostri radioascoltatori, e voi tutti che ci avete seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.

ringraziamo insieme il Signore per la luce che continuamente fa brillare dentro di noi, nella nostra mente, nel nostro cuore, per portarci alla verità e quindi alla semplicità, alla mitezza, alla limpidezza, alla purezza di cuore, che sono i fondamenti per poter costruire la preghiera del cuore. Quindi riprendiamo la riflessione o l'insegnamento, se volete, che abbiamo lasciato sospeso. Io sono molto contento nel sapere che queste riflessioni vi aiutano, in realtà aiutano anche me, siamo tutti in cammino. E siccome la Madonna ci sta continuamente sollecitando alla preghiera del cuore, ultimamente ci ha anche messi in guardia dalla preghiera fanatica, la chiama così, perché è la preghiera che diventa strumento di Satana, perché lui possa avere vittoria su di noi. Comunque qui continuiamo a esaminare quelli che noi abbiamo definito i sette vizi capitali contro la preghiera del cuore. E abbiamo ricordato la cattiva volontà, l'insufficiente silenzio, le mani vuote e la stanchezza. Così a riguardo della stanchezza, riportandoci al punto che abbiamo lasciato sospeso, abbiamo ricordato che questa stanchezza si contrappone all'esigenza dell'amore. E quando c'è stanchezza non c'è amore, perché l'amore non può mai essere stanco se è amore vero. L'amore, se è vero, non può annoiarsi. Quando c'è noia vuol dire che non c'è amore, che l'amore è falso o che l'amore è egoista, quindi che non è amore. E quindi si innesta, per dire, un combattimento, una lotta tra la pigrizia e l'amore dentro di noi. La pigrizia ci dice facilmente, semplicisticamente, erroneamente, ci dice: lasci la preghiera, se sei stanco, perché devi pregare? Quando ci si stanca non si lavora più. Ed è l'inganno di Satana, perché accanto a questa pigrizia l'amore, se c'è ancora dentro di te, parlerebbe molto diversamente. E quello ti dice, ti direbbe: sei stanco? Benissimo. Allora non lasciare la preghiera, ma semmai mettiti a pregare nel modo rispondente alla tua stanchezza. Quindi non è che l'amore ignori la stanchezza che tu hai dentro. L'amore ti dice: va bene, c'è un modo di pregare proprio quando si è stanchi, un modo di pregare nella tua stanchezza, perché se sei stanco devi riposarti. E perciò la preghiera può diventare il tuo riposo. C'è un modo riposante di pregare, e quindi c'è la soluzione positiva che ci viene suggerita dall'amore: prega da stanco. E qual è il modo da pregare da stanco? Se sei stanco, siediti, ma non sederti lontano dal Signore, ma siediti ai piedi del Signore e incomincia a ringraziare il Signore con semplicità, a ringraziarlo che sei stanco, perché se sei stanco vuol dire che anche dovresti aver lavorato. Quindi ringrazialo che sei riuscito a stancarti. Oppure se sei stanco perché sei stato troppo ozioso, ti sei stancato nell'ozio, ti sei annoiato, allora incomincia a diventare ancora più semplice e offri al Signore anche il tuo fallimento. Prega offrendo al Signore il tuo fallimento, il tuo ozio, la tua stanchezza, la tua incapacità.
e non desistere, perché il Signore accetta tutto quello che tu hai. Se non hai altro, offri la tua stanchezza, la tua pigrizia, la tua indolenza, i tuoi fallimenti, il tuo disordine, la tua incapacità, perché c'è sempre qualche cosa da offrire. C'è stato un bellissimo dialogo con la Madonna quando le fu chiesto: e come faccio a offrire qualche cosa quando non ho niente da offrire? E la Madonna ha risposto: se hai niente, offri quel niente, è tutto quello che hai. Il Signore si accontenta proprio della offerta di quello che siamo, di quello che abbiamo. Al Signore non interessa che noi abbiamo grandi cose da offrire, al Signore interessa che noi restiamo ai Suoi piedi, che non ci allontaniamo da Lui. Quindi quando noi sotto la spinta della stanchezza o della noia scappiamo, noi facciamo l'offesa più grande che si possa immaginare al Signore, una specie di bestemmia. Perché sei freddo e scappi lontano dalla sorgente di calore. Sei debole e scappi lontano da chi ti può rafforzare. Sei esausto e ti allontani da chi ti può dare coraggio. Hai sete e scappi lontano dalla sorgente di acqua viva. Ecco, quindi vedete quanto sia pericoloso questo vizio capitale della stanchezza, quando questa stanchezza riesce ad ingannarci e a prendere il sopravvento sulla voce dell'amore. E quindi c'è un rimedio, ed è appunto il rimedio di pregare da stanco, in base proprio alla tua stanchezza. Il Signore non ti domanda di più di quello che tu sei capace di fare. È una meraviglia questa. Logico, se tu ti inquieti sei orgoglioso, perché tu vorresti essere bravo, capace di essere come gli altri, di far bella figura, di poterti confrontare con i più bravi, con i più santi. Ma per fortuna il Signore ti tiene umile e quindi ti lascia in questa desolazione, in questa aridità. Perché? Perché a Lui piace che tu stia là così, contento di quello che tu puoi offrire, la tua stanchezza, la tua incapacità. E quindi ricordati che anche lo stanco ha il dovere, non soltanto la capacità, il dovere di amare, perché l'amore non deve mai essere interrotto. L'amore è vero, è amore che non finisce più, che non è più interrotto. Se ami, per dire una persona può anche distruggerti, però se ami, niente può fermare l'amore. Logico, se non ami, allora è un disastro. Ma allora anche in quel caso tu hai la possibilità di fermarti ai piedi del Signore, perché ti rendi conto che senza amore muori. E allora non scappi lontano da chi ti può rincuorare e ti metti ai piedi del Signore e cominci a dire: Signore, ti ringrazio che mi fai capire che senza di te non posso vivere. E allora tu sei l'amore, io non ce l'ho e quindi sto qua con te, perché se sono senza amore da chi vado ad attingerlo? Scappando? Esasperandomi? Ribellandomi? Tu sei l'amore e quindi sto con te e sto qua finché tu mi metterai nella possibilità di amare, perché tu solo puoi aiutarmi ad amare. D'altra parte tu mi hai comandato di amare, quindi vuol dire che tu mi dai la possibilità di arrivare. E se tu mi vuoi far aspettare, aspetto. Non posso pretendere di ricevere subito, perché anch'io con te sono molto ingrato, Signore. Ti faccio aspettare tanto di quel tempo. Dopo io mi inquieto perché tu qualche volta mi fai aspettare un pochino. Aspetterò fino a quando tu mi darai questa capacità di amare, ma ai tuoi piedi però. E questa è preghiera. E che preghiera anche. Preghiera che non ti dà grande gratificazione, perché ti fa vedere la tua incapacità, il tuo fallimento. Però ti fa credere che solo con Lui, ai Suoi piedi, hai la possibilità
di rimediare ai tuoi malanni. Ho ripreso questo ultimo punto che abbiamo lasciato sospeso l'altra volta, perché mi sembra uno dei punti centrali, perché noi siamo sempre nella tentazione di abbandonare le nostre postazioni, il nostro combattimento, con mille pretesti che sono tutti inganni del demonio. Poi abbiamo il quinto vizio capitale, che è il pressappochismo, e vuol dire il non voler andare a fondo con il Signore. Quindi si può dire il vivere nel compromesso, perché da una parte si vuole stare con il Signore, però dall'altra parte non si vuole rischiare troppo, non ci si vuole compromettere troppo. Sì Signore, ma, sì Signore, però, sì Signore, ma aspetta un momentino. E quindi è dire un sì, ma che diventa un ni al Signore. E quindi un stare col Signore, ma non avere il coraggio, la decisione di tirar fuori tutto il meglio di noi stessi, cioè il non voler andare fino in fondo, il volerci riservare qualche cosa per noi, tirare avanti, vivacchiare, ecco, si potrebbe dire così. Il pressapochismo è il vivacchiare, accontentare il Signore e un po' il nostro egoismo, e non volerci proprio compromettere al massimo, un pochino sì, ma non troppo Signore. E quindi non voler star col Signore, perché si capisce che lontano dal Signore si muore, però Signore, ecco, contentati di un dito, non prendermi il braccio, contentati del braccio ma non prendermi tutta la vita, perché qualche cosetta me la voglio riservare anche per me. Quindi non voglio proprio prendermela fino in fondo, prendermela calda, come si dice, basta un pochino. E quindi io sto con te Signore, però ecco, non domandarmi troppo, perché vorrei starmene un pochino tranquilla anche con me stessa o con me stesso, voglio anche un pochino fare i conti con i miei problemi, e tu sai Signore che ne ho tanti problemi, quindi come faccio a dimenticarli i miei problemi, a lasciarli in disparte? Chi me li risolve questi miei problemi? Se mi lascio prendere tutto da te, dopo chi provvede alle mie situazioni? Quindi lasciami uno spazio di preoccupazione anche, in modo che sia anch'io un po' a provvedere alle mie situazioni, a salvare un pochino me stessa, a difendermi. Perché cedere proprio tutto, andare proprio sulla croce senza dire una parolina, senza prendermela un pochetto, proprio Signore un po' troppo, si lasciami almeno che tiri fuori qualche unghia ogni tanto, ecco, qualche morsicatina, lasciamela che la dia, perché lasciami proprio morsicare del tutto, è un po' troppo Signore. E così noi seguiamo il nostro brillante vizio capitale del pressapochismo, per andare avanti così, trasinati un poco. Sì, devo portare la croce come il Cireneo, ma proprio perché altrimenti mi potrà capitare di peggio, quindi mi rassegno, ecco, perché sai, se non porto questo peso poi mi capiterà addosso qualche cosa di più, i soldati potrebbero bastonarmi, quindi mi devo rassegnare, ormai ci sono, non posso tornare indietro, e quindi bisogna che salvi un pochettino la situazione per non perdere tutto. Ecco, noi abbiamo quindi da questo esame, che poi vedete che non è tanto lontano dalla nostra vita di ogni giorno, mettiamoci dentro un po' tutti, perché se adesso noi ci riconosciamo di essere così, non è che il Signore ci faccia capire la verità per scoraggiarci, ma perché possiamo metterci ai piedi del Signore ancora una volta, a presentare a Lui questa nostra, diciamola pur, vigliaccheria. Perché la preghiera del cuore ha bisogno di un impegno
radicale, ha bisogno di decisione radicale, ha bisogno della totalità, non del pressapochismo, ha bisogno quindi di decisioni precise, il che non vuol dire di essere capaci di realizzare queste scelte radicali, ma di essere almeno convinti che bisogna andare avanti con radicalità. E quindi non mi do pace fino a quando almeno non ho deciso per la radicalità. Ed è molto importante questo discorso che vi faccio, perché nessuno di noi è capace di andare avanti con radicalità nella vita, e né il Signore ci domanda questo, però il Signore ci domanda almeno che siamo convinti che con Lui ci vuole radicalità, almeno questo. Quindi il Signore ci accontenta anche di poco. Perciò se noi ci difendiamo, Signore guarda, sì, ma non tutto, quindi noi già ci mettiamo fuori dalla porta del Signore e non entreremo nel suo regno. Il Signore sa che siamo fuori da questa radicalità, però aspetta che noi da fuori bussiamo: Signore, sai che io capisco e voglio accettare la tua proposta di radicalità, e mi rendo conto che se non l'accetto non posso entrare, ma io voglio entrare, Signore, quindi guarda che io voglio accettare la radicalità, quindi Signore puoi provvedere a miei riguardi, che devi portarmi a questo, voglio lasciarmi trascinare da te alla radicalità. Quindi voi capite che la vita cristiana, la vita di santità è nella decisione, nella scelta, e il tradimento, la vigliaccheria sta proprio nel non voler accettare questa scelta di radicalità, di decisione, di taglionetto con la mediocrità. Capisco, Signore, che fin quando io resto nella mediocrità io vengo vomitato da te, Signore, per carità, per amore di Dio, che non abbia da capitare a me questa disgrazia, che il tuo spirito mi debba vomitare, che debba essere una nausea nella bocca dello spirito. Signore, ti prego. È la preghiera che nasce dal cuore, pur nella consapevolezza della nostra incapacità, del nostro limite, però che fa la scelta per ciò che il Signore mi chiede. Signore, se tu mi... pur nella consapevolezza della nostra incapacità, del nostro limite, però che fa la scelta per ciò che...

E qui c'è l'inganno, il vizio capitale che ti soffoca, che ti fa morire. Perché con il Signore le mezze misure vuol dire no. La mediocrità vuol dire rifiuto alla proposta del Signore. Pensiamo alla risposta della Vergine Maria. E quindi non possiamo gingillarsi, tanto per dire, no? Nella ricerca di noi stessi, nei nostri compiacimenti, nella ricerca di quello che ci gratifica. Ecco, non possiamo entrare nella casa del Signore e dopo tenere la porta mezza chiusa, perché devo guardare un pochino anche quello che ho rassiato, quello che è rimasto indietro, perché sai, Signore, non voglio perdere proprio tutto, proprio una scappatoia, devi lasciarmela, piccola sfesetta me la devi lasciare aperta, un po' di uscio socchiuso mi sta bene, perché sai, Signore, non so tu che giochi mi puoi tirare. Non mi fido proprio del tutto, non so dove mi porti, perché l'agnellino che viene condotto il macello senza aprire bocca, sì, un po' troppo, Signore, non mi sentirei proprio di fare la pecora. E perciò è proprio restare con un pezzettino di cuore fuori, con una piccola riserva di pesca, come si dice, in modo che mi possa rifugiare in qualche evasione, salvando qualche po' di esteriorità che mi può soddisfare. Ecco, queste mezze misure non possono essere compatibili con la scelta del Signore. Il Signore vuole tutto, vuole tutto, perché la preghiera del cuore è amare Dio con tutte le forze, con tutto il nostro spirito, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente, mettendosela proprio tutta. Però, ripeto, sempre a livello di decisione, di scelta. Quindi, Signore, io so che non posso perdonare quell'offesa, però so che devo perdonarla, e quindi mi metto nella decisione che tu, Signore, mi aiuti a perdonare, a passare sopra quel torto, a far del bene a quella persona che mi ha fatto del male. So che non sono capace, e tu, Signore, non me lo domandi, questo è impossibile, però tu mi domandi che io capisca, che la tua parola mi domanda la totalità, e perciò io mi metto nella tua parola. E tu, Signore, pian piano, perché con la preghiera del cuore mi svuoto da me stessa o da me stesso, allora tu pian piano mi aiuterai ad arrivare a questa radicalità, a questa decisione totalitaria, a questi tagli chiari, precisi e netti con la mediocrità, con il pressapochismo. Vedete quindi come diventa pratica questa nostra riflessione o insegnamento. Possono essere vizi capitali questi, che non sono nettamente separati gli uni dagli altri, sono tutti concatenati, un po' come un cancro, un tumore che ha diverse diramazioni, che poi hanno sempre l'unica sorgente che è la superbia, l'orgoglio. Comunque c'è il sesto vizio capitale contro la preghiera del cuore, che si chiama la tiepidezza, e che è proprio la pigrizia e la mediocrità interiore, profonda, radicata giù, e quindi è una ferita sempre all'amore, è una mancanza di amore pieno. Vedete che c'è tutto un concatenamento attraverso, per esempio, la stanchezza, il pressapochismo, la tiepidezza. Sono diramazioni particolari che rendono sempre più impossibile la preghiera del cuore. Questa pigrizia

e tiepidezza interiore mi mette sempre nella alternativa di non voler proprio rompere definitivamente con il peccato, ma non il peccato grave, perché il demonio è furbissimo, quello non ti tenta di fare un peccato mortale, perché lui sa che tu hai orrore del peccato mortale, quindi ti guarderesti bene, lui non ti tenta di fare uno scandalo, perché sai che tu non lo farai, che ormai non vuoi perderti, se non altro per la tua ambizione spirituale, però lui ti tenta continuamente attraverso mille peccatucci, e attraverso questi mille peccatucci potrebbe farti cadere anche nei peccatacci, magari non quelli proprio scandalosi, ma quelli subdoli, profondi, che magari ti possono sembrare ancora peccati piccoli, e invece possono diventare peccati che ti portano alla morte. E quindi la tua tiepidezza si caratterizza proprio da questa tua pretesa preghiera del cuore, la quale crede di poter camminare appunto a braccetto con il peccato, per esempio con i doveri trascurati, con una giornata disordinata, una giornata vissuta così un po' alla garibaldina, senza impegni precisi, senza un certo ordine. Oppure questa tua preghiera del cuore, pretesa per dire, perché diventa una illusione che non è più preghiera del cuore, la quale per esempio vuole andare a braccetto con una carità che nel tuo cuore è a brandelli. Perché è una carità facile al giudizio. Perché è una carità che non è più carità, che va a braccetto con una lingua molto imprudente. Oppure con un certo senso di curiosità, con una ricerca di mondanità, di ambizione, con la ricerca continua di fare una bella figura, quindi di nasconderti bene, di non apparire proprio quello che in fondo sei, mettendoci sopra un po' di patina. Ecco, voi capite che questi atteggiamenti sono quanto mai concreti, veri, realisti, perché in fondo siamo tutti un po' con la carità a brandelli. Proviamo a fare un po' di esame di coscienza. Ci sarà chi l'avrà più a brandelli, chi meno, però credo che qui non dobbiamo stare lì a confrontarci per vedere chi ha più a brandelli la propria carità, quasi per consolarsi, perché tu hai 100 brandelli, io ne ho 99. Se ne avessi anche uno, già la tua carità è a brandelli, e la carità non deve essere a brandelli, non deve essere dilaniata, e quindi devi vigilare, perché anche qua non è detto che tu debba essere una persona perfetta, che non giudichi mai, che la tua lingua sia sempre a posto, che la tua curiosità sia sempre mortificata, che il tuo spirito mondano sia sempre controllato, che la tua ambizione o che la continua ricerca di fare una bella figura abbia da essere sempre da te eliminata. Vuol dire che anche qua, per pregare col cuore, devi aver coscienza di tutto questo, che è grave che uno si senta a posto e possa giustificarsi sapendo di avere la carità a brandelli, quasi per dire sì, ho diritto di essere così, di dire così, di parlare così, di giudicare così, è giusto. Ora voi capite che è anche il proverbio che dice che peccare è umano, ma perseverare nell'errore o giustificare l'errore è diabolico. E quindi la tiepidezza, voi capite, è un terribile parassita che blocca
la preghiera del cuore, che paralizza la preghiera del cuore, che succhia la vitalità della preghiera del cuore, che la fa morire. Quindi se c'è questa tiepidezza, possiamo chiudere i battenti per pensare di raggiungere la preghiera del cuore. E allora il rimedio resta sempre la decisione da parte nostra e la consapevolezza del nostro male e del desiderio di mettersi ai piedi del Signore, non per stare lì a piagnucolare e quindi a ripiegarsi su noi stessi per dire: ah Signore, io non combino niente, io sono una frana, io faccio i macelli, io non sono capace a niente, perché queste lagne non servono a niente, non piacciono al Signore. Il Signore vuole che tu ti metta ai suoi piedi con realismo: Signore, guarda come sono e non mi vergogno. Semmai, Signore, sono qualche aspetto che tu ti muova a compassione, e non voglio accusare nessuno, accuso me stesso e sto aspettando che tu mi salvi, che tu mi faccia morire questo parassita della mediocrità, perché io voglio arrivare alla preghiera del cuore, perché so che la preghiera del cuore è un rapporto affettuoso, vero, autentico, genuino con te, Signore. È un rapporto che non sopporta la mediocrità, che invece diventa sempre questa mediocrità un rapporto interessato, inquieto, scadente, non autentico, che mi disturba, che mi porta anche via il sonno addirittura, perché poi rimurgino un mulino dentro, tutto dentro di me. È una tortura che mi procuro, ed è la giusta condanna, il purgatorio che ti porti dietro. Il Signore ti dà la possibilità di uscire, mettiti ai suoi piedi e non resistere, confessa il tuo peccato e decidi di lasciarti aggiustare i brandelli. Poi sai che il Signore ti offre il sacramento della riconciliazione, che non aggiusta, non rammenda, ma butta via i brandelli e ti dà un vestito nuovo. Questa è la meraviglia, perché il Signore ti dà tutto, tutto ti dà, ma devi metterti nella condizione di ricevere questo tutto, di star là ai suoi piedi finché lui ha confezionato il tuo vestito nuovo su misura. Se scappi perdi tutto, ti resti là addosso con i tuoi brandelli, con i tuoi tormenti, con le tue inquietudini. Ultimo vizio capitale è la ricerca di gratificazioni, cioè è quando io mi metto a pregare, e mi metto a pregare proprio anche con la preghiera del cuore, però sotto sotto c'è un inganno subdolo, che io devo pregare lo Spirito Santo che me lo faccia sempre segnalare, che me lo faccia vedere, e che è l'inganno che mi metto a pregare col cuore per la soddisfazione che questa preghiera del cuore mi dà, oppure per sentirmi anche realizzato: bravino, guarda, sono riuscito a pregare col cuore, guarda come ormai sono avanti nella via della santità. Quindi non sono come gli altri, che invece sono: guarda che roba che sono che gli altri. Magari non lo dico, ma dentro di me c'è questa gratificazione, no? Chi può dire qualche cosa di me? Il demonio è terribile, no? E così c'è dentro di me questo inganno che mi fa credere di essere già un mezzo arrivato, non proprio del tutto, ma insomma mi sono già abbastanza realizzato. E quindi questo inganno, questo vizio capitale ce l'ho dentro di me quando io faccio la preghiera del cuore, e poi immediatamente se mi piomba addosso la monotonia, se mi piomba addosso la stanchezza, se mi piomba addosso le prove dell'aridità, io crollo e non le accetto e comincio a lamentarmi: Signore, ma guarda un po', guarda quante cose che io faccio per te, guarda come io lavoro per te, come mi sacrifico, ma guarda come io sto pregando, e tu ma guarda come mi tratti. È giusto, Signore, questo? Agli altri dai tutto, accontenti tutti, li accarezzi, e guarda a me che razza di roba che mi dai.
Voi capite quale inganno c'è sotto a questo atteggiamento? E quindi questo vizio capitale della ricerca delle gratificazioni io ce l'ho addosso e mi sta aggredendo quando nella preghiera con il cuore io vado proprio alla caccia di soddisfazioni, proprio di trovarci il gusto, sentirmi un po' liquefare dentro, no? Di godermela proprio. Vado in cerca di compensi, di certi fervori. E mi inquieto quando non li ho. E quindi vado alla ricerca di stare in pace a ogni costo per stare in pace. Perché qualche volta il Signore mi dà la pace. Io devo ringraziarla, ringraziare il Signore di questo dono della pace. Però non devo addormentarmi su questa pace, gratificarmi su questa pace e magari inquietarmi quando il Signore me la porta via. Signore, mi dai un momento di pace, grazie Signore. Guarda, non lo merito mica, sai? Non lo merito. Non lo merito perché tu sai quanti peccati che io vado a scontare davanti a te. Però ti ringrazio di questo piccolo dolcetto che mi dai. Se poi me lo porti via, Signore, fai bene. Stai tranquillo che non mi lamento, perché a me non interessa di cercare la pace per la pace, a me interessa di cercare te per amore. E l'amore è nella croce, è nell'agnellino che va al macello, o che è tosato, senza aprire bocca. Tutto questo, appunto, è un cercare, andare alla caccia delle gratificazioni, e quindi vuol dire distruggere la preghiera del cuore. È un assurdo. Tutto questo non sta con la preghiera del cuore. Invece, se voglio intensificare la mia preghiera del cuore, devo sapere che passo attraverso queste prove, queste tentazioni, ma allora io, nel profondo del mio cuore, stando ai piedi del Signore, io mi voglio prendere quello che il Signore mi ha preparato. E nel momento del fervore, devo anche sapermi distaccare da questo compiacimento, da questa gratificazione, da questo successo, dicendo chiaro e tondo al Signore: grazie di questo fervore, però Signore, guarda che la cosa che io voglio da te non è questo, è troppo poco Signore, io non mi accontento di pregare col cuore per essere gratificato, per star bene, per essere in pace. Guarda Signore che io, più che il fervore, io voglio soltanto amarti. E se tu vuoi che io ti dimostri questo amore morendo, Signore, so che non sono capace, però capisco che lo voglio, perché so che questo è l'amore autentico che tu aspetti da me. E quindi accetto il fervore se me lo dai, ma non voglio attaccare il cuore a questo fervore, perché per me, Signore, ho capito e ti ringrazio, è l'amore che conta ed è questo che io non voglio perdere. E se tu per farmelo crescere questo amore mi vuoi far stare l'eredità, mi vuoi torturare, Signore, sono pronto, perché so che tu non mi torturerai sopra le mie forze. Tu non tenti sopra le mie forze la mia vita. E quindi, Signore, eccomi qua, con fatica, magari anche sudando, magari anche piangendo, Signore, ma guarda che io voglio accettare con generosità quello che mi dai. Mi dai il buio, Signore? Grazie, Signore, lo accetto. Mi dai l'aridità, Signore? Grazie, Signore, l'accetto. Mi dai la monotonia? Grazie, Signore, l'accetto. Però ti prego, Signore, accoglila questa mia sofferenza, questo mio disagio. Te ne faccio un'offerta generosa, purché, Signore, tu mi aiuti ad amarti con tutte le mie forze. Ecco la preghiera del cuore. E capite che è la via della santità. Non possiamo se non percorrerla. Ecco, io credo proprio che questa indicazione di spiritualità diventi fondamentale per il nostro cammino di preghiera, per la nostra scelta che abbiamo fatto per il Signore. In qualsiasi stato di vita ci troviamo, sia che siamo sposati, sia che vogliamo camminare per la via della consacrazione, sia che ci troviamo in qualche altro stato di vita. Però questa è la strada da seguire. E voi capite che il nostro impegno, così portando avanti questa crescita di spiritualità nei gruppi di preghiera,
è proprio di poter vivere una spiritualità che si adatti a tutte le categorie. Non vogliamo fare settori, non vogliamo fare una comunità di persone selezionate, vogliamo fare un cammino di fede, di preghiera, di santità, di preghiera del cuore per tutti distintamente i cristiani, tutti, i più piccoli, i più poveri, i più deboli, i più fragili, tutti, tutti, tutti siamo chiamati alla santità. Allora è questa la meraviglia che il Signore ci vuole realizzare, far realizzare l'opera che Lui vuole da noi, aprire questo cammino per tutti i cristiani nella Chiesa, senza che nessuno debba appropriarsi da questa Chiesa. Perché San Paolo, quando scrive ai cristiani, non dice scrivo alla Chiesa di Corinto o di Efeso, ma scrivo alla Chiesa che è in Corinto. Quindi nessun movimento, nessuna associazione deve sentirsi Chiesa. Tu sei la Chiesa che è in quella realtà. E tutti siamo l'unica Chiesa che viviamo in diverse realtà. Però in tutte queste realtà c'è questo cammino che dobbiamo fare, fondamentale, di questa spiritualità, che alla base deve coinvolgere tutti. Dopo ognuno si perfezionerà nella propria vocazione, nella propria chiamata, se volete nel proprio movimento o nel proprio stato di vita. Perché è evidente, il Signore a chi è sposato chiede certe cose, a chi si consacra a Dio un'altra cosa. Però sotto sotto tutti dobbiamo camminare su questa strada, tutti. Ed è questa la nostra spiritualità che vorremmo portare avanti proprio per animare la Chiesa. E ringraziamo il Signore di quest'opera che il Signore ci fa compiere, e vogliamo essere noi però i primi a percorrerla, eh? Se non altro nella disponibilità. Poi arriveremo fin dove arriveremo. Il Signore darà Lui i talenti, i doni, ci misurerà Lui, sa Lui cosa deve fare di noi. Non andiamo a dettare leggi a Lui, ne mormoriamo contro di Lui, mettiamoci ai Suoi piedi. Ecco l'impegno che vi do, me lo prendo anch'io, ai piedi del Signore, là, dimenticando tutto e offrendo tutto quel marasma che abbiamo dentro, senza paura. Il Signore sa di che pasto stiamo infangati o impastati, se volete, e allora doniamo a Lui tutto. E lì troveremo la pace, e pian piano nascerà la vera preghiera del cuore, proprio che crescerà sulle rovine di questi 7 vizi capitali. Sapete che opera meravigliosa? Che capolavoro? Volete privare il Signore della gloria che Lui potrà ricevere da questa opera sua? Doniamo la nostra disponibilità massima, come la Vergine Maria. Ecco, decidiamoci, dimenticando le nostre impossibilità, i nostri limiti, le nostre mancanze, le nostre ribellioni, i nostri peccati, il nostro passato, i brandelli che abbiamo addosso, dimenticando tutto. Signore, una cosa, si faccia di me secondo questa parola, non voglio altro, perché so che questa è la parola che mi porterà ad amarti con tutte le forze mie.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

La missione di Suor Faustina. Per comprendere, nella sua giusta luce, la figura di Suor Faustina Kowalska, è necessario riflettere sulla missione che Dio le ha affidato nella Chiesa, quella di manifestare al mondo la infinita misericordia di Dio e chiedere all'umanità di attingere la propria salvezza a questa misericordia per mezzo della conversione a Dio e della fiducia totale.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

dal libro dell'Apocalisse. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Finora abbiamo considerato l'aspetto personale, il valore che ha per la persona, partendo appunto dalla visione dinamica evolutiva, dalla forza creatrice che sorgiace, e noi come persone entriamo in comunione, ma diventiamo entrando in comunione, abbiamo visto, no? Per cui prima è la rete della vita e poi c'è la persona che sorge. E quindi poi le difficoltà e dinamiche da vivere e così via. Oggi cominciamo ad esaminare invece il soggetto comunitario, la comunità come soggetto di relazione. Per questo è l'aspetto più importante, anche dal punto di vista ecclesiale. Ho accennato ieri il problema dei sacramenti, e i sacramenti sono gesti comunitari, non sono gesti personali, sono comunitari, hanno come soggetto la comunità. E vedremo poi concretamente, ma riprendiamo il cammino cominciando ad esaminare la forma che assume l'azione di Dio a livello comunitario. Partiamo ancora appunto dalla concezione dell'azione di Dio, non a livello adesso personale, ma a livello comunitario, perché vi dicevo che una delle grandi difficoltà del cammino spirituale proprio di giungere a capire bene e a vivere armoniosamente il rapporto con la vita teologale, abbiamo visto, no? Cioè la triade fede, speranza, agape. Abbiamo visto partendo, cioè considerando un aspetto personale che è introdotto in una trama, in una rete di relazioni, e cresce in questo modo. Ora, lo stesso problema si pone a proposito della vita comunitaria, di una comunità che entra in relazione con altre comunità, costituisce una rete entrando in comunione con altre comunità. E allora la difficoltà ancora sorge proprio nel concepire l'azione fondante, la forza, l'energia che fonda questo processo. Se l'energia, se la forza che fonda il processo è più grande, cioè contiene potenzialità maggiori, la comunità, l'unione di più persone, costituisce un ambito di espressione più efficace. Porto un esempio banale proprio per cominciare a riflettere su questo. Pensate per esempio una corda d'acciaio che sostiene le funivie, per esempio, no? Gli esempi possono essere tanti, ma pensate a una funivia. C'è una corda d'acciaio che sostiene un peso notevole, no? Ora, la corda d'acciaio ha una portata che non è la semplice somma della portata dei fili che la compongono, ma ha una portata maggiore. Cioè, mettete che c'è una corda d'acciaio composta da 10 fili di acciaio intrecciati, non intrecciati. Vedete, un filo ha una portata, per essere molto semplici nel tempo, ha una portata di 10 kg, vedete. Ora, mettendo 10 fili insieme, il cavo dovrebbe portare 100 kg. In realtà ne porta molto di più, perché i fili intrecciati hanno la possibilità di una portata molto maggiore, perché esprimono una forza. forza, perché la forza che è in azione non deriva dal lavoro, costituisce il cosmo, costituisce tutti i processi, fonda tutti i processi cosmici, per cui in quella condizione riesce ad esprimersi molto, molto di più. E c'è una portata maggiore che gli ingegneri riescono a calcolare, hanno le loro formule e riescono a calcolare. È un esempio, ma voglio adesso allora applicarla alla comunità per capire l'idea. 10 persone che costituiscono una comunità, se è una comunità, non è se è semplicemente una semplice somma di persone che si trovano a vivere insieme occasionalmente e non entrano in relazione, no? Ma pensate a una comunità che ha gli stessi ideali, che si riferisce alla stessa fede e vive quindi un atteggiamento di fede, cioè mette in moto un'energia, utilizza, dopo torneremo su questo, utilizza un'energia che è molto più grande di quella che singolarmente ciascuno può esprimere. Ora, quando 10 persone si mettono insieme e costituiscono un soggetto di azione, in questo senso, cioè si aprono alla stessa forza di vita che è più grande, riescono ad esprimere una potenzialità vitale e quindi una capacità di amore, una capacità di misericordia, una capacità di testimonianza e così via, che non è la semplice somma delle 10 persone, ma è esponenziale, cioè esprime una potenza di vita maggiore della somma delle 10 persone, se costituiscono un soggetto unitario, cioè una comunità. No, è chiara l'idea? Dopo spiego il perché. È chiara l'idea? Cioè, la potenza della vita, la forza della vita che una comunità riesce ad esprimere, viene potenziata secondo il grado di comunione realizzata, l'intreccio della vita. No, per questo mi ha portato l'esempio del cavo di una funivia, perché il cavo è costituito dall'intreccio di più fili, di più componenti, e più l'intreccio è solido, più la portata cresce, perché è in gioco una forza più grande, è in gioco la forza gravitazionale, quindi adesso, ma per esempio non interessa, perché nella comunità di fede è in gioco un'azione maggiore, un'energia più grande. Finora l'abbiamo considerata a livello personale, individuale, no? Quando uno vive una fede riesce ad esprimere la forza della vita in modo più efficace, fino al miracolo, no? Abbiamo visto in questi giorni. Ora, analogicamente, questo discorso deve essere fatto per una comunità, anzi di per sé il discorso dovrebbe essere fatto prima per la comunità, perché abbiamo visto che prima è la comunità vitale, poi la persona che cresce. Questo vale anche per la famiglia, per esempio, no? Pensate, una famiglia, una persona, un nuovo nato in una famiglia, prima è la famiglia, poi è il nuovo nato, cioè la rete vitale precede la nascita della persona, non c'è prima la persona e poi la famiglia, prima c'è la famiglia e poi la persona. Questo è avvenuto anche nell'origine dell'umanità. Le prime, se accettiamo il modello evolutivo, le prime forme umane sono sorte all'interno di una comunità precedente. In questa prospettiva, l'uomo non può essere creato all'inizio. La specie umana, cioè un soggetto umano, fiorisce all'interno di una comunità precedente. No, non può essere l'avvio, non può essere l'inizio. È il frutto di un processo. Quindi, tornando a noi, una comunità che vive lo stesso ideale, che costituisce quindi un intreccio di relazioni, costituisce un soggetto operante in modo molto più efficace della somma delle singole persone, e quindi ha un'attività con efficacia esponenziale, un esponente, no? Non la semplice somma, ma proprio la moltiplicazione di tutto. Perché questo? Perché l'azione che è in gioco, la forza che regge, l'energia che è in gioco, non è dei singoli soggetti, è di una, è più grande, è più profonda, è la forza creatrice, è la forza dell'amore di Dio, diciamo, è la forza della vita, si può esprimere in tanti modi, però è una forza che ha delle potenzialità maggiori di quelle che riesce ad esprimere nelle singole persone. E quando loro, le singole persone, sono intrecciate fra di loro e costituiscono una comunità, la forza creatrice riesce ad esprimersi in un modo molto più efficace della somma delle singole persone. So se questa idea è chiara. Adesso, se non è chiara, poi fate le vostre riflessioni. Ma adesso vorrei mostrare la difficoltà che c'è a pensare questo, quindi a viverlo, prescindendo, se si prescinde dall'azione creatrice. Cioè, se uno non ammette Dio, non crede in Dio, o non crede in una forza più grande, quello che il Concilio chiama la forza arcana, vi ho detto, no? Al numero 2 della nostra etate, il Concilio parla di una forza arcana che tutte le religioni riconoscono, alcuni poi chiamano anche Dio, altri padri, insomma, per il mondo. Il numero 2 della nostra etate, che è la dichiarazione sulle religioni non cristiane. Allora, dunque, siccome in gioco nella vita c'è una forza arcana, allora capite che il mettersi insieme di più persone che vivono l'atteggiamento di fede rende possibile l'espressione di questa forza arcana in maggiore, molto più profonda e più forte, proprio perché c'è potenzialità che nelle singole persone non riesce ad esprimersi, non riesce ad esprimere, aggiunge un determinato livello. Adesso cercherò di mettere in luce le difficoltà a concepire questo, se si prescinde da Dio. Ma voglio solo aggiungere, così come conferma, se volete, una piccola conferma, che nella storia della salvezza, così come noi lo conosciamo, fino almeno, per esempio, nella tradizione cristiana, o nella tradizione ebraica, ma questo vale anche per i popoli precedenti, perché non dobbiamo pensare che Dio abbia cominciato ad operare per la salvezza solo con Abramo o con Mosè, no? già con Noè, per esempio, c'è l'alleanza noachica, come viene chiamata, no? Dopo il diluvio, nel racconto biblico, ma già con Adamo c'è. Quindi non, dobbiamo avere un orizzonte ampio. L'umanità intera è il potenziale soggetto della salvezza, il potenziale soggetto attivo della salvezza. Cioè, noi camminiamo, procediamo per diventare insieme tutti i popoli l'unico popolo di Dio. E quindi c'è l'azione creatrice già, e già in opera nei diversi popoli in questo senso. Certo, ci sono modalità più ricche, più profonde, secondo le diverse tradizioni, sono modalità diverse, però il traguardo è questo di costituire un unico soggetto. Capite che non partiamo dall'unità realizzata, partiamo dalla dispersione, andiamo verso l'unità. L'umanità non è mai stata ancora un popolo, non è perché le prime forme della vita umana sono sorti in modo dispersivo, per cui c'è stata una molteplicità, non c'è mai stata un'unità della vita umana sul pianeta Terra. La dispersione è avvenuta proprio partendo da diversi punti, anche se ci sono stati dei luoghi in questo senso originali, almeno si pensa che la nostra specie sia sorta in Africa orientale, ma non è mai costituito, non c'era mai la consapevolezza di un'unità, perché le prime forme sono apparse senza che uno si rendesse conto che cos'era. E dopo pian piano l'umanità ha scoperto, ma si è scoperta quando ha cominciato a prendere coscienza della propria realtà, si è scoperta divisa, dispersa, molteplice, e adesso sta camminando per raggiungere l'unità. In fondo è la prima volta, la nostra generazione è la prima volta che vive a livello planetario, in cui c'è un evento che accade in Giappone e coinvolge l'umanità intera, che accade negli Stati Uniti, che accade in Europa, coinvolge l'umanità intera. Cioè ha riflessi reali. Prima non c'era questo. Il Concilio Vaticano II ha descritto questo processo dicendo che non ci sono più storie separate, come prima esisteva. C'era la storia dei popoli africani, dell'impero africano, c'era la storia dell'impero di Alessandro Magno, poi in Messico c'erano le altre cose, ma c'erano storie separate. Oggi c'è un'unica storia dell'umanità, cioè si sta delineando l'unico orizzonte planetario. Questo lo dico proprio perché ci rendiamo conto che è una prospettiva, quella che, su cui stiamo riflettendo, una prospettiva che per la prima volta viene vissuta consapevolmente. E anche le acquisizioni delle scienze umane aiutano in questo, proprio per capire il valore delle relazioni, ma non solo dei soggetti fra di loro, ma dei gruppi sociali fra di loro, delle tradizioni culturali fra di loro, delle religioni fra di loro. Capite? Proprio perché prima il rapporto tra le religioni non era consigliato, anzi era proibito dalle singole religioni. Oggi è assecondato ed è imposto come un dovere, come una necessità. Perché è venuto questo? Proprio per questo cambiamento profondo culturale, per cui si è compreso che l'azione creatrice, la forza della vita, la chiamata di Dio, possiamo dire in tanti modi, è universale, riguarda tutti gli uomini. Allora dicevo appunto, come verifica di quel discorso che ho fatto inizialmente, che nella storia di salvezza appare in modo molto chiaro che il soggetto operante è una comunità, è un gruppo, è un popolo, un piccolo resto secondo le diverse situazioni. E Gesù stesso, quando ha cominciato la sua attività, la sua missione, in modo esplicito, per una scelta compiuta, ha convocato attorno a sé degli amici, ha costituito un gruppo, i 12 che rappresentavano poi le 12 tribù di Israele, i 72 che rappresentavano, in Luca c'è questa visione più ampia, unitaria, che rappresentava tutti i popoli, perché corrisponde all'elenco dei popoli nella tavola dei popoli dopo il diluvio, nella Genesi, dopo il diluvio c'è l'elenco della tavola dei popoli, che appunto è 70 o 72 secondo le connessioni e le unioni che si possono fare. E quindi anche la scelta questi 70 che Gesù che invia, è in questo senso è simbolica, costituisce delle comunità. Perché non fa da solo le cose? Non è semplicemente perché così vanno in più luoghi, no, è proprio perché sono dinamiche nuove che vengono messe in moto. Perché si verificano, cioè appaiono delle qualità nuove vivendo insieme. Credo sia chiaro questo discorso, no? Quindi il soggetto che vogliamo prendere in considerazione è la comunità stessa come soggetto di relazione e quindi come ambito dove la forza della vita o l'azione creatrice ha la possibilità di esprimersi in modo esponenziale in virtù dell'intreccio delle persone. Fatta questa premessa, credo sufficientemente chiara, penso, però se non lo è fate le vostre osservazioni. Vorrei proprio partire, come siamo già partiti a livello personale, dall'analisi dell'energia in azione, di quella forza arcana di cui parli il Concilio, proprio perché è la forza a cui dobbiamo aprirci insieme, in questo insieme, proprio perché consideriamo come soggetto. Allora cosa vuol dire in questa prospettiva la vita teologale? Cioè vivere insieme lo stesso abbandono fiducioso in Dio per accogliere quella energia che è la forza che rende possibile la novità della vita, rende possibile la misericordia, rende possibile il perdono, rende possibile il dono reciproco, ma come, adesso come gruppi, come comunità che entrano in rapporto fra di loro. Ecco, a questo proposito, ed è spesso c'è un modo sbagliato anche da parte dei filosofi, di pensatori, un modo sbagliato di concepire l'azione di Dio. Cioè questa forza arcana che rende possibile il cammino, la novità di vita, il fiorire di nuove qualità umane. Perché la si concepisce o in concorrenza con l'azione delle creature, nel senso che modifica l'azione, che interviene, che si contrappone, tutti i racconti della Bibbia, nell'Antico Testamento in particolare, hanno questa caratteristica di esclusione, ecco, di limitazione, quindi, perché si concepisce l'azione creativa, l'azione di Dio nella storia in concorrenza con l'azione delle creature. In concorrenza, quindi che si contrappone, che modifica, cioè quella che viene chiamata una concezione predicamentale dell'azione di Dio. Abbiamo visto i 10 predicamenti di Aristotele, cioè Aristotele divideva la realtà in 10 categorie, la sostanza e 9 accidenti. Tra gli accidenti c'era appunto l'azione. Allora si concepisce l'azione di Dio come l'azione delle creature e la si riduce abitualmente all'azione, alla causalità efficiente, cioè come il falegname ha fatto questo tavolo, ha fatto il tavolo, così Dio ha creato il mondo, ha fatto il mondo. E si concepisce così solo non nella causalità efficiente, cioè che fa le cose. In realtà l'azione creatrice non è una causalità efficiente, potremmo dire che è la somma di tutte le causalità, o meglio la fonte di tutte le causalità. Voi sapete, per darvi un esempio, voi sapete perché che i fisici pensano che le forze fondamentali in azione nel cosmo, che abitualmente riducono a 4, no? Alcuni aggiungono anche un'altra, ma ad ogni modo per noi questa è secondaria. Dunque, le forze fondamentali, i fisici le riconoscono nella, la forza gravitazionale, la forza nucleare forte, la forza nucleare debole e la forza elettromagnetica. Pensano che nei primi istanti del Big Bang, del processo del nostro cosmo, tutte queste forze erano unificate, cioè costituivano una forza unica, che poi subito si sono divise e sono diventate appunto la forza elettromagnetica, il nucleare elettrodebole, che inizialmente erano insieme anche con la forza elettromagnetica, poi si sono distinte. E poi, insomma, c'è stato tutto un processo, i fisici, i cosmologi, descrivono questo passaggio dei primi istanti del nostro universo, no? In cui le forze si sono distinte, sono diventate queste quattro forze fondamentali, o cinque, alcuni parlano anche di una quinta, cioè della forza antigravitazionale. Oggi poi i cosmologi parlano di una energia oscura che costituirebbe poi il 90% di tutte le forme, quindi ancora sono, ma in modo, queste sono disquisizioni scientifiche che non ci riguardano direttamente. Ma per l'analogia è molto importante. Ora, l'azione creatrice non dobbiamo pensarla come un'azione efficiente. La causalità efficiente è una modalità, ma ci sono diverse forme di causalità. C'è la causalità finale, per esempio, la causalità attrattiva. Per esempio, la bellezza esercita un fascino, suscita un movimento, una passione, no? Che causalità è quello che la bellezza esercita, vedeteci di noi, no? Che tipo è? No, non è efficiente, però muove a freno. Agostino porta l'esempio del bambino, come dice, se presento una caramella nel bambino, il bambino corre, no? Ma corre non perché lo spingi, ma perché lo puoi prendere per mano e attirarlo, no? Invece presenta una caramella e il bambino corre. Che causalità è quella? È una causalità attrattiva, finale, la causa finale, la causalità finale è questa. Noi non esprimiamo Dio, esercita un fascino, una modalità di attrazione all'interno della... Ora di questo non teniamo mai conto noi. Perché riduciamo la causalità d'azione sempre ad una causalità efficiente di chi fa le cose, chi ha fatto questo cestino, chi ha fatto la penna, chi ha fatto, no? Ma ci sono altre modalità di azione. Ora, abitualmente, come sapete, Aristotele distingueva quattro causalità, cioè la causalità efficiente, la causalità materiale, la causalità formale e la causalità finale, esercitare il fascino, no? Attirare, la causalità finale, per non essere semplicemente il fine che uno persegue, ma è l'ideale da cui è attratto, capite? L'ideale da cui è un attratto, per cui fa le cose perché è attirato da una bellezza, da un ideale, da una ragione che fa. Allora, quando concepiamo, parliamo di Dio che opera, dovremmo unificare tutte queste causalità, perché l'azione creatrice è la ragione, è la fonte di tutte queste causalità. Dio non esercita causalità efficiente, causalità formale, causalità. Dio esercita la causalità creatrice, cioè rende possibile le altre forme di causalità, alimenta l'attività delle creature, rende possibile il loro processo. No, capite allora perché questa forza che noi conosciamo solo attraverso gli effetti della creazione, che noi non possiamo mai cogliere nella sua realtà unificata, perché noi siamo creature e viviamo nelle creature, né tra le creature, abbiamo un rapporto con le creature, per cui abbiamo sempre espressione di causalità creata, cioè indotta dalla forza creatrice. Questo, vedete, è molto importante per capire due cose. La prima, che quando una comunità vive intensamente la comunione, cioè accoglie l'azione creatrice in modo coordinato, comunionale potremmo dire, no? Riesce ad esprimere una potenza molto maggiore di quella che si potrebbe fare assommando l'attività delle singole persone. Quando costituisce un unico soggetto operante, no, non perché fanno tutte la stessa cosa, ma perché lo fanno in comunione, capite? Possono farlo in modo diverso, possono esprimere una potenzialità molto maggiore. Ma sente, capite? Non perché l'azione creatrice, perché cioè Dio aggiunge qualcosa, no? Cioè non ne dice, ah, quelli stanno insieme, si amano bene, allora diamogli qualcosa di più. Molte volte si concepisce, perché si riduce l'azione di Dio semplicemente alla causalità efficiente. Allora dice Dio dà una grazia. Molti concepiscono così la grazia, come un dono dato da Dio per una determinata ragione, no? Come se Dio stesse lì a governare, cioè a intervenire quando le cose cambiano nelle creature. Questa è la ragione per cui anche i filosofi non riescono ad ammettere la creazione continua, cioè la presenza continua operante di Dio nella storia, perché non riescono ad ammettere che Dio sta sempre lì a intervenire e dire, ah, quelli si amano, loro aggiungiamo qualcosa. E hanno ragione, ma perché? Perché hanno però un modello di azione sbagliata. Dio non opera intervenendo, aggiungendo qualcosa a quello che fanno le creature, ma Dio opera creando, offrendo possibilità, alimentando. Per cui quando si creano le condizioni della novità, la forza creatrice emerge, fiorisce, è lì, è presente e viene accolta e quindi si esprime in un modo nuovo. Quindi la prima conseguenza è proprio questo, che si riesce a capire la potenzialità maggiore di una comunità operante rispetto alla somma delle singole persone. E la seconda conseguenza di utilizzare un modello di questo tipo è che è possibile che si comprende come sia possibile il male, l'insufficienza, l'inadeguatezza, perché là dove le creature non accolgono, dove non vivono in comunione, l'azione di Dio non può esprimersi, Dio non può far nulla in più. Appunto, perché la creazione è fatta di creature. Questa è la storia, fatta di azioni di creature. Per cui il male non è più uno scandalo in questa prospettiva. Ecco, mentre nella prospettiva precedente, se Dio interveniva, aggiungeva qualcosa, allora si dice, ma perché lì interviene e qui non interviene più? Perché qui, capite, era veramente lo scandalo, per cui molti dicevano, mio figlio è morto, perché Dio mi ha fatto morire mio figlio e gli altri figli vivono? E diventava proprio, è veramente lo scandalo del male, no? Per cui, per esempio, Jonas, quello ebreo morto nel 96, se non sbaglio, Jonas era un filosofo che insegnava a Francoforte e poi dopo è andato negli Stati Uniti, era naturalizzato statunitense, che ha scritto di origine ebraica e anche di cultura ebraica, ma ha scritto il concetto di Dio dopo Auschwitz, vi ho citato mi pare ieri, ma ha scritto diverse cose. E tra l'altro l'anno scorso è stato pubblicato un libretto dalla Morcegliana che è intitolato Materia, Spirito e Creazione. E dunque lì un libretto che tra l'altro è stato pubblicato che l'anno prima unito, cioè in una miscellanea dei suoi scritti. E ora, lui sostiene appunto quella teoria dello Zinzum, in questa, che aveva già affermato e sostenuto anche in altri libri precedenti, come proprio il concetto di Dio dopo Auschwitz, cioè quello della teoria che la Cabala ebraica aveva già sviluppato da diversi secoli, cioè che Dio per lasciare il posto alle creature si era sottratto, ritirato, zinzum vuol dire appunto ritirarsi, sottrarsi per lasciare il posto alle creature, e poi aveva dato loro la forza di operare. Curioso a vedere come andava a finire, cioè diceva bene, lo sa, per cui Ancionas parla del rischio che il creatore ha assunto di lasciare le creature a camminare con la propria autonomia, la propria libertà, senza intervenire. E in questo modo lui spiegava il male, perché diceva, no, mentre nella scrittura spesso invece gli ebrei dicevano abbiamo peccato, Dio ci ha punito, abbiamo perso perché siamo stati perseguitati, perché abbiamo peccato, però dopo Auschwitz, cioè nello Shoah, gli Ancionas ma molti altri dicono no, questo è troppo grave, ciò che è successo è così ingiusto e insensato che non può essere una punizione di Dio, per cui dobbiamo cambiare registro e pensare in un altro modo. Per questo il concetto di Dio dopo Auschwitz, e hanno ripreso la categoria dello Zinzum di alcuni secoli precedenti, proprio per ammettere il male, per spiegare la ragione del male, perché Dio ha corso il rischio, così dice anche in quest'ultimo volume, ha corso il rischio proprio per lasciare la libertà delle creature. No? E interessante, poi si chiede, se volessimo dire perché ha fatto così, perché ha voluto correre questo rischio? E lui dice, per vedere le potenzialità enormi della forza dello spirito, anche nell'ambito creato, per sperimentare, vedere fino a che punto le creature potevano esprimere la potenza dello spirito, quindi della dimensione spirituale. Vabbè, vedete, sono tutte riflessioni, ma che riguarda proprio questa potenzialità dell'azione di Dio in gruppi, in comunità, in popoli, nella specie umana. Perché poi dopo fa il discorso di altre esistenze nell'universo, oggi si pongono i problemi. Lui era anche scientifico, per cui cercava. Ma vi richiamo questo proprio per mostrarvi la difficoltà di concepire l'azione creatrice sempre presente. Perché lui dice, se è sempre presente vuol dire che Dio interviene. Allora perché interviene in una situazione e non in un'altra? Capite? Invece, nella prospettiva dell'azione, della causalità creatrice continua, di quella che appunto nella tradizione cristiana viene chiamata la creazione continua, l'azione creatrice è sempre presente, ma non come causalità efficiente o causalità che interviene, che modifica, ma come offerta di possibilità, come energia che rende possibile quando la creatura l'accoglie e vive in sintonia, allora esprime la potenza. Allora capite perché una comunità è in grado di, quando realmente è costituita come comunità e non semplice come con presenza nello stesso luogo e nello stesso azione, ma proprio per comunione di vita, costituisce un unico soggetto, è in grado di esprimere la potenza creatrice con qualità nuove. E quindi c'è la responsabilità delle creature. e non semplicemente il subire un governo che viene imposto, cioè un determinismo dell'azione creatrice che impone, e come pensano per esempio i musulmani, che hanno proprio una visione fatalista di ciò che avviene e Dio che lo vuole. Perché? Perché avviene. Mentre, ecco, tutte queste riflessioni che abbiamo già fatto a livello personale, ora rivedetele a livello comunitario, cioè considerare proprio una comunità come soggetto attivo, ambito dove la forza creatrice, l'energia arcana, può esprimersi in potenzialità nuove di amore, di fraternità, di giustizia, di condivisione. Allora il dialogo tra le diverse culture, le diverse religioni diventa proprio una necessità, un dovere assoluto. Proprio è la responsabilità che abbiamo oggi di fronte alla storia, perché devono sorgere nuove qualità umane, nuove capacità di dialogo, di ascolto, di misericordia, forme nuove di comunicazione, di vita, ma possono sorgere perché c'è già l'energia che le contiene, ma che richiede la presenza di nuovi soggetti operanti. Questo è il punto, cioè di comunità che siano sempre più ampie, più profonde nella loro comunione, così che possono far fiorire qualità umane nuove. Allora tutto il discorso che abbiamo fatto a livello personale deve essere ripreso e rivisto proprio a livello comunitario. Questo è il fondamento, adesso poi lo applichiamo negli incontri alle diverse diversi punti che abbiamo già visto a livello personale, anche proprio allora il male sociale, il male cosmico, l'imperfezione, ma soprattutto quello sociale, per la nostra responsabilità di umanità, che dobbiamo imparare a portare il male, a esercitare insieme il ministero della riconciliazione. Quindi tutto il cammino che abbiamo fatto lo rifacciamo in questa prospettiva, però la base è appunto questo, che la forza creatrice si esprime secondo, cioè si esprime sempre con la modalità creante, quindi offre possibilità, non si sostituisce mai alla creatura, rende possibile il cammino, ma è la creatura che lo compie, come abbiamo visto. Quindi sempre partendo da questo presupposto, perché Dio non interviene, non aggiunge, ma fa fiorire, fa sorgere. E le applicazioni poi adesso lo vedremo per caso, cioè, i singoli punti, continuando la nostra riflessione. Però mi premeva che questa modalità di vivere il rapporto con Dio fosse chiaro. Per cui è continuo e richiede la consapevolezza di questa presenza operante. Non è un distante, non è all'inizio, non è una continua presenza dinamica, ma che richiede consapevolezza e accoglienza. E per la prospettiva che adesso abbiamo iniziato ad esaminare, richiede la profonda comunione, il costituire un soggetto operante unitario attraverso appunto l'intreccio delle relazioni che costituiscono un unico soggetto. Questo è il punto che mi premeva sottolineare. Penso sia chiaro il discorso, no? Però se non lo è, fate le vostre osservazioni e le vostre domande. Adesso l'esercizio allora da fare, ecco, interrogateci come un esercizio fatto però personalmente, perché appunto non vogliamo rompere il momento così le dinamiche di interiorità, però dopo, andando avanti, potete fare poi anche un esame comunitario. Adesso però l'esercizio ve lo do a livello personale, ma che riguarda però il dono comunitario della vostra vita, cioè richiamandovi alla vostra esperienza, richiamate, quindi vedete quali sono stati i momenti in cui avete costituito una comunità operante con altre persone, proprio un'unità profonda di azione. Di azione non vuol dire fare le stesse cose, ma fare, costituendo un'unità operativa, nel senso che si divide insieme lo stesso ideale, si costituiva insieme una comunità teologale, cioè di abbandono fiducioso in Dio, di attesa del futuro, della speranza, di esercizio di scambio di vita. Ecco, richiamate l'aspetto positivo, cioè quando avete percepito una comunità operante e avete contribuito a costituire una comunità operante, un soggetto unitario di azione, ecco. E quindi in contrapposizione, questo è il primo momento. Il secondo momento, in contrapposizione, individuate le esperienze in cui avete invece percepito la difficoltà a costituire comunione, cioè la difficoltà a costituire un soggetto operante. Questo non vuol dire avere le stesse opinioni riguardo all'azione, riguardo, perché non è questo essenziale. Essenziale non è il pensare allo stesso modo, essenziale è vivere in comunione, scambiandoci doni di vita. Molte volte le difficoltà sono proprio l'occasione per scambio reale di vita. Ma in ogni caso, vedete la distinzione. Certamente avete fatto esperienze di situazioni nelle quali non c'era comunione di vita, per cui non si era un unico soggetto operante, cioè perché c'erano forme netete di gelosia, forme di contrapposizione, forme di esclusione, di emarginazione, cioè sono dinamiche che contraddicono la comunione. Allora richiamate questo proprio per chiedervi quale contributo voi date. Questo dovete chiederlo personalmente. Quale contributo date alla formazione di comunità autentiche, alla formazione di comunità unico soggetto di azione, nel senso da precisare.

Siamo stati insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo. Siamo stati insieme a Monsignor Carlo

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

dalla redazione, dal tecnico del suono Silvio Anelli e da Franca Salerno al microfono, un cordiale saluto a tutti. Nell'incontro odierno potrete seguire una nuova puntata della serie La vera libertà. Buon ascolto.

Rosario Tronolone e Monia Parente presentano La vera libertà. Riflessioni tratte dal volume Non uccidete la libertà di Monsignor Angelo Comastri, in libreria per le edizioni San Paolo. Dodicesima puntata. Educare alla vera libertà.

0: Monsignor Comastri scrive una lettera aperta alle famiglie. Carissimi genitori e carissimi figli, mentre scrivo questa lettera, ho davanti a me lo spettacolo di tante famiglie belle, abitate dalla gioia della vita, illuminate dalla fede e riscaldate dall'amore. Queste famiglie ci sono e sono riserve di speranza per tutta la società. Sono l'umanità limpida e sana, così come Dio l'ha sognata. Ma ho davanti a me anche lo spettacolo amaro di famiglie che non sono più famiglie, perché oggi tanti uomini non sono più padri e tante donne non sono più madri. Quando si incontrano famiglie così, si ha l'impressione di vedere un tempio profanato o una casa diroccata. Per questo motivo mi è nato nel cuore il desiderio di scrivere una lettera alle famiglie. Una lettera per raccontare cose semplici, ma indispensabili. Una lettera per aiutare a ritrovare quelle certezze che oggi, purtroppo, vengono stoltamente svendute per seguire la moda imposta dai modelli squallidi che dominano lo scenario disegnato dai mezzi di comunicazione di massa. Dobbiamo ritrovare la libertà di dire di no a questo scenario. La libertà di essere alternativi. La libertà di seguire la strada già percorsa da tante famiglie, il cui esempio ci è stato consegnato come una preziosa eredità da non smarrire e da non svendere.
1: Partiamo da un ragionamento elementare. Per essere padre e madre, necessariamente bisogna avere un figlio o più figli. E per essere figli? La risposta sembra semplice. Per essere figli bisogna avere un padre e una madre. Ma i figli hanno sempre un padre e una madre? Prima di rispondere, riflettiamo. Non vi accorgete che sta andando in disuso la gioia e la passione di essere padri e madri? Oggi moltissime donne mettono la carriera prima della maternità e pertanto l'affermazione professionale è molto più importante dei figli. Tutto questo ha conseguenze devastanti sull'impostazione della famiglia e di conseguenza sull'educazione dei figli. Quando i figli ci sono, evidentemente.
0: Ricordo il dialogo con una ragazza sotto il porticato della piazza del santuario di Loreto. Era domenica e mi stavo dirigendo a piedi verso la parrocchia del Sacro Cuore. Vedo una giovane con due cagnolini in braccio e mi avvicino per salutarla. E notando la premura con cui teneva i cagnolini, mi permisi di farle questo augurio. Spero fra qualche anno di vederti con un bambino in braccio. Ecco la risposta immediata che mi gelò. Mille volte meglio due cani che un bambino. Dentro di me esclamai: grazie signore, perché la mia mamma non ha pensato così, altrimenti due cani avrebbero preso il mio posto nella mia famiglia. E mi allontanai pregando affinché i cani non diventassero il sostitutivo dei bambini.
1: Da alcuni anni si sente parlare della scomparsa del padre. Ricorderete tutti che in tempi recenti è stato messo in discussione il padre autoritario, ed era giusto. Ma non abbiamo finito per buttar via la figura stessa del padre. E questo fatto non è un impoverimento drammatico. Il padre è, insieme alla madre, un interlocutore necessario per la costruzione del disegno educativo, attraverso il quale matura la personalità dei figli e si arricchisce di sicurezza, di fiducia e di ideali che danno senso alla vita e libertà nella vita.
0: Desidero, attraverso questa lettera, restituirvi la bellezza della chiamata ad essere padre e madre. La famiglia, infatti, è il luogo umano nel quale fa irruzione il mistero di Dio. Per questo motivo, nella famiglia vera, brilla la lampada dell'amore, che si accende direttamente all'amore di Dio. Nella famiglia vera sboccia gioiosamente il miracolo della vita, nel quale gli sposi agiscono con Dio in un intreccio prodigioso di divino e di umano. Che cosa stupenda è la vita di un bambino, fin dal primo istante del concepimento. Nella famiglia vera parte la prima decisiva esperienza dei figli e si pongono le basi della loro statura spirituale attraverso l'opera irrinunciabile dell'educazione data dai genitori.
1: Oggi questa famiglia vera è messa in discussione. Oggi questa famiglia vera è combattuta da una cultura individualistica e godereccia, cioè egoista, che rende impossibile l'amore e condanna alla solitudine e al disprezzo della vita, non più vita.
0: Gli pseudovalori del successo e del divertimento e del denaro necessario per il successo e per il divertimento sono diventati idoli ai quali si sacrifica tutto: tempo, passione, energie e anche gli affetti e la vita stessa, e di conseguenza la libertà.
1: In questo scenario i giovani sono smarriti perché non vedono più una segnaletica che indichi la strada del senso della vita, dell'impegno, della dedizione, della fedeltà agli ideali che danno gusto e grandezza all'esistenza umana. I giovani sono le prime vittime di una generazione di adulti diventati insipidi e senza valori.
0: Alcuni anni fa rimasi profondamente impressionato da una moda che come una febbre sembrava diffondersi in tutta l'Italia. Improvvisamente, lo ricorderete, i giovani cominciarono a lanciare sassi dal cavalcavia, giocando a uccidere. Sì, proprio così, il cinico gioco sembrava divertire così tanto i giovani che per fermarlo furono numerati i cavalcavia, per dare alla polizia la possibilità di individuare velocemente i lanciatori omicidi. Il fatto, per un momento, turbò tutti. Sulla stampa nazionale apparvero analisi più o meno profonde del fatto, con firme autorevoli di psicologi e di sociologi. Concordemente fu detto: questi giovani agivano con un'incoscienza impressionante, al punto tale che non si rendevano neppure conto della gravità di ciò che facevano. E questi giovani erano diventati pericolosi perché erano spiritualmente vuoti e quindi senza riferimenti morali per distinguere ciò che è bene da ciò che è male. Questi giovani, infatti, usavano una sola categoria di valori. Questo mi diverte e quindi lo faccio e va bene così. Ma questo è un fatto terribile e pericolosissimo. Mi vengono in mente le parole di un giornalista che in quei giorni ebbe il coraggio di scrivere: attenti genitori, attenti educatori, se continuiamo di questo passo, prima o poi saremo costretti a dire figli nostri, figli mostri.
1: Se non ammettiamo che i figli possono veramente essere cattivi, che possono diventarlo, che possono scegliere di esserlo, non scatterà mai la responsabilità dell'educazione e la passione per l'educazione. Un genitore vero è un educatore e deve desiderare operativamente il bene dei figli, che non è la salute, non è la professione ben retribuita, non è il successo. Il bene dei figli è il cuore buono, il cuore capace di donare, il cuore capace di commuoversi, il cuore capace di atteggiamenti d'altruismo e di gesti costanti e coerenti di servizio.
0: Fino a quando un figlio non è entrato nello stile del dono di sé, non è ancora nato, non è ancora adulto, non ha ancora iniziato a vivere veramente e pienamente. I genitori, oggi, capiscono tutto questo? I genitori, oggi, che cosa cercano per i figli? I genitori, oggi, vogliono bene, vero bene, ai figli.

0: Già nel 1966 l'anziano pensatore francese Paul Ricoeur così scrisse sulla rivista Etude: «La maggior parte degli uomini manca certamente di giustizia, manca indubbiamente di amore, ma ancor più manca di significato. L'insignificanza del lavoro, l'insignificanza del piacere, l'insignificanza della sessualità. Ecco i problemi d'oggi».
1: Sono parole verissime e potrebbero essere accostate a quelle di un altro pensatore contemporaneo, Viktor Frankl, il quale, in un libro dal significativo titolo «La sofferenza di una vita senza senso», ha denunciato l'abissale senso di insignificanza intimamente connesso a un senso di vuoto interiore che attanaglia l'uomo contemporaneo e in particolare il giovane.
0: I giovani, ma anche gli adulti, oggi sono colmi di tante cose, ma poveri di spiritualità. Sono stracolmi di esperienze sessuali, ma poveri di amore e incapaci di amare. E per questo falliscono i matrimoni, perché i giovani non sanno più amare. Sono sazi, pieni di benessere, ma insoddisfatti e infelici. Non è un caso che i romanzi più emblematici della società contemporanea siano La nausea di Jean-Paul Sartre e La noia di Alberto Moravia. Alla radice di tutto c'è il problema dell'insignificanza della vita così come viene oggi vissuta. C'è il non avere una meta, uno scopo, un ideale, un approdo alto che dia senso e valore a ciò che si fa. Come osservava amaramente Italo Calvino, il territorio che il pensiero laico ha sottratto ai teologi cade in mano ai negromanti e ai maghi.
1: Una ragazza trovata suicida nella toilette di una stazione di Roma ha lasciato un testamento che ogni genitore e ogni educatore dovrebbe lungamente e seriamente meditare. La giovane, rivolgendosi ai genitori, ha scritto con implacabile lucidità: «Riconosco che mi avete voluto bene, ma non siete stati capaci di farmi del bene. Mi avete dato tutto, anche il superfluo, ma non mi avete dato l'indispensabile. Non mi avete indicato un ideale per il quale valesse la pena di vivere. Per questo ho deciso di togliermi la vita. Perdonatemi, ma non ho altra scelta».
0: Il problema dell'educazione delle nuove generazioni sta diventando una vera e propria emergenza. Tantissimi giovani stanno morendo tra l'indifferenza generale in una società frivola e spensierata, ma piena di rischi e di trabocchetti per la vita dei giovani.
1: Noi adulti di oggi, soprattutto noi adulti cristiani, ci assumiamo una terribile responsabilità se non siamo capaci di trasmettere ai giovani il patrimonio di sapienza e di fede che ha illuminato la nostra generazione e la generazione dei nostri genitori e quella dei nostri nonni.
0: Ritengo che a nessuno sfugga la gravità della sfida che stiamo vivendo. La nostra generazione non ha il diritto di spegnere la lampada che ha illuminato il cammino di tantissima gente, dando senso alla famiglia e al lavoro e al dolore e alla morte stessa. Sì, alla morte stessa. Pensate come un tempo morivano i nostri anziani: nel calore della casa, nell'abbraccio degli affetti, nella luce rasserenante della fede.
1: E oggi non si ha il coraggio di descrivere come si muore oggi. Dobbiamo con decisione ritrovare la polla d'acqua limpida che si è momentaneamente sommersa. Dobbiamo ritrovarla per riassaporare il gusto della vita e per trasmettere ai giovani la bellezza della vita sentita come vocazione e come missione stupenda d'amore.
0: Alcuni anni fa ebbi l'occasione di incontrarmi con alcuni giovani dopo che uno di loro era rimasto decapitato lungo la statale adriatica mentre, sporgendosi dal finestrino destro della vettura, gustava l'ebbrezza del mattino e del rischio. Il conducente, probabilmente ebbro o stordito anche lui, non aveva visto un camion parcheggiato sul lato destro della strada. La vettura si accostò troppo. Dopo alcuni giorni, sul luogo del terribile incidente, sostai per un momento di preghiera. e ad un certo punto sentii la voce di un giovane che accanto a me disse sottovoce: che schifo la vita. Questa esclamazione spontanea mi ferì il cuore e, avendo in mano il breviario, io estrassi un foglietto che porto sempre con me e lo lessi ad alta voce. È l'inno alla vita di Madre Teresa di Calcutta.
2: La vita è un'opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, combattila. La vita è un'avventura, corrila. La vita è felicità, meritala. La vita è la vita, difendila.
1: Mettiamo a confronto le due definizioni della vita. Che schifo la vita, e la vita è bellezza. E avremo immediatamente la percezione che la fede in Gesù è l'unica intonazione capace di trasformare la vita in canto.

Rosario Tronnolone e Monia Parente hanno presentato La vera libertà. Riflessioni tratte dal volume Non uccidete la libertà di Monsignor Angelo Comastri, in libreria per le edizioni San Paolo. Ha collaborato al microfono Vittoria Febbi. Tecnico del suono Alessandro Carucci. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, Mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, Mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora, con una sicurezza impressionante, Maria dice: li disperdi i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che quel momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede, ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono voluto fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi. La mia è una dichiarazione di fallimento, gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.
1: Sì.

0: fossi in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega,
0: Madre sempre Vergine,
1: prega,
0: Madre Immacolata,
1: prega,
0: Madre degna di amore,
1: prega,
0: Madre ammirabile,
1: prega,
0: Madre del buon consiglio,
1: prega,
0: Madre del Creatore,
1: prega,
0: Madre del Salvatore,
1: prega,
0: Madre di misericordia,
1: prega,
0: Vergine prudentissima,
1: prega,
0: Vergine potente,
1: prega,
0: Vergine clemente,
1: prega,
0: Vergine fedele,
1: prega,
0: specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, Regina degli angeli, Regina dei patriarchi, Regina dei profeti, Regina degli apostoli, Regina dei martiri, Regina di tutti i cristiani, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per
1: degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti

0: corso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria. Fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

Radio Voce nel Deserto vi propone la riflessione di Don Giorgio Scatto della comunità monastica Piccola Famiglia della Risurrezione di Venezia, dal titolo Cristo come risposta alle nostre infedeltà.

ad aprire con voi le scritture e cercare di leggere e capire, capire per accogliere e accogliere per vivere. La parola ci è data perché noi

abbiamo vita. San Giovanni dice nel suo prologo che la parola si è fatta carne. Tutta la parola di Dio noi l'abbiamo udita e incontrata nella carne di Gesù, cioè nella vicenda umana di Gesù, il figlio di Maria. Quella persona, il Gesù di Nazareth, non soltanto dice delle parole che possiamo ricondurre a Dio, ma è la parola di Dio. Tutto ciò che Dio vuole comunicare di sé, vuol far sapere di sé, e ce lo dice non attraverso Gesù, attraverso le parole di Gesù, ce lo dice attraverso la vita, la persona, la carne di Gesù. Io personalmente credo che oggi ci restino soltanto poche cose. Un tempo di crisi e di confusione, di incertezza, ci restano poche cose, ma sono poche cose essenziali, sono poche cose irrinunciabili. La prima cosa, il primo dono che il Signore ci fa, ed è un dono irrinunciabile, è appunto la parola di Dio. Credo che il tempo così fragile, così incerto del nostro pellegrinaggio debba essere vivificato dalla parola. Senza questa parola noi ritorniamo ad essere un popolo idolatra, un popolo che si farà ben presto un Dio a propria misura. Non è che diventiamo senza Dio. Togliere dal nostro orizzonte il Dio di Gesù Cristo, che impariamo a conoscere, ad amare attraverso le scritture lette e proclamate nella Chiesa, cioè in una comunità credente, togliere dal nostro orizzonte la parola non significa che diventiamo semplicemente atei, cioè senza Dio, privati di Dio. Diventiamo idolatri, forse è peggio. Il nostro orizzonte e anche il nostro cuore pullula di dei. Ecco, allora la parola del Signore, mentre da una parte abbatte gli idoli, dall'altra ci educa pian piano, ecco, a incontrare, a riconoscere il Signore, il Padre di Gesù Cristo. Io vorrei premettere la mia riflessione di questa sera, quello che ci diceva Giacomo, l'Apostolo Giacomo, nella lettura di domenica scorsa. Fratelli, siate dunque pazienti fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore, egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le piogge d'autunno e le piogge di primavera. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. È una parola, quella della pazienza, che ricorre spesso nel Nuovo Testamento, essere pazienti. La pazienza non è un attendere passivamente, non è una rassegnazione, tantomeno è una sopportazione, ma è un'attesa audace, è una fede resistente. È una capacità di non soltanto pensare il futuro, ma anche di costruirlo, mentre si è fedeli al presente. Guardate, dice l'agricoltore, egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra,
finché abbia ricevuto le piogge d'autunno e le piogge di primavera. Cosa ha fatto l'agricoltore? Cosa deve fare l'agricoltore? Deve arare, sarchiare, preparare il terreno e seminare, anche concimare, metterci qualcosa. Qui dice che questo lavoro lo fanno le piogge d'autunno, le piogge di primavera, che irrigano il terreno e lo aiutano a diventare fecondo. Dunque c'è un lavoro che dobbiamo fare noi e un lavoro che deve fare Dio. Per quanto riguarda noi, dobbiamo seminare la parola, dobbiamo custodirla nel cuore, dobbiamo non lasciarcela portare via. Il lavoro più facile del nemico è proprio il portare via il seme appena seminato, no? Il seme che è ancora in superficie, dice, vengono gli uccelli e subito lo portano via, e questo è proprio il lavoro del nemico. Privarci della parola, una chiesa privata della parola, ripeto, è una chiesa ben presto esposta a diventare una chiesa idolatra. Tanti dei, nessuno dei quali può recarci salvezza. Già il Salmo antico, ricordate, diceva: hanno la bocca ma non parlano, hanno gli occhi ma non vedono, hanno i piedi ma non camminano. Ecco, allora io credo che noi siamo in un tempo di grande oscurità, ma non siamo pessimisti. Dobbiamo leggere il tempo presente e dire: la notte è avanzata, esattamente come si esprimeva l'apostolo Paolo. La notte è avanzata, e poi continua: il giorno è vicino. Non è che con questa espressione "la notte è avanzata" lui voglia dire "già intravediamo le luci del mattino". No, dire "la notte è avanzata" è dire "è molto buio, non si vede nulla". Ma appunto perché si vede nulla, il cristiano è chiamato a vedere qualcosa, a intravedere la direzione e dire "la luce viene". La luce viene. E questo lo possiamo dire se rimaniamo attaccati alla parola del Signore. C'è un'altra bella espressione che troviamo nei Vangeli. I capitoli cosiddetti apocalittici dei Vangeli ci parlano di guerre, di carestie, di terremoti, di violenze, di devastazioni, in fondo ciò che è nel mondo da sempre. E tutto questo dà adito a molti di dire: si sta avvicinando la fine del mondo. E allora la paura, e allora il terrore, e allora l'essere in qualche modo inchiodati al proprio presente. Il Vangelo non dice che questa debba essere la via d'uscita, che poi non porta da nessuna parte. Dice: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il Signore è vicino, è alle porte. E usa quella bellissima immagine del fico, no? Dice: imparate dal fico. Quando vedete spuntare le prime foglioline, voi sapete, voi capite che l'estate è vicina, cioè è vicino il tempo del raccolto addirittura. Così, quando vedrete accadere queste cose, e sono le cose di cui abbiamo parlato prima, cioè le guerre, le devastazioni, le violenze, la morte, sappiate che il Signore è vicino. In che senso è vicino? Proprio questo tempo è un tempo che ci offre delle grandi opportunità. Dobbiamo leggerlo non come un tempo che è destinato alla morte, che anticipa in qualche modo un futuro di morte, ma dobbiamo leggere questo tempo che porta questi segni drammatici come un tempo che ci permette di costruire un futuro di vita, solo se sappiamo guardare.
solo se sappiamo cogliere le opportunità. E c'è un'altra immagine ancora portata dal Vangelo e dice: tutte queste cose non sono che l'inizio dei dolori. E quando il Vangelo usa questa espressione, l'inizio dei dolori, indica i dolori del parto. L'inizio dei dolori, voi donne, mamme, sapete cosa vuol dire, no? L'inizio dei dolori è un momento a volte anche drammatico, ma aperto alla speranza, aperto alla vita. Ecco, e dopo questo passaggio attraverso il dolore si gioisce perché è nata una vita, è nata una nuova creatura. Questa è la lettura che del tempo presente ci invita a fare il Vangelo, cioè leggere. I cristiani non è che stanno da un'altra parte rispetto a tutti gli uomini, non è che vivono un'altra realtà, vivono questa realtà, vivono dentro le città, diceva l'autore, un antico autore del primo secolo, che ha scritto una lettera che è giunta fino a noi nella sua importanza, lettera a Diogneto, diceva: i cristiani parlano la lingua di tutti, abitano le città di tutti, vestono come tutti, fanno il lavoro di tutti, eppure sono anche diversi, diversi nella carità, diversi perché amano tutti, diversi perché vivono l'esperienza del perdono, diversi perché attendono una città futura, attendono la città futura senza fuggire dalla città dalla quale essi abitano, senza privarsi di dare il loro contributo alla città nella quale vivono accanto agli altri uomini, e tuttavia anelando, attendendo, desiderando sempre questo compimento del loro pellegrinaggio. Ecco, allora in questo tempo che è drammatico, in questa notte che è avanzata, in questo inverno che sembra un inverno molto gelido, noi dobbiamo cogliere con l'occhio della fede, si intende, non soltanto così leggendo la cronaca, ma leggendo più in profondità, con un occhio più penetrante, dobbiamo cogliere i segni della primavera o, come dire, la possibilità di una nascita nuova, pur nel dolore e nella sofferenza. Ecco cosa vuol dire: siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. La pazienza vuol dire camminare in una fede resistente, educarci ad una fede che, mentre afferma il primato del Signore, come dire, si radica nella carità. E allora qual è la risposta che Dio dà a questo mondo di tenebra, a questo mondo di peccato, a questo mondo che sembra mostrare di aver smarrito la via della giustizia, della legalità, dell'amore, del rispetto dell'altro, dell'accoglienza? Qual è la risposta che Dio dà a questo nostro mondo infedele, radicalmente infedele? Abbiamo detto: è notte, guardate che questa notte è reale, la sperimentiamo tutti i giorni, una notte reale, anche la notte nelle istituzioni. Talvolta ci sembra che questa notte lambisca anche le mura della Chiesa stessa. Non sono io a dirlo, è anche il libro dell'Apocalisse, quando in apertura l'Evangelista guarda le sette chiese dell'Asia e per ciascuna, tranne una, mette in evidenza non soltanto i doni, ma anche il limite radicale, l'infedeltà, la povertà, l'oblio della fede, la fragilità della carità,
la poca capacità di dare testimonianza al Signore. Dunque questa notte può prendere anche la Chiesa. Quando noi parliamo di notte, noi non siamo esenti, ecco, dall'essere avvolti dalla tenebra. Ebbene, qual è la risposta a questa notte? È il castigo, è la distruzione, è l'ira di Dio che si abbatte su questo mondo? No, la risposta che Dio dà sempre, da quando c'è Dio, da quando ha creato il mondo, è offrire continuamente una possibilità di liberazione, una possibilità di riscatto, una possibilità ulteriore di vita. Non so se vi ricordate quel libro stupendo che è il libro del profeta Osea. Osea è un profeta dell'Antico Testamento, il quale ha la disavventura di sposare una donna infedele, una donna che ben presto lo tradisce e insegue altri amanti. E la vicenda di quest'uomo, potremmo dire sfortunato, diventa l'occasione per riflettere, e quindi per ampliare la riflessione e ricondurre l'esperienza umana e tragica di quest'uomo all'esperienza stessa di Dio. Dio vive la tua stessa esperienza, perché anche Dio è uno sposo e ha una sposa infedele. Questa sposa è Israele, questa sposa è quella comunità che doveva essergli fedele, che doveva corrispondere all'amore con altrettanto amore, eppure ben presto questa sposa Israele ha scelto altri amori, è andata dietro ai suoi amanti. Ecco l'idolatria, no? Chi sono i nostri amanti? Quali sono le vie che noi ogni giorno percorriamo, e ne percorriamo tante, inseguendo i nostri pensieri, i nostri desideri, che ci portano sempre più lontano da Dio, sempre più lontano da noi stessi, sempre più lontano dal fratello? Quali sono questi idoli, questi miti, queste illusioni che a poco frantumano la nostra esistenza e la perdono? Allora è questo ciò che il profeta capisce, no? La sua esperienza personale gli dà modo di capire l'esperienza di Dio, la vita intima di Dio, la sofferenza di Dio. Dio soffre come te, io, il Signore, soffro come te. Cosa fa Dio a questo punto? Quando la sua sposa non soltanto ha inseguito tutti i suoi amanti, tutti i suoi amori, ma si è infangata a tal punto da perdersi, cosa fa Dio? Non si stanca di cercarla. E trovatala, ridice, adesso io ti conduco nel deserto. Che cos'è il deserto? È il luogo dell'intimità, è il luogo del primo amore, è il luogo dove tutto è iniziato. Il deserto, ricordate, dopo la liberazione dalla dura schiavitù d'Egitto, ecco, il deserto è il luogo dove è stata celebrata l'alleanza. L'alleanza. E dunque questo amore perenne, fedele nell'intenzione di Dio con la sua sposa Israele. Ecco, il Signore dice: la condurrò nel deserto e là parlerò al suo cuore, la fidanzerò a me di nuovo, la sposerò per sempre.
nel diritto, nella giustizia, nella fedeltà, nell'amore. La sposerò di nuovo, dimenticando tutta la storia passata e riproponendo una storia nuova, una storia che inizia oggi.